Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: the same.
1: Sono le 2:33. Giornale radio.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: where nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 2:59.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3:30. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 3 e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 2 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Sono le 6:01.
0: Giornale Radio.
3: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 6:35. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 7:01.
1: Giornale Radio News.
2: Un giorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. L'Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di usare risorse europee per finanziare simili strutture, elemento considerato centrale nella proposta sostenuta dal governo italiano. Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito il presidente USA parlando con i media sull'Air Force One di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Riferito Alexei Likashev, direttore dell'ente statale russo per energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. Da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Vediamo lo sport. Ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E allora eccoci qua, eccoci pronti a partire. È il 3 di agosto, sono le 7:05 che scattano in questo momento. Una buona mattinata e un buon inizio di settimana da parte di Francesco Massardo. Eccoci qua sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare con Summertime. È un prodotto pensato apposta per voi, per farvi compagnia per tutto il mese di agosto. È il mese in cui è un po' più lecito sognare, viaggiare, pensare a divertirsi, a staccare la spina, diciamo così, ma ovviamente il mondo va avanti e noi quindi ve lo raccontiamo in diretta, minuto dopo minuto, ora dopo ora, con tutta la redazione e con tutta la squadra di Giornale Radio. Un saluto ovviamente a Peter Bescapè in regia. E allora, pronti a partire, noi rimaniamo insieme fino alle 10, dunque le prossime 3 ore accompagneremo la vostra mattinata con tutte le notizie, con la nostra rassegna stampa, con i nostri ospiti e con tanta buona musica. Ovviamente continuiamo a chiedervi di essere i protagonisti delle nostre puntate. Qualcuno di voi starà preparando l'esodo, qualcuno sarà già in viaggio, qualcuno invece, ahimè, sarà ancora lì a lavoro, a prepararsi, a sognare magari tra qualche settimana. Tra poco noi dunque partiamo, ma intanto aspettiamo i vostri messaggi al 334 11 11 622. Poi partiamo anche Con la nostra musica. E allora, sotto con il primo pezzo di questa mattinata, Eddie Vedder con Long Way, e poi noi rientriamo qui a Summertime.

Allora, eccoci ancora in diretta. È una mattinata da passare insieme qui su Summertime su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, sarà un lungo e caldissimo agosto da trascorrere insieme. Torneremo anche sulle notizie legate al meteo e al clima, che sono due cose diverse ma altrettanto preoccupanti di questi giorni, con 25 città in bollino rosso. Insomma, se siete in Italia, salvo poche rare eccezioni, magari scrivetecelo al 334 11 11 622 se per qualche motivo riuscite a evitare la gran calura, però normalmente oggi non è così. Allora vi accompagniamo con la nostra rassegna stampa, con tutte le notizie, con i nostri approfondimenti. Tra poco apriamo anche la nostra pagina politica, ovviamente, però purtroppo dobbiamo partire con l'attualità in questa giornata, in questa nostra prima puntata insieme, perché un incidente terrificante nella notte si è verificato in Umbria, sulla Terni Rieti, con 6 morti accertati e 34 feriti. Purtroppo ci sono 6 codici rossi e 2 criticità, quindi è una notizia da tenere anche sotto quel profilo sotto controllo. L'incidente, appunto, è avvenuto ieri sera sulla strada Terni Rieti. La presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, al termine di una riunione di coordinamento dei soccorsi, parla di una maxi emergenza catastrofica, subito classificata come tale anche dalla prima chiamata al 118 dell'Umbria. Un bus si è scontrato con un camper, appunto lì praticamente al confine tra l'Umbria e il Lazio. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente, con un camper e con 2 auto, trasportava turisti alla cascata delle Marmore, e quindi i feriti adesso sono ricoverati negli ospedali di Terni, di Perugia, di Spoleto, Foligno e Rieti. Peraltro in una giornata, insomma, segnata anche da altri incidenti nella zona, ha detto ancora Proietti, che per il momento non entra nella dinamica dell'incidente, ringrazia le forze di polizia che hanno svolto i rilievi, e parla di un bollettino di guerra. Ovviamente sono notizie terribili, che con una componente anche di immensa sfortuna per il gran numero di persone coinvolte. Agosto, lo sappiamo, insomma, è il mese dei grandi viaggi turistici e l'attenzione alla guida, che vale ovviamente in ogni mese, in ogni giorno dell'anno, deve essere massima. Tanti di voi ovviamente ci staranno ascoltando per le strade del nostro paese e non solo. Insomma, noi siamo qui a farvi compagnia, ma l'attenzione viene chiaramente prima di tutto. Ci sono poi tutta una serie di dichiarazioni, per andare un po' sui fatti internazionali, da parte di Donald Trump, che ha annunciato su Truth di aver accettato, su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, la ripresa dei negoziati con l'Iran, aggiungendo poi che anche Israele si unisce a Donald Trump in questo impegno. E in effetti il petrolio ha subito ceduto il 4% con questo annuncio. Insomma, potrebbe essere anche un agosto di pace, o di tentativo di pace, quantomeno dopo tutte le difficoltà degli ultimi giorni e delle ultime settimane. Trump dice che, appunto, lo stop agli attacchi americani scatta dopo i colloqui avuti anche con l'Iran, ma anche con i paesi del Golfo, Arabia Saudita, Emirati e Qatar, paesi che, insomma, lo sapete, erano diventati oggetto di frequenti ritorsioni iraniane ad ogni attacco americano. E sempre Donald Trump dice: con l'Iran abbiamo già un accordo su Hormuz e ne faremo uno anche sul nucleare. Ora, sappiamo che il presidente americano ha un modo tutto suo sia di fare gli accordi sia di intendere le trattative. Purtroppo siamo fin troppo abituati da questo
da queste montagne russe, insomma l'aggettivo si presta poco forse all'occasione degli ultimi mesi per pensare di poter insomma dare questa come una notizia del tutto certa. È certamente una notizia positiva, ma avremo anche oggi insomma i nostri analisti insieme a noi per cercare di capire davvero cosa possiamo aspettarci dallo scenario medio orientale, anche perché insomma questi annunci di Donald Trump seguono quelli arrivati poco prima del fine settimana sulla pace scoppiata ulteriormente a Gaza, con il Board of Peace che avrebbe convinto Hamas a disarmarsi, però nel frattempo il weekend porta con sé ancora morte e distruzione sulla striscia, con gli attacchi israeliani su Gaza che hanno colpito diversi edifici residenziali causando la morte di almeno 13 persone in 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità, nonostante appunto le dichiarazioni di Hamas. Israele non ha in effetti commentato ufficialmente l'accordo, ma una fonte politica ha riferito che non ci sarà alcun ritiro dell'esercito israeliano, un'altra delle condizioni diciamo per la cosiddetta fase 2, senza un effettivo disarmo di Hamas, ed è il gioco vecchio come le trattative stesse: chi si ritira per primo. Nel frattempo la gente continua a morire sotto i bombardamenti, si parla peraltro della morte di tre bambini nel bilancio a Gaza nelle ultime 24 ore, e il dovere non solo credo del giornalismo ma del mondo intero è di non chiudere gli occhi sullo scenario di Gaza, magari travolto da altri scenari, alcuni veri, alcuni anche piuttosto mitizzati, vedi quello di Ceuta di cui parleremo tra poco, dove si muore, dove si soffre, l'occhio e l'attenzione deve rimanere sempre altissima. Insomma, c'è davvero tanto da commentare insieme. La nostra rassegna diffusa, chiamiamola così, su queste tre ore prosegue tra pochissimo, ma apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti, quindi rimanete con noi. Intanto noi ci ascoltiamo Teddy Swims qui su Giornale Radio, nella nostra estate, nella vostra estate. Questa è Break Up in Reverse.

0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme nell'estate di Giornale Radio. Allora lunedì 3 agosto 7:19 la nostra diretta con Summertime. Ancora una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Dunque cominciamo anche ad entrare nei dettagli delle notizie di giornata e partiamo come sempre dallo scenario internazionale con tanto da commentare, soprattutto a partire dalle dichiarazioni. Per il momento rimangono tali, vedremo se saranno seguite dai fatti di Donald Trump, che però già muovono, diciamo, il mercato, soprattutto il mercato del petrolio, dopo appunto le dichiarazioni di apertura di un dialogo rinnovato con l'Iran. In collegamento con noi abbiamo Alessandro Ceci, politologo e analista che spesso sentite al timone con il direttore Daniele Becchesi, ci fa compagnia anche qui su Summertime. Intanto buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, bentrovati a voi, buongiorno.
0: Allora, diciamo che ovviamente si parte da qui, dalle parole di Donald Trump, che sono parole che lasciano intendere che i negoziati siano ormai ripresi con l'Iran, anche su pressione, diciamo, degli altri paesi del Medio Oriente, e poi c'è anche l'annuncio che arriverà un accordo sul nucleare. Ora sappiamo che Donald Trump è fatto così, sia quando ci dà delle buone notizie, sia quando ci dà delle notizie terrificanti, tende un po' a esagerare. Ce lo aspettavamo però un ritorno ai negoziati arrivato dopo settimane in cui, insomma, sembrava davvero fossimo lì per una nuova escalation.
1: Sì, ce l'aspettavamo, avrei messo la mano sul fuoco, non tanto perché questi negoziati siano in realtà veri, ma perché, come ho sempre detto, Trump è orientato più che altro dall'alternanza e dall'altalena dei mercati finanziari. Ciò che sta portando avanti con le sue dichiarazioni è un accrescimento della ricchezza della sua famiglia in funzione delle variazioni economiche che avvengono dopo ogni sua dichiarazione. Quindi una volta ci dice

0: Ah no, delle parole di Donald Trump, mi verrebbe da dire che evidentemente chi scommette su tutto ciò non va in ferie ad agosto, e altrettanto dunque non fa il presidente americano. È comunque importante, ecco, sottolineare che si parla di una sorta di maxi negoziato in cui hanno avuto diritto di parola, diciamo così, anche l'Arabia Saudita, gli Emirati e il Qatar. Sono tre paesi che chi più chi meno, diciamo, gli Stati Uniti considerano alleati nella zona, che però chiaramente sono molto più interessati anche in maniera letterale rispetto agli Stati Uniti sugli scenari relativi a Hormuz. Credi che Donald Trump abbia avuto la sensazione che la fiducia in alcuni di questi leader politici e di questi governi stesse iniziando a mancare per una guerra in cui, insomma, la exit strategy sembra lì a portata di mano, ma alla fine non si riesce mai a trovare?
1: Ecco, la presenza di questi governi è un pericolo veramente alto. Io lo considero un pericolo veramente alto, perché in realtà non è la presenza dei popoli, è la presenza delle elite che governano questi stati, i quali sono anche loro orientati in quel caso relativamente alla distribuzione del petrolio e ai mercati che hanno. Ma questo è un punto delicato che normalmente non si tratta mai. In genere nei regimi arabi e islamici, sia sunniti che sciiti in particolare, c'è il rischio di produrre una scissione molto forte tra il sentiment dei popoli e gli interessi dei loro governanti. E questo è un rischio effettivamente enorme, perché può creare delle sommosse diciamo anche molto violente. Questo è un rischio che secondo me quelle elite stanno portando avanti, perché i popoli arabi e musulmani in questo momento, non, la differenza fra sciiti e sunniti è relativa. Ciò che conta è che c'è un nemico occidentale nelle vesti del nemico americano ed israeliano, a cui i loro leader stanno dando una sponda. E l'Iran gioca tutto su questo. La tendenza iraniana a bombardare non i paesi, le città di questi nemici, ma le sedi americane in questi nemici, ha proprio questo significato di scorporare i leader di questi paesi dal trend della loro popolazione, e quindi la decisione di partecipare anche loro a questa guerra rischia di essere veramente pericolosa dal mio punto di vista.
0: E torneremo ovviamente più avanti sullo scenario medio orientale, è tempo ovviamente di analisi, in attesa poi di capire quali saranno le novità anche sul fronte. In tal senso approfitto della tua presenza anche per aprire la pagina politica interna. Oggi l'Italia si sta svegliando, diciamo, in queste ore, tirando un sospiro di sollievo. È stata evitata la tanto temuta invasione di persone migranti dalla Spagna, chissà se per merito del blocco di Schengen o forse per il fatto che Ceuta fosse dall'altra parte del Mar Mediterraneo, oltre che del nostro continente. Però si apre forse una settimana importante sul fronte delle contrattazioni interne all'Unione Europea su come gestire la crisi migratoria, o sarà l'ennesimo, insomma, allarme che cade un po' nel vuoto? Non è certo una questione nuova da questo punto di vista.
1: Sarà l'ennesimo allarme di propaganda politica che non porterà nulla, se non il tentativo di recuperare un elettorato in prossimità della campagna elettorale, già estremizzato, perché l'elettorato dell'astensione, che in Italia è molto forte. Quello che ha fatto il governo italiano in questi giorni relativamente alla crisi spagnola è veramente ridicolo, sia dal punto di vista delle dichiarazioni, perché che cosa avrebbero dovuto fare gli altri quando gli albanesi sono arrivati con le navi in Italia? Avrebbero dovuto isolare noi? Cioè, questo è un altro discorso. E poi perché l'Italia non confina con la Spagna, questo è un punto fondamentale. Non c'è una ragione di rischio, perché l'Italia confina con la Francia.
0: È un po' strano doverlo dire, come dire, in una trasmissione politica e non alle scuole elementari, però tanto è.
1: L'Italia confina con la Francia, non con la Spagna.
0: C'è peraltro il tema, come dire, che i rimpatri sono stati eseguiti praticamente al 90%, risulta al momento, di coloro che sono arrivati comunque a Ceuta. Ecco, voglio dire, se il governo avesse fatto questo numero di rimpatri in poche ore, appunto, sarebbe andato a sventolarlo.
1: Cosa che non abbiamo mai fatto, cosa che l'Italia non ha mai fatto. Questa velocità di rimpatrio che gli spagnoli hanno applicato con estrema efficacia, in Italia non è mai avvenuta.

0: Questo è un altro tema ridicolo.
1: Sì, che non si sente troppo dire, diciamo, da Palazzo Chigi. Per legare i due temi, se vogliamo, che abbiamo toccato oggi, adesso si inizia, insomma, la Spagna fa sapere che agenti dei servizi segreti marocchini sono stati identificati tra le migliaia di persone che si sono riversate su Ceuta. Iniziamo anche a dover entrare nell'analisi del cosa sia accaduto da un punto di vista politico. Ci può essere lo zampino dell'America e del fatto che, insomma, Pedro Sanchez ha tenuto una posizione molto dura contro l'amministrazione americana su tanti fronti, uno su tutti ovviamente quello medio orientale, o è soltanto una crisi, come dire, passeggera?
0: No, assolutamente, c'è lo zampino di qualcuno, sicuramente noi non sappiamo chi, non si spostano tutte quelle persone addirittura portate con i camion, affollate su un camion, cioè, in modo così indifferente, senza che i servizi segreti sapessero nulla. Se fosse accaduto questo davvero, che i servizi segreti non sapessero nulla di fronte a una crisi di questo genere, mi preoccuperei di più, perché vuol dire che i servizi segreti non fanno il loro lavoro. Ma io non credo assolutamente che sia andata così. Io credo che ci sia stata la regia diretta e indiretta di qualcuno, sicuramente diretta dei servizi segreti marocchini, indiretta ipotizziamo che ci sia la CIA e ci sia il Mossad, ma sono ipotesi, perché documenti non ne abbiamo, sono diciamo immaginazioni nostre. Noi immaginiamo questo perché sappiamo che una crisi di questo genere non è possibile che nasca spontaneamente, certamente è stata indotta, questo è, diciamo, abbastanza sicuro. Il governo spagnolo lo sa, non a caso ha mobilitato immediatamente l'esercito come se fosse la difesa dei confini nazionali da parte di un altro Stato, e quindi si ha coscienza di questo. Il punto delicato della questione è che ancora una volta, di fronte ad una crisi di questo genere, l'Europa va in ordine sparso. Questo è veramente un dramma, diciamo così, per noi europei, quando invece dovremmo andare uniti a difendere, non dico i confini, perché anche qui c'è tutta una discussione da fare, ma difendere almeno, diciamo, le minacce che ci arrivano da altri soggetti politici internazionali.
1: Si sa, dopo settimane in cui si
0: una volta. Questo già è successo una volta, non so se ricordate, in Germania tanto tempo fa mandarono 500 immigrati circa durante il periodo di Natale, che cercarono di fare degli stupri molto violenti. Questo serve ad alzare il sentiment collettivo europeo anti-immigrazione in prossimità delle campagne elettorali, e quindi questa è stata un'altra operazione del genere. Non è la prima volta che
1: così. I migranti sono purtroppo un'arma e bisogna cercare, come dire, di agire in maniera unitaria su questo fronte. È evidente che non è stato così negli ultimi giorni. Abbiamo tempo forse per cambiare idea. Io intanto ringrazio Alessandro Ceci, ovviamente una buona estate, ma ci auguriamo che voglia magari tornare a trovarci nei prossimi giorni per la nostra rassegna stampa. Ci dobbiamo fermare per qualche minuto, ma c'è ancora tanto da analizzare, da commentare insieme qui su Summertime. Rimanete con noi, pausa brevissima.
2: Giornale radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 7:32.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con informazioni sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico meno intenso del solito in questo primo lunedì di agosto. Solo qualche rallentamento a Milano sulle tre tangenziali, ma senza particolari difficoltà. In A7 per lavori di ammodernamento in galleria si viaggia su una sola corsia in deviazione tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano con possibili rallentamenti. In A1 verso Napoli rallentamenti e possibili incolonnamenti tra Piacenza e Fiorenzuola. In A22 circa 4 km di code tra Carpi e il bivio per la 1 verso Modena. In A14 code tra Borgo Panigale e il bivio per la 3 verso Taranto, code anche sul ramo di Casalecchio verso la A14. A sud di Roma, code in A1 tra Colleferro e Valmontone verso Milano. Verso la capitale, inoltre, code a tratti sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E allora eccoci qua, sono le 7:33, continuiamo a farvi compagnia durante il risveglio di quelli che per alcuni sarà anche l'inizio delle meritate vacanze qui nel bel paese. Qualcuno dovrà aspettare ancora un po', ma noi ci siamo con Summertime. Io sono Francesco Massardo, vi faccio compagnia fino alle 10 e così sarà per tutta la settimana e sono con l'ottimo Peter Bescape in regia. E allora abbiamo già iniziato a sondare i grandi temi della giornata e della settimana, che sono soprattutto dovuti alle parole di Donald Trump, che ci impongono di tornare a guardare verso Oriente, verso il Medio Oriente e lo Stretto di Hormuz, dove forse c'è un accordo ma forse no, dove in questo momento le parole e la diplomazia sono tornate a prevalere sulle bombe. Questa già di per sé è una buona notizia, tutto il resto però va, come dire, analizzato e affrontato. Che altro succede nel paese? Beh, insomma, poi magari ci torniamo perché la mattina è lunga. Ieri era il 2 agosto e allora il pensiero corre subito al 2 agosto 1980, la strage di Bologna e alla consueta allergia, ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine del governo a utilizzare la parola fascismo o almeno neofascismo per descrivere e ricordare i fatti di Bologna e quindi le consuete polemiche, e noi ci limiteremo a dire che se proprio non si vuole parlare di strage neofascista basta fare silenzio, che in alcune occasioni è anche una buona pratica piuttosto che fare strani equilibrismi, ecco, per cercare di commemorare una strage neofascista senza dire che è stata neofascista. C'è poi un'altra notizia piuttosto importante e magari ci torniamo con le nostre analisi più avanti, perché ieri l'Italia ha abbordato una petroliera al largo di Pantelleria. Chissà se hanno cercato di capire se era qualche migrante di Ceuta che assaltava il nostro paese in petroliera, ma alla fine l'hanno trovata, sostenendo che però venga usata dalla Russia per aggirare le sanzioni. Siamo in acque internazionali a ovest di Pantelleria e potrebbe essere questa petroliera parte della cosiddetta flotta fantasma, che insomma non è ecco un termine cinematografico, ma è l'insieme di navi usate dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali che ovviamente sono state imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. La petroliera in particolare si chiama Toa Payo ed era diretta a Istanbul, partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin ed è registrata in Camerun. Come sempre, insomma, bisogna fare un po' di risico, ma è sempre utile, insomma, ripassare la geografia, soprattutto di questi tempi quando i confini sono molto demistificati. Il Ministero della Difesa ha detto che un gruppo di militari ha raggiunto la nave in elicottero per effettuare i controlli e che in un primo momento il comandante si era anche rifiutato di collaborare. Poi l'ispezione, durata 2 ore, la verifica dei documenti, ispezione ancora in corso. La Marina ha condotto l'operazione con la Town di Revel, nave ammiraglia dell'operazione EUNAVFOR Med Irini, missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, insieme a una nave greca e a un aereo da pattugliamento polacco. Insomma, vi daremo eventuali aggiornamenti sul caso. Siamo pronti a ripartire dalla musica. E allora sotto con Lola Young, questa è From Down Here qui su Giornale Radio, e poi noi rientriamo perché abbiamo ancora analisi che ci portano verso il Medio Oriente, la Russia e soprattutto verso il nostro paese.

E allora, eccoci ancora insieme con Summertime qui su Giornale Radio. E allora, il profumo dell'estate è quello magari anche degli ingorghi, del grande traffico. Siamo ancora evidentemente nella fase preparatoria delle vacanze, ma intanto succede un po' di tutto in giro per il mondo. Dobbiamo intervenire su un'altra notizia internazionale assolutamente non trascurabile. È un Donald Trump un po' in versione Ebenezer Scrooge, ricorderete il protagonista del Canto di Natale di Dickens, cattivo, che poi, ricevendo la visita degli spiriti del Natale, inizia a compiere buone azioni, perché oltre ad aver annunciato la ripresa dei negoziati in Medio Oriente, c'è stato anche un intervento di natura economica in Giappone per sostenere lo yen, che Trump dice è un atto dovuto verso un paese amico. Insomma, ha avuto in passato anche parole non troppo lusinghiere nei confronti del Giappone, anzi l'aveva anche tartassato di dazi, però tutto bene quel che finisce bene. Un intervento congiunto degli Stati Uniti e del Giappone sui mercati valutari per sostenere lo yen, che nelle ultime settimane era sceso ai livelli più bassi degli ultimi 40 anni rispetto al dollaro, ed è la prima operazione coordinata di questo tipo dal 2011, dunque un segnale insomma dell'importanza che i due governi danno a questo a questa situazione. L'intervento americano è anche insolito, perché un governo raramente interviene per sostenere la valuta di un altro paese. In questo caso però il governo statunitense ha tutti i suoi interessi per evitare un ulteriore indebolimento dello yen. Il Giappone è il principale detentore straniero di titoli di Stato americani e per difendere lo yen potrebbe essere costretto anche a venderne un bel po', e una vendita massiccia di questi titoli potrebbe far aumentare i tassi di interesse negli Stati Uniti e rendere più costoso per il governo statunitense finanziare il proprio debito. E già le cose, insomma, non è che stiano andando benissimo. Dicevamo, appunto, sono passati parecchi anni da quando per l'ultima volta gli Stati Uniti intervennero sul mercato valutario per influenzare il valore dello yen, e pensate che in quel caso era totalmente l'opposto l'obiettivo. Lo yen si era rafforzato molto nel 2011 perché gli investitori, considerandolo una valuta sicura, avevano scommesso sul rientro di capitali in Giappone per la ricostruzione dopo il terribile terremoto e tsunami che colpì il paese, lo ricorderete. Lo yen è storicamente debole in realtà, soprattutto perché i tassi di interesse giapponesi sono rimasti per anni molto più bassi rispetto a quelli e delle altre grandi economie, ma l'anno forse decisivo in tal senso è stato il 2022, quando le banche centrali occidentali hanno iniziato ad alzare rapidamente i tassi per contrastare l'aumento dell'inflazione seguito alla pandemia e all'invasione dell'Ucraina. I tassi più alti, si sa, rendono una valuta più attraente perché offrono agli investitori rendimenti maggiori sugli strumenti finanziari denominati in quella valuta, e dunque molti investitori hanno venduto attività finanziarie in yen per acquistare dollari oppure altre valute con rendimenti più elevati. La vendita massiccia di yen per comprare euro o dollari ha comportato un deprezzamento dello yen e di riflesso un apprezzamento delle altre. Sono questioni di natura macroeconomica, diciamo così, ma dietro c'è anche un intervento che ha comunque dei connotati politici. Insomma, Donald Trump dice: sono un segnale di amicizia verso il Giappone. Sappiamo che sono due storici alleati, Stati Uniti e Giappone, ma viviamo anche in un periodo storico in cui alleati e nemici si confondono molto al tavolo di Donald Trump, lo sappiamo bene noi italiani, e quindi è un intervento che magari può anche aver suscitato un po' di sorpresa, anche se vi abbiamo, insomma, raccontato che poi si tratta non di un atto di puro altruismo, ecco, da parte di Washington, ma della necessità di controllare anche una situazione economica interna. Tra poco noi rientriamo sul Medio Oriente, sulle ultime novità e sulle analisi a tal proposito, e intanto ci ascoltiamo un po' di sano rock. Facciamo ballare il pubblico di Giornale Radio alla chitarra di Santana con Steven Tyler. Questa è Just Feel Better.

0: E allora la chitarra di Santana, la voce di Steven Tyler, c'è un po' di rock nella mattina di Giornale Radio e di Summertime. Ancora ben ritrovati all'ascolto qui su Giornale Radio. E allora ripartiamo dal Medio Oriente. Le notizie di giornata ci portano lì per cercare di capire se seguiranno i fatti alle dichiarazioni arrivata diciamo nella tarda serata italiana da parte di Donald Trump sullo stop agli attacchi dopo i colloqui evidentemente fruttuosi con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e proprio con l'Iran. In collegamento con noi Lorenzo Vita, giornalista ed esperto di Medio Oriente. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, una buona mattina.
1: Grazie dell'invito e buongiorno a voi.
0: Ecco, il tema alla fine è un po' sempre quello: quanto ci possiamo fidare di quello che va dicendo Donald Trump, che negoziatori iraniani ha detto all'inizio mi piacciono un sacco, faremo grandi affari insieme, parola che piace molto a Donald Trump, poi ha detto sono delle persone terribili, dei bugiardi seriali, e adesso torna a un approccio più costruttivo. C'è qualcosa, tu credi, che è successa nelle ultime ore che ha convinto Donald Trump a cambiare idea? Può essere effettivamente, l'intervento di paesi strategici nella zona, di governi strategici nella zona come quello saudita, o è semplicemente il fatto che, insomma, lo sappiamo, questa guerra sta costando tantissimo agli Stati Uniti sia in termini economici sia a Trump in termini di consenso politico?
1: Ma allora, dunque, io credo che ci siano vari fattori che hanno spinto Trump a questa scelta, detto che, come dicevi giustamente tu, è una scelta che non possiamo neanche definire in maniera chiara se sia definitiva o provvisoria, perché Trump in questo periodo ha dimostrato di cambiare molto rapidamente e anche senza preavviso i propri piani. Quello che possiamo dire è che sicuramente un impulso verso questa immediato, non dico de-escalation, questo stop, questo attacco che doveva essere devastante, come ha detto Trump, sicuramente è stato l'intervento di Mohammed bin Salman, quindi del principe dell'Arabia Saudita e di tutti i paesi del Golfo. Lui stesso, Trump, ha ribadito anche questa mattina per noi, nella notte americana, che sono stati sicuramente importanti sia il Qatar che gli Emirati Arabi Uniti che lo stesso appunto Arabia Saudita, anche l'Iran secondo lui avrebbe chiesto lo stop ai raid, quindi sicuramente ha influito quello, perché il timore è che un'escalation regionale, cioè con l'Iran che avrebbe poi attaccato per ritorsione tutti i paesi della regione, era vista con grande preoccupazione da parte ovviamente di leader locali. Questo è un punto. Sicuramente l'altro punto è che Trump spesso ha utilizzato questa strategia di minacciare un'offensiva molto potente nella speranza di ricevere in cambio delle concessioni a livello negoziale. C'è anche chi dice, in maniera invece molto più critica nei confronti di Washington, che questa richiesta sia arrivata perché il Pentagono ha detto attenzione che non abbiamo i sistemi, i missili intercettori a sufficienza per rispondere a un eventuale lancio di missili e droni da parte dell'Iran verso tutta la regione. Cioè, anche questo è uscito la notizia che il comandante delle forze americane in Europa avrebbe detto a Washington che non disponeva delle navi a sufficienza, per esempio, per abbattere i missili balistici. Quindi, ci sono vari punti di vista. Ora bisogna capire se tutto questo ovviamente è poi proiettabile nelle prossime settimane, o tra tre giorni Trump cambia di nuovo idea, perché oggi pomeriggio dovrebbero esserci colloqui tra Iran e Stati Uniti di nuovo, ma vediamo cosa succede.
0: Chiaro, rischiamo di parlare sul poco che abbiamo a disposizione, ed è un po' questo però il tema, se vuoi, perché sappiamo che le parole di Trump hanno come primo effetto quello di agitare i mercati in un senso o nell'altro. Il petrolio ha ceduto il 4% in un giorno solo con il suo annuncio sulla ripresa dei negoziati, e c'è chi, lo sappiamo, peraltro si arricchisce su questo tipo di dinamiche. Però poi c'è il rischio di dare per avvenuta una pace o una escalation quando poi non è così nei fatti, e il che mi porta a tornare però con te su Gaza, perché prima del weekend ce lo siamo forse un po' perso, perché nel frattempo era scoppiata la crisi di Ceuta. Donald Trump ha annunciato che Hamas ha accettato l'idea del disarmo, che anche l'IDF si sarebbe ritirata, però poi il weekend ci parla di 13 morti, tra cui 3 bambini, dopo degli attacchi dell'IDF su Gaza. Al di là, del compito dei giornalisti di dire le cose per come stanno, è un rischio che anche la politica non si può permettere, quella di pensare che ogni parola detta da Donald Trump automaticamente si vada ad avverare, quando purtroppo spesso, almeno in questi mesi, non è stato così.
1: No, ma assolutamente, ma infatti il problema vero è che in questo momento, ma non riguarda solo noi come osservatori, ma diciamo noi come cittadini del mondo, se vogliamo, perché gli stessi leader globali iniziano, a mio avviso, a fare un po' anche una cernita di quello che dice il Presidente degli Stati Uniti, perché se noi seguiamo il flusso di coscienza che arriva dalla Casa Bianca, un continuo di accordi, di paci siglate, di minacce, tutto questo ovviamente comporta una tensione costante, perché noi se ci facciamo tutti caso, ormai Trump ha completamente centralizzato e a livello mediatico tutto quello che accade nel mondo, cioè ormai non si parla che di Trump fondamentalmente, quindi lui si ritiene il protagonista assoluto di qualsiasi azione politica a livello globale. Il problema è che poi tutto questo non si concretizza in qualcosa di vero, e il problema è che oltre ad aumentare continuamente la tensione non dà certezze. Lui fa degli annunci che poi però si devono comunque interfacciare con una realtà sul campo completamente diversa da quella da lui prospettata o immaginata, perché pensiamo, lui è arrivato alla Casa Bianca dicendo che avrebbe risolto la guerra in Ucraina ancora prima di insediarsi, e le cronache dimostrano tutto il contrario. Stessa cosa vale per il Medio Oriente, dove lui ha annunciato accordi su accordi, ma di fatto dalla ricostruzione di Gaza fino alla pace con l'Iran è tutto un grandissimo punto interrogativo.
0: Nasce un po' dal fatto, se mi permetti, che fu anche un po' l'errore di Putin, forse, cioè che il mondo è cambiato, che una volta forse sì, gli Stati Uniti nel giro di 24 ore potevano tranquillamente risolvere conflitti internazionali solo con l'uso, diciamo, della minaccia o quantomeno con il soft power, ecco, si dice così. Oggi non solo il soft power mi sembra un concetto del tutto superato, ma anche l'hard power, diciamo così, trova una resistenza molto molto più ampia. È un errore che Trump ha commesso almeno un paio di volte, forse, però appunto lo fece anche Putin.
1: Sì, io credo che la differenza sia ovviamente che, a parte che adesso ovviamente c'è un fiume di dichiarazioni che prima non esisteva, cioè prima non avevamo questo continuo input da parte di Washington sulle dichiarazioni, adesso invece è senza filtro, no? Quindi cioè, ogni 10 minuti noi sappiamo che Trump ha scritto una cosa lo possiamo interpretare come qualcosa, perché poi spesso viene anche interpretato, sai, lo mettono in immagine con l'intelligenza artificiale in cui mostra un'immagine di lui, no? È veramente cambiato anche il modo di comunicare da parte dei leader. Detto questo, secondo me il fatto che Trump parli molto e soprattutto che molto spesso non concretizzi quello che dice in un senso o nell'altro, sia a livello offensivo sia a livello diplomatico, comporta che i paesi rivali in qualche modo si adeguano, quindi aspettano e non c'è una reazione, mentre prima c'era ovviamente il timore che potesse succedere qualcosa, potesse cambiare qualcosa. Adesso l'impressione che ho io, che hanno molti esperti anche sentiti dai media americani che in questo periodo sono estremamente critici nei confronti del presidente, è che dall'altro lato non resta che aspettare, cioè tanto sanno che cambierà continuamente posizione, per cui infatti lo vediamo con l'Iran di fatto sta facendo quello, non si muove di una virgola sulle sue concessioni, aspetta, e la sua idea è quella di prolungare il conflitto, perché sa benissimo che Trump non può permettersi una guerra a lungo termine con le elezioni alle porte e con i costi economici e politici delle sue anche azioni.
0: È un po' questo il tema, poi anche in vista delle midterm elections, può il nucleare diventare una specie di grande miraggio o di specchietto per le allodole, se vogliamo, che l'Iran può utilizzare per prolungare, ecco, questo stato di trattative. Viene in mente anche, insomma, l'accordo tanto criticato da Trump firmato da Obama, che però insomma metteva nero su bianco delle posizioni che forse adesso Trump può solo immaginare.
1: Ah sì, ma assolutamente, ma infatti io credo che l'obiettivo dell'Iran sia proprio quello, cioè arrivare a un punto in cui Trump dovrà in qualche modo cambiare argomento, perché si troverà di fronte a una realtà sul campo che non gli permette di raggiungere un accordo nemmeno paragonabile a quello siglato da Barack Obama, perché ricordiamo in questo momento a Teheran sono convinti di poter, diciamo, loro modellare la guerra di Trump a proprio vantaggio, cosa che invece prima non c'era. E poi soprattutto non dobbiamo dimenticare un elemento decisivo, è che mentre quell'accordo è arrivato senza una guerra, Quindi diciamo che sì, c'era una guerra ovviamente, diciamo generalizzata, no, sul Medio
0: frutto,
1: Oriente,
0: però di un lavoro rivolte. Diplomatico, diciamo,
1: esatto,
0: affari
1: era un
0: spinti,
1: lavoro molto complesso, di anni. Adesso invece in questo caso ci sono stati dei bombardamenti, c'è stata una guerra, ci sono stati dei morti, quindi è proprio cambiato completamente anche il modo di ragionare,
0: cioè, lo spirito,
1: si sedeva da un tavolo, adesso che cosa si può, cioè questa è una guerra che non è finita, che Trump interrompe da un momento all'altro senza capire, cioè nessuno capisce la sua strategia, e chiaramente l'accordo si fa in base alla realtà sul campo. La realtà sul campo è che a Teheran pensano di controllare loro lo stretto di Hormuz.
0: Sì, ci sarebbe tanto altro da dire, perché ad esempio Trump ha annunciato che anche Israele fa parte di questo nuovo piano all'interno dei negoziati, ma anche lì bisognerebbe capire poi con che idea, visto che Israele ha idee molto diverse su come far finire questo conflitto. Però, come dire, ci siamo detti all'inizio di aspettare per vedere innanzitutto se seguiranno i fatti, o magari fra 5 minuti, magari prima ancora che finisca questa trasmissione sarà già cambiato tutto. Io intanto ringrazio molto, grazie Lorenzo Vita per essere stato con noi, una buona giornata, e allora siamo di fatto al termine della prima ora, perché stanno per scattare le 8, ma noi rimaniamo insieme fino alle 10, quindi tra pochissimo rientriamo, abbiamo nuovi approfondimenti, ovviamente ancora politica, ma poi dallo sport alla cultura alla scienza. Davvero vi facciamo compagnia a 360 gradi qui su Summertime. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Quando vuoi capire cosa succede senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 8 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Medio Oriente, Trump annuncia la ripresa dei colloqui con l'Iran, il Papa ribadisce l'appello a cessare le guerre. Sul caso Ceuta, l'Italia rilancia il modello Albania, domani riunione europea, ma c'è il nodo risorse. Le commemorazioni per la strage di Bologna, Meloni parla di terrorismo ma è polemica sul mancato cenno alla matrice neofascista. Nuoto, l'Italia sogna con Chiara Pellacani 2 ore in 2 ore agli europei di Parigi.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Lorenzo Villanetti e da Bologna Barbara Beghelli. La guerra nel Golfo Persico tra minacce e ripensamenti. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione di nuovi attacchi. Il presidente americano ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sia sullo stretto di Hormuz che sulla denuclearizzazione dell'Iran, aggiungendo che lo stop ai nuovi raid è seguito alla richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. In attesa del riavvio negoziale, il presidente iraniano Pezeshkian è tornato a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni sanciti nel memorandum d'intesa firmato tra i due paesi lo scorso giugno. La scorsa notte udite esplosioni vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Cessino le guerre, l'appello rilanciato ieri da Papa Leone al termine dell'Angelus dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico dopo il rientro da Castel Gandolfo.
10: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
9: Si terrà domani la riunione dei ministri degli interni e della giustizia sul caso Ceuta, l'enclave spagnola dove sono approdate nei giorni scorsi decine di migliaia di persone e almeno 72 hanno perso la vita, secondo Madrid. Larga parte sono state rimpatriate, ma permane una situazione di sovraffollamento nei centri d'accoglienza. Sul tavolo anche la proposta dell'Italia, che ha inoltre sospeso gli accordi frontalieri di Schengen con la Spagna, sull'allestimento di hub fuori dai confini europei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe l'orientamento favorevole di alcune cancellerie, a iniziare da Danimarca e Olanda, e la Commissione non chiude ma alza paletti sul nodo risorse che i proponenti vorrebbero scaricare su Bruxelles. I prossimi passi spettano agli Stati membri, ricorda l'esecutivo europeo. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Linea al capoluogo emiliano.
11: Bologna non dimentica. Il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana. 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. E così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolta alla presidente Meloni. Va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
9: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. Tra le 6 vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, gli altri 2 viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite sono in gravi condizioni. Dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. La 24enne romana ha prima trionfato nel sincro misto a 3 metri insieme a Matteo Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. Lorenzo Villanetti.
12: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
13: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
12: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michel Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoindi Maria e Matilde Marzetti. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
9: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eccoci qua, 8:07 di questo 3 di agosto, una buona mattina ancora da parte di Francesco Massardo, questa è Summertime e allora, come avrete capito, è iniziato il nuovo palinsesto di Giornale Radio, ancora tantissime ore di diretta con il sottoscritto e con tutti i colleghi per passare insieme anche questo agosto che insomma, come accade devo dire da un po' di anni a questa parte, non è più il mese in cui tutto si ferma, o meglio insomma si fermano tante cose soprattutto in Italia, ma insomma le notizie continuano a essere tantissime e dunque noi ve le raccontiamo insieme. Ovviamente saluto sempre Peter Bescape in regia che è qui con me e ricordo al 334 11 11 622 la possibilità per tutti voi di condividere anche un po' della vostra estate, che siano i vostri programmi, i vostri rimpianti o semplicemente le vostre idee su tutti i nostri approfondimenti. Tra poco altre notizie da commentare insieme, ci sposteremo poi anche verso il conflitto in Ucraina, ma dobbiamo anche ovviamente commentare il post Ceuta, non solo forse il procurato allarme diciamo dell'Italia su una questione che è rimasta poi fondamentalmente una questione spagnola e marocchina, ma anche un vertice europeo proprio sul contrasto all'immigrazione sul fronte sud, ecco, dell'Unione, che rilancia vecchi schemi, detto che l'Italia, anche con buone ragioni, per tanti anni ha criticato il patto di Dublino, il fatto che manchi la solidarietà europea verso i paesi di primo approdo come noi o come la Spagna, e poi però quando è arrivato il momento quantomeno di fare una prova di solidarietà, detto che Pedro Sanchez sembrerebbe aver gestito la questione piuttosto bene in maniera solitaria, ci siamo trincerati dietro la chiusura dei confini che peraltro noi con la Spagna non abbiamo, ma siamo riusciti a chiuderli lo stesso. E allora, pronti a ripartire? Ma si riparte anche dalla nostra musica, che non manca mai ovviamente nel cuore di ogni puntata di Giornale Radio, anche di Summertime. Role Model, questa è High Hopes 3000 e poi di nuovo insieme.

0: tutti, Luca da Milano. Riguardo ai fatti di Seuca, andiamo ad analizzare, scusatemi, le cause, perché comunque ci sono varie fonti che comunque sospettano di ingerenze straniere. Se ho visto dei video dove alcuni giornalisti sono andati a intervistare i ragazzi che hanno invaso Seuca e hanno detto che per settimane su Instagram, Facebook e i vari social c'erano post dove comunque comunicavano e certificavano il fatto che le frontiere fossero aperte. Mettiamo anche il fatto che comunque il Marocco è entrato negli accordi d'Abramo, mettiamo anche il fatto che comunque la Spagna si stava accordando con l'Algeria, quindi diretto competitor del Marocco riguardo l'energia. Vediamo anche il comportamento della Spagna sulla guerra in Palestina. Uniamo un po' tutti i puntini, magari. Dai ragazzi, svegliamoci.
1: Allora, saluto Luca, sono tutte osservazioni direi assolutamente puntuali, peraltro insomma stiamo lavorando anche nelle prossime puntate di Summer Time per entrare proprio in questi dettagli, perché occorre fare un'operazione verità su quanto accaduto a Ceuta, intanto per capire appunto cos'è accaduto e perché è accaduto, perché improvvisamente 60.000 persone sono state probabilmente manipolate o usate addirittura come arma per mettere in difficoltà l'unico vero governo di opposizione a un certo modo di intendere il mondo in Europa, e poi per cercare di capire, ma questo lo abbiamo come dire già capito, cosa possa aver mosso il governo italiano a una mossa che è un po' il fondo del barile da un punto di vista politico, perché è il trionfo più totale della propaganda e del populismo, sempre pensando che in fondo il popolo è bue, però almeno sui confini italiani un minimo di preparazione probabilmente la abbiamo. L'Italia ha sospeso già dal primo di agosto l'accordo di Schengen nei confronti della Spagna, che è una cosa che si può fare perché ad esempio immaginiamo se ci fosse stata ecco una pandemia, un'epidemia in Spagna, è giusto controllare con grande attenzione chi arriva in aereo, chi arriva in traghetto dalla Spagna, oppure magari ecco sui confini terrestri si poteva aprire un atlante, però è molto diversa la questione attuale, almeno per un paio di motivi, cerchiamo di riassumerli. Il primo è che non confiniamo con la Spagna, basterebbe già questo. Il secondo è che Ceuta non si trova, lo ripetiamo ancora una volta perché se lo fosse perso, non si trova nella penisola iberica, in quella che appunto è la Spagna continentale, chiamiamola così, ma si trova in un exclave, cioè in un piccolo in una piccola parte di territorio marocchino che è rimasta sotto il controllo spagnolo, rimasta dai tempi del colonialismo, insieme a Melilla, che è un'altra cittadina che si trova diciamo nelle stesse condizioni. È dunque tra virgolette molto più semplice per le persone migranti marocchine arrivare a Ceuta. Si tratta di fare comunque un percorso a nuoto che purtroppo avete visto è molto pericoloso, si parla di una settantina di morti, ed è un tema che sta passando nel silenzio più totale, e la cosa peraltro non è che sia particolarmente accettabile. Ma una volta arrivati a Ceuta, queste persone migranti sono state rimpatriate, non possono certo pensare di attraversare a nuoto lo stretto di Gibilterra, e molto difficilmente possono pensare a quel punto di prendere un aereo, un traghetto verso l'Italia o verso la Danimarca o verso la Finlandia, tanto per citare una serie di paesi che si sono immediatamente preoccupati. Insomma, tanto fumo negli occhi. Cos'è cambiato comunque per le tante persone che peraltro stanno magari partendo verso la Spagna o stanno tornando dalla Spagna in queste ore? Beh, assolutamente nulla. In realtà dovrete dimostrare di non essere dei migranti arrivati da Ceuta. Non so bene come si possa procedere in tal senso, e anche l'Unione Europea ha fatto trapelare un po' di disappunto, diciamo, per la mossa dell'Italia. Poi c'è stato il secondo passo però, e qui è una questione se vogliamo un po' più seria. Giorgia Meloni e Mette Frederiksen hanno promosso una lettera sottoscritta da 22 capi di Stato e governo europei per convocare urgentemente una videoconferenza straordinaria per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta europea coordinata, che è esattamente il contrario di quello che il governo Meloni ha fatto nelle ultime ore, cioè giustamente si cerca il coordinamento e non si chiudono i confini ognuno per conto suo. Insomma, c'è un bel po' di confusione, ma ci siamo noi ad aiutarvi a fare chiarezza. Rimanete con noi anche tra pochissimo, ci ascoltiamo un altro brano insieme, così diamo un po' di ritmo a questa mattinata. I Black Keys, questa è Wild Child, poi ancora insieme perché abbiamo ancora qualcosina a livello politico, ma tanto altro da raccontarvi in questa mattinata su Summertime.

0: Bravo Luca, sono perfettamente d'accordo con te, svegliamoci, gente di destra, aprite gli occhi, guardate dove stiamo andando incontro a tutta questa manipolazione, è assurdo, svegliamoci, ciao ciao, buongiorno.
1: E allora una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Il tema ovviamente era ancora quello di Ceuta, ma ripartiamo andando anche oltre sul tema Ucraina, anche perché nonostante agosto, non so come funziona in Ucraina, sia comunque tendenzialmente il mese delle ferie, così non sarà per Mykhailo Drapaty, in carica da fine luglio, il nuovo capo delle forze armate ucraine, al centro di una fase molto delicata del conflitto, anche sul fronte interno, perché abbiamo visto insomma che il popolo ucraino per certi versi detta anche la linea del conflitto. E sappiamo che su come portare avanti la guerra ci sono stati dei dissapori all'interno del governo di Zelensky, coincisi poi con una sorta di repulisti generale. In collegamento con noi qui a Summertime, Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore. Intanto benvenuta, una buona mattina.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, mentre si torna a parlare molto di Medio Oriente con le ultime dichiarazioni di Donald Trump,

0: priorità che ha affidato al nuovo comandante delle forze armate ucraine, il generale Drapati, è migliorare la capacità della difesa aerea, perché come vediamo ormai quotidianamente, i russi hanno subito approfittato della vulnerabilità, che è la principale vulnerabilità dell'Ucraina, che se è riuscita, abbiamo visto in questi ultimi mesi, a riprendere l'iniziativa in diversi aspetti dell'operazione militare. Per quanto riguarda le difese aeree, cioè la capacità di intercettare in particolare i droni, diciamo che è relativamente più facile perché sono più lenti rispetto ai missili, gli ucraini sono meglio in grado di intercettarli e quindi di abbatterli, ma con i missili, in particolare i missili balistici, che sono naturalmente i più veloci, si sa ormai, lo ripetiamo, che i sistemi che vengono riconosciuti, i sistemi migliori in grado di intercettare i missili balistici russi, sono i sistemi Patriot, che appunto sono assolutamente in grande, non in quantità sufficienti ormai a compensare la domanda, diciamo, che non è più soltanto ucraina, ma appunto si dice che gli arsenali americani sono stati sono quasi dimezzati dall'utilizzo che ne hanno fatto gli Stati Uniti sul teatro iraniano, quindi la possibilità dell'Ucraina di abbiamo visto che Trump a un certo punto sembrava aver accettato la possibilità di affidare all'Ucraina la licenza in modo da metterla in grado di produrre da sé i Patriot, che ricordiamo sono sistemi complicatissimi, non si tratta soltanto di missili, ma è un sistema che deve essere in grado, con sistemi radar, di intercettare un missile in arrivo e far partire il missile che lo vada a intercettare. Quindi sono sistemi di una complessità mostruosa e di costi mostruosi. Che sicuramente per l'Ucraina sarebbe molto complicato, che comunque avendo la licenza, arrivare ad avere la possibilità di produrseli anche insieme ai produttori americani, però immaginiamo anche solo in sicurezza, cioè la possibilità di produrre sistemi di questo tipo, con appunto sicuramente sarebbero i primi bersagli per gli russi. Ecco, tutto questo diciamo che è il punto di maggiore vulnerabilità per l'Ucraina, quindi è sicuramente questo il primo punto che Zelensky ha affidato ai nuovi comandanti, che dovrebbero in qualche modo, se così sarà, perché poi la vicenda, appunto, un po' come ricordavi, non è chiusa, perché in realtà ancora Zelensky non ha risposto pienamente alla protesta di piazza che chiede comunque il reintegro del ministro Fedorov, che è, diciamo, un po' l'espressione di questa nuova guardia, di nuova generazione di persone che cercano appunto di aumentare la componente, le nuove tecnologie di innovazione nelle forze armate. Forse Drapati è una figura un po', diciamo, di compromesso, che comunque gode di un enorme rispetto anche da parte della vecchia guardia. E comunque
1: pur non avendo avuto una formazione sovietica, è un po' questo il tema di cui si è parlato molto. Sirski, il suo predecessore, che è un eroe di guerra, quindi insomma non è certo una persona, come dire, invisa a tutti, certo. Era un po' la vecchia scuola, no? Generali che purtroppo sembrano, come dire, meno attenti alle perdite di vite umane sul campo.
0: Sì, questo è quello di chi si imputa soprattutto a Sirski, anche se appunto, come ricordavi, comunque è stato uno dei protagonisti della difesa nei primi mesi dell'offensiva russa, e sicuramente l'impostazione, soprattutto forse la differenza principale tra vecchia e nuova guardia, chiamiamola così, è appunto una gestione più autoritaria, più centralizzata del comando. Però almeno a quanto si sa, Zelensky lo avrebbe mantenuto Sirski come consulente in modo un po' come per far vedere che non c'è una spaccatura, non è avvenuto come col generale Zaluzhny, che era il precedente comandante

0: delle forze armate prima di Sirski, che invece è stato, diciamo, un po' allontanato,
1: sì,
0: e
1: durato,
0: mandato come ambasciatore a Londra, sì, perché per Zelensky era soprattutto un rivale politico. Sirski, che ha sempre ripetuto di essere appunto un uomo, un militare, un uomo dell'esercito che non ha alcuna ambizione politica, potrebbe continuare, immagino che continuerà ad avere un ruolo come consulente nell'esercito. Però sicuramente
1: sì,
0: la priorità, scusami.
1: No, dicevo, è solo il segno che la guerra diventa politica quando ovviamente c'è un conflitto così lungo.
0: Certo.
1: Noi, come dire, abbiamo anche noi i nostri generali, però è un po' una situazione diversa, e mostra comunque anche una grande attenzione, l'avevamo già ricordato insieme, dell'elettorato, anche oltre che del popolo ucraino, a queste vicende. Sono, come dire, fiammate di piazza che però Zelensky sembra prendere molto sul serio, a giudicare dalle sue ultime mosse. Vedremo se cambierà qualcosa. Grazie davvero ad Antonella Scott per essere stata con noi in questa mattina. Ovviamente continuiamo a tenere monitorati entrambi i conflitti. È davvero particolare però la questione interna che ha vissuto l'Ucraina nell'ultimo periodo, detto che a livello puramente militare le cose stanno andando abbastanza bene per gli ucraini, forti anche della nuova del nuovo buon rapporto, diciamo così, che si è instaurato tra Trump e Zelensky, dovuto probabilmente ormai a una connessione con l'altro conflitto in Medio Oriente e all'asse, ecco, Russia-Iran, che sembra essere finito nel mirino americano. Non era così scontato nel periodo di campagna elettorale di Donald Trump, di cui parleremo anche meglio più avanti. Ma Summertime non è solo politica, è anche il racconto di tutto ciò che ci riserva questo agosto, dalla scienza allo sport alla cultura. E allora tra poco ripartiamo, una sosta brevissima, e poi ancora insieme qui su Giornale Radio. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Guidare informati.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in ripresa su strade e autostrade della penisola. In Liguria, codina 10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in A7 tra Bolzaneto e il Bivio per la 12. A Torino, code in tangenziale nord da Venaria statale 24 verso Collegno. A nord di Milano, code per un incidente in A4 tra Cinisello e Viale Certosa verso Torino. Code a tratti inoltre nella direzione opposta tra Rho e Monza. Code a tratti anche in tangenziale ovest da Rho a Cusago verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Sesto a via Padova verso Bologna, verso Milano da est code sulla Paullese tra Paullo e Pantigliate, a Brescia code per lavori in tangenziale ovest da via Risorgimento a viale Milano verso l'autostrada, in A4 code tra Desenzano e Sirmione verso Trieste, in A1 code tratti per il traffico tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Napoli, in A22 circa 4 km di code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena, in A14 code tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto, code anche sul ramo di Casalecchio verso la A14, verso Roma code in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare per un incidente in esterna dalla Roma Fiumicino a Pontina in Campania, infine per un incidente code in A1 tra Capo e Caianello verso Roma. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E allora eccoci qua nel cuore dell'estate italiana, Summertime, sulle frequenze di Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la regia di Peter Bescape. E allora l'Italia è già nel mezzo della heat wave, una parola con cui ormai dobbiamo fare conoscenza, l'ondata di calore. Ci dicono essere la quarta dall'inizio dell'estate. Alcuni potrebbero obiettare che tutto sommato sembra una sola grande ondata che ormai da un paio di mesi ci sta attanagliando. Oggi addirittura 25 città italiane hanno il cosiddetto bollino rosso, quindi non occorre neppure fare la lista, probabilmente siamo tutti quanti nella stessa situazione. Non va meglio nel resto d'Europa, a dirla tutta. Ad esempio il focus adesso è soprattutto sulla Grecia, dove da giorni in diverse zone sono in corso incendi di proporzioni enormi, migliaia di chilometri di terreno bruciato e evacuazione per centinaia di persone. Già venerdì Agios Vasileios, piccolo villaggio costiero nella regione della Beozia sul golfo di Corinto, era stato teatro di un primo incendio. Da lì a circa 70 km a nord-ovest di Atene, a Porto Germeno, dove le fiamme hanno danneggiato decine di abitazioni e i vigili del fuoco stanno cercando di impedire che le fiamme possano propagarsi fino alla città costiera di Megara, che ha circa 30.000 abitanti. E poi nella giornata di ieri due elicotteri, ciascuno con a bordo due piloti impegnati a spegnere un incendio nella zona di Sata, a ovest della capitale Atene, si sono scontrati mentre stavano scaricando acqua sull'incendio e due dei quattro piloti a bordo sono morti. Gli altri due trasportati invece in ospedale con ferite lievi. In settimana, poi ve l'avevamo raccontato, c'erano stati gravi incendi anche sull'isola di Paros e su quella di Creta, dove gli incendi boschivi spinti dal vento avevano costretto all'evacuazione 8.000 persone, inclusi ovviamente molti turisti. È, come dire, la Grecia un territorio anche di grandi arrivi, ecco, sul fronte delle vacanze, e il segno che il dramma è un dramma di natura quantomeno continentale. E anche su questo, oltre che sulla crisi migratoria, occorrerebbe dare delle risposte unitarie ed evitare di lasciarsi ognuno a combattere con i propri incendi. L'Unione Europea sta valutando, ecco, di intervenire, ma ci pare che continui a trattare questi argomenti così, alla stregua di emergenze. È evidente che non sia così. Tra poco proseguiamo il nostro viaggio nell'estate facendovi compagnia con le nostre interviste. Intanto la musica, ripartiamo da Rasmus e questo pezzo che si chiama In the Shadows. Poi tra poco anche un pizzico di scienza nel cuore di questa puntata di Summertime.

0: Buongiorno Luigi da Torino.
1: Complimenti a Francesco, perché finalmente abbiamo una trasmissione del mattino mentre ci portiamo sulle strade, sul lavoro, che è scorrevole. Ci sono notizie interessanti senza tutto quel battibecco tra che può parecchi forse può piacere con Telese e Guida Bardi. Complimenti a Francesco.
2: Buongiorno, quante esercitazioni di evacuazione coinvolgenti la popolazione, i civili, sono state effettuate negli ultimi 5, 6, 7, 8 anni nell'area Campi Flegrei, Pozzuoli, Bagnoli? Quanti negli ultimi 7, 8 anni? Franco, Pavia.
3: Allora, ovviamente un saluto a tutti i nostri ascoltatori che peraltro insomma ci coinvolgono su tantissimi temi, però sarà un'estate lunga e quindi non vi preoccupate, troveremo tutto il modo di fare i nostri approfondimenti e anche di battibeccare, premesso che poi il battibecco dell'attimo fuggente è straordinario. Noi seguiamo anche con grande piacere un evento che ci farà compagnia fino al 9 di agosto. Voi, insomma, alcuni di voi sapranno che io conduco nel fine settimana la trasmissione Cosmo 2050, che affronta i temi della scienza e della tecnologia. Ebbene, mi fa piacere insomma commentare il COSPAR 2026, questa assemblea scientifica giunta alla sua 46esima edizione, organizzata dall'INAF, il nostro Istituto Nazionale di Astrofisica, a Firenze, appunto cominciata nel fine settimana e durerà fino al prossimo. E davvero con grande piacere abbiamo con noi, per una sorta di presentazione, perché comunque oggi si inizia a fare sul serio, il presidente dell'INAF, Roberto Ragazzoni, ai nostri microfoni. Intanto buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
3: Ecco, non vi siete scampati il bollino rosso, ma credo l'aveste messo diciamo un po' nelle aspettative, ecco, visto il periodo, però, di un evento che a prescindere dal mese che uno si aspetta, anche gli scienziati vadano in vacanza, è davvero straordinario anche nei numeri. Forse partirei un po' da qui. Gli argomenti sono tantissimi, ma gli scienziati che sono già arrivati e saranno in arrivo a Firenze nei prossimi giorni per parlare di un sacco di temi, peraltro anche socialmente molto interessanti per il grande pubblico, rende l'idea di questo super evento internazionale?
4: Ma sono circa 4.000 gli scienziati, gli ingegneri, i tecnici che si raduneranno qui, sostanzialmente da tutte le agenzie spaziali del mondo. Ovviamente COSPAR è Committee for Space Research, quindi è l'attività per la ricerca nello spazio e dello spazio, che oggi oramai già da tempo diciamo significa andare nello spazio per osservare diciamo l'intorno, ma osservare anche a distanza, oppure andare in situ, oramai dentro il sistema solare. Se io voglio osservare qualcosa su una luna di Giove, non costruisco un telescopio per guardare la luna di Giove, ma costruisco una macchina, un drone, oggi si dice più di moda dire, e vado su quella luna per andarla a vedere, o addirittura per atterrarci, o addirittura abbiamo telecamere, per esempio, che sono sulla punta del Trapano, che è il Trapano che diciamo perfora Marte, quindi io riesco a vedere anche il sottosuolo. Quindi il dominio nel sistema solare è quello di andarci anche non di persona, ma virtualmente, diciamo, con delle macchine, mentre l'universo, che è ovviamente molto più esteso, diciamo, viene osservato o da satelliti in orbita bassa o da satelliti in un'orbita, diciamo, che è molto più lontana dalla Terra, ma diciamo attorno al Sole, in modo che possano osservare scevri dal disturbo della Terra stessa.
3: Ecco, è una giornata, quella di oggi in particolare, particolarmente intensa. Intanto leggo nel pomeriggio di una tavola rotonda con i vertici di tantissime agenzie spaziali. Insomma, è un periodo in cui ai tavoli ci si siede normalmente per dirimere questioni molto molto spinose. Il fatto che nello spazio si cerchi comunque di trovare una forma di collaborazione internazionale già di per sé mi sembra una notizia, e poi questa sera sarà, diciamo, protagonista lei stesso di una conferenza pubblica su alcuni temi che già ci accennava: astrofisica dallo spazio, la sfida globale per il futuro, dalle 21 al Teatro Nicolini a Firenze. Insomma, si va dai grandi temi politici a temi chiamiamoli un po' più nazional popolari, mi sembra veramente un'edizione un po' per tutti, veramente su tanti piani.
4: Sì, allora facciamo un attimo ordine, perché questa mattina ci saranno una serie di discussioni e tavole rotonde anche sulla questione delle megacostellazioni. Adesso c'è, diciamo, l'accesso allo spazio. Abbiamo tanto sperato che l'accesso allo spazio fosse facile ed economico, adesso che lo è diventato relativamente, ovviamente, si accende il problema di un numero molto grande di costellazioni, nel senso di satelliti in orbita terrestre, e questo pone una serie di problemi nuovi. Sono per gli astrofisici un problema dovuto al fatto che questi oggetti diciamo luccicano nel cielo e quindi disturbano le osservazioni. Un problema più grave, secondo me, è quello che tutti questi satelliti a bordo hanno un'elettronica, hanno dei computer di bordo per farlo funzionare, quindi questi emettono della radiazione elettromagnetica che disturba i radiotelescopi più sensibili che stiamo costruendo. Quindi è una questione, siccome è un problema nuovo, è una questione di trovare una regolamentazione che permetta di consentire lo sviluppo, ma in modo sostenibile. Poi nel pomeriggio, come detto, ci saranno le agenzie. Ora qui la situazione è molto variegata, c'è un satellite Irosita russo-tedesco che a seguito delle note vicende è stato spento e messo in stand-by, cioè il telescopio in orbita virtualmente funziona, ma è stato deliberatamente tenuto spento per via diciamo del conflitto sostanzialmente. E ovviamente sulla stazione spaziale continuano ad andare a bordo e continuano a collaborare russi, americani ed europei. Quindi c'è questa situazione, diciamo, variegata. Lo spazio non ha confini, e contemporaneamente però lo spazio sta diventando a poco a poco anche un dominio, diciamo, in cui, diciamo, la gente, le forze nazionali per ora mostrano solo i muscoli in un modo diverso da come in un certo senso fu fatto durante la guerra fredda per la corsa alla luna, no? Tutti vorremmo una competizione di questo tipo, diciamo, più per il prestigio che per la forza reale. Questa situazione sta mutando, è cambiato l'accesso allo spazio, quindi c'è questa discussione. Nel pomeriggio ci saranno agenzie spaziali per tutto il mondo, non è più una situazione bipolare come era fino a un paio di decenni fa, ma ci sono agenzie spaziali da tutto il mondo. L'India è andata su Marte, sulla Luna, la Cina ha una stazione spaziale, diciamo, è atterrata sulla faccia nascosta della Luna, cioè non c'è più una situazione semplificata con due blocchi contrapposti, ma è una situazione multipolare, più complicata, e che finché la gente ne discute, direi che è la situazione migliore. Quello di oggi è un forum in cui i presidenti delle agenzie spaziali o i loro rappresentanti, diciamo, si incontreranno attorno a un tavolo per discutere. Qui ovviamente l'egida è la ricerca spaziale sostenibile. Ricordo che oramai da tempo tutti i lanci, poco prima del Covid abbiamo lanciato un satellite, abbiamo costruito per la ricerca di esopianeti, e il razzo no, tipicamente un razzo non lancia mai un solo satellite, la lancia più di uno, magari uno principale e altri più piccoli, e il profilo di missione del lanciatore è che il lancio, diciamo, sale una certa quota, sgancia la copertura, e la copertura finisce in una zona prevista di un oceano, poi lancia il satellite, poi scende di quota, sgancia la flangia di interfaccia fra il primo e il secondo satellite, e così via. L'ultimo razzo si diciamo autolancia in un oceano, in modo da non lasciare in orbita niente tranne quello che assolutamente era necessario, mentre una volta questo non si faceva e rimanevano in orbita tutta una serie di detriti.
3: Beh, Presidente, ci sta aiutando veramente a volare alto con la fantasia, anche per molti, però in realtà è tutto reale quello che ci sta raccontando. Ricordo ancora poi peraltro lo spettacolo, perché così lo definirei, questa conferenza astrofisica dallo spazio, la sfida globale per il futuro, questa sera. Il programma è denso, la lasciamo andare perché immagino sarà molto impegnato, ma ci tengo molto a ringraziare il Presidente INAF Roberto Ragazzoni per essere stato con noi, e noi seguiremo Cospar anche nei prossimi giorni, perché gli spunti, come avete sentito, non sono solo accademici, scientifici, ma veramente di interesse generale. Tra poco anche un po' di sport, che non manca ovviamente ad agosto. Intanto la musica, a proposito di spazio, c'è stata Katy Perry, questa è Watch It Burn, poi rientriamo.

0: E allora eccoci, rientriamo in diretta qui su Summertime. Intanto saluto Mary che ci ha scritto: l'attimo fuggente non lo toccate, mi sveglia, dice, e lo ascolto insieme al timone del direttore Biachessi ed è fluido nell'ascolto. Questo perché è un ascoltatore prima, insomma, va detto che ognuno apprezza insomma le trasmissioni di giornale radio, che sono peraltro tutte accomunate veramente dalla voglia di farvi compagnia. Vi facciamo compagnia anche con lo sport in questa puntata di Summertime. In collegamento con noi Valerio Iafrate, giornalista e docente, già volto e voce di Rai Sport e di Sky. Intanto grazie per essere con noi, una buona mattina.
1: Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, proviamo a tracciare, c'è pochissimo diciamo di quello che una volta era il grande momento di agosto, cioè il calciomercato, c'è pochissimo da commentare, ma direi che già questa è la notizia. Ormai da qualche anno a questa parte si può parlare di tantissima Italia su tantissimi sport. Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto ieri sera la medaglia d'oro nei tuffi sincronizzati da 3 metri agli europei di Parigi, poi i mondiali di scherma che stanno dando e hanno dato soddisfazioni straordinarie alla nazionale maschile e femminile. C'è Sinner, per il quale ormai abbiamo finito gli aggettivi sul fronte del tennis, nel calcio meglio calare un velo pietoso, diciamo, è un po' la morale di questa estate, ma forse anche delle ultime 2 o 3.
1: Beh sì, sicuramente stiamo attraversando un momento storico nel quale la maglia azzurra viene onorata dagli altri sport più che dal calcio. È vero che non più tardi di 5 anni fa, sembra tantissimo, ma insomma 5 anni fa, avevamo festeggiato una vittoria nel campionato europeo. Tra l'altro quella sarebbe stata un'estate fenomenale, perché quella domenica si aprì con la presenza di Matteo Berrettini in finale a Wimbledon, il primo italiano nella storia, diciamo, è cominciato tutto da lì, poi la vittoria all'europeo e quindi la straordinaria impresa di Tokyo con quelli che io definisco sempre i 10 minuti più incredibili dello sport italiano, cioè quei 2 ori di Tamberi e Jacobs in successione. Sì, siamo in un momento storico particolare, la maglia azzurra del calcio è un po' sbiadita, però per fortuna c'è tanto altro. Insomma, Chiara Pellacani ieri ha vinto 2 ori in 2 ore, doppiando poi nel trampolino da 1 metro il titolo conquistato con Matteo Santoro, ribadito con Matteo Santoro. I due sono anche campioni del mondo in carica, da quando si allena negli Stati Uniti. Si allena e studia all'Università di Miami in Florida. Chiara è diventata una tuffatrice di livello assoluto, di livello mondiale, può competere tranquillamente in almeno 2 specialità, e questa è la dimostrazione di quanta profondità ci sia nella cultura non calcistica. Da noi ci lamentiamo sempre che c'è mancanza di cultura sportiva, probabilmente è vero. Però le nuove generazioni ci dimostrano che invece questa cultura sportiva alternativa, diciamo così, al calcio, che resta comunque lo sport nazionale, sta crescendo ed è giustamente e reclama giustamente lo spazio. Questa estate nuoto e atletica, che sono le due discipline regine dei giochi olimpici, hanno le 2 manifestazioni continentali. Siamo in pieni europei di nuoto, tra una settimana cominciano gli europei di atletica a Birmingham, dove l'Italia difende la vittoria nelle 2 ultime edizioni consecutive. Quindi insomma, diciamo che calcio mercato a parte, non ci si annoia per gli appassionati di sport d'estate.
0: Peraltro, come dire, se le cose andranno così, dobbiamo abituarci a questa nuova normalità, perché si stanno creando dei role model, oggi si dice così, per gli atleti del futuro. A proposito di maglia azzurra onorata, giusto qualche minuto per commentare: domani ci saranno i funerali di Franco Baresi, c'è un po' di polemica sul fatto che il Milan, impegnato in Australia in una tournée, non tornerà anche per motivi logistici a Milano. E se ne va, ecco, un azzurro che era quel simbolo lì, no? Quello degli azzurri, dei difensori azzurri invalicabili, anche ovviamente rossoneri in questo caso.
1: Credo che pochissimi calciatori italiani abbiano avuto la capacità di come dire, di essere amati al di là del loro colore della sì. maglia di club da indossare. Penso appunto a Franco Baresi, ma mi viene in mente anche Gaetano Scirea, tanto per rimanere nel ruolo. Penso a Robby Baggio. Personaggi e persone straordinarie. Baresi poi aveva una storia sua di famiglia insieme con il fratello Beppe, già segnata dalle difficoltà, eppure i due si sono stati capaci di dare vita ad una delle più grandi rivalità sportive e straordinariamente corrette negli anni 80, 70-80. Quindi sicuramente ci mancherà al calcio italiano una figura come quella di Baresi, che era leader al di là delle parole. Ha detto una cosa molto bella di lui un commentatore statunitense che è molto, molto apprezzato anche dal punto di vista sportivo. Un leader non si riconosce soltanto dalle parole, ma spesso anche dai silenzi. Ecco, Franco Baresi era così, ascoltando i racconti di tutti i suoi compagni di squadra, di coloro che hanno condiviso con lui lo spogliatoio in nazionale e nel Milan, emerge proprio questa profondità. Certo, l'assenza della squadra attuale del Milan è dolorosa, però oggettivamente era logisticamente impossibile che la squadra fosse a Milano domani per i funerali, avendo già, diciamo, degli impegni fissati
0: dall'altra parte del mondo, letteralmente.
1: Dall'altra
0: diciamo
1: parte
0: che
1: del mondo, ormai le tournée estive per le squadre di vertice sono diventate la normalità in questa nuova dimensione economica del calcio mondiale.
0: Valerio, le polemiche, perché lo stesso Baresi siamo sicuri non le avrebbe volute. Si può discutere più largamente, diciamo, su come funziona il calcio oggi, però tanto è. Io ringrazio molto Valerio Iafrate anche per questo, insomma, ricordo e omaggio a Franco Baresi, e una buona giornata. Ci fermiamo per qualche istante, stanno per scattare le 9, poi ancora un'ora insieme, dalla cultura ad altri momenti di politica, di attualità qui a Summertime. Breve sosta e torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:01.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia, uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberate escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma tenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costata la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Emergenza caldo. Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis Masters 1000 di Montreal. Dopo il rinvio a causa piogge di ieri, Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherot al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci Baez e Sonego Grigspor. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E allora eccoci ancora insieme nel cuore di questa puntata di Summertime su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto di questa che è la prima puntata del programma che vi farà compagnia per tutto il mese di agosto, ovviamente con tutte le voci di Giornale Radio che si alterneranno appunto alla conduzione. Noi saremo insieme dalle 7 del mattino alle 10, dunque ancora per un'ora per le prossime due settimane insomma vi abbiamo già portato tanta politica, scienza, lo sport, proseguiremo anche sulla cultura e sull'attualità anche nei prossimi minuti. Facciamo anche un po' di divulgazione, se così vogliamo. Si è parlato tanto dei rapporti tra Italia e Spagna in questo fine settimana per i fatti di Ceuta. Pensate che proprio oggi, il 3 agosto, ma un bel po' di anni fa, nel 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpava da Palos, in Andalusia, per il suo primo viaggio verso quelle che lui credeva essere le Indie e che, come sappiamo, avrebbero invece riscritto la storia mondiale. E insomma è curioso, ecco, Colombo forse rappresenta al meglio i rapporti che esistono e continueranno a esistere per sempre tra questi due paesi, l'Italia e la Spagna. Una piccola coincidenza così anche voluta dal calendario. Allora noi ripartiamo tra poco anche con qualche notizia, qualche commento, e ovviamente vi diamo tutti i fatti via via che accadono, anche con le eventuali breaking news, ma poi non manca mai la musica. Voi intanto, se volete dirci la vostra, tanti di voi lo hanno già fatto, siete sempre come dire invitati a essere i protagonisti di Summertime. 334 11 11 622 il nostro numero, non cambia mai. Hosier, questa canzone che andiamo ad ascoltare insieme, si chiama Nobody's Soldier, e poi rientriamo.

0: E allora eccoci ancora insieme, Summertime qui su Giornale Radio. E allora, come vi dicevo, insomma, i protagonisti siete sempre voi nelle nostre trasmissioni. Siamo in collegamento con un nostro ascoltatore, Franco da Pavia, che peraltro ci aveva già mandato un messaggio poco fa, giustamente per richiamarci su uno dei temi quantomeno del fine settimana, il terremoto nei Campi Flegrei. Sapete, soprattutto i forti danni a Pozzuoli, 21 feriti, 2 peraltro in codice rosso. Un'emergenza che forse anche questa, come il cambiamento climatico, non dovrebbe essere considerata come tale. Franco, ci ascolti intanto? Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, siamo quasi omonimi, anche nel esatto. Nome senza il quasi, nel cognome lei ha una consonante in più.
0: E allora?
1: Ecco, rispetto al mio. Va bene, no, niente. Molto rapidamente volevo sapere se lei è a conoscenza di quante esercitazioni abbiano coinvolto la popolazione civile, quante esercitazioni di evacuazione della popolazione civile nell'area dei Campi Flegrei e quale sia stato il tasso di adesione e quindi di successo e quale sia il tasso di conoscenza presso la popolazione delle vie di fuga e di tutto il piano di evacuazione. Quante esercitazioni sono state fatte, quante sono andate a buon fine, qual è il tasso di informazione presso la popolazione civile, lì penso che ci siano circa un paio di milioni di persone interessate, circa un milione comunque sicuro. Ecco, tutto qui, non le rubo altro tempo, la ringrazio.
0: No, ma il tempo non è rubato, anzi, come dire, ci informeremo su questo, perché lo dicevo proprio in apertura, insomma, non bisogna trattare, queste sono emergenze ovviamente, però la prevenzione gioca un ruolo fondamentale, può fare la differenza e vedremo se è stato fatto quanto possibile. Ringrazio davvero Franco, il mio quasi omonimo, ecco, per il suo intervento di questa mattina. Ci aiuta, come dire, a tracciare anche la scaletta delle prossime puntate. Come detto, noi ci facciamo compagnia tutta la settimana e anche quella successiva, quindi avremo sicuramente modo di tornare sul tema. Anzi, insomma, le ultime notizie ci parlano di tante famiglie, ecco, a Pozzuoli, che richiamano l'attenzione sul tema. Noi mandiamo un grande abbraccio alla popolazione intorno ai Campi Flegrei, ma ci sono ancora case, insomma, senza luce, persone con disabilità che chiamano l'aiuto ovviamente dello Stato, e immagini che purtroppo abbiamo visto negli ultimi giorni, che sono tremende, ma le interrogazioni vanno anche ovviamente su cosa si poteva fare per evitare che fossero tali, e quindi è giusto rimanere anche su questo. Volevo andare avanti anche con un piccolo approfondimento sulla Spagna. Si continua a parlare della crisi di Ceuta anche per i motivi politici che abbiamo analizzato finora. Visto che mi sembra di capire che fare un po' di attività di divulgazione possa essere utile anche ai piani altissimi, a partire dalla geografia e dai confini, abbiamo avuto modo, nostro malgrado direi, di scoprire la strana realtà di Ceuta e Melilla, queste due exclave spagnole. C'è anche una curiosità che ci racconta questa mattina Vanity Fair, che ci spiega perché il re o la regina di Spagna non hanno mai visitato queste due exclave, che sono comunque territori spagnoli, anche nel momento in cui tutto il mondo o tutta Europa ne parla. Felipe e la regina Letizia infatti hanno visitato ovviamente nel corso degli anni tutte le comunità autonome spagnole, ma non si sono mai recati né a Ceuta né a Melilla, Felipe non lo fece neppure nei suoi anni da principe. Il motivo non è, come dire, una mancanza di interesse ovviamente, ma proprio la situazione geopolitica con il Marocco, che continua a considerare entrambi i territori come propri. E ora, senza entrare troppo nel merito, anzi cercheremo di approfondirlo nelle prossime puntate, qualche motivo ce l'avrebbe anche, insomma, almeno da un punto di vista così geografico. Pensate che c'è un precedente: novembre 2007, Juan Carlos, al tempo sovrano, e la regina Sofia fecero una visita a Ceuta e Melilla, la prima volta in 82 anni dai tempi di Alfonso XIII. El País riportò al tempo che la visita scatenò un enorme entusiasmo popolare, decine di migliaia di abitanti scesero in strada ovviamente con le bandiere spagnole. Tuttavia la risposta del Marocco fu immediata. Il re Mohammed VI definì il viaggio deplorevole e lo definì un atto nostalgico. In segno di protesta, Rabat richiamò in patria il proprio ambasciatore a Madrid, che peraltro rimase lì per 2 mesi, quindi una tensione diplomatica notevole, una tensione che contrastava con l'intesa che legava Juan Carlos e Hassan II, i quali si consideravano fratelli, ma appunto la svolta del nuovo sovrano Mohammed VI è tutta da riscoprire. Ci sono vari motivi di tensione che sono dovuti anche alla normalizzazione dei rapporti tra la Spagna e l'Algeria, storico avversario del Marocco in tanti scenari anche di conflitto. Uno di quelli che vale la pena ricordare è quello del cosiddetto Sahara occidentale. Se siete appassionati di geografia, almeno un po' di più di italiani, saprete quella zona tratteggiata nelle cartine che si trova a sud sud-ovest, diciamo, del Marocco, che il Marocco occupa, diciamo, in maniera illegale da un bel po' di anni, e gli Stati Uniti che ultimamente stanno, come dire, avvalorando la posizione marocchina dopo anni in cui invece si erano tenuti più cauti sulla questione dell'eventuale autonomia o indipendenza del Sahara occidentale. Sono scenari estremamente complessi che ci insegnano che ridurre a slogan questioni di questa portata normalmente non è mai una buona idea, una buona soluzione. Ripartiamo dalla musica e poi ancora dai nostri ospiti, e continuate a scriverci e soprattutto mandarci i vostri messaggi vocali per farci sapere la vostra opinione. Noi ci ascoltiamo Somber, questa canzone si chiama My Body Isn't Ready.

0: esserci, eccoci qua, Summertime su Giornale Radio. Proviamo a portare un po' di pepe anche in questa puntata, non che sia mancato, anzi continuate a dirci la vostra, so che in tanti ci state scrivendo sulle tante questioni, a partire da quella di Ceuta e della Spagna, su cui comunque torneremo anche nei prossimi giorni. In collegamento con noi adesso, per spostarci anche verso l'altro lato dell'Atlantico in qualche modo, Martino Mazzonis, giornalista e scrittore, tanto ha scritto di vicende americane per il Manifesto, per Micromega. Intanto grazie per essere con noi, una buona mattina, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, abbiamo già commentato in apertura di puntata le ultime sparate, verrebbe da dire, di Donald Trump sul fronte del conflitto. Riflettono però, lo abbiamo detto insomma più volte nel corso delle nostre analisi, la necessità, ecco, di Donald Trump di dare una svolta a un conflitto che gli sta costando miliardi in termini economici, ma punti su punti in termini di erosione del consenso. Si avvicinano queste midterm elections che abbiamo spesso come commentatori italiani un po' trattato con senza troppo peso, e che invece quest'anno sembrano poter fare la differenza tra la vita e la morte. Ecco, con che clima si arriva verso queste midterm elections, che saranno, io provo già ad azzardare, il grande tema dell'autunno?
1: Con che clima si arriva? Si arriva con appunto consensi verso il presidente che sono mai stati particolarmente alti, dobbiamo dire la verità, ma che sono il trend, come dire, è peggiorato a partire prima dalla performance economica, cioè a tutta l'incertezza relativa ai dazi e così via, che non hanno aiutato l'economia americana, non hanno aiutato le piccole imprese, hanno fatto salire un po' i prezzi, e poi con la guerra in Iran che ha accentuato l'aumento dei prezzi, che è un tradimento del mai più guerre, che aveva invece convinto un bel pezzo di elettorato MAGA, e in particolare un pezzo giovane di elettorato MAGA che si era spostato, c'era stato un travaso, no, perché magari erano persone che non avevano mai votato prima, ma insomma c'era stato, i democratici in generale prendono più voti, molti più voti tra i giovani, questo è avvenuto anche nel 2024, ma con percentuali meno nette e con una percentuale di maschi bianchi giovani che avevano votato Trump. Una delle ragioni era proprio questa idea di mai più guerre, perché gli Stati Uniti sono scottati dalle vicende post 11 settembre, la guerra in Iraq e la guerra in Afghanistan, che sono due guerre per certi aspetti perse, per quanto vinte sul campo, durate molto più di quanto non sarebbero dovute durare nell'idea di chi le ha fatte cominciare, e questo sembra ripetersi con la vicenda dell'Iran. Per cui da un lato c'è questo, dall'altro c'è naturalmente una polarizzazione mai così forte, nel senso che oltre a tutte le vicende che riguardano le scelte economiche e le scelte di politica estera della presidenza Trump, c'è un aspetto fondamentale che è la famosa Big Beautiful Bill, l'unica grande pezzo di legislazione approvato dal Congresso in questi due anni di seconda presidenza Trump, che è una legge che da una parte ha tagliato le tasse ai più ricchi fondamentalmente, nel senso che sì, anche un pochino ai più poveri, che già però le pagavano molto poco perché gli scaglioni di reddito, adesso non entro nella vicenda, ma sì, insomma, ha beneficiato di più i ricchi che non i poveri, e dall'altra però per fare questo, e quindi diminuito le entrate fiscali, e quindi si spende di meno, e per spendere di meno si sono tagliati tutta una serie di strumenti sociali, sì, strumenti di intervento welfare, sociale, certo, di welfare, che invece hanno penalizzato i più poveri, non dal punto di vista fiscale, ma dal punto di vista per esempio dei buoni pasto, la distribuzione dei buoni pasto, che è il più grande strumento di welfare che c'è negli Stati Uniti, che sono stati tagliati drasticamente, tagliati i programmi di sanità pubblica che riguardano i poveri.

0: minoranze, sono le fasce sociali più povere, ma dall'altra in alcuni stati, in particolare in alcuni stati a larga maggioranza repubblicana, rurali, eccetera, dove le minoranze, la popolazione latina, asiatica e nera è ridottissima, colpiscono i bianchi poveri, che sono un pezzo fondamentale dell'alleanza che sostiene Trump.
1: Per cui, la cosiddetta flyover zone, diciamo quella parte di America dove si vola sopra, no, per andare da Los Angeles a New York, ma che in realtà vota e conta, non poco, insomma Nebraska, Kansas, quelle zone lì. Sul welfare mi viene in mente, però, per parlare anche un po' dei democratici, che ovviamente hai seguito e conosci bene, sembra esserci questa spinta, noi la diciamo socialista, è un termine magari così un po' poco usuale per gli americani, o è solo una percezione che ne abbiamo noi, parlando soprattutto di Mamdani, evidentemente delle grandi città? Sono i democratici che provano a controbattere proprio su questo, su mosse economiche che, ecco, una quarantina d'anni fa avrebbero fatto rabbrividire anche i democratici in realtà?
0: Allora, la storia del Partito Democratico è una storia complicata, nel senso che i democratici sono anche quelli del New Deal, cioè sono quelli di tutto l'intervento pubblico che c'è negli Stati Uniti per 30 anni, è cresciuto, cresciuto e cresciuto, e i socialisti democratici, cioè i socialdemocratici, come si chiama proprio la formazione che presenta una serie di candidati alle primarie del Partito Democratico cercando di sostenerli, i più famosi sono Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, che sono già in congresso, hanno presentato una serie di candidati alle primarie democratiche, in alcuni casi hanno vinto le primarie, quindi i loro candidati saranno candidati alle elezioni di metà mandato a novembre,
1: in New York, ad esempio, nello stato di New York.
0: Ma anche in Maine, dove c'era un candidato che si è dovuto ritirare perché però aveva avuto un successo enorme, si è dovuto ritirare perché non avevano, come dire, fatto uno screening adeguato sul suo passato, era uno che aveva molestato una compagna, eccetera, e questa cosa non era uscita, poi quando è uscita lui si è dovuto ritirare, ma dal punto di vista dei contenuti però la sua campagna aveva funzionato benissimo, e adesso c'è qualcuno che lo sostituisce, che è pure, ha pure, diciamo, una visione un po' radicale rispetto a quello che sono quello che siamo abituati a vedere dire dai democratici americani. Ci ho detto, però, insomma, dentro il partito c'è una spaccatura, nel senso che c'è un pezzo spaventato da questa ascesa di candidati radicali, non solo i socialisti, ma ce ne sono anche altri, diciamo, sui generis, che non sono il tipico democratico, e che però altri sostengono essere fondamentali, nel senso che una delle ragioni per cui i democratici hanno perso nel 2020 e nel 2016, mi scuso, e nel 2024 è perché sono percepiti come il partito del non cambiamento, cioè il partito che promette di aiutare i più poveri, eccetera, eccetera, di dare una svolta in un senso a una serie di grandi problemi del paese, e poi non li affronta perché è troppo legato e troppo vicino anche, e come il Partito Repubblicano, a determinati poteri, cioè non si colpisce Wall Street, non si colpisce la finanza, non si fa la riforma delle banche, quando si fa troppo blanda, eccetera. C'è una famosa comica americana che fa la battuta per la quale i democratici sono lo zio che ti dice che presto ti porterà a Disneyland, presto ti porterà a Disneyland, presto ti porterà a Disneyland, e poi alla fine ti dice sempre che c'è una ragione per cui non andare. I repubblicani ti dicono che sono quelli che presto ti porteranno a Disneyland, e poi invece ci vanno per conto loro senza portartici, no?
1: Ecco, beh, anche nelle battute sono molto capitalisti, diciamo, gli americani.
0: L'idea è che i democratici non facciano mai abbastanza, e la gente è stufa dell'idea che c'è un partito che ti promette alle minoranze, eccetera, e poi non produce risultati, e per questo c'è questa emergenza di candidati giovani. Questo è un altro aspetto, non sono solo candidati socialisti, eccetera, ma ce ne sono anche,
1: sono facce nuove, diciamo,
0: ma più radicali di quello che sarebbero stati in passato, anche se non socialisti, che hanno vinto le primarie a sorpresa e che hanno degli interessanti, come dire, che anche per esempio in Texas, dove c'è una delle corse al Senato fondamentali, sono sorprendentemente in vantaggio nei sondaggi. In Texas, se in Senato i democratici dovessero eleggere un senatore del Texas, sarebbe una notizia clamorosa. Adesso sono 35 anni, 40 che

0: non eleggono un senatore democratico, e tra l'altro eleggerebbero uno appunto che parla di Medicare for All, cioè di la sanità pubblica,
1: vero, diciamo,
0: fondamentalmente.
1: Che riflette, credo, un po' anche il cambiamento demografico del Texas degli ultimi anni. È un altro tema super interessante, esatto, di cui magari parleremo in futuro, però saranno sicuramente delle midterm elections storiche, questo lo possiamo già dire, per tutto quello che succede in giro per il mondo, ma anche per quello che sta succedendo in America. Insomma, le seguiremo volentieri e ringrazio Martino Mazzonis per essere stato con noi. Ovviamente se avrà piacere lo risentiremo anche per approfondire tante delle tematiche che oggi abbiamo un po' toccato. Insomma, se siete appassionati di politica americana, stiamo vivendo in un periodo particolarmente florido, direi, da questo punto di vista. Tra poco noi andiamo verso la conclusione, l'ultima mezz'ora da passare insieme. Abbiamo anche un po' di cultura, perché agosto è il mese insomma delle grandi fiere, dei grandi eventi, e quindi vi portiamo un po' in giro per l'Italia, ma poi c'è tanto altro, e come dire, raccogliamo anche un po' le somme di questa puntata, ascoltiamo i vostri pareri e poi andiamo avanti così per tutta la settimana. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 9:31. Giornale Radio.
1: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Buongiorno, a proposito dei campi Fregley, io metterei il focus, anche se un altro problema, assoluta solidarietà alla popolazione e al dramma che stanno vivendo. Però il problema secondo me parte anche da molto lontano, all'abusivismo edilizio che ha fatto di quelle zone delle zone molto molto molto abitate senza nessuna regolamentazione, perché è stato l'abusivismo edilizio imperante che ha portato ad avere un affollamento che forse in quelle zone già note come bradisismo e terremoti forse andava andava assolutamente vietato o comunque organizzato meglio. Ecco, questo è anche un focus che secondo me dovreste sottolineare e sentire il parere. Tamara.
4: Buongiorno, volevo dire una cosa. Io sentendo questi commenti, Tajani non sa di geografia, la dice tutta la cosa. Il problema è che non vi rendete conto, per chi ha figli, specialmente nelle grandi città, che se c'è qualcuno o qualcosa che magari riesce a limitare l'immigrazione irregolare, clandestina, avendo dei figli credo che forse approverebbe la cosa, perché quando ne hai tre e tutti e tre escono sabato sera, venerdì sera, escono e non sai se tornano a casa, non so come la prendereste, non so se faresti la battuta su Tajani e la geografia.
5: Allora, salutiamo ovviamente la community, direi, di Summertime che si sta creando. Beh, detto che l'immigrazione irregolare è un tema non solo per chi ha figli, diciamo il punto in questione è un po' diverso, diciamo, come focus, cioè l'idea di creare un problema laddove non c'è, e il problema non è in questo senso l'immigrazione irregolare, quello è un problema serio e l'Italia lo sa benissimo, è il fatto che si è trattato di una mossa che è sembrata un po' un contentino per un certo tipo di elettorato, quando poi insomma davvero dalla Spagna all'Italia tutti gli analisti concordano nel dire che il rischio di un'invasione, ecco, di migranti marocchini da Ceuta alle città italiane non è mai esistito, non è mai stato un tema sul tavolo, però è un tema che evidentemente divide e di cui ci occupiamo anche tra pochissimo, direi, perché so insomma che ci dovrebbe essere un nostro ascoltatore che voleva dirci la sua. Intanto io direi che ripartiamo dalla musica. Mumford & Sons, questa canzone si chiama Rushmere.

0: riprendiamo la diretta qui su Summertime insieme fino alle 10, poi c'è in arrivo Vicky Mangone su queste frequenze, c'è anche un nostro ascoltatore Josué da Legnano che credo volesse intervenire sul tema di Ceuta. Intanto buongiorno, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Grazie di riceverci, o meglio ci ricevete sempre con garbo, e questo fa piacere, perché anche se noi cittadini normali a volte diciamo anche delle baggianate,
0: siamo tutti normali,
1: delle banalità,
0: che opinione
1: tutto
0: ti sei fatto,
1: insomma,
0: assolutamente, anzi lo dico sempre che siete i protagonisti, che opinione ti sei fatto di quanto accaduto, non so se volessi intervenire sulle cause,
1: niente,
0: ecco, di quanto accaduto
1: pratica,
0: a Ceuta, o sulle
1: sì,
0: conseguenze politiche.
1: Allora, è propaganda, ma comunque sì, perché guardi, questo governo si butta e praticamente legittima qualsiasi evento che possa prendere la pancia della gente, quindi è una propaganda continua. Però volevo ricordare agli ascoltatori comunque, in merito all'immigrazione, va bene, negli ultimi 25 anni, va bene, 18 anni, i ministri dell'interno che avrebbero dovuto gestire questo evento, va bene, sono stati tutti fra Lega e diciamo dei governi Berlusconi. Quindi, cioè, voglio dire, a questo punto mi viene da dire, ma scusate, ma avete governato per 17-18 anni, ma il paradosso qual è? È che non avete fatto nulla, non avete concluso niente e adesso legittimate un qualcosa di cui siete, come dire, fautori del danno. Poi in merito invece all'immigrazione che c'è stato in Spagna, ma è palese che questa è una manovra fatta dall'esterno per mettere in difficoltà Sanchez. Ma la cosa più grave in assoluto che è avvenuta è che questa nostra presidente, con tutta la geriatria politica che c'è attorno, sono andati a fare un qualcosa verso Sanchez, l'unico, va bene, leader che c'è in Europa, l'unico, grazie a Dio, va bene, che forse è nel giusto nel dire le cose ed è sicuramente propensa al sociale, ecco, gli vanno a fare uno sgarbo con lo Schengen, mica Schengen, tutte quelle balle lì, per una cosa che poi non esiste. Quindi vuol dire che questo governo si erge e sta continuamente propagandando un qualcosa che non esiste. Cioè, e poi
0: ti
1: viene puntualmente smentito. Cioè,
0: ti aspettavi, Giuseppe, un atto di solidarietà, diciamo che ci aspettavamo, no? Che non sappiamo che non c'è una grande amicizia tra Meloni e Pedro Sanchez. Forse la questione si presupponeva un atto di solidarietà. Cosa ti aspettavi, o ti aspettavi esattamente questo?
1: Ma un atto di solidarietà, ma è ovvio, ma anche per la tragedia umana. Ma che cosa stiamo parlando?
0: Sì,
1: ma trascuriamo la persona. Oh, questi sono gente disperata che è venuta a nuoto, ma stiamo scherzando, passiamo sopra le sofferenze dei popoli, questo genera odio, ma è una cosa, un fatto molto grave, molto, ma molto grave, che tanti non considerano, è che sia Gaza, sia Israele, sia l'evento di Gaza, sia l'evento di Israele con i coloni, sia Iran, queste cose qui generano odio. E noi italiani, fortunatamente, fino a quando, qualche anno fa, noi non abbiamo mai avuto problemi con nessun popolo, perché siamo sempre stato un popolo tutto sommato ospitale, cristiano. Oggi invece andiamo a sbandierare praticamente un qualcosa che non ci appartiene, perché il popolo italiano non è quello che dice Vannacci. Ma che cosa stiamo dicendo? Stiamo snaturando come popolo,
0: sì, concordo,
1: non so se mi spiego,
0: concordo,
1: cioè,
0: in pieno,
1: è un fatto molto grave, perché queste cose generano odio, e questa è la cosa grave.
0: Concordo e ringrazio Giosuè per questo suo intervento, che ci aiuta comunque ad ampliare il dibattito, perché il dibattito c'è, anche se qualcuno sostiene che in questo caso non ci dovrebbe nemmeno essere. Ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo, poi chiudiamo un po' con la cultura, perché ci vuole anche un po' di alleggerimento. Tones and I, questa è la Dance Monkey, dai, balliamo un po' in questa mattinata estiva.

0: Allora, eccoci verso la conclusione di questa prima parte di Summertime, almeno di quella in mia compagnia, ma proseguiamo veramente praticamente per tutta la giornata con la nostra diretta. E allora è giusto anche portarvi un po' in giro per il paese. Agosto è il mese in cui noi italiani diamo il meglio, perché portiamo la cultura in prima pagina, lo facciamo attraverso tutta una serie di eventi, alcuni dei quali scopriremo nel corso di queste puntate, e poi è sempre l'occasione per scoprire i luoghi meravigliosi nel nostro paese, e davvero non sappiamo, come dire, da dove cominciare. Anzi, in questo caso lo sappiamo, cominciamo dalla Valle d'Aosta, regione insomma che non ha bisogno di troppe presentazioni, un luogo magico che soprattutto in queste settimane dà il meglio di sé, ma con un evento che ci porta anche musica di altissima qualità. Siamo in collegamento con Federico Bagnasco, che è il direttore artistico del Festival Combane Music in Valle d'Aosta, quello che sta diventando un appuntamento ormai piuttosto affermato. L'idea di portare ad alta quota musica e protagonisti e musicisti di altissimo livello. Intanto grazie per essere con noi, buongiorno, e grazie insomma di partecipare a Summertime, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a tutti voi.
0: Allora, entriamo un po' nei dettagli di un festival che nel corso degli anni, devo dire, ho imparato a conoscere, anche perché mette insieme, come dire, due mondi che trovano un connubio fantastico. Uno è quello di chi ama la montagna, e peraltro i dati ci dicono che un po' anche per il cambiamento climatico piace sempre di più, ecco, agli italiani e non solo. E poi musica veramente di straordinario livello. Il programma 2026 per un festival che in realtà è già iniziato e si protrae, diciamo, in maniera diffusa per tutto il mese di agosto, cosa prevede e soprattutto dove vi troviamo?
1: Allora, il festival, il sottotitolo è Festival Musicale ai piedi del Gran Combane, quindi la valle è quella che sta a nord di Aosta, e praticamente il Gran Combane è questa catena montuosa che ci separa dalla Svizzera. È un festival che si è allargato, che è giunto alla nona edizione, e appunto la chiave del festival è proprio mettere assieme quella che è la musica con il territorio, cercando di valorizzarlo, quindi ogni concerto in un luogo diverso, spesso ad alta quota. Altre volte si tratta di capire quelli che sono alcuni aspetti legati alla cultura, alla tradizione del posto, e quindi vedere qual è un progetto musicale che possa fare questa opera di valorizzazione. Andiamo avanti da 9 anni, siamo molto contenti e abbiamo sempre un'ottima risposta, e quest'anno infatti si è ampliato, diciamo, l'area dei comuni interessati. Abbiamo iniziato questo weekend appena concluso con una cosa abbastanza festosa, e andremo avanti fino al 26 agosto con un totale di 21 eventi, quindi c'è un bel po' di roba, diciamo, sì.
0: Ecco, peraltro mi sembra in ordine, diciamo, cronologico, già il 7 di agosto, poi entriamo veramente nella fase calda, ecco, del mese, e di conseguenza anche degli arrivi che vi aspettate, un concerto sulle rive di un lago, mi sembra di capire, in cui io vedo, non so se sia un caso di omonimia, però un Federico Bagnasco al contrabbasso, oppure insomma sarai protagonista in una duplice veste.
1: Sì, lì sono protagonista in una duplice veste, ma perché oltretutto c'è proprio un gruppo che si chiama Combane Trio, che è nato in seno al festival per poter ospitare i grandi nomi. Infatti il concerto del 7 è un concerto che vede la presenza di Roberto Gatto, che è probabilmente il batterista jazz più importante che abbiamo in Italia, quindi, ed è sicuramente uno dei grossi nomi di questa edizione. E saremo nei pressi di un lago, a Biona, siamo a 1600 metri, in un posto meraviglioso, raggiungibile con la macchina, e tutti i concerti sono gratuiti e facilmente accessibili, e sarà alle 18, proprio perché appunto in realtà è un orario migliore per poter godere di quello spazio.
0: Peraltro è, come dire, un luogo, intanto l'altitudine rende già di per sé la magia di questi posti, detto che ormai purtroppo appunto per trovare un po' di fresco tocca salire fino a lì, ma uno lo fa ovviamente con grande piacere. La Valle d'Aosta si presta, no, per un carattere veramente europeo, internazionale, diciamo, di questo tipo di festival. Ci sono ospiti in arrivo veramente un po' da tutta Italia e da tante parti del mondo. Non so se puoi citarne qualcuno in particolare. Certo. Gli appuntamenti sono troppi per citarli tutti, ma ti do tutto il tempo possibile.
1: Ok, ma diciamo che una cosa interessante è che effettivamente l'aspetto un po' di internazionalità è legato anche al territorio, cioè anche tra il pubblico troviamo spesso appunto francesi o svizzeri, oppure ci sono un sacco dal Belgio che vengono qua, quindi in qualche maniera c'è un carattere di internazionalità nella zona, potremmo anche dire. E abbiamo dei musicisti, per esempio nell'ultima parte dell'anno, della stagione, sì, dell'anno, abbiamo fatto una sottorassegna legata alla SIAE, dove ci sono quattro giovani artisti che sono italiani, ma tre di questi di fatto sono residenti all'estero, quindi anche in questo senso ci prendiamo questo merito di far tornare dei talenti. In passato abbiamo avuto appunto anche alcuni nomi molto importanti provenienti da fuori Italia. Riguardo l'altitudine mi sento di segnalare una cosa molto interessante, perché ogni anno facciamo effettivamente dei concerti più in alta quota. Quest'anno tentiamo una cosa particolare, che è un concerto all'alba in alta quota, per cui proprio, ed è imminente perché l'8 di agosto avremo un concerto a 2000 metri alle 6 del mattino con un quartetto di sassofoni toscano che si chiama Quartetto Cherubini, e in quel caso lì appunto è un po' una sfida che facciamo, il posto è raggiungibile con la macchina, ma l'idea è che a questo punto le persone assistono a un concerto per poi magari fare un'escursione. Prenotando possiamo anche offrire la colazione, che quindi questo ci sembra quantomeno, sì, diciamo, vista l'ora e vista l'altitudine, una buona compensazione della fatica dell'alzata presto, diciamo.
0: Ecco, direi anche, non so se l'abbiamo già detto prima, però mi sembra un particolare non banale, questi sono eventi gratuiti, diciamo che parte del pagamento tra virgolette è nello sforzo, ma è assolutamente piacevole di raggiungere queste altitudini, si può fare anche con i mezzi, però farlo a piedi immagino abbia tutto un altro sapore. Ti chiederei veramente, per fare anche una sorta di conclusione, perché non è, come dire, la prima edizione, ormai sicuramente avete preso un po' di margine d'azione, però è veramente una serie di eventi che tappezzano il calendario. Cosa c'è dietro questo festival? Immagino anche un lavoro importante con il territorio. Ecco, la Valle d'Aosta è una delle regioni che meglio rappresentano l'idea di accogliere il turismo, anche un turismo quasi di massa, diciamo, però sempre insomma nel rispetto di un ecosistema che è particolarmente fragile. La musica ha questa capacità di entrare con leggerezza, direi, nel meccanismo della regione.
1: Ma sì, allora, in particolare la valle di cui ci occupiamo è una valle che appunto dal punto di vista del turismo è legata a un'idea di turismo lento e non di massa, e ci piace continuare con questo tipo di purezza, potremmo dire, e di legame con il territorio in questo senso. E effettivamente il festival nasce dalla collaborazione con le amministrazioni comunali. Ogni anno noi andiamo a scoprire nuovi posti e a pensare che cosa poter fare. E il festival è gratuito ed è realizzato grazie ai comuni, grazie alla Regione Valle d'Aosta, grazie alla Fondazione CRT, praticamente sì, tutti gli eventi, ce n'è qualche d'uno che è prenotabile, ma appunto perché magari si tratta di concerti con guide naturalistiche. Quello che ci interessa è fare in modo che la fruizione di questi concerti sia spesso legata a qualche cosa di originale. Quest'anno avremo anche un concerto sotto le stelle, i concerti itineranti sono di vario tipo, perché c'è questo concerto su prenotazione con le guide che prevede che il pubblico vada con il musicista lungo un sentiero. Altre volte un pubblico invece è chiamato a esplorare un borgo di un villaggio, e dove ci sono i musicisti, diciamo, in diversi punti che abbiamo trovato caratteristici del borgo. Quindi effettivamente la chiave è sempre quella, e il lavoro è molto forte con le persone che abitano i luoghi, proprio per scoprire che cosa poter fare da queste parti. Sono 9 anni che andiamo avanti, quindi abbiamo ampliato l'area, e tutte le volte troviamo ancora un sacco di luoghi splendidi da riscoprire. Poi spesso ci sono alcuni luoghi che abbiamo eletto e col quali diamo un po' di continuità. In linea di massima in realtà sono tutte cose facilmente accessibili, alla maggior parte dei concerti ci si arriva comunque con la macchina, però appunto in realtà è proprio interessante il fatto che uno possa magari metterlo, diciamo, assieme ma metterlo magari assieme a un'escursione, metterlo assieme a una visita a qualche sito, insomma.
0: E posso chiederti veramente per concludere, è una curiosità, magari poi mi dirai che non abbiamo dati a disposizione, la popolazione locale, perché poi noi parliamo sempre ovviamente dei turisti, che per carità immagino siano la gran parte del pubblico a cui vi rivolgete, però potrebbero percepirla, come dire, sappiamo che magari no, uno abita lì tutto l'anno, poi si trova invaso, ecco, di turismo, detto che sono paesi che vivono soprattutto su questo, però ecco, questa è veramente un po' un'idea particolare, quindi portare grandi musicisti e grande musica in luoghi che il resto dell'anno magari, ecco, si annoiano un po', come ormai siete parte del territorio, vi sentite un po' valdostani, o come siete, come dire, accolti anche dai locals?
1: Ma allora, la cosa interessante effettivamente è dare un'idea anche numerica, perché appunto sono 7 aree comunali coinvolte, ma diciamo i comuni più piccoli hanno una densità di popolazione di poco superiore ai 100 abitanti. Cioè il comune di Ruasan, che indubbiamente è più grande, che siamo, mi sembra, sui 1.500, adesso non vorrei dire delle cifre inesatte, però quindi è già. Però capite che da un comune all'altro ci sono queste differenze, e spesso si parla effettivamente di comuni piccoli con pochi abitanti. Il rapporto con i residenti ovviamente c'è, e anzi è una parte fondamentale. È anche vero che ovviamente d'estate chi viene a seguire i concerti prevalentemente sono i turisti, sono o turisti che vengono apposta, e questo ci fa piacere, oppure turisti che stanno facendo le loro vacanze da queste parti, che appunto è un tipo di vacanza sicuramente molto molto piacevole e distante dai contesti urbani, anche se appunto va detto che tutta la valle è tutto sommato a mezz'ora di distanza da Aosta. Questa è un'altra caratteristica vincente, perché a mezz'ora da Aosta ci troviamo in un contesto naturalistico, paesaggistico, appunto, come si suol dire, incontaminato.
0: Eh sì, è così. Ringrazio e faccio un grande in bocca al lupo a questo punto a Federico Bagnasco, direttore artistico di Combin en Musique in Valle d'Aosta. Vi invito anche a cercare un programma particolarmente dettagliato sul sito combinenmusique.com, combinenmusique.com, diciamo, per intenderci, e noi peraltro approfitteremo davvero di questi momenti, ecco, su Summertime, per fare un po' di promozione, perché tanto, come dire, facciamo incontrare la domanda e l'offerta, però poi soprattutto avere l'occasione un po' per girare l'Italia, almeno virtualmente, poi prima o poi toccherà a tutti poterselo permettere in prima persona, però anzi lo dico, noi ovviamente facciamo un dibattito spesso anche politico, però poi siamo una grande community e condividiamo anche questi momenti più leggeri. Se volete farci sapere dove trascorrete le vacanze, se avete degli spunti, ecco, da segnalarci, ovviamente facciamo squadra anche in tal senso. Allora, siamo praticamente in fondo, però facciamo un ultimo controllo, ecco, sulle news che arrivano, poi ovviamente mano a mano che la giornata scorre con tutti i colleghi e con la squadra della redazione vi daremo le notizie. Intanto ha aperto la borsa, anche ovviamente ad agosto, a Milano apre in rialzo più 0,65% con i titoli finanziari che sono sotto i riflettori. L'indice FTSE MIB sale appunto dello 0,65 in apertura, vola Unipol in particolare, MPS cede lo 0,45% dopo le indiscrezioni lanciate dal Financial Times su una contromossa di Siena per difendersi da Intesa San Paolo, che invece ha più 0,8%. Sono questioni finanziarie che magari interessano fino a un certo punto, ma è un po' la notizia di questi minuti. Segno che il paese, l'Italia, ormai si è pienamente svegliata, stanno per scattare infatti le 10. Allora io vi ricordo intanto che c'è Vicky Mangone in arrivo con i suoi ospiti per farvi compagnia per le prossime 3 ore in questo cambio della guardia che sta per essere effettuato. Noi invece ci sentiamo domani sempre dalle 7 alle 10 del mattino con Summertime. Ringrazio Daniela Vindigni in redazione per il coordinamento giornalistico, ringrazio Peter Bescapé che è stato qui con me in regia e che ci risentiremo ovviamente domani. Grazie soprattutto a voi per i vostri messaggi, per l'attenzione, per l'ascolto, per i vostri interventi. Siete il carburante di questa estate e di tutto l'anno su Giornale Radio. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, ci sentiamo domani, una buona giornata e una buona estate.
2: Giornale Radio. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: la guerra nel Golfo, dopo la minaccia di attacchi su vasta scala, Trump ci ripensa, imminente un accordo con l'Iran, i negoziati riprenderebbero nel pomeriggio. Strage di Bologna, i familiari delle vittime incalzano Meloni sulla matrice neofascista. Caldo, 25 città su 27 monitorate da bollino rosso, allarme siccità anche per i raccolti. Splende l'azzurro, gli europei di nuoto a Parigi, ieri tra l'altro 2 ore di Chiara Pellicani nei tuffi.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Gerardo De Vivo e Lorenzo Villanetti. L'accordo su Hormuz è vicino e ci sarà anche sul dossier nucleare iraniano. Trump ostenta ottimismo sulla ripresa dei negoziati previsti nelle prossime ore. Nessuna conferma da Teheran, mentre a Gaza infuriano i bombardamenti.
3: Prima lo stop a un imminente attacco massiccio contro l'Iran, poi l'annuncio: i colloqui con la Repubblica Islamica riprenderanno questo pomeriggio. Donald Trump afferma che un accordo è imminente, riguarderà non solo la gestione dello stretto di Hormuz, ma anche l'altrettanto complesso dossier del nucleare iraniano. Dietro la decisione di fermare la nuova ondata di attacchi, la pressione delle monarchie del Golfo per una de-escalation rilanciata da Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar. Nelle scorse ore il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha riferito dell'avvio di una serie di colloqui diplomatici con alti funzionari sauditi e pakistani, sebbene al momento Teheran affermi che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Hormuz resta chiuso, chiarisce il portavoce del Ministero degli Esteri. Il clima di incertezza persiste dunque in Medio Oriente, anche sul fronte della striscia di Gaza, duramente bersagliata dai bombardamenti delle forze israeliane. Ieri altri 19 palestinesi sono rimasti uccisi nei raid dell'IDF. Hamas parla di una deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui gli Stati Uniti, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra, diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Bologna ricorda la strage del 2 agosto tra dolore e polemiche. La premier Meloni dice: terrorismo feroce, una delle pagine più buie, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato il presidente dei familiari delle vittime Paolo Lambertini.
4: Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire che la pagina più nera del neofascismo italiano è nei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
2: Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario dietro all'impatto causato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. Un incidente stradale ha fatto strage sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti ieri pomeriggio, di cui 3 in gravi condizioni nel frontale tra un autobus e un camper, che ha coinvolto anche 3 auto. Il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman. A perdere la vita i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri. Le altre 2 vittime viaggiavano invece a bordo del camper. Nel pieno della quarta ondata di calore sono 25 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso. A causa delle alte temperature scatta l'allarme anche per le risorse agricole, il rischio e la compromissione totale dei raccolti.
5: Le temperature estreme non danno tregua all'Italia nella morsa della quarta ondata dell'anticiclone africano. Il weekend da record appena archiviato lascia spazio a un'altra giornata critica, con ben 25 città contrassegnate dal bollino rosso su un totale di 27 monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri, da Bolzano a Palermo, si sono aggiunte Ancona e Bari. Il bollino giallo è riservato solamente a due città, Messina e Reggio Calabria. Preoccupano anche le condizioni del Po, che a Cremona non è mai stato così basso. L'ultimo record negativo era datato giugno 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri sotto lo zero idrometrico, un centimetro in meno rispetto al negativo di adesso. Caldo e siccità minacciano anche l'agricoltura. Il direttore di Confagricoltura di Pavia, Alberto Lasagna, parla di apocalisse climatica, con 100 milioni di euro potenzialmente bruciati. Per il riso lombardo, anche la Col diretta lancia l'allarme della possibile compromissione totale dei raccolti. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei stamani in rialzo. Milano guadagna circa 4 decimi di punto e scende lo spread, coi titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Ora lo sport. A Parigi, la quarta giornata degli europei di nuoto fa sognare l'Italia. Grande attesa questa sera per la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Godoin Di Maria e Matilde Marzetti. Ieri una strepitosa Chiara Pellacani ha conquistato due medaglie d'oro in due ore, la terza in tre giorni. La 24enne romana ha trionfato nel trampolino da un metro e nel sincro misto da tre metri insieme a Matteo Santoro. Sentiamola.
6: Devo dire tanto soddisfatta, perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo, e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare, e poi ovviamente a godermela al 100%.
2: Niente da fare per gli azzurrini alla finalissima degli Europei Under 18 ieri sera a Trento, superati da un'eccellente Slovenia per 88-71. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Ci siamo, eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti da Vicky Mangone. Apriamo ufficialmente la stagione estiva di Giornale Radio, l'abbiamo chiamata una volta ancora Summertime. Staremo con voi tutto il mese di agosto, vi accompagneremo nelle vostre vacanze, viaggeremo con voi su strade calde, sì, ma speriamo quantomeno non troppo trafficate, e se lo vorrete staremo con voi tutte le giornate di questo agosto caldissimo. Oggi è lunedì di 3 agosto, vediamo i temi che ci accompagneranno fino alle 13 di questa mattina. Inizieremo a parlare di vacanze, intanto viaggiare scambiando casa, ne parleremo con Isabella Polini, portavoce di Home Exchange per l'Italia. È un modo di viaggiare spendendo poco. E ancora, i grandi marchi della moda sfruttano la manodopera. Ursula De Castro sarà con noi. Chi c'è dietro alle truffe? Sono abili manipolatori che sfruttano i meccanismi della nostra mente. Ne parleremo con una giornalista di Focus, Giovanna Camardo, e poi parleremo di alimentazione e digitale. Un nuovo modo di affrontare il percorso nutrizionale, ce lo dirà Martina Donegani, che di mestiere è biologa, nutrizionista, divulgatrice scientifica, dirige il Centro di Nutrizione e la Salute in Cucina. E poi la danza come strumento di cura per i ragazzi interrotti. Maria Cristina Porfirio è neuropsichiatra infantile, ideatrice di questo progetto davvero importante. Troppo gaming, la scienza trova il confine tra lobby e il danno. Attenzione, coi videogiochi. Giocare va bene, ma insomma non troppo. Bisogna trovare la giusta misura. Ne parleremo con un ricercatore, Mario Siervo, professore di nutrizione umana e fisiologia presso la Curtin University di Perth, Australia. Proprio lui ha guidato questo studio. Io invece vi guiderò fino alle 13 di oggi qui su Giornale Radio con Summertime.

Allora, eccoci qua. Oggi parliamo di quella cosa che abbiamo tutti fissa in testa, no? Le vacanze, la destinazione delle nostre vacanze. Del resto, insomma, il periodo è quello giusto, agosto. In ogni caso, che sia estate, inverno, un weekend lungo, scatta sempre lo stesso identico film. Ore e ore passate sui siti a cercare il volo più conveniente, a cercare l'albergo migliore, oppure ad ascoltare anche i consigli degli amici, no? Che ti dicono vai lì che ti trovi bene, e poi però ci vai non era esattamente così. Adesso chi glielo dice all'amico che ci ha dato un consiglio che era una schifezza? Vabbè, comunque, in ogni caso, pianificare le vacanze può anche essere una cosa molto complessa, e poi dipende anche dalle esigenze. Se sei uno che si mette là con i fogli Excel a fare le tabelline per fare i confronti dell'albergo, del costo della spiaggia piuttosto che del volo, eccetera, non ti passa più. Se sei uno che alla fine prende uno zaino, non prenota nemmeno e va dove lo porta il cuore, vabbè, allora forse lì la cosa è davvero decisamente più leggera. E poi c'è lo scambio casa, che è la terza opportunità. Pensate che per quest'anno i dati dicono che l'Italia è in assoluto la meta più amata per lo scambio casa, con un aumento dei viaggi del 26% rispetto all'anno scorso. I posti che stanno andando fortissimo sono le mete naturali, la campagna, la montagna, addirittura registrano un più 50% di richieste. Insomma, la gente ha voglia di un turismo più lento, più slow, meno ammassato. Peraltro, viaggiare scambiando casa può essere anche una grande opportunità, perché permette di viaggiare ovunque senza spendere una fortuna, e anzi scoprendo i posti con gli occhi di chi ci vive davvero. Sono quasi 500.000 i viaggiatori che hanno deciso di mandare a quel paese il turismo di massa e scambiare le chiavi di casa senza spendere un euro d'affitto. Fra poco vi spiegheremo come si fa.

0: sta cambiando l'idea di viaggio. Non basta più scegliere una destinazione e prenotare una stanza, prenotare un albergo, prenotare un B&B. Sempre più persone cercano esperienze diverse, relazioni umane, un modo diverso di abitare i luoghi, anche solamente per qualche giorno. Sembra che il 2025 sia stato l'anno della svolta per il turismo cosiddetto collaborativo, con una crescita del 43% e un boom anche in Italia, che si conferma quarto mercato mondiale. Sono i dati di Home Exchange, quasi 40.000 scambi nel nostro paese, un forte traino dal sud, Campania e Puglia in testa. È un modello che mette al centro fiducia reciproca, sostenibilità economica e rispetto dei territori. Lo scambio casa non è solamente un modo per risparmiare, è un'idea diversa di vacanza, molto più lenta, molto più umana, molto più vicina alla vita quotidiana delle persone. Ne parliamo con Isabella Polini, portavoce di Home Exchange per l'Italia. Benvenuta Isabella, buongiorno.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Certo, Isabella, bisogna fidarsi però, eh. E come fai a fidarti di chi non conosci?
1: Sì, assolutamente. È vero che per fare lo scambio casa è necessario avere fiducia. Per fortuna la piattaforma fa di tutto per favorire appunto la comunicazione tra i membri. C'è sempre un contatto diretto prima dello scambio. I membri si iscrivono per conoscere, devono concordare tutti i dettagli dello scambio, spiegare il funzionamento della casa e quindi si crea comunque un rapporto più personale. In ogni caso il sito c'è, è lì per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli scambi, quindi ogni profilo viene controllato, c'è un rigoroso processo di verifica, c'è un sistema di valutazione che permette appunto di vedere che cosa hanno detto i membri che hanno scambiato prima con le persone che vorremmo accogliere a casa nostra, e quindi diciamo che grazie a tutto questo processo gli scambi poche persone riscontrano problemi, quindi non c'è quasi mai alcun tipo di complicazione grazie soprattutto alla comunicazione.
0: Senti, ma quando emergono invece dei problemi, di che tipo di problemi si tratta? Cioè, rompono un bicchiere, si dimenticano le chiavi di casa, oppure cose più gravi?
1: No, assolutamente. Di solito magari si tratta di qualche piccolo problema di comunicazione, magari le chiavi bisognava lasciarle in un particolare posto, ci si dimentica, si rompono piccole cose come può succedere nella vita di tutti i giorni, rompere un bicchiere, rompere qualcosa
0: succede,
1: di piccolo,
0: no?
1: Comunque in ogni caso, esatto, la piattaforma anche in questo caso offre delle garanzie ai membri, abbiamo un sistema di cauzione e quindi sì, gli eventuali danni che vengono causati durante lo scambio vengono sempre coperti.
0: Ah, ecco, beh, questo è insomma importante. Ma come funziona concretamente lo scambio? Cioè, facci capire proprio
1: scambio...
0: bene passo passo, proprio con calma.
1: Certo.
0: Abbiamo tempo, vai.
1: Sì, è molto semplice. Allora, sul sito internet si arriva sul sito, si crea un account in modo assolutamente gratuito, quindi si inizia a creare un annuncio della casa.

0: Dopodiché, quando siamo pronti e vogliamo iniziare a fare scambi, c'è un abbonamento annuale da pagare al costo di
1: Sì.
0: 175 euro annui. E
1: Sì.
0: grazie a questo abbonamento si possono attivare un numero di scambi illimitati durante l'anno. Gli scambi sono di due tipi, appunto per favorire la flessibilità. Lo scambio reciproco, che è lo scambio classico, in cui due famiglie si scambiano la casa nello stesso momento, oppure no, io vado a casa di qualcuno e questa persona viene a casa mia. Oppure abbiamo uno scambio con un sistema che chiamiamo guest points. Quindi io posso andare a casa di qualcuno, ma se questa
1: Sì.
0: persona non è interessata a venire a casa mia per un qualsiasi motivo, gli do dei punti e poi questa persona può utilizzare i punti per andare dove desidera. E questo sistema, diciamo che permette più flessibilità e anche in caso di, se abbiamo delle residenze secondarie che sono spesso disponibili, è più facile magari organizzare scambi con guest points.
1: Non è un affitto mascherato perché in realtà
0: No,
1: non c'è scambio di denaro, no?
0: assolutamente no. Si paga un abbonamento annuale alla piattaforma, non c'è nessuno scambio di soldi tra i membri, assolutamente.
1: Senti, quei 175 euro di cui parlavi prima, comprende anche l'assicurazione e la copertura di eventuali danni?
0: Sì, sono le garanzie di Home Exchange che noi attiviamo nel caso in cui ci sia una cancellazione dello scambio. È molto raro, ma può succedere. Quindi la piattaforma aiuta i membri a trovare altri scambi. Se non ci riusciamo, possiamo rimborsare il costo di un hotel se è veramente necessario e non siamo riusciti a trovare un altro scambio. E ovviamente, come dicevamo, gli eventuali danni che potrebbero succedere.
1: E 2025, lo dicevo in apertura, è stato un anno record, più 43% a livello globale, più 45% in Italia.
0: Sì,
1: Cosa ha fatto
0: esatto.
1: scattare questa crescita?
0: Allora, diciamo che abbiamo già visto negli ultimi anni un cambio nell'idea di viaggio. I viaggiatori cercano dei modi di viaggiare più autentici, più a livello locale. È vero che lo scambio casa permette, di conoscere destinazioni che magari non avremmo preso in considerazione prima, perché magari troviamo quella casa che ci piace, il proprietario ci parla di tutto quello che si può fare e quindi, è un modo di viaggiare più autentico. Andiamo in una casa vissuta, quindi anche per le famiglie è un modo di viaggiare molto interessante, perché magari andiamo a casa di, una famiglia dove ci sono già tutte le cose disponibili per i bambini, i giocattoli, quindi piuttosto che andare magari in un hotel un po' più freddo dove non c'è una personalizzazione, non è un ambiente vissuto. Quindi diciamo che veramente nel 2025 abbiamo visto questa esplosione anche in Italia, appunto, dove come dicevi tu c'è stato un aumento del 45% degli scambi
1: È
0: finalizzati.
1: tantissimo. C'è un aspetto molto bello, Isabella, molto green, di questa filosofia di viaggiare, cioè chi scambia casa tende a comportarsi, più come abitante che come turista, no? Quindi c'è anche una motivazione, etica, se vuoi, nella scelta degli utenti. Chi sceglie lo scambio casa è più attento a come consuma, a quello che mangia, anche a come si muove in viaggio. È così, Isabella?
0: Sì, assolutamente. E quello che abbiamo visto, appunto, tanti dei nostri membri scelgono lo scambio casa come un'alternativa etica, che promuove appunto un approccio al viaggio più responsabile. È vero che supporta le comunità locali quando vado a casa di qualcuno, magari questa persona mi dà consigli su cosa fare, da chi andare a fare la spesa, e quindi si riducono un po' gli impatti negativi, del turismo di massa. E è vero
1: Certo.
0: anche che effettivamente nelle abitudini dei nostri membri ci sono, abitudini appunto che favoriscono l'economia circolare, e quindi diciamo che è un'alternativa più etica al viaggio.
1: Quindi abitare il mondo anziché visitarlo, cioè è una visione diversa, no? Dello spostarsi. Marianna di
0: Esatto.
1: Ladispoli, scrive: una volta si andava in vacanza si andava in vacanza ospiti da amici o parenti. Lo scambio casa mi sembra una versione moderna di quella fiducia. E qui torniamo alla parola chiave che è appunto fiducia. Siamo ancora

0: ancora capaci di fidarci?
1: Allora, sì, diciamo che all'inizio, quando si inizia lo scambio casa, ci sono delle paure e dei pregiudizi.
0: Anche perché è un po' un salto nel buio, cioè i parenti li conosci, gli amici li conosci, esatto. Questi che sono...
1: Esatto, e l'abbiamo notato con gli italiani. Noi abbiamo un legame molto profondo con la nostra casa, quindi l'idea di far venire un estraneo che non conosciamo è qualcosa che ancora ci blocca. Diciamo che ogni volta che parliamo con i nostri membri, quello che vediamo è: sì, all'inizio avevo paura, poi ho visto che in realtà non c'era nessun timore, che tutto è andato bene, alcuni sono diventati addirittura amici. Quindi è possibile fidarsi di qualcuno che non conosciamo e lasciargli la nostra casa.
0: Senti, facciamo una prova proprio sul campo. Voglio andare in Cornovaglia una settimana. Mi aiuti?
1: Sì.
0: Voi prendete nota a casa, prego. Dimmi cosa devo fare passo passo, vai.
1: Certamente, allora la prima cosa da fare è creare un account sul sito. Okay. Una volta che creiamo l'account dobbiamo aggiungere l'annuncio della nostra casa, quindi fotografie, uh-huh. descrizione, qualsiasi cosa che possa aiutare gli ospiti, descrivere chiaramente quanti letti, quanti se c'è l'ascensore, eccetera, eccetera. Uh-huh. Una volta che abbiamo aggiunto il nostro annuncio, ovviamente il profilo verrà verificato dalla nostra equipe, perché per noi questo è molto importante, quindi verifichiamo che la casa sia effettivamente dove è stata descritta, eccetera. E poi c'è una cosa molto semplice, che è una barra di ricerca dove mettiamo la nostra destinazione, nel tuo caso la Cornovaglia, mettiamo le date, il numero di ospiti. E poi abbiamo tutta una serie di filtri che possiamo scegliere, ad esempio vorrei una casa con due letti, un bagno, ci sono tutta una serie di filtri che ci possono aiutare a trovare veramente la casa che desideriamo. E poi il sito ci dà una lista di case con una mappa e a questo punto possiamo dare un'occhiata e contattare il membro. Quindi arrivo sulla casa, sull'annuncio della casa del membro, contatto e inizio a spiegargli il mio progetto di viaggio. È importante mettere un messaggio personalizzato, quindi non stiamo semplicemente prenotando un hotel, è importante dire come mai andiamo in questa destinazione, cosa ci è piaciuto della casa, se hanno dei consigli da darci, e una volta che il membro dice sì, sono disponibile, possiamo registrare lo scambio. A partire da questo momento si continua a comunicare fino al giorno della partenza, per essere sicuri di avere tutte le informazioni, e si parte.
0: E si parte e basta. Ti vengono a prendere all'aeroporto? C'è questa gentilezza?
1: Sì, ci sono dei membri che lo fanno, quindi sì, è possibile.
0: Va bene, allora ricordiamo il vostro sito, Isabella.
1: Sì, homeexchange.it.
0: Bene, grazie, buon viaggio a tutti. Grazie Isabella Polini, portavoce di Home Exchange per l'Italia. Siamo alla pausa, brevissima come sempre, poi torniamo.
2: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: È tempo d'estate qui a Giornale Radio, Summertime, ancora buongiorno, ben trovati, buon 3 agosto, buon lunedì 3 agosto da Vicky Mangone. Se pensate che lo scandalo della moda low cost sia solo una questione di magliette a 5 euro, allora vi devo dire che vi sbagliate di grosso. Tra pochissimo scaviamo a fondo in una realtà che spesso preferiamo non vedere quando facciamo shopping. Parliamo di grandi marchi, di vetrine scintillanti, di etichette di lusso che nascondono purtroppo una verità decisamente meno affascinante: sfruttamento della manodopera, diritti calpestati, una mancanza di trasparenza che fa veramente paura. Fra poco ne parleremo con la cofondatrice di Fashion Revolution, il movimento globale che sta mettendo con le spalle al muro i colossi del settore della moda per pretendere un'alta moda che sia facilmente etica. Restate sintonizzati, tra poco sentiamo Orsola De Castro che ci racconterà cosa c'è dietro i vestiti che indossiamo ogni giorno e come possiamo fare la differenza con le nostre scelte.

0: Negli ultimi anni è emerso un quadro veramente preoccupante, mi riferisco al mondo della moda, la moda italiana e anche la moda europea. Grandi marchi e catene storiche non sempre controllano in maniera adeguata le condizioni di lavoro nella loro filiera produttiva. In alcuni casi hanno anche beneficiato di pratiche che portano a sfruttamento, caporalato e violazioni dei diritti dei lavoratori. Recentemente il marchio d'abbigliamento Piazza Italia è stato commissariato dalla Procura di Prato perché, secondo gli inquirenti, ha colposamente agevolato lo sfruttamento lavorativo, affidando parte della produzione a imprese terziste coinvolte in illegalità e condizioni molto critiche per i lavoratori. Anche alcuni dei nomi più prestigiosi della moda italiana sono finiti nel mirino della giustizia. Per esempio, Loro Piana è stata posta in amministrazione giudiziaria dal Tribunale di Milano per casi di sfruttamento nella sua filiera di cashmere, con lavoratori sottopagati, orari estenuanti e condizioni di lavoro difficili, molto difficili. Ci sono state anche delle altre indagini che hanno riguardato negli ultimi anni diversi grandi marchi. Abbiamo sentito parlare di Armani, di Dior, di Valentino. Ursula De Castro è designer, cofondatrice di Fashion Revolution, movimento per la trasparenza e l'etica della moda. Benvenuta.
1: Grazie mille.
0: Allora, questo provvedimento, quello di Prato, è un film già visto, con Armani, con Dior, con molti altri. Ecco, lo conosciamo molto bene, purtroppo siamo di fronte a un metodo ormai consolidato, no? Dove il profitto, qua si stima al 300%, figuriamoci, viene estratto direttamente dalla negazione dei diritti umani. Siamo veramente arrivati a considerare normale una paga da 3 euro l'ora?
1: Purtroppo sì, questa è la tragedia, nel senso che prima la consideravamo normale dall'altra parte del mondo, nel senso che quando abbiamo esportato questa industria insieme a tutto il know-how, a tutte le eccellenze, abbiamo purtroppo esportato anche questo grandissimo bisogno di fare enormi profitti a discapito della salute degli altri, perché in realtà è della salute dei lavoratori, ma anche di coloro che indossano questi abiti.
0: Certo.
1: Lo spiego meglio più avanti, però
0: sì,
1: sostanzialmente, mentre prima, come dire, era lontano dagli occhi e quindi lontano dal cuore, lontano da qualsiasi conoscenza e competenza, adesso ci siamo accorti che in realtà succede a casa nostra, cosa che è sempre stato, ma, come dire, abbiamo fatto finta di non vederlo perché ci faceva molto più comodo immaginarlo lontano, dare la colpa a un'altra nazione, a un altro sistema. In realtà è endemico a casa nostra, nei nostri vestiti, nei vestiti di tutti, sostanzialmente. E quindi sì, assolutamente, stiamo guardando ad un'impunità. D'altronde l'impunità è contagiosa, con il mondo che sta andando dove sta andando, non è che i grandi capitani della moda abbiano questa voglia e questo, come dire, ispirazione di fare meglio. No, si fa sempre peggio.
0: Senti, ma è possibile per un designer, per un manager, non accorgersi che un costo di produzione così basso nasconda necessariamente dello sfruttamento?
1: Allora, io credo che sia appunto un occhio che viene tenuto chiuso e uno che viene tenuto aperto, nel senso che si sa...
0: Sì, ma che guarda dall'altra parte quello aperto.
1: Ma proprio dall'altra parte, si sta guardando un film, come dici tu, un film
0: esatto,
1: già visto, questa è la sequel, dopo e diventa sempre più accettabile, no? È sempre più accettabile. Comunque sì, credo che questo sia la verità. Ci sono proprio dei mandati affinché queste cose non vengano, ma anche nella qualità del vestito, nel senso, noi non stiamo vedendo un sistema della moda, soprattutto per quanto riguarda i brand del lusso, completamente rivoltato.
0: Senti, ma le responsabilità dirette di questi marchi, quando appunto i loro fornitori sfruttano i lavoratori, quali sono? Cosa dice la legge?
1: Allora, purtroppo le legislazioni non sono robuste abbastanza e sono tutte tremendamente recenti, quindi veramente stiamo guardando a un'industria che si è appena svegliata e attraverso il lobbying comunque è riuscita a contenere affinché gli obblighi siano facilmente sorvolabili, come stiamo vedendo adesso. Io quello che credo che sia importante sottolineare è gli effetti negativi che tutto questo ha proprio sull'industria stessa, nel senso che un'industria, se noi consideriamo i professionisti operatori come delle persone da sfruttare, non invogliamo certo nuove generazioni ad entrare nel settore della produzione moda, e questa è una crisi enorme. Quindi questo sfruttamento, questa qualità di non solo manufattura ma anche proprio del vestito in sé, ha cancellato tutta una serie di pilastri che sono importanti per quanto mi riguarda a livello dell'intera industria, quindi un'industria che funzioni, un'industria che invogli e un'industria che poi produca dei vestiti che sono fatti con dignità e in dignità, certo. Non importa dove, ma in dignità.
0: Quindi insomma la responsabilità di un brand finisce dove inizia il contratto di esternalizzazione?
1: Purtroppo sì, nel senso se viene detto che il designer e l'ufficio design ha l'80% della responsabilità per quanto riguarda appunto il materiale eccetera eccetera, ma non per quanto riguarda la produzione e chi sono i lavoratori. Quindi questo è semplicemente un affronto che questa industria fa poi all'intelligenza dei suoi consumatori, perché vengono continuamente scoperti, oppure sapendo che ai consumatori fondamentalmente importa poco. Questo noi lo sappiamo perché da un punto di vista egoistico il consumatore si interessa di più per quanto riguarda l'uso del materiale, l'inquinamento, ma è difficile avere empatia per una persona pagata 3 euro al giorno, sì, della quale non si conosce la faccia. Quindi questa invisibilità è ciò che ha creato la desensitivizzazione, cioè non abbiamo empatia nei confronti di questi operatori, siamo abituati al fatto che verranno sfruttati e che noi indossiamo questi capi pur pagandoli, perché stiamo parlando in questo caso del settore del lusso, pur pagandoli, come dicevi prima, 300% di profitti, appunto, gli paghiamo un sacco di soldi.
0: Certo, certo. Intanto c'è da dire che queste aziende subfornitrici cambiano pelle per sfuggire ai controlli e quindi insomma è anche poi difficile, sono difficili anche da individuare. Stiamo parlando, come stiamo appunto dicendo più volte, di margini enormi, margini del 300%, e questo smonta anche il mito che lo sfruttamento serva a mantenere i prezzi bassi per il consumatore, no? Qua serve solo a gonfiare i profitti aziendali.
1: Allora, innanzitutto bisogna anche vedere, io di questo devo dire sono molto fiera che noi a Fashion Revolution abbiamo sempre parlato sia del lusso che del fast fashion. C'è stato un po', come dire, un'abitudine di pensare che erano solo gli abiti cheap che venissero fatti in sfruttamento, e che invece appena si parla di lusso si parla di una filiera che apprezza il mestiere. Non è assolutamente vero. Quindi è ancora più cinico lo sfruttamento del lusso.
0: Certo.
1: La realtà è che un lusso che nega qualsiasi lusso ai propri lavoratori non è lusso. E infatti io per questo dico sempre a chiunque mi ascolti veramente, quindi anche qui, guardate i capi che comprate, girateli dall'altra parte, non seguite soltanto gli influencer che vi fanno vedere quale celebrity si è messo quale vestito all'ultimo cocktail. Seguite coloro che ve li girano dall'altra parte e che vi insegnano a vedere un orlo ben cucito, un capo ben tagliato, ben costruito, perché purtroppo questi 300% di margini sono possibili solo ed unicamente perché questi vestiti sono fatti male, non sono più fatti come un tempo veniva interpretato il lusso, e quindi si possono permettere una filiera che è poi così malandata, così tremenda.
0: E allora voglio leggere questo messaggio di Elena, scrive da Napoli, dice: tutti vogliamo la moda etica, ma come fa una famiglia con 3 figli che arriva a stento a fine mese? Il fast fashion è diventato L'unico modo per vestirsi, se lo Stato non garantisce salari dignitosi, come possiamo noi pretendere che le aziende siano trasparenti? È un cane che si morde la coda. Io dico comprare meno, comprare meglio. Ma torniamo tra poco con Orsola De Castro e parleremo anche di salute dei lavoratori, sì, ma anche salute dei clienti.

0: Stiamo parlando dei grandi marchi della moda che sfruttano la manodopera. Prato, sono state scoperte paghe da fame, pochissimi euro l'ora per un lavoro che non si fermava mai, 7 giorni su 7, paghe da fame per alimentare margini di guadagno del 300%. Non è un errore del sistema, è proprio un modello di business. Ne stiamo parlando con Orsola De Castro, cofondatrice di Fashion Revolution. Non solo i marchi di fast fashion, abbiamo detto, ma anche le grandi grif della moda scivolano nello sfruttamento della manodopera, no? Con un grande rischio, che è la perdita di aura etica. Cioè, l'industria italiana ce la farà mai a recuperare credibilità se le eccellenze e il mass market condividono lo stesso sottobosco di illegalità?
1: Me l'auguro vivamente, perché io non sono una di queste persone che considera l'industria, non la guardo retoricamente, questa è un'industria che non è che è cambiata, si è disegnata per sfruttare, basta guardare la sua storia, il cotone commodificato, raccolto da persone, da schiavi in America e poi filato in Inghilterra in sweatshops. E dopodiché distribuito dalla East India Company. Questo non è un inizio che ci dice andremo avanti bene, però ci sono state dei momenti di salute, dei momenti tra cui il Made in Italy. Il Made in Italy è stato un momento di grandissima forza. Io spero che l'Italia e l'industria italiana, soprattutto l'industria piccola, un'industria che io conosco, che rispetto moltissimo, però questo ritorno a quello che ho detto prima, se continuiamo a vedere gli operatori della moda come sfruttati, non avremo interesse da parte delle nuove generazioni ad entrare in questo sistema. Allora, questa è la cosa forse più cinica di tutte, nel senso che io sono andata a Prato recentemente, ho fatto un progetto lì e sono andata nella fabbrica dove ci sono proprio gli operatori tessili. Ora, fare un coding di una macchina tessile non è diverso dal fare il coding di un computer, cioè è un lavoro interessantissimo, super tecnologico, però guarda caso noi non abbiamo la Silicon Valley del tessile, abbiamo la Silicon Valley di un'altra tecnologia, quindi noi non stiamo creando dei posti di lavoro che siano di interesse per le nuove generazioni, non creiamo le sarte superstar, stiamo sempre là che ci guardiamo sti 5-6 creative director che passano da un lavoro all'altro, le team escono fuori col grembiule bianco senza nome se escono fuori in passerella. Quindi non stiamo invogliando un'industria etica, non stiamo invogliando un'industria dove la manovalanza è apprezzata e celebrata, e questa è colpa nostra.
0: Voglio leggerti un messaggio di Marco da Prato, guarda caso. Dice: basta con la scusa del non sapevamo. Se una maglietta costa 10 euro e l'azienda ne guadagna il 300%, è matematico che qualcuno lungo la filiera stia morendo di fame. Non possono più prenderci in giro coi codici etici sulla carta se poi non controllano i capannoni a 2 ore da casa loro.
1: Assolutamente.
0: C'è modo e maniera per il consumatore di capire se un capo di abbigliamento è stato prodotto in condizioni di lavoro rispettose dei diritti umani?
1: Allora, vorrei anche tornare un attimo, se possibile, se non ti dispiace, al commento che aveva fatto, mi pare, Elena, che diceva: ma se noi non possiamo comprare il fast fashion, non ci possiamo permettere
0: nulla. Sì, Elena di Napoli.
1: Allora, innanzitutto, innanzitutto grazie, e due, il problema è che se fast fashion fosse acquistato solo da chi non si può permettere altro sarebbe meno problematico, però il mio consiglio sarebbe questo: compra fast fashion, ma trattalo come se fosse Prada. Non c'è tanta differenza né nella manufattura né nei materiali, perché Prada vende vestiti di viscosa o di poliestere a oltre 1500 sterline, quindi un abito fast fashion, escludendo ultra fast fashion, che quello va proprio boicottato con il coltello fra i denti, parlo di brands alla Shein, però se vuoi comprare fast fashion e lo tratti come se fosse Armani, quello è il discorso: mantenere, migliorare e riparare. E il governo, come d'altronde sta sta facendo in Francia dovrebbe favoreggiare il riparo, le riparazioni. Questo è un sistema antico,
0: brava,
1: profondamente etico.
0: Bravissima.
1: È un lavoro profondamente dignitoso ed è il primo passo che ognuno di noi può fare per rallentare questo sistema.
0: Ma non si cuce più nemmeno un calzino.
1: Esatto, io capisco il calzino. Il calzino sono due palle, cucine. Ma il punto è un altro. Il punto non è imparare. Non è prendere un ago, andare su YouTube e fare un pasticcio tremendo. Il punto è trovare la persona più vicina a noi, specializzata nel rammendo, e sono diversi tipi. Quindi quello ma dovrebbero essere nei negozi di H&M i riparatori.
0: Certo.
1: Dovrebbero essere i riparatori ad essere a basso prezzo sovvenzionati dallo Stato. Questo è quello che dovrebbe succedere per quanto mi riguarda. Quindi, tornando invece poi al commento di Marco.
0: Sì, abbiamo un minuto. Prego,
1: okay.
0: Vai.
1: Gira i vestiti dall'altra parte e guarda l'etichetta. Si può imparare tanto semplicemente con quelle piccole curiosità.
0: Poi attenzione, perché lo sfruttamento del lavoro nel fast fashion, quindi nella moda a basso prezzo, ci racconta anche di materiali scadenti, di prodotti dannosi per la salute, colori dannosi.
1: Assolutamente sì, ma questo anche qui è da sempre, c'è tanta informazione, certo, rispetto ai materiali. Il poliestere stesso non è che proprio faccia tutto sto gran bene,
0: no,
1: quando sfrigge una particella di plastica.
0: No, infatti. Voglio parlare del tuo libro, 30 secondi per farlo, Love Clothes Last. Parli di un rapporto
1: in italiano,
0: più umano coi vestiti. Esatto.
1: I vestiti che ami vivono a lungo, pubblicato da Corbaccio. Niente, è una mia lettera di amore al mondo della moda e alle sue infinite possibilità attraverso l'uso dei nostri vestiti.
0: Chiudiamo con un paio di messaggi. Dice: io ho un piccolo laboratorio tessile, combatto ogni giorno contro i costi di energia e contributi. Vedere che i grandi brand preferiscono dare il lavoro a chi evade tutto e sfrutta le persone per avere paghe da 3 euro l'ora mi fa passare la voglia di resistere. È concorrenza sleale legalizzata, lo dice Giulia da Vicenza. E poi chiudiamo con Stefano da Roma: l'amministrazione giudiziaria è un buffetto sulla guancia, finché i manager non rischiano il carcere o il sequestro totale dei beni per schiavitù non cambierà nulla, la moda è diventata un crimine finanziario sulla pelle degli ultimi. Una battuta, Orsola?
1: Sì, Giulia, coraggio, vai avanti. Giulia, coraggio e vai avanti, abbiamo bisogno di te.
0: Grazie. Orsola De Castro, designer, cofondatrice di Fashion Revolution, movimento per la trasparenza e l'etica nella moda. Grazie davvero per le cose che ci hai raccontato. Breve pausa e poi continuiamo la nostra Summertime.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 11 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno dalla redazione.
9: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
10: Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo di domani con la riunione di emergenza dei ministri dell'interno europei chiesta da 22 paesi europei. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo dei fondi. Da Bruxelles comunque fanno sapere che la Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica.
9: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato nell'area di Pubelo Viejo, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere più di una.
10: Un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il fatto una persona è stata fermata, ma al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
9: È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita al Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni. I funerali verranno celebrati oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, una commemorazione per la quale il comune ha proclamato il lutto cittadino.
10: Lo sport si è aperta con la finale del solo libero donne, la quinta giornata degli europei di nuoto artistico. A conquistare l'oro e il titolo continentale è stata la bielorussa Vasilina Kandowska, autrice di una prestazione impeccabile. Erika Piccoli chiude il suo esercizio senza errori, ma non riesce a salire sul podio, chiudendo la finale in quarta posizione.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Summertime, il tempo passato qui con noi a Giornale Radio. Buona estate a tutti da Vicky Mangone. Se pensate che a cascare nelle truffe, signori miei, siano solo gli altri, cioè quelli che comunque non siamo noi, allora pensate molto male. Tra poco andiamo a smontare un tabù che ci riguarda tutti molto da vicino, specialmente adesso che siamo in piena estate, magari siamo un pochino più distratti, siamo un po' più leggeri, quantomeno ci proviamo. Non parleremo dei soliti consigli su come proteggere il portafoglio, ma faremo un viaggio incredibile dentro la testa di chi ci raggira. Siete mai chiesti perché di fronte a certe esche anche la persona più scettica, anche la persona più intelligente del mondo finisce per abbassare la guardia? Allora cercheremo di capire i trucchi psicologici, le parole esatte, le trappole mentali che scattano quando finiamo nella rete di questi criminali, perché di criminali si tratta. Lo faremo insieme a Giovanna Camardo, firma di Focus, che ci svelerà l'identità, ci svelerà le tecniche di questi abili manipolatori che sanno esattamente come sfruttare i meccanismi della nostra mente.

mentre noi stiamo lì a sognare il mare, i truffatori, e quelli mica vanno in vacanza, quelli mica vanno in ferie, anzi, in questo periodo dell'anno, mentre noi ci rilassiamo, loro lavorano il doppio. E badate bene che non parliamo solo delle classiche finte case vacanza su internet, anche se poi anno dopo anno questa è una truffa che cresce sempre di più, presente, prenoti una villa con piscina a 200 euro al giorno e quando arrivi sul posto trovi un campo di pomodori. Cioè, non è che succede sempre, ovviamente, però può capitare. Diciamo che è capitato. Adesso va fortissimo la truffa del finto noleggio auto con siti specchietto che vi rubano i dati della carta, oppure, grande classico da spiaggia, il finto addetto del Lido che vi chiede un acconto in contanti per i lettini e poi sparisce nel nulla, oppure, questo invece è un classico, i messaggi sul telefono, vabbè, gli sms che arrivano mentre siete in viaggio, tipo il tuo pacco è bloccato oppure conto sospeso. Chiaramente noi stiamo guidando, comunque abbiamo la testa altrove, presi dalla fretta clicchiamo sul link e buonanotte ai sonatori. La regola vale sempre: se una cosa è troppo bella, se una cosa è troppo allettante, se una cosa è troppo conveniente, e anche se ci chiedono di farla in fretta, ecco, non bisogna mai cedere, non crediamoci mai. Non si tratta solo di distrazione, perché in realtà dietro a queste truffe ci sono persone molto abili, sono dei veri e propri professionisti dell'inganno. Fra poco con la giornalista Giovanna Camardo cercheremo di capire come si muovono, come difenderci e come questi abili manipolatori riescono a sfruttare i punti deboli e i meccanismi psicologici della nostra povera mente.

0: Bene, allora in questa mattina di agosto, lunedì 3 agosto, questa è Summertime, il nostro primo giorno di Summertime, il nostro primo giorno insieme, poi staremo insieme tutto il mese d'agosto in realtà. Adesso parliamo di truffe. Perché? Perché non ci sono più le truffe di una volta, quelle che si ispiravano alla vendita della Fontana di Trevi. Oggi nessuno cercherebbe mai di venderci la Gioconda piuttosto che Colosseo. Ma magari ci arriva un messaggio: papà, ho perso il cellulare, contattami a questo numero. Oppure riceviamo una telefonata da un pubblico ufficiale che ci chiama per avvertirci che è in corso un'operazione sospetta sul nostro conto e dobbiamo molto rapidamente mettere a sicuro i nostri soldi. Truffe condotte attraverso diversi canali che funzionano grazie a tecnologie intanto sempre più precise, sempre più insidiose, sempre più performanti, ma soprattutto sfruttando la parola più debole del sistema, cioè noi. Ne parla sul numero in edicola di Focus Giovanna Camardo. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Noi parliamo spesso, devo dire, di truffe, perché questa cosa delle truffe sta diventando un problema veramente molto molto diffuso, e parlandone spesso cerchiamo di salvare qualcuno dal cascarci, speriamo di riuscirci. Allora Giovanna, vediamo quali sono i metodi manipolativi più efficaci che mette in atto chi ha deciso di truffarci.
1: Allora, uno di questi è la paura associata all'urgenza. È proprio una tecnica classica usata da dal social engineering, quindi questo insieme di tecniche manipolatorie volte a farci fare una cosa contraria al nostro interesse. Paura e urgenza, per esempio, ciò che entra in gioco nella classica truffa in cui riceviamo magari un messaggio mail: hai ricevuto una multa, non è pagata, pagala subito a questo link, altrimenti pagherai molto di più e ti toglieranno punti dalla patente. Oppure anche un qualcosa legato ai pacchi: c'è un pacco fermo, chiama questo numero, contattaci a questo link.
0: Diciamo che una delle armi più efficaci dei truffatori è l'urgenza, no? Cioè, la fretta è comunque una cattiva consigliera, e questo lo sappiamo molto bene, piace solo a chi ti deve fregare. Se qualcuno ci mette fretta, smettiamo immediatamente di fare tutte quelle verifiche che a mente fredda faremmo, però in quel caso non c'è tempo per pensare, non c'è tempo per ragionare, bisogna agire, bisogna farlo subito. È un po' il grimaldello, il passepartout per portare a termine la truffa, la fretta.
1: Sì, la fretta, perché noi non ci fermiamo per esempio a controllare l'indirizzo di una mail, e con che magari sembra un indirizzo della nostra banca o di un ente o di una persona conosciuta, ma magari ha delle piccole differenze: un 1 al posto di una I, una L al posto di una I, ecco, oppure dei dettagli che ci fanno pensare, che ci farebbero capire che si tratta di una truffa. L'altra cosa, per esempio, nella truffa al telefono che si sta diffondendo, quella appunto in cui ti arriva una chiamata sfruttando lo spoofing telefonico, quindi facendoti apparire sul telefono il numero della banca, ti arriva appunto la chiamata del funzionario della banca che ti dice: abbiamo rilevato un tentativo di spostare i soldi dal suo conto. Ecco,
0: dice,
1: in questo modo
0: la gocciolina di sudore che senti scendere qui da...
1: Perché quello che ti dicono è: devi farlo ora, sta accadendo ora, devi spostare i soldi
0: immediatamente
1: subito. Sì, immediatamente. Sì. E quindi
0: poi
1: noi,
0: Giovanna
1: cala.
0: Ad arman forte alla fretta, poi c'è la confusione. Per il truffatore, in alcune truffe crea confusione più che convincere, cioè ti manda in palla proprio.
1: Sì. Sì, perché l'obiettivo è creare una storia verosimile, una storia per cui noi non ci poniamo un dubbio, cioè crea fumo, crea un castello, una premessa per cui noi poi facciamo una cosa che non faremo mai. Se una persona viene, ci ferma in strada e ci chiede 100 euro, non glieli daremmo mai, cioè perché no. Mai? Invece se fa quello che fanno i truffatori, cioè imbastisce una storia per cui ho bisogno d'aiuto, mi è successo questo, io ho raccolto anche delle storie proprio raccontate da persone che lavoravano in banca e che hanno subito questi tentativi di persone che arrivano, creano un racconto e poi usano le emozioni, usano un'altra cosa nel creare, creano confusione e usano la nostra naturale empatia. Dicevamo prima, noi non daremmo dei soldi a una persona che ci li chiede basta, ma magari li daremmo dei soldi a una persona che ne ha bisogno, oppure faremmo qualcosa per una persona che ci convince di averne bisogno, perché siamo fondamentalmente animali sociali, siamo buoni tutto sommato, in alcuni casi siamo buoni e quindi aiutiamo, sì assolutamente aiutiamo, ed è questa è forse la cosa più amara, il fatto che noi siamo pronti ad aiutare qualcuno viene sfruttato. Faccio un esempio classico, una tecnica che chiamano tailgating. Quando una persona deve entrare fisicamente in un edificio in cui magari non ha in cui non ha diritto ad entrare, in cui ci sono magari dei controlli, che cosa fa? Per esempio si presenta con un grosso pacco in mano, sembra un corriere, sembra una persona che deve portare qualcosa dentro. E se c'è una persona alla porta, che cosa fa? Tiene aperta la porta. E quindi la persona entra. Ecco, anche questa è una tecnica usata da persone che hanno davvero provato a entrare in
0: Nella mia introduzione, io scherzando, ho detto non esistono più le truffe di una volta, citando Totò, no? Oggi c'è il messaggio customizzato, no? Come si dice, o personalizzato, ecco, per chi non ama gli inglesismi, che va diritto al punto, va a colpo sicuro.
1: Sì, perché che cosa succede? Oggi è possibile raccogliere tantissime informazioni su di noi e analizzarli, grazie anche all'intelligenza artificiale. E quindi è molto facile creare dei messaggi personali. Prima questo veniva fatto, nel senso che la social engineering è da tanto che viene usato, ma magari prima venivano prese di mira delle persone specifiche. Magari un impiegato di un'azienda con un ruolo particolare, allora si faceva una ricerca su di lui e si creava una truffa apposita su questa persona, fingendosi una persona che questa conosceva. Adesso è più facile farlo con i grandi numeri. Qual è la differenza? Che noi tendiamo a fidarci di più. Se ci arriva un messaggio che è per esempio da un'associazione sportiva di uno sport che noi pratichiamo, per non parlare appunto della nostra banca,
0: certo.
1: o ci arriva qualche cosa, ci contattano dandoci dei dati su di noi, a noi sembra che siano vere, nel senso hanno il nostro codice fiscale o hanno il nostro IBAN, è sicuramente la banca, e invece no,
0: chiaro,
1: non lo è.
0: È chiaro,
1: perché
0: è chiaro.
1: I dati sì, o li mettiamo noi in giro sui nostri social, oppure sono magari frutto di furti di dati, quindi di una serie di hacker che rubano dei dati, li mettono in vendita letteralmente sul dark web, ecco, con una semplificazione possiamo raccontare questo, e poi vengono acquistati e possono servire ad altre persone per fare truffe. Ecco, è diverso dal messaggio quello a pioggia, che comunque qualche danno lo può fare, che è quello che ai truffatori costa pochissimo, nel senso io ne mando un milione di
0: vedrai che uno ci casca vedrai che in tre ci cascano, no? Per forza, quello è poca spesa, tanta resa. Esiste ancora la truffa dello specchietto rosso rotto? Funziona sempre.
1: In questo caso il meccanismo riprende il fatto che si crea confusione, quindi si crea una storia per distrarre la persona, quindi il meccanismo lo sappiamo, il truffatore dà un colpo alla macchina, tira qualcosa, sì, o dà una botta alla, sì, macchina, la persona si ferma e le viene detto che ha rotto

0: certo,
1: oppure non vuoi guai, vuoi andare a casa, sei stanco, è una cosa stupida, te la cavi con poco, vuoi veramente coinvolgere qualcuno e poi magari avere un aumento del premio dell'assicurazione,
0: esatto,
1: perché è stata colpa tua. E tu paghi
0: gli molli la 50.000, ecco. €50, scusa, 50.000 magari no, 50 euro e vai a casa, dici vabbè chiudiamola qui, no?
1: Sono probabilmente da quando ancora lo facevano con le lire queste,
0: esatto, esatto. Esatto, infatti sono scivolata lì. Senti Giovanni, ma tra paura, tra empatia, tra curiosità, avidità, qual è l'emozione che apre più facilmente la porta? Perché anche l'avidità ci dà una bella botta, eh?
1: L'avidità,
0: l'affare,
1: sì,
0: l'avidità a tutti i costi, è... l'affarone.
1: Esatto, l'affarone. Allora, come mi ha detto una persona che ho intervistato per questo articolo, allora, quando se il guadagno è troppo alto, troppo veloce e troppo facile, è una truffa, nel senso che purtroppo è una legge dura ma valida, nel senso che l'offerta, il telefono messo in vendita ad un prezzo che non è quello di mercato, la casa per vacanze messa in affitto a un prezzo che non è quello di mercato,
0: sì.
1: Ecco. Oppure ancora gli investimenti in criptovalute o non solo, ecco, sono tutte truffe che fanno leva un po' sulla nostra avidità, sul fatto l'affare, in questo caso,
0: esatto,
1: sono la velocità, io devo farlo perché altrimenti lo perdo, la casa, figurati dove la trovo una casa a questo prezzo per la settimana di Ferragosto,
0: semplicemente non la trovi. Semplicemente non la trovi perché non esiste.
1: Non esiste, ma cioè, a volte se esiste, comunque bisogna prendersi il tempo di controllare.
0: Infatti.
1: Che una qualcosa che ci è arrivato magari per mail esista davvero, perché si rischia il classico mattone, l'equivalente del mattone applicato alle case in affitto, nel senso, io dovrei sempre prendermi il tempo di controllare nel mondo reale quello che mi è arrivato o per telefonata o per mail, perché sappiamo che la mail o la telefonata addirittura da un numero che mi sembra quello della località di vacanza non sono affidabili.
0: C'è rimasto un minuto, voglio farti un'ultima domanda. Ci dici qual è l'errore più comune che facciamo quando pensiamo tanto a me non succederà mai? Se pensiamo di averla noi la soluzione, noi siamo i più bravi di tutti, no? Mica come quelle pecore che ci cascano. Proprio 40 secondi di risposta, vai.
1: L'errore è proprio questo, innanzitutto pensare che a noi non succede, perché soltanto alle persone un po' sciocche può succedere di cadere in questo. No, non è così, può succedere a tutti. E l'altro errore che facciamo è farci prendere dal panico della fretta. Nel senso, la fretta in assoluto e il non fare controlli è l'errore che ci frega, nel senso, se noi non attiviamo il cervello, ci fermiamo, riflettiamo, ma veramente veramente il tribunale mi sta dicendo che mi è arrivata una comunicazione per un possibile reato che ho fatto e devo aprire la mail, è possibile che questo sia vero? La risposta, se ci fermiamo un attimo e facciamo un controllo, è no, però nel momento noi appunto siamo presi dalla paura.
0: Va bene, grazie Giovanna, grazie a Giovanna Camardo, grazie a Focus, linea alla regia, torniamo subito dopo.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa contro

0: poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Buona estate a voi, buon lunedì 3 agosto da Vicky Mangone, questa è Summertime, è il tempo da passare insieme a noi, insieme a me, insieme ai miei colleghi, vi accompagneremo in questo caldo mese d'agosto. Quest'estate che ci sta mettendo letteralmente alla prova, durissima prova. Noi guardiamo fuori dal finestrino o apriamo le finestre di casa e l'unica cosa che sentiamo è un caldo che non lascia scampo. In giornate come questa, l'ultimo dei nostri pensieri è, diciamolo, è metterci ai fornelli a preparare pranzi luculiani, a spadellare, accendere il forno, tutte queste cose. Non abbiamo bisogno di questo. Allora ammettiamolo che la tentazione di cenare ogni sera con un gelato piuttosto che con un boccale di birra ghiacciato o l'ennesimo piattone di prosciutto e melone è veramente altissima. Il problema è che poi ci sentiamo un po' stanchi, ci sentiamo un po' spossati con quella stanchezza tipica di chi sta subendo l'afa estiva anziché godersela, ma insomma c'è poi poco da godere. Trovare il giusto equilibrio a tavola d'estate sembra veramente un'impresa impossibile, specialmente tra un weekend al mare, tra i pranzi veloci sotto l'ombrellone, gli aperitivi che si prolungano fino a tardi. La domanda che dobbiamo farci è questa: come facciamo a prenderci cura del nostro corpo senza stressarci, senza dover seguire quelle diete rigide da caserma che con 40 gradi all'ombra fanno solo venire voglia di piangere? Soprattutto, come possiamo farlo sfruttando gli strumenti che usiamo tutti i giorni, come il nostro smartphone? Quindi usiamolo per fare delle cose intelligenti almeno. No, perché la gestione del cibo sta cambiando radicalmente. La tecnologia, una volta tanto, è scesa in campo per semplificarci la vita, trasformando il modo in cui affrontiamo la spesa, i menu settimanali e il nostro benessere. Fra poco faremo una chiacchierata con un'esperta che ha fatto della chiarezza e dell'innovazione la sua missione, una biologa nutrizionista, una bravissima divulgatrice scientifica, nonché la direttrice del Centro di Nutrizione e la Salute in Cucina. Parleremo con Martina Donegani, con lei entreremo nel mondo dell'alimentazione digitale per capire come le app, come i consulti online, come i nuovi strumenti smart possano aiutarci a costruire un percorso nutrizionale su misura, facilissimo da seguire, anche mentre siamo in vacanza sotto l'ombrellone. Ci darà anche dei trucchi salvavita per sopravvivere a questa estate a suon di energia e di idratazione, come dice lei. A tra poco con Martina Donegani.

0: Negli ultimi anni il nostro rapporto con l'alimentazione è cambiato profondamente, influenzato in modo significativo dall'evoluzione digitale. Non si tratta più solo di cosa mangiamo, ma di come ci informiamo, di come monitoriamo le nostre abitudini alimentari e anche come gestiamo la salute in un contesto sempre più dinamico e connesso. Ci sono le app, ci sono le piattaforme di consulenza online, una miriade di risorse digitali che ci permettono di accedere a informazioni in tempo reale e soprattutto a strumenti per migliorare il nostro benessere. Ma la crescente disponibilità di contenuti solleva anche interrogativi importanti, per esempio come distinguere le informazioni valide da quelle superficiali e soprattutto quanto può essere davvero efficace e personalizzato un percorso nutrizionale a distanza. La dottoressa Martina Donegani è biologa nutrizionista, divulgatrice scientifica, dirige il Centro di Nutrizione e la Salute in Cucina. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, dottoressa Donegani, cerchiamo di comprendere meglio i vantaggi e i limiti della nutrizione nell'era digitale.
1: Con l'era digitale il rapporto con la nutrizione delle persone è cambiato perché si ha accesso, come giustamente diceva prima, a tantissime informazioni e questo da un lato è un vantaggio perché le informazioni sono più facilmente reperibili e spesso sono anche più pratiche. Ci sono consigli certo. per la spesa, ci sono dei focus nutrizionali, anche ricette che consentono di mettere proprio in pratica le informazioni teoriche che si hanno e che difficilmente quando si va a fare una visita da un nutrizionista, un dietologo, o si hanno in modo così dettagliato, non vediamo il video della videoricetta ovviamente quando andiamo nello studio del professionista, più un quadro clinico, mentre con il digitale noi abbiamo un'esperienza più pratica, più concreta e più immediata se vogliamo.
0: Più comodo
1: sicuramente. Allo stesso tempo però è anche un po' più pericoloso perché nel digitale tutti possono dire tutto, mentre quando io vado nello studio fisicamente del professionista, io ho scelto prima quel professionista, ho scelto di andare nel suo studio, quando invece io sono nel digitale, io mi trovo davanti a milioni di contenuti che possono essere fatti da chiunque, chi ha competenze, chi non le ha, e dicono cose spesso contrastanti, può non essere così facile orientarsi nella scelta.
0: Perché poi si sente dire tutto e anche il suo contrario, e uno ovviamente non sa più che pesci pigliare, no? Non sa più a chi credere, come si dice.
1: Esattamente. A me capita spesso che mi dicano, dottoressa, ma io invece ho sentito l'opposto, ma a chi dobbiamo credere? La frase proprio clou è questa, a chi dobbiamo credere?
0: Infatti.
1: In realtà modo per orientarsi e fare delle scelte sensate e trarre solo il meglio di quello che il digitale può offrire, che siano le informazioni, che sia la possibilità di consulenze online, di acquistare una guida nutrizionale che magari mi dà degli spunti pratici, creativi, dei focus di approfondimento. Questo è il bello, invece poi abbiamo detto che c'è il lato meno bello, ma io posso orientarmi. Intanto prima andando a fare una verifica delle fonti, quindi valutando chi è che mi sta dicendo l'informazione. È il guru di turno seguito magari da milioni di persone che però se poi vado a fare una breve ricerca su Google a valutare il suo curriculum con l'alimentazione non c'entra assolutamente niente perché se ha studiato altro, ma magari è semplicemente un bravo comunicatore, un esperto del marketing. Oggi ci sono tanti imprenditori che uno li sente parlare e pensa che siano dal social, dal digitale, dei nutrizionisti, dei dietologi e quant'altro, e invece poi fanno tutt'altro, sono degli imprenditori.
0: Magari nutrizionista per passione, ma non basta, non è sufficiente. No,
1: per passione, perché comunque è un mercato che può dare anche i suoi frutti, quindi alcune persone vedono queste potenziali e sfruttano questo potenziale. Poi ci sono i trend che spesso vengono cavalcati, quindi trend che vedono che la gente è propensa a seguire e allora comunicano in quel modo. Ma in realtà, quindi già filtrando un po' il titolo, il curriculum, facendo una breve ricerca di chi dice queste informazioni. Poi questo in realtà non basta, perché anche tra i nutrizionisti, come spesso mi fanno notare, ci sono pareri discordanti. Qui a quel punto un titolo comunque non fa la competenza di una persona, ma ci sono degli organi ancora superiori che hanno redatto per esempio le linee guida per una sana alimentazione. Ci sono gli studi scientifici, e anche io non mi posso basare sul singolo studio, perché ci sono vari livelli ovviamente di attendibilità degli studi, le evidenze scientifiche hanno dei pesi diversi. Abbiamo le meta-analisi, le review, che valgono molto di più di un singolo studio, perché gli studi ne considerano migliaia e migliaia e traggono le conclusioni in base a quello. Quindi il mio consiglio è chiedere le prove. Se una notizia ci sembra strana, la persona che ci sta parlando di quella cosa, tenuta, se vuole comunque dare un peso, una rilevanza alla sua affermazione, a dirci: guarda, io questa cosa te la sto dicendo perché viene da qui. E allora lì io valuto, perché se mi dice viene da qui e mi cita il titolo di un giornale, un articolo, tutti possiamo scrivere ovviamente qualche cosa su internet, in un blog, in un giornale, posso scrivere qualunque cosa.
0: Non basta.
1: Se mi cita invece una meta-analisi di studi, mi cita un paragrafo delle linee guida, mi dà dei riferimenti concreti, allora è un altro discorso, perché in realtà il ma a chi dobbiamo credere? Le evidenze ci sono e dicono tutte la stessa cosa, cioè la scienza è univoca su che cosa fare, che cosa non fare. Quindi questo
0: le chiedo, dottoressa Donegani, dunque, le app per il tracking alimentare possono aiutare a raggiungere, se verificate, no, tutte le cose che abbiamo detto, un certo equilibrio alimentare. Ma non è che rischiano o possono rischiare di diventare ossessionanti?
1: Sì, è un rischio concreto questo. Mi è capitato più volte con pazienti, sia online sia in studio, magari avessero scaricato per curiosità delle app, poi diventano un'ossessione. Da un lato sono utili perché danno un po' di consapevolezza a chi magari non ha proprio idea di nulla e, avendo una guida un po' precisa, allora si sente più guidato e orientato nelle scelte. Dall'altro però ricondurre ogni cosa che noi mangiamo a quante calorie ha, quanti carboidrati ha, quante proteine ha, quanto grassi ha, può diventare un'ossessione, può dare luogo a comportamenti disfunzionali verso l'alimentazione e perdere il senso di quello che dovrebbe essere un vero benessere alimentare sostenibile nel tempo. Quindi noi non possiamo pensare di fare una vita in cui ogni cosa che mangiamo andiamo a controllare sull'app, ma quante calorie sono, ma va bene, ma com'è. Noi dobbiamo imparare una filosofia, uno stile alimentare che applichiamo a lungo termine, banalmente quello della dieta mediterranea, che si conferma il più valido di tutti, e riuscire poi a applicarlo nella quotidianità in base alle nostre esigenze. Quindi mi regolerò con le dosi, capirò come preparare in modo anche un po' originale gli alimenti per non stufarmi e per far sì che le mie scelte siano comunque orientate su cibi più naturali, più sani tra virgolette. Mi piace mai questa parola, perché poi non ci sono cibi sani e cibi non sani in assoluto, la frequenza fa la differenza e anche la dose ovviamente, però insomma cibi più genuini rispetto magari ai cibi ultraprocessati o comunque troppo carichi di alcuni nutrienti come grassi saturi, grassi trans e così via, che dovremmo ridurre, però in modo non così matematico, ecco, come si fa sull'app.
0: Allora, dottoressa Donegani, è importante l'alimentazione, è importante anche il movimento. Adesso facciamo una cosa, ci muoviamo un po' e poi torniamo con le domande degli ascoltatori.

0: con la dottoressa Donegani. Il digitale ha trasformato un po' il nostro approccio all'alimentazione, portando con sé nuove sfide e anche nuove opportunità. Oggi possiamo monitorare le nostre abitudini alimentari, ricevere consulenze a distanza, accedere a un'infinità di risorse online che ci aiutano a comprendere meglio il nostro corpo e a scegliere in modo più consapevole. Tuttavia, l'immenso flusso di informazioni può generare una grande confusione, rischiando di alimentare falsi miti e scelte sbagliate. Con Martina Donegani, biologa nutrizionista, stiamo cercando di capire come navigare in questo ecosistema digitale, cosa davvero funziona per la nostra salute. Dottoressa Donegani, lei è sempre lì?
1: Sì, sono qui.
0: E allora le giro un messaggio di un'ascoltatrice, Lucia da Milano, che scrive: ho iniziato a seguire una dieta su un'app, ma non riesco a mantenere la motivazione. Questo è un altro tema, è un altro problema.
1: Esatto, perché alcune app, alcuni strumenti digitali sono completamente automatizzati e perdono del rapporto umano, comunque del contatto. Quindi la cosa che mantiene alta la motivazione è spesso il sentirsi seguiti, perché se noi vogliamo accedere a una dieta adesso appunto online, anche non a pagamento, ne troviamo quante ne vogliamo. E spesso anche i pazienti, sia che sono online sia che sono in studio, mi dicono: guarda, io lo so che cosa devo mangiare, ormai le diete ne ho fatte centinaia. Il problema è che poi perdo la motivazione.
0: Quindi glielo direi anch'io, glielo direi, la cosa che le direi
1: esatto.
0: Anch'io
1: è la più frequente,
0: però
1: è la
0: poi
1: più frequente che si sente.
0: Esatto, però poi la motivazione se ne va per altri lidi, insomma.
1: E invece ora non so quale fosse l'app di questa ascoltatrice, però ci sono invece il digitale potenzialmente può offrire quasi uno strumento in più per mantenere la motivazione, perché mentre io il professionista in studio lo vedo mediamente una volta al mese, no? Il controllo che si fa dal nutrizionista.
0: Sì, sì.
1: E difficilmente un professionista che ha tantissimi pazienti e riesce a stare lì su WhatsApp o via mail tutti i giorni a sentire, a sapere come va, si vede al controllo, no? Quindi in quel mese bisogna un po' applicare le indicazioni che si hanno ricevute.
0: Certo.
1: Con
0: lei li sgrida i suoi pazienti, dottoressa Donegani?
1: Se necessario, in modo bonario, ma qualche tirata d'orecchio ogni tanto va bene. E loro sono contenti, perché comunque il controllo, oltre che per modificare la dieta, valutare la composizione corporea e progressi, serve proprio anche per mantenere la motivazione. Quindi,
0: cioè, mantenere la barra dritta, come si dice.
1: Esatto, sì, non perdere la bussola. Invece con le app, ora probabilmente lei ha scelto un'app che ti fornisce semplicemente il piano, ma non ti dà un supporto. Invece ci sono degli strumenti, anche delle app stesse, che ti consentono di avere un rapporto anche molto più frequente con il nutrizionista, perché magari hai all'interno dell'app la chat, per cui hai il tuo team di nutrizionisti a cui puoi scrivere, che ti chiedono i progressi, oppure sui social, tu se acquisti un programma, spesso dal profilo del professionista da cui hai acquistato il programma, tu puoi scrivere per inviare le tue ricette. Io ad esempio una cosa che faccio spesso con nei miei social e con i miei pazienti digitali è la rubrica dei rifatti da voi, quindi quando loro rifanno, seguono il piano, fanno le ricette, me le mandano, queste io le condivido poi, e per loro è stimolante intanto avere il mio feedback,
0: certo,
1: perché mi condividono i risultati man mano.
0: Bella questa
1: condividono
0: cosa.
1: Un po' quello che hanno fatto.
0: Più dinamica anche.
1: Esatto.
0: Bella.
1: Bisogna creare la cosa un po' più dinamica e poi ci si sente anche parte di una community, di un percorso, perché magari si sente, vedono anche i piatti che fanno gli altri, questo motiva molto, no? Ed è importante, per cui il digitale in realtà potenzialmente in questo senso secondo me offre tanto per mantenere la motivazione, però bisogna scegliere gli strumenti giusti. Io quello che le consiglierei alla lettrice è di valutare altre app, altri strumenti.
0: Allora, Donegani, ci ascoltiamo un altro messaggio, questa volta è audio, ce lo fa sentire subito Jack. Vai.
2: Infatti il problema sta proprio alla base, che non serve l'app, non serve questo, non serve quello, la motivazione va e viene, serve la disciplina, come in tutte le cose. Se hai la disciplina, il resto segue, perché il cervello non ci pensa neanche. Quindi se uno vuole regolare l'alimentazione deve essere disciplinato. Disciplina, anche quella si allena come tutto.
0: Allora, condivide, dottoressa Donegani?
1: Allora, a livello teorico, certo, basterebbe la motivazione, basterebbe la disciplina, nel senso che io so che devo mangiare più verdura, devo mangiare meno dolci, devo mangiare sempre il cibo integrale, devo stare in questo range di quantità. A livello teorico benissimo, però se tutti riuscissimo ad applicare così, senza alcun tipo di fatica, queste quelle che sono insomma le cose che andrebbero applicate, non avremmo problemi di peso, non servirebbero i nutrizionisti e così. Quindi a livello teorico ok, poi invece nella pratica la motivazione, riuscire a applicare, a ritrovare questa disciplina, così se vogliamo, è la base. Quindi è la motivazione, certo, quella che mi aiuta a essere disciplinata. Se io perdo la motivazione, poi è più facile che non riesca ad esserlo. Quindi riuscire ad appoggiarsi a strumenti che mantengono alta la motivazione rimane a mio avviso fondamentale, perché che sia il controllo con la visita in studio online con la nutrizionista, che sia appunto scegliere un profilo, un professionista che crea un senso di community, che riesce a coinvolgermi, che sia scegliere un'app che mi aiuta a mantenere alta la motivazione. Questo mi può aiutare, cioè è importante, perché altrimenti si sta un po' parlando, secondo me, di cose molto teoriche ma difficili da applicare. Non tutti riusciamo a essere così, un po' modalità soldato, quindi io so che devo, certo, fare così, certo, fatto sempre così. Sarebbe bello, non lo so, però non è così per tutti. Poi ci sono tantissimi fattori,
0: ma per pochi,
1: che intervengono,
0: per pochi,
1: psicologici, fattori ambientali,
0: io vorrei,
1: sociali.
0: Vorrei leggerle qualche altro messaggio. Siamo in chiusura, sì, abbiamo anche quasi sforato, sì, anzi senza quasi. Roberta da Firenze: mi piacerebbe usare una consulenza nutrizionale online, ma ho paura che non ci sia la stessa attenzione e personalizzazione di una consulenza faccia a faccia. E ancora buongiorno. No, quindi diventa un lavoro controllare il tutto nel digitale, troppa confusione, meglio il vecchio metodo faccia a faccia, così se dobbiamo prenderci anche la sgridata dal nutrizionista, anche online, no?
1: Anche online, esatto, è quello, perché spesso le consulenze online vengono fatte in videochiamata.
0: Certo,
1: uno vede il,
0: certo,
1: paziente,
0: sì,
1: non lo vede fisicamente.
0: Infatti,
1: ma come quando facciamo un webinar, una call di lavoro, uguale, identico.
0: Infatti, e la tirata d'orecchie può arrivare
1: esatto,
0: comunque. Grazie Martina Donegani, biologa,
1: grazie,
0: nutrizionista, divulgatrice, saluti il papà Giorgio Donegani, meraviglioso nutrizionista anche lui. Dicevo, divulgatrice scientifica, dirige il Centro di Nutrizione e la Salute in Cucina. Ci lasciamo per qualche istante, si torna dopo. State là.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono stato coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto, attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Caceres, nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci qua, state ascoltando Summertime, le frequenze, l'energia sono sempre quelle di Giornale Radio, noi continuiamo a farvi compagnia in questa estate caldissima. Ma in mezzo alle spiagge, ai viaggi, alle canzoni sotto l'ombrellone, c'è un'età che questa stagione la vive in modo tutto suo, in un modo tutto suo, amplificato al massimo, e parliamo dell'adolescenza. È un periodo bellissimo, ma è un periodo incredibilmente delicato, dove a volte basta veramente poco per sentirsi fragili, come se si fosse persa la bussola, come se non si avesse più la capacità di comunicare con il mondo esterno. E allora la vera sfida diventa trovare una chiave, trovare una lingua nuova per sbloccare queste emozioni e rimettersi in cammino. E se questa chiave non fosse fatta di parole, ma fosse fatta di movimento, e se la cura passasse attraverso il ritmo e l'espressione del corpo? Bene, tra pochissimo qui a Summertime entriamo dentro un progetto straordinario che sta cambiando la vita di tanti giovani. Maria Cristina Porfirio, neuropsichiatra infantile, ci parlerà di questa iniziativa. Con lei scopriremo come la danza possa trasformarsi in uno strumento di cura potentissimo per i ragazzi che stanno attraversando un momento di blocco. Ci faremo raccontare come la musica e il movimento riescano a ricucire quelle ferite invisibili dell'anima.

0: Italia circa il 50% dei disturbi mentali esordisce prima dei 14 anni e, se non affrontato precocemente, rischia di condizionare la vita adulta. In questo contesto nasce Corpo al Corpo. È un progetto innovativo che mette il corpo al centro della cura degli adolescenti, combinando clinica e pratica artistica. Ne parliamo con Maria Cristina Porfirio, neuropsichiatra infantile, per capire come la danza, come la drammaturgia fisica e il lavoro comunitario possano diventare strumenti di trasformazione e prevenzione della sofferenza mentale giovanile. Dunque un laboratorio che mette il corpo al centro della cura degli adolescenti. Buongiorno Maria Cristina Porfirio.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
0: Ci dica com'è nata questa idea meravigliosa.
1: Sì, questa idea nasce, chiaramente lei ha centrato il punto, nasce da una parte dalla pratica clinica quotidiana in cui, occupandomi di adolescenza e di problemi di salute mentale, tutti i giorni siamo esposti a corpi che si ammalano. È noto a tutti che la maggior parte dei problemi di salute mentale dei giovanissimi riguarda il corpo, i problemi alimentari, l'autolesionismo, i problemi legati all'identità sociale e personale, i tentativi e gesti suicidari, e quindi il corpo è l'attore principale. In realtà nei sistemi di cura, diciamo a livello istituzionale, a livello delle istituzioni, io lavoro in un ospedale universitario e in un territorio romano, c'è ancora poca cultura rispetto all'idea che il corpo possa essere anche al centro dei dispositivi di intervento, e questo è un elemento fondamentale. Da qui poi nasce un incontro come spettatrice, in realtà, di spettacoli di danza contemporanea, un incontro molto felice con Orbita Spellbound, che è un centro nazionale di produzione della danza, e che ha come mission non solo l'idea di portare, diciamo, di creare e diffondere arte, danza contemporanea, ma anche quella di occuparsi di pratiche del corpo e quindi di guardare al corpo come un dispositivo, come un elemento di intervento terapeutico. Quindi l'incontro con Orbita è stato un momento molto importante, perché attraverso Orbita, attraverso questo centro di produzione nazionale della danza, io poi ho avuto la possibilità di vedere da spettatrice diversi lavori di questo collettivo di artisti, che è Balletto Civile, coordinato da Michela Lucenti, e ho percepito fin da subito, parliamo del 2020, quindi il periodo della pandemia, ho percepito fin da subito che quel tipo di lavoro così intenso fisicamente, così rigoroso, che metteva al centro l'espressione fisica, la drammaturgia del corpo, potesse essere un elemento cruciale, un elemento di svolta nella programmazione degli interventi, anche interventi precoci, quindi anche con uno sguardo, una prospettiva di dare delle possibilità precoci di lavoro con i nostri ragazzi e con le nostre ragazze.
0: Peraltro è stato scelto uno spazio teatrale come lo spazio Rossellini e non un contesto ospedaliero tradizionale, no?
1: Sì, assolutamente, questa è stata la magia, per cui la passione per questo progetto così anche ambizioso è stata quella di portare la cura al di fuori del contesto ospedaliero. Questo non per contrapposizione, nel senso che io, facendo la medica, so perfettamente quanto è necessario anche il dispositivo, no, ospedaliero di cura, ma portare la cura significa anche, appunto, una prospettiva differente, cioè l'idea che costruire la salute mentale è un processo estremamente complesso e che la complessità, questo ce lo racconta anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2022 è stato redatto un documento che ha proprio l'obiettivo di trasformazione dei sistemi di cura per la salute mentale, e quindi uno dei punti fondamentali è la deistituzionalizzazione. portare la cura al di fuori degli ospedali. Il teatro è un luogo...
0: E certo, sicuramente è perfetto per...
1: È un luogo magico, certo, dove creare relazione.
0: Mi incuriosisce, dottoressa Porfirio, come viene gestita la collaborazione, l'interazione tra le figure di questo progetto? Cioè, quali competenze diverse si incontrano? Come dialogano fra loro?
1: Allora, si incontrano delle competenze diverse, chiaramente la competenza medica, quindi di operatori della salute, di operatrici della salute mentale, la competenza di programmare, quindi il Centro Nazionale di Produzione, di produrre attività artistica, è un gruppo di artisti, quindi ma quello che ci accomuna è il fatto di guardare al corpo come strumento, come dispositivo di cura, quindi di mettere al centro il corpo, non nella sua versione appunto visiva o no, nell'idea che noi tutti abbiamo dei corpi, cioè il corpo che viene visto, che viene guardato, che crea intrattenimento. No, il corpo come materia pedagogica, come possibilità terapeutica. Ognuno di noi, quindi, avendo questo grande, come dire, obiettivo comune, gestisce differenti parti, quindi la programmazione di tutta l'attività laboratoriale che nel 2025 si è svolta nell'arco di un anno, quindi ogni mese avevamo 3 sessioni intensive di incontri, SPET, Centro Nazionale appunto di Produzione della Danza, cioè ad Orbita, il lavoro di supervisione clinica e quindi la gestione anche dei eventuali momenti di crisi, delle situazioni cliniche dei ragazzi e delle ragazze, a noi operatori che siamo dentro, e il lavoro di programmazione artistica, di programmazione drammaturgica, è di competenza degli artisti, quindi c'è una grande sinergia di forze.
0: Bene, allora fra poco vedremo come rispondono gli adolescenti a diciamo un approccio che privilegia l'esperienza fisica e sensoriale rispetto al solo linguaggio verbale. Continuiamo a parlarne con la dottoressa Maria Cristina Porfirio tra poco.

0: I disturbi mentali negli adolescenti parlano sempre più spesso attraverso il corpo, ma i modelli di cura tradizionali faticano a intercettarli. Corpo al corpo nasce per colmare questo vuoto, intrecciando neuropsichiatria infantile, teatro fisico e lavoro di comunità. Ne stiamo parlando con la dottoressa Maria Cristina Porfirio, neuropsichiatra infantile e ideatrice di questo progetto. Dottoressa Porfirio, quali cambiamenti osservate nei ragazzi che partecipano al laboratorio, sia a livello personale sia a livello sociale?
1: È complesso, nel senso, i cambiamenti, ragazzi, lo scorso anno, noi abbiamo iniziato a novembre 2024, è stato un po' uno scossone per tutti, perché i ragazzi non erano abituati, venivano appunto da esperienze tradizionali, e all'inizio devo dire che è stato faticoso fisicamente.
0: E ci sono state delle resistenze da parte dei ragazzi?
1: Assolutamente sì, hanno messo in campo, non solo da parte dei ragazzi, probabilmente anche da parte degli operatori, perché questo laboratorio coinvolge anche fisicamente, nel senso, nella costruzione, nel lavoro drammaturgico sono coinvolti anche un gruppo di assistenti medici in formazione, cioè di specializzandi. Grazie anche al contributo del direttore del nostro reparto, che è il professor Luigi Mazzone, che si è fatto coinvolgere in questa attività così innovativa, il coinvolgimento quindi è paritario. E le resistenze sì, ci sono state da parte dei ragazzi, perché mettere al centro il corpo è faticoso per tutti. Devo dire che è stato faticoso per i ragazzi e anche, appunto, ripeto, per noi operatori.
0: Certo, deve essere complesso anche per voi professionisti, no? Mettervi in gioco fisicamente proprio accanto ai ragazzi, proprio rinunciando alle barriere del ruolo clinico.
1: Assolutamente, quindi le resistenze ci sono. Sì. Nel tempo si assistono a dei cambiamenti che a volte hanno del incredibile, nel senso che la capacità di ritrovare, per esempio, le risorse di ognuno di loro, cosa che difficilmente si riesce a valutare quando si ha a che fare con i pazienti, per esempio in ospedale, quindi in ambulatorio, durante i ricoveri. È più complicato e più complesso anche per noi entrare in contatto con le competenze, con le zone, con le risorse, e quindi le resistenze iniziali, le crisi, che a volte sono state anche faticose da gestire, nel tempo hanno trovato uno spazio di possibilità di esprimersi con delle modalità sicuramente più costruttive, con delle modalità legate alla relazione. Quindi

0: drammaturgica, quindi non è solo l'idea di fare lo spettacolo, ma è l'idea di essere insieme per costruire qualcosa, mette in moto delle risorse energetiche, corporee e quindi poi mentali, che sono davvero interessanti.
1: Voglio leggerle un messaggio, lo scrive Sara da Roma, mi fa riflettere su quanto spesso trascuriamo il benessere mentale dei giovani e quanto si potrebbe fare con progetti innovativi come questo. Le chiedo, dottoressa Porfirio, ma le famiglie vengono coinvolte in questo progetto?
0: Allora sì, assolutamente. Il lavoro di Corpo al Corpo è un lavoro che appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando ci racconta di istituzionalizzare, quindi spostare i luoghi di cura, ci parla anche dell'idea di coinvolgere attivamente, no? I pazienti e le famiglie, certo. Perché sono una voce importante. Chi più di, no? Se io sto male, sono io la prima persona che può raccontare cosa significa e cosa si può fare. Le famiglie in tutto questo percorso lungo e impegnativo, quindi vedersi 3 giorni al mese per 4 ore ogni volta, significa confrontarsi costantemente. Si sono modificati anche i rapporti, le relazioni, non solo tra i ragazzi e le ragazze, noi operatori e gli artisti, ma anche con le famiglie. Devo dire, la tenuta delle famiglie in un percorso così faticoso, no? Perché il laboratorio arriva in giorni infrasettimanali, dopo la scuola, non sempre la scuola si mostra disponibile al fatto che i ragazzi magari si assentino o perdano delle ore di lezione, quindi insomma c'è stato un grande impegno e di nuovo la scoperta di relazioni. Questo anche per noi operatori, devo dire, è fondamentale, cioè scoprire, avere una prospettiva che non è più quella del ruolo e quindi saper fare la diagnosi, saper prescrivere farmaci, ma guardare a oltre a questi aspetti che pur sono importanti, consente in molti casi di modificare un po' anche il giudizio clinico e quindi di agire con maggiore accuratezza. Intendo anche per esempio rispetto alle prescrizioni, quindi di essere molto più accurati. Sono sempre cose che ci racconta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quelle a cui faccio riferimento.
1: Bene, allora chiudiamo con questo messaggio di Salvo che scrive: se funziona davvero così come dice la dottoressa, potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo la salute mentale degli adolescenti. La saluto e la ringrazio, Maria Cristina Porfirio, neuropsichiatra infantile, ideatrice del progetto Corpo al Corpo. Adesso una breve pausa e poi torniamo qui a Giornale Radio con Summertime.
2: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 12 e 30 minuti.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Siete sempre su Giornale Radio e questa è sempre Summertime. Io vi porto dritti dritti

in Australia fra poco per parlare di qualcosa che sicuramente accende i dibattiti in famiglia, soprattutto in queste calde giornate estive. Parliamo di videogame. A volte si esagera, a volte ci si lascia prendere la mano, il tempo vola e insomma non fa proprio benissimo. Ma la domanda da $1 milione è: quando è che il gioco smette di essere un semplice passatempo e rischia di diventare un pericolo per la salute? A tracciare questa linea, che è una linea anche molto sottile, ci ha pensato la scienza. Tra pochissimo ci colleghiamo col professor Mario Siervo, docente di nutrizione umana e fisiologia alla Curtin University di Perth in Australia, che ha guidato uno studio davvero rivoluzionario sul tema. Con lui scopriremo qual è il confine esatto tra hobby e danno fisico. Restate lì, un attimo di musica e poi voliamo dall'altra parte del mondo. I'm so tired.

0: Ancora buona mattina d'estate a tutti da Vicky Mangone. Questo è Summertime, il nostro modo di starvi vicino, di starvi a fianco, di stare anche un po' in vacanza con voi. Ma voi siete degli sportivi o siete degli sportivi da divano? Dico questo perché per anni abbiamo trattato i videogiochi come una colpa, o innocui al 100% o dannosi sempre e comunque. Ma la scienza dice tutt'altra cosa. Uno studio australiano appena pubblicato ha individuato la soglia precisa oltre la quale il gaming smette di essere un passatempo e inizia a pesare sulla salute. Non è una questione morale, è proprio una questione di ore, una cosa scientifica. Ne parliamo con Mario Siervo, professore di nutrizione umana e fisiologia alla Curtin University di Perth, in Australia, che ha guidato la ricerca. Professor Siervo, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Buongiorno, benvenuto. Come siete arrivati a stabilire proprio 10 ore a settimana di gaming?
1: Diciamo che sono stati più i dati a parlare che noi da un punto di vista pragmatico e scientifico, cioè nel senso che dopo che abbiamo raccolto i dati, abbiamo analizzato i dati e si è individuata quella soglia di separazione che ha mostrato degli effetti sulla salute su questo campione di studenti, per cui si sembra che da 10 ore in su c'è effetto sulla dieta, c'è un effetto sull'esercizio fisico, sembra avere un impatto sul sonno, anche sul comportamento alimentare. Quindi è un ritrovamento che è stato fatto, diciamo, come diciamo, a posteriori, cioè nel senso la collezione dei dati ha poi guidato la parte statistica e insomma questi sono i dati significativi che sono emersi.
0: Certo, quindi sotto le 10 ore il corpo, diciamo, non mostra differenze significative, proprio c'è proprio un confine così netto?
1: Sì, il confine, diciamo che è una linea di demarcazione un po' grigia, nel senso che non è precisa, però noi dobbiamo parlare da un punto di vista di rischio, cioè nel senso questo certo. È uno studio epidemiologico e da un punto di vista anche razionale, cioè se poi dividiamo, queste sono 10 ore settimanali, però se poi le dividiamo nell'ambito di una settimana, sembra insomma un'ora e mezza sono abbastanza cospicue poi da inserire in una giornata a livello adolescenziale di bambini, ma anche a livello adulto. Quindi insomma quel discorso che abbiamo fatto nel paper, nella pubblicazione di crowding out o spiazzamento dell'attività, fa anche senso in un certo senso. Quindi se si gioca di meno c'è tempo di fare altre cose, poi se c'è l'incentivo a quelle altre cose sono più salutari, allora insomma diciamo l'impatto del gaming diventa meno oneroso sulla fisiologia del corpo.
0: Stiamo parlando di quello che il gaming sostituisce in pratica.
1: Sì, esatto. Perché quello abbiamo cercato di insomma nella parte discussiva del paper abbiamo cercato di analizzare un po' quali sono i motivi di questa soglia di demarcazione.
0: Posso dire una cosa, professor Siervo? Lei temeva per il suo italiano, ma lei parla un italiano perfetto, nonostante viva in Australia da tantissimi anni. Aveva qualche dubbio, qualche perplessità. No, lei ha mantenuto un buon livello, un alto livello di italiano. Invece
1: professore,
0: 25 anni che fuori. Professore, dal punto di vista metabolico, invece, il peso aumenta perché si sta più fermi, no? Perché si bruciano meno calorie o perché si mangia peggio?
1: Io da un punto di vista di nutrizione sono un fisiologo, quindi lo riportiamo tutto al livello di bilancio energetico. Bilancio energetico significa energia dentro, energia fuori, che poi l'esercizio fisico, energia dentro sarebbe la dieta. Cioè il corpo spende un certo numero di energie, se si mangia di più, se si muove di meno, alla fine se quel rapporto calorie dispendio energetico è positivo, diciamo, allora il peso incrementa. diciamo quello è il, poi quando il peso incrementa poi si va verso insomma dei ed è protratto, insomma può portare anche a dei problemi metabolici, all'instaurazione di eccesso di peso e via discorrendo,
0: certo,
1: che, diciamo
0: certo.
1: La causa prima primaria. C'è anche un effetto indipendente dell'attività, della mancata attività fisica, che è indipendente dal guadagno di peso. Quindi le due cose, cioè nel senso che non stimoliamo il corpo diciamo, ad essere flessibile da un punto di vista metabolico. Per cui il fatto di non muoversi per prolungati periodi di tempo può avere anche dei risvolti metabolici.
0: Diciamo che il movimento dei polsi sul joystick non può essere considerato un'attività fisica, ecco, diciamo.
1: C'è insomma, non vogliamo demonizzare questa incredibile tecnologia, perché fa parte dei nostri tempi e ci sono vari risvolti da un punto di vista videogame. Il nostro punto di ricerca è di anche usare i videogame come convettori di messaggi positivi, cioè nel senso che sia per l'esercizio fisico, per esempio nei soggetti anziani c'è un'evidenza per quelle che si chiamano in inglese XR gaming, cioè nel senso quelle piattaforme che possono fare a casa esercizi fisici guidati, per cui persone che hanno limitata mobilità magari possono usare queste piattaforme per fare dell'esercizio fisico e
0: quello è
1: avere
0: ottimo.
1: Degli effetti benefici sulle articolazioni, sulla stabilità articolare, insomma sulla stimolazione muscolare. Poi c'è l'altro aspetto cognitivo, cioè nel senso di stimolazione cognitiva. Ci sono alcuni studi da un punto di vista di preservazione delle funzioni cognitive con l'invecchiamento, quindi noi abbiamo un centro di demenze che lavoriamo molto da un punto di vista di prevenzione qua a Curtin, quindi stiamo anche valutando l'uso di questi tipo di tecnologie per, diciamo, limitare quello che è l'effetto dell'invecchiamento sulle funzioni cognitive. Quindi ci sono vari aspetti da valutare nell'applicazione di questa tecnologia anche in maniera positiva.
0: Certo, anche in maniera positiva. È il troppo che non va bene, no? Perché giocare troppo può anche togliere ore al sonno, per esempio.
1: No, esatto, il sonno, la chrononutrition, come la chiamiamo noi, la cronologia della nutrizione, è un'area di ricerca interessantissima. Diciamo che sta prendendo piede perché è già consolidata, per cui ha importanti risvolti da un punto di vista fattore rischio, non soltanto per il fatto che c'è un disturbo da un punto di vista del metabolismo del cervello, ma anche risvolti di tipo metabolici da un punto di vista sull'appetito, per esempio. Quindi c'è una stimolazione all'appetito, c'è una maggiore predisposizione, magari al limitato controllo dell'appetito, una predisposizione al maggiore introito energetico, ma anche maggiore introito da un punto di vista di cibi ad alto contenuto energetico. Quindi ha risvolti importanti anche da un punto di vista, insomma, della qualità del sonno, che è un'area importantissima, soprattutto nelle fasi di crescita. Perché il sonno è un fattore importantissimo per quello che è la crescita durante le fasi non adulte, insomma, di un soggetto.
0: Senta, professor Siervo, ma chi gioca troppo se ne accorge, ha questa consapevolezza, o il cambiamento è silenzioso? È un crescendo silente?
1: Sì, credo, diciamo, la domanda è un po' al di fuori quella che è la mia area di ricerca, però credo, da quello che sto capendo, che insomma ci sono vari fattori da considerare. C'è un'interfaccia da un punto di vista di personalità, nel senso che sono più attratte per questi tipi di gaming, e poi c'è quell'interfaccia sulla tipologia del gaming, che è una cosa che dobbiamo considerare, cioè nel senso che l'attrattività su alcuni tipi di game competitivi o di social da un punto di vista di connessione online, che facilita, insomma, quella attrattività. Ci sono dei game che facilitano il reward, anche simile, insomma, a dei fattori di, come si dice in italiano, gambling, nel senso di scommessa in un certo senso. Quindi sono anche le tecnologie che poi che giocano su questi tipi di addictive behavior, di questi comportamenti un po' di addiction. Non mi viene il termine italiano per addiction.
0: Sì,
1: però,
0: professore,
1: diciamo, è
0: sì. Prego, prego, prego, prego. No, no, concluda pure il suo ragionamento.
1: No, no, volevo dire che insomma, so talmente tanti fattori e c'è anche un'interazione da un punto di vista dell'età in termini di predisposizione a certi effetti metabolici, ma anche, per esempio, abbiamo fatto degli studi sul contenuto violento di alcuni videogame, che sono insomma, abbastanza popolari. Quello che abbiamo visto, che era uno studio un po' più controllato, che erano dei trial, abbiamo visto che quando abbiamo fatto li abbiamo randomizzati i soggetti a giocare un gioco non violento verso un gioco violento, quando erano esposti a mangiare certi tipi di cibi, mangiavano un po' in più e mangiavano cibi più contenuto di grassi e più contenuto di zuccheri semplici. Quindi, insomma, e c'era anche una risposta col gioco violento da un punto di vista di attivazione della risposta di stress metabolico. Quindi c'era anche quella sorta di engagement, di attivazione della risposta metabolica di stress che facilita anche la parte, insomma, di addiction. Ancora non mi viene la parola per dire addiction
0: in
1: italiano.
0: Dipendenze.
1: Dipendenza. Grazie.
0: allora, però le piattaforme potrebbero usare questi dati per avvertire gli utenti quando superano la soglia di sicurezza. Non voglio la risposta adesso, professor Siervo. Me la dà tra un attimo, anzi, ce la dà tra un attimo. Tra poco, un po' di musica.

0: Non è vero che i videogiochi fanno male, è vero che giocare troppo fa male, e ora sappiamo anche quanto. Uno studio su oltre 300 giovani ha mostrato che fino a 10 ore settimanali va bene, ma oltre quella soglia scatta un effetto domino: peso, alimentazione e sonno. Con noi c'è il professor Mario Siervo, che ha messo nero su bianco il primo vero limite biologico del gaming. Mario Siervo è professore di nutrizione umana e fisiologia alla Curtin University di Perth, Australia. Professor Siervo, da quanti anni lavora in Australia?
1: In Australia da 3 anni, però sono stato tra Inghilterra per un bel periodo e poi America un paio d'anni, insomma, nel intermezzo. Però
0: è un cervello in fuga? È un cervello in fuga?
1: No. A dire la verità, lavoro moltissimo con l'Italia. Questa ricerca di videogame la faremo anche in Italia su studenti italiani, quindi sono davvero molto contento che possiamo fare anche questo tipo di ricerca in Italia.
0: Allora, prima ci siamo lasciati con una domanda, ovvero le piattaforme di gioco potrebbero usare questi dati, cioè i dati della sua ricerca, per avvertire gli utenti quando superano la soglia di sicurezza? Sarebbe interessante?
1: Sarebbe interessantissimo, secondo me. Non so se c'è ancora, diciamo, un sistema per cui ci sono dei sistemi di attenzione da un punto di vista, soprattutto insomma, nei soggetti più giovani. Però che ne so.
0: E se hanno interesse anche a farlo, magari le piattaforme di gioco possono.
1: Ci andiamo a scontrare un discorso un po' più ampio da un punto di vista, insomma, di interessi commerciali, economici. Però da un punto di vista di ricerca, sicuramente potrebbe aiutare, per esempio, dei sistemi di promemoria con delle pause o delle invitazioni automatiche. Quello c'è stata una ricerca che non è la mia, ma pare un gruppo in America che ha visto che se si gioca ai videogame dopo le 8 di sera o più vicino a quello che è l'orario di che le persone vanno a letto, allora praticamente c'è un maggiore rischio per un disturbo della qualità del sonno. Per esempio, potrebbe essere un punto di vista pratico, nel senso di che non dopo una certa ora il sistema non permette l'accesso per il gioco. Quindi ci sono potenzialità per controllare, certo, insomma, l'uso e il misuso di queste tecnologie.
0: L'uso sano. Ci sono differenze tra chi gioca, non so, videogiochi di guerra, videogiochi d'azione, e chi gioca, per esempio, non so, a puzzle o a giochi più tranquilli? Il tipo di gioco conta per la salute?
1: Sì. Penso di sì. Nella nostra ricerca, come ho detto precedentemente, insomma, abbiamo condotto degli studi per studiare i giochi un po' più violenti in comparazione con giochi non violenti, e quindi abbiamo visto l'effetto sull'appetito, l'effetto sulla risposta di stress metabolico, anche sull'incremento del battito cardiaco. Quindi tutti questi studi sono stati pubblicati in passato. C'è un fatto anche da un punto di vista della tipologia dei gaming, nel senso che se sono dei gaming più competitivi o c'è quella sorta di connessione sociale che è molto frequente adesso, soprattutto in alcuni tipi di gaming che si gioca online con vari tipi di team, insomma, di squadre, per cui si può arrivare anche a un livello, come abbiamo detto, di dipendenza, cioè nel senso che c'è quella sorta di attrazione verso il gaming, fino ad arrivare in alcuni casi a quel disturbo che è riconosciuto da un punto di vista di comportamentale come un disturbo ossessivo di gaming, che fa parte della diagnostica psichiatrica adesso. Quindi c'è una vera e propria classificazione per quanto riguarda il disturbo ossessivo per il gaming. Quindi ci sono degli aspetti da valutare in maniera molto, molto, come si dice, con molta attenzione da parte delle famiglie, dei genitori e delle persone che vogliono giocare gaming, cioè avere un po' più di self-control, un po' più di self-control e di avere una parte. Io dico sempre, non giocate i game, io ho due bambini piccoli, insomma, abbiamo le nostre regole in casa, però non giocate i game in maniera passiva, giocate i game in maniera attiva, cioè siete voi in controllo del gaming e decidete quando e dove e in che periodo, e quindi avere anche quegli stimoli esterni, che ne so, mettere un timer e dire c'ho la mezz'oretta, certo, per il game, che va benissimo, una sorta di distrazione, di rilassamento. Anche alcuni game, come abbiamo detto, favoriscono anche il controllo motorio, cognitivo, insomma, però poi quando si supera quella soglia, allora diventa, diciamo, più problematico. Il problema è che questi tipi di comportamenti sul cervello possono diventare, soprattutto quando si va per aumentare frequenza e durata dei gaming, poi diventano un po' più ossessivi, e quando si arriva a quel livello di soglia, ritornare indietro è difficile, soprattutto in età più giovani. È difficile, certo, immagino di sì, cioè, nel senso che quando il comportamento poi diventa più abitudinario, cioè è più difficile ritornare a quello che, insomma, potrebbe essere un comportamento più regolare ed equilibrato.
0: Bene, complimenti davvero per questa interessantissima ricerca. Grazie a Mario Siervo, professore di nutrizione umana e fisiologia presso la Curtin University di Perth, Australia. Grazie davvero, abbiamo degli ospiti, devo dire, sempre veramente straordinari. Abbiamo finito, abbiamo terminato il nostro spazio dedicato al nostro stare insieme d'estate. L'abbiamo terminato per oggi, perché poi domani alle 10 torneremo ancora con Summertime. Vi aspetto e vi auguro una buona giornata. Con Giornale Radio, un saluto da Vicky Mangone.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: tra Stati Uniti e Iran altri annunci e smentite sui nuovi negoziati a Gaza. Israele rilancia la carneficina. Caso Ceuta, domani la riunione europea dopo lo stop di Meloni a Schengen. Madrid contrattacca e l'Italia, la patria degli immigrati irregolari. Serie A a meno 19 dall'inizio del campionato tra amichevoli, tournée e rose incomplete.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Nicola Compagnone, Lorenzo Villanetti. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani.
5: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
4: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
6: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
4: Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano all'indomani dello schianto di un piccolo aereo da turismo che ha provocato la morte ieri di 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori. Da alcune immagini emergerebbe che il veicolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. E ora parliamo dello schianto ieri tra un pullman e un camper tra Umbria e Lazio.
7: Si aggrava il bilancio del tragico scontro di ieri pomeriggio lungo la superstrada strada Rieti Terni, in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Sono 6 le vittime, ma aumenta il numero dei feriti, salito a 34, di cui 3 in gravi condizioni. Tra le vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, 2 coniugi massesi. A perdere la vita anche 2 degli occupanti del camper e una donna sbalzata fuori da una delle vetture coinvolte. Stando alle prime ricostruzioni, un pullman si sarebbe scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Terni. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
4: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ora lo sport. Agli Europei di nuoto a Parigi stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile, giù dal podio Enrica Piccoli al quarto posto. E per il calcio è scattato il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo campionato. A 19 giorni dalla prima giornata, le 20 squadre di Serie A sono alle prese con le ultime amichevoli estive, sperando in nuovi colpi di mercato per completare le rispettive rose.
8: Il countdown è già partito e l'orizzonte del 22 agosto, prima giornata del nuovo campionato di Serie A, non è poi così lontano. Tra tournée all'estero e ritiri casalinghi proseguono le amichevoli estive dei nostri club. Ieri 6 squadre sono scese in campo, la Lazio, il Parma e il Torino hanno chiuso con una vittoria contro Ascoli, Iraklis e Burnley. La nuova Atalanta di Sarri ha perso contro il Feyenoord di Van Persie Junior, così come l'Udinese contro il Trabzonspor. Pareggio invece per il Cagliari contro l'Union Berlino. Le tre big, Inter, Milan e Juventus, si godono il tour in Australia. Mercoledì 5 agosto a Perth si sfideranno le 2 milanesi, mentre l'8 sarà la volta del derby d'Italia. I bianconeri, come i rossoneri, sfideranno anche il Chelsea. Intanto la signora ha ufficializzato 2 nuovi acquisti, Kolo Muani e Kerim Alaibegovic. Il francese torna alla Juventus a titolo definitivo dal PSG per 38 milioni di euro più 12 di bonus. Il bosniaco, in campo nella disfatta azzurra di Zenica, arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni, 2 di oneri e accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
9: Anche per noi l'estate entra nel vivo ufficialmente da oggi e per tutto il mese di agosto. Anche questa fascia oraria del Giornale Radio sarà Summertime, l'avete sentito anche dalla sigla. E a proposito di estate, si è concluso anche il primo esodo di agosto verso le località turistiche, anche se le abitudini degli italiani sembrano si stiano modificando e forse anche adattando al clima, se volete, ai prezzi della benzina. Evidentemente spiagge sempre più infuocate, sempre meno affollate, il caldo sta cambiando la morfologia delle nostre estati, superati i tempi di tutti al mare, ricorderete, insomma, chi ha la mia età, forse Jeff Saria non lo ricorda, tutti al mare, e però una rotonda sul mare, un pezzo storico, forse questo è entrato meglio nella memoria, con sempre più persone che invece preferiscono alle onde la frescura della montagna. Insomma, mi chiedo, voi di che estate siete, mare o montagna? Allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia c'è Jack Saglia, in redazione Matteo Respinti, e noi anche di turismo parleremo oggi. Lo faremo commentando i dati delle stime di Asso Turismo Confesercenti, che indicano una crescita rispetto al 2025, e lo faremo assieme a Vittorio Messina, che è il presidente di Asso Turismo. E ci occuperemo però anche di politica, dalla questione dei migranti che vede l'Italia contro la Spagna, le questioni interne al campo largo, alla prova delle primarie della politica estera. Lo faremo con l'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, ma andremo anche a Napoli oggi, nell'area flegrea duramente colpita venerdì da una nuova fortissima scossa di terremoto causata dal fenomeno del bradisismo. Faremo il punto della situazione prima con il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, poi con il presidente dell'Unione dell'ordine dei geologi della Campania, Lorenzo Benedetto, perché insomma chi ha seguito la cosa ha visto che non sono caduti soltanto due palazzi, ma è caduto un costone intero di una montagna a ridosso di alcune costruzioni. Insomma, puntata ricca di summertime e non può mancare la buona musica. 334-1111-622 per i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti che vocali. Adesso Gail, A, B, C, D, E, F, più.

0: Fino alla fine. Adesso invece parliamo di notizie che arrivano dall'estero, non l'abbiamo annunciato naturalmente nella nostra insomma nella parte iniziale di presentazione del programma, però ci sono notizie importanti che arrivano dal Medio Oriente, perché Trump ha annunciato la ripresa dei negoziati con Teheran, che però smentisce e al momento nessun colloquio, dicono dall'Iran, e pare insomma che dietro questa mossa di Trump ci sia una nuova e concreta difficoltà in termini di armamenti, così pensano anche lì a Teheran. Allora ascoltiamo in proposito la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Nuovo conflitto di versioni tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump sostiene che i negoziati per mettere fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz debbano riprendere oggi. Teheran però smentisce. Al momento non sarebbe in corso né sarebbe stato programmato alcun colloquio con Washington. Il presidente statunitense aveva annunciato la sospensione di una nuova massiccia operazione militare contro l'Iran, spiegando di voler concedere spazio alla diplomazia. Secondo Trump, i colloqui avrebbero dovuto cominciare già nel pomeriggio di oggi, ma la Casa Bianca non ha indicato né la sede dell'incontro né la composizione delle delegazioni. Il presidente non ha fissato neppure una scadenza per il raggiungimento dell'accordo. La risposta iraniana è arrivata attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri. Teheran afferma che non esistono in questa fase negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti. I contatti diplomatici confermati riguardano soltanto l'Oman e la possibilità di garantire temporaneamente il passaggio di alcune navi attraverso lo stretto. Proprio Hormuz rimane il principale nodo della crisi. Attraverso lo stretto transita una parte decisiva delle forniture mondiali di petrolio e di gas. L'Iran sostiene che una riapertura completa non sia possibile finché proseguiranno quelle che definisce aggressioni statunitensi. Washington pretende invece la libertà di navigazione e garanzie sul programma nucleare iraniano. L'annuncio di Trump ha comunque alimentato le speranze di una de-escalation. Il prezzo del petrolio è sceso sensibilmente e i mercati hanno reagito positivamente. Ma la distanza tra le due versioni resta evidente. Trump presenta il negoziato come imminente. L'Iran nega che sia stato persino organizzato. Non è escluso che esistano contatti riservati attraverso mediatori regionali, ma pubblicamente il confronto tra Washington e Teheran rimane ancora fermo. A te la linea.
0: Grazie al nostro Matteo Respinti. Noi parlavamo in apertura di come il clima, oltre che il caro carburanti, stiano modificando le abitudini degli italiani per quanto riguarda le vacanze estive, soprattutto poi il clima modifica anche quelle invernali, a dire la verità, quando c'è poca neve. Quest'anno fortunatamente non è stato così. Io personalmente, per quanto riguarda il caro carburanti, conosco gente benestante che quest'anno ha deciso di lasciare in porto il cabinato a causa dell'eccessivo costo del carburante. Pensate, mi verrebbe da dire anche ricchi piangono, ma anche però, voglio dire, chi va in vacanza in auto è costretto evidentemente a ripensare il proprio itinerario, magari accorciando un po' la meta, proprio perché poi arriva a costare troppo lo spostamento in sé. E poi c'è il fattore caldo che spinge sempre più persone a preferire la montagna al mare, e questo si riflette anche sugli operatori turistici, con quelli delle località balneari che accusano un calo di fatturato, mentre in montagna si festeggia una seconda alta stagione dopo quella appunto sciistico invernale. Beh, io vi ho chiesto prima, insomma, voi di che vacanze estive siete, se siete insomma di quelli che nonostante il caldo, nonostante il caro carburanti, preferisce il mare, oppure insomma vi state adattando anche voi alla frescura della montagna, preferendo magari qualche località diversa dalle solite mete turistiche di mare. 334 11 11 622, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Vi raccomando, anche quelli vocali, che naturalmente li preferiamo ascoltare la vostra voce. Adesso Rolling Stone, Jealous Lover.

0: è un inizio di agosto incandescente, non soltanto sul fronte meteorologico. Oggi dovrebbe essere raggiunto il picco della quarta ondata di questa stagione e insomma venerdì prima del weekend ci chiedevamo quante ondate ancora ci saranno. L'avevamo chiesto al meteorologo Lorenzo Tenici, ha detto insomma non è tanto quante ondate, perché poi se un'ondata è così lunga magari sarà unica però è ancora peggio. Quindi voglio dire, dal punto di vista meteorologico accantoniamo le nostre speranze e speriamo chiaramente soltanto di stare meglio che il picco, ma resta alta la temperatura, direi incandescente anche sotto l'aspetto politico, e chi lo avrebbe detto che ad agosto insomma la politica era così in fermento, perché c'è la questione dei migranti che vede l'Italia contro la Spagna, ma ci sono anche questioni interne al campo largo che sono ormai quasi alla prova delle primarie e anche della politica estera. I nodi, lo abbiamo detto, possono venire al pettine, l'abbiamo sempre detto, ci sono visioni diverse tra le varie anime del centro-sinistra. E insomma parliamo di tutti questi argomenti con l'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, che ha il telefono con noi. De Maria, benvenuto, buon pomeriggio e buona calda estate. Buon caldo agosto. Allora, De Maria, ci sono gli argomenti, insomma, quelli di internazionali riguardano l'atteggiamento del nostro governo nei confronti della Spagna, nei confronti di quello che è stato anche un dramma, perché ci sono state anche delle vittime nella questione di cui si è parlato anche a parecchio nel corso del fine settimana. Chiudere Schengen, come la vede lei? Insomma, è una mossa propagandistica di questo governo? Che senso ha farlo in una situazione del genere?
1: Ma intanto devo dire, lei lo stava accennando, che io sono rimasto molto colpito dal fatto che in tutto questo dibattito sono sparite le persone che hanno perso la vita, che sono parecchie decine. A un certo punto ho letto che erano più di 80, ma fra l'altro un bilancio ancora in corso di definizione, quindi prima di tutto penso che si debba pensare al dramma umanitario che è accaduto. In secondo luogo è abbastanza evidente che chiudere Schengen per un ingresso massiccio di migranti in quell'area, cioè in un'area che è nel continente africano, molto lontana dall'Italia, che non ha veramente nessun senso, se non quello appunto di un'iniziativa propagandistica. Voglio aggiungere che se sei in una comunità come quella dell'Unione Europea, il primo principio è quello di una solidarietà reciproca, perché se ogni Stato sospende dei trattati quando può in qualche modo subire un danno, poi quando avrà bisogno lui, immagino che il rischio è che gli altri stati facciano lo stesso con lo stato che si è mosso così, che si è comportato così. E abbiamo l'esempio del Covid, dove per esempio tutta l'Unione Europea ha sostenuto in particolare l'Italia nell'ambito di Next Generation EU, che è quella che era stata più colpita dal Covid. In una comunità come quella dell'Unione Europea il principio della solidarietà reciproca è evidentemente fondamentale, alla fine è nell'interesse di tutti, e poi appunto in questo caso il dato di strumentalità e di propaganda è davvero evidente, perché dove fosse il rischio non si capisce, peraltro la gran parte dei migranti, come abbiamo visto, insomma, sono pure stati rimpatriati.
0: No, certamente la Spagna tra l'altro insomma ha risposto anche a tono, no, al nostro governo, dicendo innanzitutto che l'Italia non è capace di risolvere la situazione come invece ha fatto la Spagna, è stata inondata il paese in Unione Europea con più arrivi regolari. Però per quanto riguarda la solidarietà, lo stesso governo spagnolo ha detto che chiederà martedì la solidarietà di tutti gli stati membri dell'Unione Europea durante la riunione straordinaria dei ministri dell'interno. Peraltro questa, se si dovesse ottenere una situazione del genere, farebbe comodo anche all'Italia, perché appunto siamo uno dei paesi maggiormente esposti all'immigrazione. Sembra anche, voglio dire, autolesionistico l'atteggiamento del nostro governo in questo modo nei confronti della questione immigrazione. Però mi chiedo, il PT da che parte sta? Madrid contro Roma? Sta più con Madrid o con Roma in questa situazione, su questo tema?
1: Ma non è un fatto di stare con Madrid o con Roma, è di dire dal nostro punto di vista, da forza di opposizione, cosa faremmo noi se fossimo al governo e cosa deve fare un grande paese europeista come l'Italia e come si rivendono gli interessi nazionali, perché come lei diceva benissimo, questa è una scelta che crea un precedente prima di tutto pericoloso per l'Italia. Aggiungo che c'è tutto il tema del turismo, è un punto molto delicato nel momento in cui si sospende Schengen con un paese in cui gli scambi turistici sono così rilevanti. Quindi

0: invece insomma in qualche modo potrebbero avere, dare ragione all'Italia. È soltanto una questione politica, quindi magari quelli più di centrodestra appoggiare la linea italiana, o è una questione proprio di, insomma, di opportunità quella che può emergere maggiormente?
1: Adesso sono molto preoccupato sul fatto che in alcuni paesi europei, non solo in Italia, c'è questa rincorsa a destra sul tema dell'immigrazione che non aiuta a governare il problema, che è un tema sicuramente rilevante, che richiede un governo, richiede flussi certi di ingresso, richiede anche il controllo dell'immigrazione clandestina, richiede politiche di coesione sociale ma anche di sicurezza. Invece c'è, diciamo, forse sull'onda anche dell'opinione pubblica, anche della crescita di movimenti di estrema destra, persino con caratteri eversivi in tanti paesi europei, una rincorsa alla propaganda sul tema migratorio che è un grave errore, mentre questo sarebbe un grande tema da affrontare con razionalità, con serietà e certamente prima di tutto in una dimensione europea, perché è un tema che si affronta solo a livello europeo, non c'è dubbio.
0: De Maria, una domanda interna, voglio dire interna al campo largo. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Antonio Conte, mi scusi, una defaglianza sportiva, Giuseppe Conte ha detto, vabbè, oggi si parla in questo periodo del CT della Nazionale, doveva essere Antonio Conte, certamente non Giuseppe Conte. Giuseppe Conte ha detto che c'è il tema delle primarie da affrontare all'interno del campo largo, ma il tema forse più importante è quello della posizione di questo centrosinistra nei confronti dell'Ucraina. Il Movimento 5 Stelle è assolutamente contrario, continua ad esserlo, a inviare armi all'Ucraina. Ha detto qualora insomma dovesse esserci un governo di centrosinistra, cercheremo di impedire questo e andremo a parlare con Putin. Sembra un po' fuori tempo, no? come posizione. Che cosa ne pensa lei?
1: Ma io penso due cose, ovviamente con grande rispetto alle posizioni che ha Presidente Conte, che è giusto poi che dica come la pensa. Penso questo: intanto non è affatto detto che il candidato premier lo si scelga con le primarie, è una possibilità, non è una decisione già assunta. Fra l'altro, fra le forze del cosiddetto campo largo c'è chi è a favore delle primarie, chi è contro, chi valuta più possibilità comprese le primarie. Potrebbe anche essere semplicemente decidere che il leader del partito più grande della coalizione, che dalle ultime prove elettorali sappiamo chi qual è, diventa il candidato Presidente del Consiglio come ha fatto il centrodestra. Quindi è una discussione ancora da fare, quella sul metodo di selezione del candidato. E comunque, qualora si facessero anche primarie, noi le abbiamo fatte tante volte, sicuramente uno strumento che può essere utilizzato per la scelta del leader della coalizione, del futuro Presidente del Consiglio in caso di vittoria. Prima bisogna condividere il perimetro programmatico, prima di fare le primarie a maggior ragione se si fanno le primarie. La condivisione di fondo del programma in una coalizione non si fa in elezioni primarie, si fa in un accordo fra le forze politiche e sui temi di fondo, che sono certamente politica economica, sociale, ma su certi temi il grado di unità è già molto avanzato, in particolare quindi sui temi dove la divisione è una divisione, sono posizioni distanti, penso alla politica estera, si fa un accordo di programma prima, non dopo le eventuali elezioni primarie, ecco, o utilizzando le elezioni primarie, perché è chiaro che per stare insieme in una coalizione sui punti di programma di governo di fondo bisogna essere d'accordo. L'accordo non vuol dire che va sposata la posizione di uno dell'altra forza, che dove le posizioni sono diverse va trovato un punto di equilibrio credibile sul piano del governo, secondo me ci sono tutte le condizioni di farlo, ma lo si fa prima di fare poi le elezioni primarie per la leadership, o anche di scegliere diversamente chi sarà il leader. Qualunque sia lo strumento che scegliamo per decidere la leadership, il perimetro programmatico va stabilito prima.
0: Bisogna trovare la sintesi, come appunto diceva lei. Grazie mille, grazie all'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, grazie per essere stato con noi. Ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te?

0: Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
9: E allora si riparte. Poco fa abbiamo parlato di politica, lo abbiamo fatto con l'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico. Tra poco invece ci occuperemo di turismo con le stime elaborate da Assoturismo Confesercenti sulle vacanze di agosto. Ne parleremo con Vittorio Messina, presidente di Assoturismo. Successivamente andremo ai Campi Flegrei vicino Napoli per un punto sulla situazione dopo il fortissimo terremoto di venerdì. Con noi ci sarà prima il sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione, e poi la presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, Lorenzo Benedetto. Vi ricordo il numero 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp. Adesso Miles Smith, My Mess.

0: Noi poco fa abbiamo parlato di immigrazione, abbiamo parlato dello scontro diplomatico tra Madrid e Roma, c'era il ministro degli esteri spagnolo Albares che ha attaccato l'Italia, ha detto il governo non è all'altezza sui migranti, il Viminale risponde immediatamente con dei dati, dice in un anno, questi sono fonti del Viminale, in un anno sbarchi crollati del 55%, evidentemente è una questione che si protrarrà a lungo. Noi adesso invece parliamo di ben altro, perché oggi è il primo lunedì del mese di agosto 2026, è già tempo di, non di consuntivo, ma di bilanci del turismo. Ebbene, ci sono delle notizie incoraggianti, perché nonostante il caldo di questa estate torrida 2026, nonostante il caro carburanti, a quanto pare il turismo sta andando abbastanza bene, ci sono dati incoraggianti, sono emersi dalle stime di Assoturismo Confesercenti che indicano una crescita rispetto al 2025, parliamo di quasi 97 milioni di pernottamenti previsti in Italia, anche se proprio per il caldo e proprio per il caro carburante evidentemente gli italiani stanno un po' modificando le loro abitudini per quanto riguarda appunto le vacanze. Allora al telefono abbiamo Vittorio Messina, presidente di Assoturismo, benvenuto presidente.
1: Bentrovati.
0: Allora, dicevo, no, il caldo sta danneggiando un po' il turismo nelle città d'arte, perché evidentemente insomma ci si rende conto che è più una sofferenza vivere la città d'arte, soprattutto quelle in città dove le temperature stanno salendo e dove oggi peraltro insisteranno anche quei famosi bollini rossi di temperatura. Però nel complesso, nonostante le difficoltà, le guerre, l'aumento dei costi dei carburanti e nonostante il caldo, pare che questa annata sia buona come prospettiva.
1: Sicuramente, innanzitutto agosto non tradisce mai le aspettative turistiche dell'Italia. L'Italia comunque ha una percentuale di turismo balneare che la fa da padrona rispetto a tutte le altre percentuali turistiche del periodo. È chiaro che noi ci aspettavamo, e lo sappiamo già da alcuni anni, parliamo di cambiamento climatico applicato anche ai flussi turistici e alle destinazioni. Abbiamo assistito a un allungamento della stagionalità, ad esempio della montagna, mentre per quanto riguarda il balneare si è allungata, infatti osserviamo anche gli overbooking su settembre e addirittura sulla prima settimana o i primi 10 giorni di ottobre. Assistiamo invece a una stagione che parte in ritardo dopo la seconda settimana di luglio. È chiaro che ormai conviviamo con questo bollino rosso che permane veramente per lunghe settimane, tanto che in questo mese di agosto la percentuale maggiore di incremento la registra la montagna con un più 2,3%. Probabilmente o quasi sicuramente i turisti preferiscono la montagna in questo caldissimo agosto, e quindi noi da filiera turistica attenta spostiamo le nostre percentuali e anche la nostra attenzione su località che in realtà fino a qualche anno fa invece facevano segnare quantomeno non percentuali in aumento significative. Fino a un paio di anni fa le città d'arte anche d'estate veramente la facevano da padrona, c'è troppo caldo per poter girare e vedere e godere delle meraviglie delle nostre città d'arte.
0: Indubbiamente, ma anche sulla spiaggia si sta proprio benissimo e penso, insomma, come diceva lei, le persone stanno cominciando anche insomma ad adattare i loro stili di vacanze estive, magari spostandosi maggiormente verso i laghi, la montagna, dove si sta un po' più freschi. E c'è una cosa, insomma, non so se viene tenuto, se è tenuto in considerazione, ma la mia esperienza personale, persone insomma medio ricche che magari hanno il loro cabinato e generalmente magari approfittano delle vacanze per spostarsi in mare con il cabinato, che magari hanno preferito quest'anno di lasciarlo in porto proprio a causa del caro carburante, che incide parecchio anche sulle tasche di coloro che magari possono stare ben al di sopra della media economica. Anche il costo carburante, no, incide sulla scelta delle mete in cui poi andare a fare le vacanze.
1: Sicuramente e determina anche delle flessioni, nel senso quest'anno noi abbiamo osservato e lo osserveremo anche nel mese di agosto, una flessione soprattutto nei fine settimana, soprattutto nei periodi in cui, nelle vacanze, nella durata della vacanza. Attenzione, l'italiano quando viaggia in Italia preferisce farlo ancora con la macchina, è uno dei mezzi, diciamo così, più utilizzati. Con il carburante a 2 euro chiaramente la voce del costo è significativa, ma parecchio significativa. Questo, ecco, limita soprattutto i fine settimana e soprattutto, ecco, le uscite, chiamiamole fuori porta, che ormai sono di 2/3 notti, quindi le vacanze brevi, ecco, queste soffriranno sicuramente tantissimo sulle presenze, anche perché già se ci si sposta in alcune regioni, come ad esempio la Sicilia, già anche il costo dell'affitto di un'autovettura è sicuramente più elevato rispetto a quanto si paghi nelle altre regioni. Se a questo poi si ci mette anche il carburante, effettivamente bisogna fare una riflessione prima di partire.
0: Ecco, però la voglia di partire e la voglia di vacanza evidentemente regge anche, voglio dire, a tutte le avversità, perché oltre a questo ci sono anche le incognite dovute alla situazione geopolitica internazionale. Comunque non scoraggiano i nostri connazionali nello spostarsi, nel scegliere la vacanza, insomma, meritata. Però, come diceva lei, si accorcia anche un po' il periodo di vacanza. Come stanno cambiando in questi termini le abitudini dei nostri connazionali rispetto alle vacanze, e soprattutto quanto può incidere anche l'inflazione, insomma, quello che diventa più caro in generale, dovuto chiaramente anche derivante proprio dal caro carburanti, il più delle volte, quindi il costo maggiore di alcuni servizi che incide chiaramente poi sulla scelta della lunghezza e della durata delle vacanze.
1: Sì, sicuramente, perché noi non ci siamo fatti come filiera, non ci siamo fatti mancare nulla, quindi l'anno scorso discutevamo di caro interessi per quanto riguarda le banche, i prestiti bancari, quest'anno discutiamo ancora una volta di caro carburante, mentre l'anno scorso facevamo i conti con il caro energia, che chiaramente subisce un riflesso in aumento anche a seguito del caro carburante. Queste sono tutte voci che fanno lievitare i costi di una vacanza, dal lettino, per intenderci, negli stabilimenti balneari a quella che è l'ospitalità, sia extra alberghiera che alberghiera, perché poi l'imprenditore turistico ha una voce di costi e ricavi nell'ambito del proprio bilancio, che deve necessariamente non solo fare quadrare in termini di ricavo, ma anche attutire i costi, perché la filiera organizzata non fa altro che vendere i propri pacchetti un anno prima, per cui ci si trova anche un po' spiazzati rispetto agli aumenti che stiamo subendo in quest'ultimo periodo. Cambia il modo, parliamo ad esempio di lo dicevate all'inizio, di 97 milioni di presenze stimate nel mese di agosto, con quasi 45 milioni di presenze degli stranieri che soprattutto del nord Europa hanno spostato, come dicevamo poco fa, la loro vacanza proprio su settembre-ottobre, perché è troppo caldo, e mentre noi comunque da bollino rosso, ma comunque ci siamo un po' abituati alle alte temperature, le persone che vengono soprattutto dal nord Europa queste temperature non le sopportano. Quindi cambiano i modi, ma i costi sono sempre quelli che determinano indubbiamente il successo o l'insuccesso di una stagione.
0: Bene, grazie mille, grazie a Vittorio Messina, presidente di Assoturismo. Noi facciamo il tifo naturalmente per il nostro turismo, per la salute del settore turistico, che è un settore trainante della nostra economia, e insomma credo che nessuno possa metterci anche i dazi su questo settore, quindi possiamo considerarci, se non altro, insomma, i registi di quello che può succedere per quanto riguarda appunto la fruizione del nostro territorio. E allora voi continuate a scriverci se volete, 334 11 11 622. Adesso la musica con Saint Motel, My Type.

0: Venerdì scorso una scossa fortissima del terremoto 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha sconvolto nuovamente purtroppo i Campi Flegrei. Un pugno allo stomaco per chi come me, insomma, è legato a quei territori non perché ci vive, ma perché è un territorio bellissimo. Chiunque abbia visitato i Campi Flegrei si può rendere conto della bella bellezza di quel territorio, una bellezza che però deriva anche da questa sua caratteristica, il fatto di essere in pratica all'interno di una, quella che si definisce caldera, e ogni tanto chiaramente si fa sentire un territorio vivo, e ci dispiace naturalmente per quello che è successo e per quello che gli abitanti dell'area flegrea stanno vivendo in questo periodo. E allora con noi al telefono c'è il sindaco di Bacoli, che è uno dei territori, diciamo, più centrali all'interno dell'area flegrea, Giosi Della Ragione. Sindaco, bentornato, buon pomeriggio.
1: Grazie per l'invito e per le belle parole per la nostra terra.
0: Beh, sindaco, io abito nell'area vesuviana, quindi venerdì mi sono arrivato un sacco di telefonate, come state lì a Napoli, eccetera, perché chiaramente si confondono un po' le idee di quella che è la geografia. Sì. Però mi sono sposato a Bacoli, a Miseno, nella chiesa di San Sossio, per farle capire quanto legato a quel territorio, più di ogni altra considerazione. Quindi il pugno allo stomaco c'è stato naturalmente, benché non abiti quel luogo. E insomma, che come io immagino come l'abbia vissuto lei che è legatissima, che insomma che è un simbolo anche, no, per tutto quanto il territorio, di rilancio, di amore per il territorio, anche per il modo di viverlo questo territorio. Che cosa ha subito Bacoli? Quali sono state le conseguenze di questa nuova scossa?
1: La scossa è stata veramente molto forte, ha destato grande paura nella comunità. Diciamo che negli ultimi 2 anni i cittadini avevano un po' normalizzato anche la tensione e la paura della scossa, invece questa volta ha creato danni anche psicologici, cittadini impauriti in quei secondi che non sembravano non finire mai, e poi i danni che la scossa ha creato in tutta l'area flegrea, e principalmente a Pozzuoli abbiamo circa 400 cittadini sfollati, senza acqua, senza case, non sanno ancora dove poter andare. La situazione è veramente drammatica e sono ancora in corso circa 200 sopralluoghi che determineranno sicuramente altri sgomberi, non solo sgomberi legati a case inagibili, ma anche sgomberi legati a costoni frananti che potrebbero franare sulle case. Quindi la situazione è veramente molto molto complicata, e la stiamo affrontando con la massima determinazione, ma la tensione è veramente alle stelle.
0: Sindaco, però voglio dire, alla fine l'amore anche per il territorio non cambia la realtà dei fatti. Sono venuti giù, come diceva lei, dei costoni di una montagna e hanno provocato peraltro danni anche sottostanti, sia alla viabilità sia ad alcune auto e ad alcuni edifici. E come si fa a convivere in una situazione che sembra al momento crescente come gravità, anche se il territorio ci ha abituato che insomma dopo alcune fasi di situazioni crescenti poi dovrebbe arrivare anche la situazione più tranquilla per ulteriori anni? Insomma, come si fa a convivere? Non sarebbe opportuno magari prendere delle precauzioni diverse, come una sorta di alleggerimento anche, voglio dire, antropico di tutta quanta l'aria, perché poi diventa complicato anche gestire lo spavento delle persone, l'emergenza di quello che succede ogni volta che capita una scossa così forte.
1: Allora, il tema è questo: sicuramente alcune porzioni dell'area flegrea possono ricevere questo tipo di alleggerimento, soprattutto in questa fase. È accaduto negli anni 70 e 80, quando sono state realizzate Rione Terra, Monte Ruscello, che sono altre città praticamente inserite nel contesto flegreo, che hanno ospitato i cittadini di Rione Terra. Il tema però è quando poi non si fa la prevenzione, perché quei costoni devono essere messi in sicurezza, le strutture dovevano poi trovare una nuova sistemazione e non si è fatto, quindi è le vie di fuga, o comunque in generale le strade che dovevano essere realizzate, non sono state realizzate. Non parlo degli ultimi, solo degli annunci degli ultimi 3 anni da parte del governo, che purtroppo si sono maturati trasformati in realtà, ma delle programmazioni degli ultimi 40 anni con l'ultima legge bradisismo dell'84, dovevano, non era ancora nato, dovevano realizzarsi opere di mitigazione del rischio, opere di messa in sicurezza che non sono state realizzate. Oggi noi viviamo questa situazione paradossale, che cadono i costoni sulle vie di esodo o cadono i costoni in prossimità delle abitazioni. relazioni. Ora io dico, sicuramente il bradisismo è un fatto con cui dobbiamo convivere, lo facciamo da 3.000 anni in questa parte di territorio, però fa più danni una carenza istituzionale di intervento. La gente non ha acqua perché la rete idrica non è stata sistematica, le sollecitazioni del bradisismo ha determinato che l'acqua non arriva più nelle case. Allora tutto questo deve essere organizzato prima, e gli annunci non sviluppatosi in cose concrete per i cittadini hanno creato molto più danni delle scosse, di cui sappiamo. Cioè noi sappiamo che ogni nel tempo ci sono queste scosse, quindi dobbiamo affrontarle, ma la capacità di affrontarle purtroppo è stata vana sia negli ultimi 40 anni in cui le scosse non ci sono state, cioè dall'84 fino al 2013, fino al 2023, e soprattutto negli ultimi anni. Quindi la mancata risposta istituzionale e governativa alla crisi della bradisismica, secondo me, ha creato più danni del bradisismo stesso.
0: Certo, vorrei anche concludere con lei dicendo anche ai nostri ascoltatori, chi non è della zona, comunque chi non è pratico, che quello che sta succedendo ai Campi Flegrei non è la fase iniziale di una possibile eruzione, non c'entra nulla, perché quelli sono fenomeni chimici, appunto fisici, dei cambiamenti insomma che possono avvenire, ma in quel caso si tratterebbe di risalita del magma che al momento non esiste, esatto. È soltanto un normale comportamento delle falde al di sotto chiaramente del territorio che aumentano la pressione del terreno e provocano chiaramente questo fenomeno, l'innalzamento stesso del terreno. Mi piaceva insomma in qualche modo spiegarlo, anche se non sono un tecnico, poi fra poco avremo un tecnico con noi, proprio per tranquillizzare, cioè non è che stiamo parlando di persone che vivono e imperterrito continuano a vivere fino a che insomma non ci sarà un'eruzione, non è questa la situazione, altrimenti ci sarebbero stati ordini di evacuazione. In ogni caso l'attenzione è puntata anche su quello che dice poi la Protezione Civile e gli altri organi, perché questo rischio al momento non esiste sicuramente. Io ringrazio e saluto il sindaco di Bacoli Giosi della Regione, grazie a lei, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, e poi magari ci vediamo da quelle parti, perché insomma mi sembra molto importante anche esprimere la solidarietà anche a chi da parte di chi non è presente sul territorio come posso essere io. Grazie a lei. Noi adesso continuiamo a parlare di questo fenomeno, lo facciamo con Lorenzo Benedetto, presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania. Benvenuto Benedetto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei.
0: Allora, Benedetto, purtroppo abbiamo soltanto 4 minuti, però insomma mi sembrava importante anche l'aspetto, no? Anche scientifico, perché voi geologi da più tempo state sollecitando il governo e chi di dovere a tenere in considerazione quelli che possono essere anche gli effetti geologici sul fenomeno del bradisismo, e purtroppo l'abbiamo visto nella sua drammatica evidenza quando abbiamo visto quella montagna praticamente precipitare addosso alle case.
2: Assolutamente sì, è un aspetto fondamentale che, come ben lei ricordava, noi stiamo sottolineando da anni. Il tema del rischio sismico è legato sì alla possibilità che i fabbricati ovviamente vengano danneggiati durante le scosse sismiche, ma c'è anche un aspetto legato al territorio, e ne abbiamo avuto contezza in questi giorni. Ci sono delle immagini emblematiche girate da alcune barche presenti a mare, dove si vedono nuvole di polvere non solo nelle zone dove poi ci sono stati quei crolli, quegli eventi parossistici, ma un po' in tutta la città ci sono stati crolli da costoni tufaci. Quindi questo è un aspetto che va assolutamente considerato e va assolutamente monitorato, e poi soprattutto occorrono i fondi anche per risanare e consolidare questi costoni tufaci, perché le case possono anche resistere e quindi non ci sono danni alle persone ma solo alle abitazioni, ma il crollo da questi costoni poi può determinare anche vittime, e questa volta ci siamo andati
0: vicino, per fortuna, non abbastanza fortunatamente vicino, perché altrimenti sarebbe stata una tragedia.
2: Perché comunque hanno interessato delle zone molto urbanizzate, quindi se c'erano delle persone nelle vicinanze ovviamente avrebbero
0: però voglio dire, abbiamo visto anni. Si vedono le immagini, no, di massi giganteschi, pezzi di montagna caduti giù. Cosa può fare? Come si può prevenire una cosa del genere?
2: Si possono consolidare, si possono fare degli interventi di consolidamento, si possono fare attraverso una serie di tecniche che, se vuole, le possiamo anche analizzare. Si possono fare, per esempio, delle chiodature, si possono ancorare i massi più in bilico, si possono ancorare al substrato roccioso più consistente attraverso dei veri e propri chiodi di acciaio, diciamo. Si possono installare anche delle reti che possono proteggere, diciamo, il versante. Ci sono una serie di tecniche, ovviamente bisogna analizzare bene i vari casi e poi fare anche delle progettazioni dedicate a questa cosa.
0: Io vedo che la Procura ha avviato degli accertamenti proprio sulla messa in sicurezza dei costoni. Evidentemente, come dice lei giustamente, qualcuno poteva intervenire, si pensa che qualcuno potesse intervenire e magari ha evitato di farlo, comunque non ha pensato di farlo, come voi geologi della Campania state chiedendo evidentemente da più tempo. Io la ringrazio Lorenzo Benedetto, presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro e buon pomeriggio.
2: Grazie a lei per l'invito, grazie.
0: Grazie ancora. E allora siamo arrivati alla fine di questa puntata di Summer Time. Noi ci ritroviamo domani puntuali, come sempre, dalle 13 alle 14. Ringrazio il buon Jack Saglia in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi auguro un ottimo lunedì 3 agosto. Domani, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 14 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
8: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
9: Ora la cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
8: Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
9: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino spinto dalla la babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
8: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce, ma è sempre più precario, lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi tre mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione, ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena due giorni.
9: Lo sport. Agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
8: È tutto, alla prossima edizione.
5: Music and News. Informazione e musica solo su Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

Music News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 14 e 29 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres nella finale.

0: finale femminile, giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 15.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi. L'Italia inondata di migranti irregolari, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Duro affondo del ministro degli esteri spagnolo Albares alla fine del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti a Ceuta. Ci sarebbero stati dei problemi meccanici alla base dello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù che ha provocato la morte ieri delle 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figlie di 18 e 24 anni. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano. Da alcune immagini emergerebbe che il velivolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, smentendo il presidente americano Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui negoziali con l'Iran. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza. 19 persone sono state uccise e 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato delle recenti violenze contro i palestinesi. È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. 6 le vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, oltre ad altre 2 persone che viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite versano in gravi condizioni. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Sopralluogo del ministro della cultura Giuli stamane al parco archeologico dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. Al suo arrivo il ministro è stato contestato da alcune decine di cittadini che lamentavano l'assenza del governo dinanzi alle necessità delle persone che hanno subito danni dall'ultimo terremoto. Sentiamo le sue parole.
6: A un primo sguardo c'è sicuramente da intervenire e già lo stiamo facendo con somma urgenza, come si dice, per consolidare alcune fessurazioni, alcuni piccoli crolli. La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di sciagurati e non auspicabili ulteriori eventi sismici le strutture siano in grado di reggere l'urto, ed è questo il nostro compito adesso.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Rieccoci, bentrovati con Summer Time. Sono le 15.03 e ovviamente quando si tratta di andare a parlare di argomenti di vario genere, è chiaro che noi oggi parleremo di temi che andranno dalle vacanze a temi anche importanti, probabilmente insomma anche drammatici, perché la vicenda l'avete sentita anche dal nostro notiziario dell'aereo che è precipitato con 13 morti, di cui 7 italiani, due famiglie che praticamente sono state distrutte. Una vicenda che però, oltre a questo, oltre a cercare di capire cosa sia realmente accaduto, ci mette anche nelle condizioni di credere e di pensare che volare sia, ma questo succede spesso dopo un incidente aereo, sia poco sicuro. Ma è davvero così? Anzi, sembrerebbe esattamente il contrario, però noi ne parleremo più tardi. Avremo anche un tema collegato alla crisi dei migranti per capire se davvero c'è un numero di migranti, un flusso migratorio che deve essere pericoloso e per cui è necessario andare a parlare con chi tiene i conti statistici. Avremo con noi Michele Colucci del CNR, poi parleremo anche del terremoto nei Campi Flegrei, perché con noi ci sarà un geologo, il Lorenzo Benedetto, che è presidente dei geologi in Campania, perché dobbiamo capire anche se nel prossimo futuro le persone che abitano da quelle parti, e sono veramente tante, dovranno preoccuparsi ulteriormente, anche perché sono abitazioni che non sono state costruite esattamente con criteri antisismici. Parleremo poi con Stefano Arcobelli della Gazzetta dello Sport per gli europei di nuoto, con un oro ieri arrivato per l'Italia, e infine questo caldo che insomma percepite tutti quanti, lo state sentendo in ogni zona d'Italia, e con i famosi picchi di calore che però non hanno precedenti. Perciò dobbiamo capire anche qui, rispetto al passato, cosa è successo, che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. È una questione anche non soltanto di persona, quindi non soltanto una cosa che riguarda noi come individui, ma anche per quel che riguarda le prossime generazioni o anche le nostre abitudini dei prossimi anni, perché se dovesse andare avanti così anche in futuro è evidente che dovremo cambiare qualcosa. Questo insomma un po' gli argomenti che oggi affrontiamo. Tra poco andremo a fare una veloce rassegna stampa di quelle che sono le notizie che sono uscite nel corso del pomeriggio. Io vi ricordo il nostro numero a disposizione, che è il 334 11 11 622. Adesso partiamo subito, lo facciamo con gli Strambellas.

Rieccoci dunque in diretta 15.09, Lapo De Carlo con voi e Massimo Tedesco. Una giornata, quella di oggi, dove dicevo, se andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i principali quotidiani online, facendo un po' una rassegna di quelle che sono state le ultime notizie, allora andiamo subito a trovare il Corriere.it. A Ceuta il ministro degli esteri spagnolo attacca l'Italia sui migranti, governo non all'altezza. Il Viminale risponde con Meloni, crollati gli sbarchi invece. E poi insomma un tema che poi si ripercorre anche nelle altre pagine. Andiamo per esempio su Repubblica, la Spagna attacca l'Italia sui migranti, con lo stesso titolo, governo non in grado di gestire gli arrivi, noi sì, la replica appunto con Meloni, sbarchi in calo. L'Esperto, Rabat ha organizzato il disastro di Ceuta, è un avvertimento a Madrid. Il dossier, centri rimpatri all'estero, costosi fallimenti in serie da Ruanda all'Albania. E poi il racconto, l'allarme bambini, sono migliaia i minori arrivati dal Marocco. Poi c'è anche un'inchiesta, Welcome to Favelas e i fondi del bando MAGA, dagli sbarchi ai Maranza, così la pagina social è diventata la voce di Trump, che entra anche in vicende come quella appunto della Spagna e l'Italia, nella quale oggettivamente non dovrebbero avere voce in capitolo, eppure anche tutto in qualche modo fa politica e tutto serve per dare una spallata. E poi ancora andiamo a vedere l'apertura dell'ANSA.it, Madrid attacca l'Italia, governo non all'altezza sui migranti. Poi ancora troviamo invece una vicenda di cui ci occuperemo tra poco, l'incidente aereo in Perù, sospese le operazioni della compagnia aerea Odiana. Veniamo poi a un titolo che questa volta troviamo su Il Post, quanto abbiamo speso, come e dove con il super bonus. Ci sono nuovi dati, ora che è quasi esaurito, molto nel Nord Italia, comunque è per i villini 15 volte quanto per le case popolari, e questo già è un'indicazione, il cosiddetto super bonus 110% ormai quasi esaurito, introdotto nel 2020, è stato da subito molto discusso da politici, analisti, criticato per i costi altissimi, lo scarso contributo alla crescita, per la sua iniquità e anche per aver contribuito all'aumento dei prezzi. Chi lo difende ne sottolinea il valore nel sostenere l'economia dopo la crisi del Covid, no? Vi ricorderete, era un diluvio di bonus da una parte e dall'altra. Per capire meglio come è andata sono utili però i dati raccolti, pubblicati pochi giorni fa da Enea, cioè l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico e sostenibile. Bene, di fatto il super bonus 110%, un'agevolazione fiscale che rimborsa in modo molto generoso il 110% per l'appunto ai costi dei lavori edilizi per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, ebbene negli anni è stata ridimensionata più volte, e qui c'è un tema che mostra su Il Post come il dato sia abbastanza edificante o poco edificante, perché appunto si è speso molto nel Nord Italia e comunque più per villini che per case popolari. Veniamo infine ad un altro tema, siamo anche alla Gazzetta dello Sport, perché si parla di calciomercato, o almeno una volta c'era il calciomercato in Italia, oggi possiamo dire che non c'è più, non ci sono trattative, ci sono pochi scambi, acquisti veri e propri davvero pochi, forse l'acquisto più prodigioso quest'anno l'ha fatto il Milan con Gonzalo Ramos, ma dopodiché anche Ghila, ma non ci sono più i botti come una volta, a meno che adesso dovremmo aspettarci un agosto particolarmente vivace, ma non sembra che ci siano le premesse. C'è anche la vicenda legata a Infantino, non distruggete i documenti, l'UEFA minaccia azioni legali contro la FIFA e Infantino. Dopo il tentativo subito abortito di vendere quote del mondiale a privati, la Federazione Europea chiede misure immediate per conservare tutti i documenti sul caso. Intanto il Galles ritira ufficialmente la fiducia al presidente della FIFA e gli inglesi sono pronti a seguirlo. Va bene, tra poco andremo a cambiare argomento, o meglio torneremo su quell'argomento di cui vi dicevo prima, perché andremo a parlare con Danilo Recine, che è Airline Captain AMPAC e vicepresidente appunto dell'AMPAC, da vicenda dell'aereo precipitato in Perù, così come tutte le vicende che guardano gli aerei che cadono, quando accade ci sembra sempre che sia pericolosissimo viaggiare in aereo. In realtà è il mezzo più sicuro, ma lo dicono sempre, ma non basta. Allora parleremo proprio con chi è esperto, chi ha i dati in mano per potercelo spiegare più e meglio. Tra pochissimo, adesso una canzone, quella di Teddy Swims, e come sempre io che vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, che è il 334
11 11 6 22.

0: Veniamo noi qui a Giornale Radio con questa vicenda che ha certamente fatto scalpore. Purtroppo abbiamo visto anche diverse notizie. C'è un curioso caso legato alla percezione umana che si ha da parte delle persone quando si legge di incidenti aerei, perché nella stessa giornata in cui c'è stato un incidente aereo che ha purtroppo sterminato addirittura due famiglie con sette italiani, nella stessa giornata c'è stato un incidente disastroso nell'autostrada che ha visto sei vittime, 30 feriti, tra l'altro di questi tre sono gravi. Ma la percezione del pericolo che si ha spesso si riesce ad allegare più all'aereo, perché l'aereo è in alto e la sensazione è che se dovesse mai accadere un incidente di qualsivoglia tipo non c'è scampo, mentre in macchina si ha la possibilità, oppure in treno o in altri modi. Ed è evidente che quando si fa questo tipo di ragionamento vogliamo parlarne con chi è competente in materia, e quindi abbiamo ospite Danilo Recite, capitano insomma dell'ANPAC, vicepresidente dell'ANPAC, chiedo scusa, e al quale vogliamo rivolgere un po' di domande. Ben trovato.
1: Buonasera, buonasera telespettatori, radioascoltatori.
0: Eccoci qui, buonasera comandante. Allora, notizie tragiche come questa in Perù, che veramente colpiscono molto l'opinione pubblica e alimentando così anche la paura di volare. Però se guardiamo ai dati globali e a storici sugli incidenti aerei, oggi viaggiare in aereo sembra appunto statisticamente più sicuro, ugualmente sicuro o meno sicuro rispetto al passato?
1: No, guardi, lo ha detto lei in apertura e concordo al 100%, è un tema di percezione. Il trasporto aereo mondiale è assolutamente il più sicuro, lo è sempre stato, ma le dirò di più, lo dicono i dati, che negli ultimi diciamo 10 anni, anche di più, sono aumentati moltissimo i voli, il milione di passeggeri che nel mondo volano, e questo valore di ratio di incidenti continua invece a diminuire, quindi ha un'inversione di tendenza positiva rispetto al fatto che gli incidenti sono sempre meno frequenti, nonostante i voli aumentino. Ovviamente questo a livello globale, e lo è perché intorno al trasporto aereo, ovviamente parliamo molto di più del trasporto aereo commerciale, cioè quello legato alle grandi compagnie aeree, meglio grandi compagnie aeree, ovviamente è quello più monitorato sia per le normative stringenti che normano tutto il mondo del trasporto aereo, e sia perché insomma l'aereo è un mezzo che ha bisogno di avere tante ridondanze e tante possibilità di risolvere le eventuali, anche se poche, emergenze in caso dovessero capitarci in volo.
0: Allora voglio dire una cosa ai nostri ascoltatori, perché è interessante. Mentre stiamo parlando adesso con il comandante Recine, in questo esatto istante ci sono all'incirca tra i 12.000 e i 16.000 aerei in volo contemporaneamente nei cieli del mondo. Questo lo dico perché abbiamo visto un po' da impressionante, devo dire. E è un flusso enorme di traffico aereo, no, è così, comandante, molto più del passato.
1: È assolutamente così, e ne siamo noi testimoni proprio oculari quando diciamo voliamo sia nelle rotte e sia negli avvicinamenti dei grandi aeroporti, cioè il traffico aereo è diventato molto più grande. Ovviamente la tecnologia aiuta sia la gestione di questo traffico per aumentare anche la sicurezza evidentemente, sia la gestione dei nostri voli, ma le assicuro che quando facciamo anche dei voli lunghi transoceanici, anche durante la traversata oceanica, noi che abbiamo dei sistemi con cui ci vediamo a vicenda con gli altri aerei, vediamo a volte delle aree molto, diciamo, molto trafficate, non siamo mai soli.
0: No, certamente no. Ecco, una cosa che ci si chiede, considerando un po' il tutto, è che spesso questi incidenti coinvolgono piccoli aerei da turismo o compagnie locali in territori, diciamo, complessi morfologicamente. Qual è la differenza in termini di controlli, certificazioni, standard di sicurezza tra i grandi voli di linea commerciali e i voli turistici charter o minori, quindi che operano in paesi come il Perù?
1: Guardi, a livello normativo diciamo i controlli sono gli stessi, perché ogni ente nazionale che è deputato a fare questo tipo di controlli, per cui per gli aerei devono essere fatte le manutenzioni quando previsto, e tutte queste cose qui riguardano tutto il mondo del trasporto aereo, anche queste piccole compagnie. È chiaro che questi aerei più piccoli, che di solito volano su zone, come ha detto lei, morfologicamente un po' diverse, potrebbero avere qualche peculiarità diversa anche dal tipo di vista di pilotaggio, però il fatto diciamo che può fare la differenza è che magari questi aerei più piccoli hanno meno sistemi di ridondanza o hanno meno sistemi che invece sono obbligatori nei grandi aerei. Faccio un esempio per tutti, per chi ci ascolta: questo aereo qui non ne ho la certezza, ma ne sono ragionalmente certo che non ha la cosiddetta scatola nera, perché non è obbligatoria.
0: Sì, infatti.
1: Ora, siccome a questa investigazione, come prevista dalla normativa, parteciperà anche, sono quasi certo, la nostra Agenzia Nazionale di Sicurezza al Volo, perché partecipano ovviamente in base nazionale dei passeggeri, parteciperanno gli Stati Uniti perché l'aereo è statunitense e così via, questi investigatori che sono tecnici avranno sicuramente già tutti gli elementi per dire se è vero che questi piloti, come abbiamo appreso dalla stampa, hanno dichiarato un certo messaggio di problemi o di emergenza. Però è chiaro che l'unico video che almeno ho avuto modo io di vedere, come tutti quanti, in cui si vede che l'aereo cade diciamo in vite, come si dice in gergo, avvitandosi su se stesso, con addirittura un pezzo della struttura, semiala o meno, che si è staccato, è chiaro che è stato qualcosa di molto forte, quindi magari non di meccanico, oppure questo pezzo che si è visto cadere si è staccato dopo l'evento. Comunque l'evento che ha causato l'incidente, in linea di massima, si dovrebbe scoprire da ciò che dai dati che loro riusciranno ad avere.
0: Ecco, in qualità di vicepresidente di ANPA, che lei conosce benissimo l'importanza della formazione, quindi negli ultimi anni l'automazione a bordo è aumentata davvero tanto, questo in qualche modo ha ridotto, no, il peso del fattore umano negli incidenti. Oppure l'addestramento dei piloti oggi deve affrontare anche delle sfide totalmente diverse e complesse per garantire la massima sicurezza?
1: Guardi, lo sta già facendo, perché la tecnologia sta andando di pari passo, ma questo nel mondo aeronautico è iniziato molto prima che negli altri mondi. Già 40 anni fa, con l'avvento dei motori a reazione, si è cambiato molto, e in quel periodo infatti si è avuto un picco di incidenti, perché c'era da cambiare proprio fortemente la mentalità professionale e come gestire delle macchine. Oggi siamo un passo molto avanti, perché le generazioni di tecnologia aeronautiche sono molto avanzate e i piloti sono già tantissimi anni che sono allineati con questa tecnologia, tanto è vero che è aumentato tantissimo il nostro addestramento sui simulatori di volo, che sono esattamente come l'aeroplano e aiutano molto a simulare tutte quelle situazioni che noi in volo non incontriamo quasi mai, ma per le quali ci addestriamo. Quindi su questo mi sento anche di dare un'ulteriore assicurazione, perché i nostri controlli che noi facciamo e esami ogni anno sono diversi. Consideri che un pilota in Italia, ma anche in Europa, nel mondo aeronauticamente evoluto, affronta tra esami medici e professionali dai 6 agli 8 esami ogni anno, e sono momenti in cui si sviluppa tutto ciò che si può sviluppare in un volo, con tutto l'addestramento che ne consegue.
0: Ecco, un'altra domanda è invece collegata al ruolo delle rotte, no? Nel senso che volare sopra le linee di Nazca o sulla catena delle Ande, ecco, evidentemente ha delle insidie meteorologiche o geografiche che sono molto forti, quindi esistono delle blacklist o delle restrizioni internazionali specifiche che l'aviazione civile impone per determinare rotte considerate ad alto rischio, e come può una persona, un viaggiatore, informarsi prima di salire a bordo?
1: Guardi, assolutamente sì, esistono degli aeroporti o anche delle zone, addirittura degli aeroporti che sono catalogati con una certa un grado di complessità, e per certi aeroporti serve un addestramento specifico, o addirittura può operare soltanto il comandante, il decollo e l'atterraggio, così come le zone. Lei ha citato le Ande, io per un periodo ho volato sulle Ande per arrivare a Santiago del Cile. È una zona che va gestita in un certo modo, dove abbiamo un addestramento, una ricognizione di rotta, così chiamata a volte, in cui ci si prepara e si sa che in quelle zone si potrebbe incontrare della turbolenza piuttosto che avere altre. Però su questo il pilota si prepara prima, e per questi aeroporti più piccoli o zone morfologicamente un po' diverse, di solito i piloti che operano in loco conoscono molto bene queste caratteristiche, sia meteorologiche che morfologiche, e quindi sanno bene come operare. Però ecco, ripeto, non si va in volo senza una pianificazione del volo rispetto anche a queste zone particolari o aeroporti particolari.
0: Comandante Recine, prima di lasciarla devo fare una domanda, e tu va bene, anche se

0: Ai cosiddetti WAP, che sarebbero Unidentified Anomalous Phenomena, sono gli ex UFO. Molti di questi rapporti arrivano proprio da aviatori militari e civili. Ecco, dal punto di vista professionale, che cosa prova un pilota quando si trova davanti a fenomeni visivi o radar inspiegabili, poi tra l'altro a una quota di 10.000 metri, e come è cambiato oggi l'approccio delle compagnie rispetto a queste segnalazioni?
1: Ah, guardi, l'approccio delle compagnie, posso dirle magari in modo non c'è, nel senso che non è un tema che di cui si parla o viene affrontato, semplicemente perché francamente, ma le parlo dalla mia esperienza professionale, avvistamenti di questo genere nei miei anni di esperienza non ne ho mai avuti, soprattutto a quelle quote. Ciò che vediamo sempre molto di più e molto spesso in serate limpide sono i satelliti, quindi abbiamo il nostro globo che è molto trafficato da satelliti, però ripeto, non è un tema in cui nelle compagnie aeree, che io sappia, sia italiane che europee che mondiali, con cui abbiamo contatti, ci si sta ponendo, semplicemente perché al di là di avvistamenti legittimi che io rispetto e testimonianze di colleghi nel mondo, altro non c'è, quindi non saprei francamente darle una risposta rispetto all'approccio che si vuole dare o che si sta dando all'interno delle compagnie aeree.
0: Sì, sì, è una curiosità, perché poi avendo letto queste notizie ho detto non posso esimermi, evidentemente. Le faccio l'ultimissimissima domanda,
1: mi dica.
0: Che insomma, tra scatole nere sempre più connesse, intelligenza artificiale che assiste alla navigazione, radar meteorologici predittivi, ecco, la tecnologia abbiamo detto che sta andando sempre più velocemente.
1: Sì.
0: Se dovesse scegliere l'innovazione tecnica o il procedimento più importante introdotto negli ultimi anni, quale indicherebbe?
1: Ma ce ne sono molti, però le rispondo con un'affermazione che forse può rendere chiaro qual è il nostro approccio di piloti, di comunità dei piloti. La tecnologia noi la accettiamo, anzi è un auspicio, perché l'importante è che però che sia provata diciamo ripetutamente e dia una garanzia di sicurezza. Le dico una cosa, noi ci stiamo ovviamente come dire barricando e opponendo a ciò che l'industria vuole fare, cioè a quella di ridurre gli equipaggi di volo in termini di piloti e addirittura pensare che ci possano essere aerei che possano volare senza pilota o addirittura con un solo pilota, per mille motivazioni. Quindi la tecnologia va bene, ma deve essere garantita e misurata in termini proprio razionali rispetto a quello che noi facciamo. Quindi rispetto a questo fatto qui la tecnologia sta facendo tanti passi avanti, però prima che viene applicata nel nostro mondo del trasporto aereo le posso garantire che supera veramente tantissime fasi, in fasi di costruzione e progettazione che poi non hanno mai dato torto a questa situazione, tranne è chiaro che alcuni casi in cui abbiamo avuto di alcune diciamo industrie di aerei che hanno avuto un problema tecnico che poi ha causato degli incidenti, questo in un cinquantennio può anche succedere e vi si è posto rimedio, ma dietro tutto il ragionamento, la progettazione degli aerei, l'industria aeronautica, le posso garantire che c'è una tecnologia e uno studio altissimo.
0: Comandante Danilo Reci, io la ringrazio di essere stata con noi, adesso devo volare in pubblicità e quindi la lascio andare.
1: Grazie a voi.
0: A presto, grazie ancora.
1: Un saluto.
0: E allora noi ci separiamo per un minuto e mezzo e poi torniamo tra poco anche con i vostri messaggi.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Rieccoci in diretta. Mannaggia, la nostra ascoltatrice ci ha mandato un messaggio, mi è arrivato leggero ritardo, nel senso che quando stavamo salutando il comandante Recine, ma sentite per quale motivo, sentiamo.
3: Sì. Buonasera, io volevo ringraziare il comandante Recine perché attraverso lui ho saputo del corso che inizierà ITA per ragazzi e ragazzi dai 17 anni in poi, ne ho parlato oggi con la nipotina. Ad ogni modo io ho volato 31 anni con Alitalia e ho iniziato col Weakest Vacant e non c'erano comunque ancora i radar, bensì avevamo un navigatore, un ragazzo che chiamavamo il navigatore, e volavamo col 60 e col viewer, col DC-8-43 per andare negli Stati Uniti e in tutto il mondo, per cui ho vissuto un po' tutto. La prima volta che vidi un jumbo da sotto mi prese tanta paura, poi ebbi anche un incidente che fu un accident, cioè non un accident ma un incident, perché prendemmo uno stormo di gabbiani in decollo da Fiumicino col comandante Pizzo, e mi ricordo che dopo lo scarico rapido scendemmo comunque a Fiumicino, incolumi tutti, e c'erano dei buchi sull'ala, sui flap, e quindi non è stato spiegato come siamo arrivati, però siamo arrivati e sono ancora qui. Quindi io ringrazio molto il comandante Recine, magari fatelo intervenire un po' di più perché è sempre interessante. Guardate che l'aviazione civile è una cosa meravigliosa. Grazie.
2: Prego, io l'ho chiamato apposta, più di così, e quindi lo chiameremo senz'altro, anche perché ci sono un po' di novità nel nuovo palinsesto della prossima stagione da settembre, per cui ne avrete contezza più presto. Tra poco invece andremo a parlare della vicenda dei migranti, così come del terremoto ai Campi Flegrei, due temi robusti, quindi tra pochissimo rimanete con noi. Adesso ascoltiamo Tate McRae.

Rieccoci in diretta e allora tra pochissimo appena riprenderemo il nostro ospite che era in onda con noi fino a 10 secondi fa, poi è caduta la linea e stiamo cercando di capire se riprendere, come riprenderla. Allora, c'è un tema che è legato alla crisi dei migranti, ma il Fatto Quotidiano mette questo tipo di statistica alla luce: la crisi dei migranti senza i migranti. Realtà inventata e il falso come tecnica di governo, cosa dicono i numeri? Quindi piuttosto orientato come articolo. Che futuro avrebbe la destra, dice in modo evidentemente critico, senza il pericolo immigrazione? Nonostante tutti i dati indichino un crollo degli arrivi su tutte le rotte, mentre aumentano solo i morti, i governi dovrebbero promuovere i propri meriti, invece arrivano a correggere perfino la geografia, scrive Antonello Caporale. E la questione è cercare di capire cosa dicano davvero i dati. I dati reali oggi, ed è esattamente l'argomento di cui vorrei parlare proprio con l'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, che ovviamente è un tema particolarmente ispido e che sta facendo discutere, sta dividendo anche la politica, ma i dati dicono, mostrano una realtà strutturale che smentisce effettivamente la narrazione di un'emergenza continua, evidenziando come la stabilità demografica del paese dipende interamente dalla popolazione straniera. I numeri consolidati e aggiornati forniti dall'Istat delineano il quadro reale, quindi non stiamo dando nessun tipo di orientamento, stiamo cercando di darlo perché bisogna sempre stare molto attenti. L'ho imparato molto anche a mie spese: quando si danno delle notizie bisogna andare a guardare proprio i dati che sono di fatto inoppugnabili e non si possono smentire soltanto con una lettura. Ma ad ogni modo, i residenti totali, dal 1 gennaio la popolazione di cittadinanza straniera residente in Italia è pari a circa 5.560.000 unità, cioè il 9,1% della popolazione totale. La popolazione italiana di cittadinanza, nata in Italia, diminuisce costantemente. Ci sono circa meno 189.000 italiani in meno all'anno. Meno 189.000 italiani all'anno. Cioè una cifra spaventosa. Mentre quella straniera aumenta, più 188.000 in più all'anno, compensando quasi matematicamente il calo e tenendo in piedi il bilancio demografico nazionale. Ora, è evidente che un conto è avere un migrante, un immigrato clandestino, e quindi chiaramente senza la documentazione su quello che serve, e un conto sono i migranti regolari che poi possono partecipare alla vita del paese. Dopodiché, se noi andiamo a vedere la demografia, intanto l'ospite è perso, è andato, l'avevamo, è sparito. Benissimo, almeno lo sappiamo e lo riavremo, spero, domani. Però dicevamo prima, il concetto è che la nostra popolazione, che è stata sempre intorno ai 58-60 milioni di italiani, è rimasta tale, cioè è calata un po', ma non in modo così significativo. Se non ci fosse stato evidentemente il flusso dell'immigrazione, noi oggi saremmo decisamente molto meno. Ora, il tasso di fecondità in Italia è sceso a 1,14 figli per donna, rendendo i flussi migratori l'unico vero motore di ricambio generazionale e di sostenibilità del welfare. E diciamo che le immigrazioni totali dall'estero, che includono i decreti flussi, ricongiungimenti familiari, i visti di lavoro o studio, si attestano a circa 440.000 all'anno. Nello stesso arco di tempo circa 144.000 persone lasciano l'Italia per l'estero, sia italiani che stranieri che si rispostano ancora. Il saldo migratorio reale del paese si stabilizza intorno a un valore positivo di circa più 296.000 unità, se vogliamo chiamarle così, persone complessive. Ora, guardando la serie storica del cruscotto statistico del Ministero dell'Interno, gli sbarchi complessivi annuali sono stabilizzati dopo i picchi degli anni precedenti, che si aggirano intorno alle 66.000 arrivi annui. Contrariamente alla percezione quindi di un'Italia sommersa rispetto al resto dell'Unione Europea, sommersa quindi da un numero di migranti che arrivano, i dati sull'asilo del Parlamento Europeo mostrano che la Germania resta il primo paese europeo per richieste accolte, oltre il 34% del totale dell'Unione Europea.
seguita da Francia e Spagna. L'Italia gestisce i flussi in prima linea, ma non è il paese in cui si stabilizza la maggior parte dei richiedenti asilo politici. Ed è curioso che, se vogliamo usare questo termine, la vicenda venga utilizzata politicamente senza dire le cose come stanno fino in fondo. Poi, per carità, ognuno è libero di esprimere la propria idea, la propria opinione, ma almeno basiamoci su dati reali. E quindi anche voi, se avete voglia di aggiungere qualcosa a riguardo, 334 11 11 622. Diciamo che sono numeri che dimostrano empiricamente, insomma, la tesi che poi aveva già espresso, ecco perché l'abbiamo chiamato, del professor Colucci e del CNR: la migrazione in Italia infatti non è un fenomeno eccezionale o fuori controllo, è una componente strutturale, demografica ed economica senza la quale il paese registrerebbe una decrescita drammatica che è evidentemente della popolazione attiva. Naturalmente c'è poi il concetto che è stato, che a volte ci sono delle parole che diventano, vanno di moda improvvisamente. Il tema è la remigrazione, che di vannacciana memoria. Ma diciamo che il concetto degli espatri parte dalle cancellazioni anagrafiche per l'estero, che si attestano a una media di circa 175.000 all'anno. Sto leggendo dati, quindi non sto interpretando, non sto facendo, sto guardando un po' quello che è. E questo aumento delle immigrazioni è trainato quasi interamente dai cittadini italiani. Gli espatriati sono saliti fino a 150.000 l'anno. Ad andarsene sono soprattutto i giovani tra i 18 e i 34 anni. Al contrario, le remigrazioni dei cittadini stranieri residenti che decidono di lasciare l'Italia per tornare nel proprio paese o spostarsi in un terzo stato rimangono stabili e molto contenute, pari a circa 40.000 l'anno. I dati dimostrano anche che una percentuale significativa di migranti che arrivano irregolarmente via mare, quindi i cosiddetti sbarchi, non intende rimanere in Italia. Questo l'abbiamo detto pochi istanti fa quando dicevo che poi preferiscono andare in Germania, in altri paesi. L'Italia agisce, abbiamo detto, come porta d'ingresso, e il fenomeno tracciato dall'Istat riguarda quello della rimigrazione, le persone nate all'estero, specie quelle in America Latina, come Brasile, Argentina, e che si trasferiscono in Italia per ottenere la cittadinanza per discendenza, per poi rimigrare quasi subito, quello che si chiama iure sanguinis. E dicevo, rimigra quasi subito però verso altre mete economicamente più attrattive in Europa o addirittura nel mondo. Questo è un po' l'indicazione, e quindi mi piaceva andare a parlarne con il professor Colucci, ma lo faremo domani. A questo punto è tale, però spero di avervi dato un quadro il più possibile completo. Intanto andiamo ad ascoltare adesso una canzone, quella di Rihanna e Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: torniamo con noi con Giornale Radio Summertime in onda dalle 15 alle 17. Un tema che sta facendo preoccupare parecchio le persone che vivono sui campi, nei campi Flegrei. Evidentemente la questione è collegata al sisma che avete sentito proprio la scorsa settimana, e noi per questo motivo abbiamo pensato di chiamare Lorenzo Benedetto, presidente Geologi Campania. Ben trovato, benvenuto a Giornale Radio.
1: Grazie e grazie per l'invito, benvenuti a voi.
0: Eccoci, allora Presidente, i dati sul bradisismo mostrano continue variazioni nella velocità di sollevamento del suolo e dal punto di vista geologico quali segnali specifici state monitorando per capire se siamo vicini a una fase di stabilizzazione o se al contrario la pressione nel sottosuolo sta aumentando in modo critico?
1: Allora, guardi, diciamo subito che l'attuale velocità di sollevamento del sottosuolo è di circa un centimetro al mese. Nello scorso anno questa velocità ha raggiunto picchi anche di 3 centimetri al mese durante il 2025, quindi adesso in realtà siamo in una fase in cui la velocità di sollevamento è più bassa. Complessivamente dal 2005 che è iniziata questa fase, diciamo, di sollevamento, questa fase di bradisismo, il suolo si è sollevato di quasi 170 centimetri, quindi oltre 1,70 m, quasi 1,70 m, diciamo. Quindi al momento non ci sono segnali che questo fenomeno si arresti, e quindi ovviamente noi se continua il sollevamento ci dobbiamo aspettare che le scosse sismiche non si fermeranno, ma purtroppo continueranno.
0: Certo. Il piano, diciamo, speditivo di emergenza per i campi Flegrei prevede tempi ma anche dinamiche complesse per la zona rossa. Ecco, come geologo lei ritiene che la mappatura attuale delle aree a maggior rischio sia del tutto coerente con i modelli teorici e tecnici di una potenziale eruzione, o ci sono delle criticità strutturali nel territorio che, diciamo, il piano attuale non sconta a sufficienza?
1: Allora, guardi, questo è un argomento molto complesso, perché complessa, diciamo, è l'operazione di evacuazione che speriamo non si debba mai verificare. Il tema qual è? Che tutto il piano prevede, è racchiuso nel dato che la valutazione che è stata fatta è che occorrono 72 ore sostanzialmente per evacuare diciamo buona parte della popolazione che sta nella zona rossa, o comunque tutta la popolazione presente nella zona rossa. È chiaro che è un'operazione che richiede una esercitazione continua. Alcune esercitazioni sono state già avviate, ma per mettere a sistema questa macchina ce n'è bisogno di fare altre, e quindi sicuramente queste operazioni non mancheranno di essere fatte, diciamo.
0: Senta, il decreto Campi Flegrei ha stanziato fondi per l'analisi della vulnerabilità sismica degli edifici, però ci sono molti cittadini che lamentano un classico in Italia, lentezze burocratiche. E qual è lo stato di salute reale del patrimonio edilizio dell'area flegrea, e quali interventi, come dire, che hanno maggiore priorità non possono più essere rimandati per garantire la sicurezza delle persone che abitano lì?
1: Allora, guardi, la situazione è questa. Il piano straordinario è stato varato nel dicembre del 2023 con un decreto legge, e prevedeva una prima fase di approfondimento e di valutazione della vulnerabilità degli edifici, e una seconda fase di approfondimento sui singoli edifici della valutazione della vulnerabilità. Dopodiché era prevista anche, e si sta attuando, una valutazione delle condizioni di rischio geologiche e geomorfologiche dell'area, cioè uno studio di microzonazione sismica. Al momento i dati risultanti da questi studi quali sono stati? Che noi abbiamo complessivamente circa 600 fabbricati che presentano una vulnerabilità al sisma alta e molto alta. Ovviamente il sisma che c'è stato l'altro giorno ha messo a nudo questa situazione, perché molti di quei fabbricati che erano stati dichiarati a vulnerabilità è molto alta, e molto alta, sono stati poi conseguentemente danneggiati dalla scossa. E questo, per esempio, è un dato che andrà approfondito in questi giorni per capire la previsione, poi che cosa si è verificato rispetto alla previsione che era stata fatta. Ma evidentemente occorrono rilievi puntuali sui singoli edifici, per i quali peraltro il sistema si sta organizzando, e i professionisti, geologi, ingegneri, architetti, geometri, si stanno organizzando e hanno dato già disponibilità alle autorità di protezione civile per fare questi rilievi.
0: Ecco, Presidente Benedetto, ma insomma, c'è la popolazione che è un po' divisa, no? Tra l'allarmismo tipico dei social, le rassicurazioni anche lì tipiche istituzionali, mi viene in mente sempre la famosa verità nel mezzo, quindi in che modo l'ordine dei geologi sta lavorando anche per tradurre i dati scientifici in una comunicazione che magari sia la più chiara possibile, che informi i cittadini ma senza cedere alla psicosi? E quindi cosa manca ancora nella cultura della prevenzione in Campania?
1: Allora, sicuramente c'è un tema di comunicazione alla popolazione e quindi di conoscenza, perché la conoscenza può portare consapevolezza dei rischi. Il piano straordinario, a cui le facevo riferimento prima, prevede anche una fase molto sostenuta per quanto riguarda questo argomento della comunicazione alla popolazione, e molto, devo dire, è stato già fatto. Io stesso ho partecipato a diverse riunioni che sono state fatte, incontri con la popolazione durante i quali sono stati spiegate tantissime cose. Ovviamente non bastano mai, perché poi non è che partecipa tutta la popolazione a questi incontri, quindi bisogna aumentarli, perché questo è un aspetto fondamentale della riduzione del rischio, cioè la consapevolezza da parte dei cittadini, perché questo può fare poi veramente la differenza, sia per i comportamenti che i cittadini devono mettere in atto durante le fasi critiche, quindi durante le scosse, e sia anche poi nella quotidianità, diciamo.
0: Ecco, Presidente, la recente mappa di rischio ha evidenziato aree dove la vulnerabilità è molto alta, anche di più. Insomma, dal punto di vista dei geologi è necessario bloccare definitivamente il rilascio anche di nuovi permessi edilizi, che mi sembrava la cosa più di buon senso, avviare una delocalizzazione parziale per alcune zone dei Campi Flegrei, o ancora è possibile avere una convivenza con il vulcano migliorando, insomma, l'esistente?
1: Guardi, questo è un tema importante, c'è un tema di pianificazione, quindi anche la consapevolezza dei rischi porta ovviamente anche a un miglioramento delle condizioni di pianificazione del territorio, per evitare di andare ulteriormente a caricare da un punto di vista urbanistico queste aree. Però noi, questa è una condizione un po' di tutto il paese. Le faccio un esempio banale, per quanto per esempio riguarda il rischio idraulico, noi abbiamo l'Emilia Romagna che ha oltre 500.000 abitazioni, dico 500.000 abitazioni, in condizioni di rischio molto elevato per quanto riguarda le alluvioni. E stiamo parlando di una regione, diciamo, dove il fenomeno dell'abusivismo non è molto sviluppato. Quindi questo cosa significa? Significa semplicemente che noi nel passato, e in un passato anche recente, abbiamo utilizzato malissimo il territorio, perché lo abbiamo urbanizzato laddove ovviamente non doveva essere urbanizzato. Però questa è una condizione molto generalizzata e diffusa nel paese, quindi il caso specifico dei Campi Flegrei sicuramente non fa eccezione, però lei deve considerare anche, mi scusi, sì, la considerazione che stiamo parlando di uno dei posti più belli della Campania e dell'Italia, quindi ci sarà un motivo per il quale quelle aree erano state già insediate dai Greci, successivamente i Romani, e quindi poi anche le popolazioni che lo abitano attualmente.
0: Allora, diciamo così, lo scenario di un'eruzione minore, diciamo così, quando si parla di Campi Flegrei l'immaginario collettivo teme la super eruzione distruttiva, ma gli scienziati parlano spesso di eventi di minore intensità. Quindi, per chiudere, qual è lo scenario eruttivo più probabile secondo gli ultimi studi? Cioè, in che modo un'informazione anche corretta a questo punto può cambiare anche la percezione del pericolo e la preparazione della comunità, perché io avevo letto non più tardi di un anno fa di una comunità che non ha nemmeno partecipato ai piani per l'evacuazione se non in minima parte.
1: Sì, in alcune situazioni purtroppo è così, abbiamo registrato una bassa partecipazione. Quello che noi possiamo dire in questo senso è che gli eventi parossistici, l'evento parossistico principale c'è stato 40.000 anni fa, dopodiché da quell'evento praticamente l'energia anche espressa dal vulcano nelle successive eruzioni è andata via via attenuando. Ora questo è sicuramente un segnale che noi non è che ci dobbiamo aspettare una super eruzione, anche perché conosciamo le condizioni in qualche modo della camera magmatica che sono localizzate, e quindi in realtà i modelli che sono stati previsti attualmente non prevedono una nuova super eruzione, ma probabilmente più eruzioni, diciamo, che sono come dire, confrontabili con l'ultima che c'è stata, che è stata quella di Monte Nuovo, che è stata poi in tempi storici, nel 1600 sostanzialmente.
0: Non c'è dubbio, io andrei avanti ancora a fare un sacco di domande, ma mi sa che dovremo rinviare. E a questo punto io non posso che ringraziare il nostro ospite, che è appunto Lorenzo Benedetto, presidente dei geologi in Campania. Grazie ancora e buon lavoro intanto.
1: Grazie a lei per l'invito e buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a lei, grazie, a presto. Noi a questo punto alle 16 arriviamo al momento del notiziario, da tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 16 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto è di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista, si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause, anche le condizioni meteorologiche. Sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Ma decisamente, 16.04 minuti, Lapo De Carlo, che sono io, Massimo Tedesco, che è lui, ma che voi non vedete, Daniela Vindigni, in redazione, che insomma è qui presente e che ovviamente dà la mano per tutto quello che riguarda la nostra scaletta, la scaletta che tra circa un quarto d'ora, un po' meno, insomma, vedrà anche Stefano Orcobelli dalla Gazzetta dello Sport per andare a parlare degli europei di nuoto, per come stanno andando, direi anche bene, perché insomma parleremo di tuffi, nuoto artistico, insomma di questi europei che stanno dando risposte interessanti e considerando anche le incognite organizzative e ambientali della Senna, di cui poi tra poco vi parleremo, anche perché c'è una vicenda che è veramente surreale, dove tu fai una gara piuttosto importante e lunga sulla Senna e già anche questa volta si presentano dei problemi addirittura di una idrovora che risucchia, cioè tu immagina, devi nuotare e hai anche il pericolo di vita, non esiste, o comunque è un pericolo ad ogni modo, o stressa chiaramente la performance dell'atleta. Ad ogni modo andiamo a fare anche un veloce così, una veloce rassegna, anche per dire che tra poco ne parleremo, ma insomma c'è un'ultima ora che è arrivata per esempio per il tema di Ceuta, perché si sta indagando sulla possibile azione coordinata di gruppi criminali. E questa è l'ultima delle notizie che sarebbe arrivata, e diciamo che la questione si è evidenziata soltanto dopo le prime indagini, perché si sta immaginando, si sta capendo che c'è qualcosa che non è normale, se comunque 50.000 persone, che tra l'altro sono partite con un'idea ben precisa, c'è una ragione, non è che 50.000 persone si sono trovate, hanno preso a nuoto e sono arrivate fino alla costa spagnola, che poi spagnola è naturalmente, anche se è presente nel continente africano, ma c'è una ragione che tra poco, se volete, vi raccontiamo, anzi sicuramente la faremo. Poi ancora andiamo su Repubblica, tema qui è legato alla diretta dei funerali di Don Mazzi a Milano, con gli applausi in chiesa, un girasole sul feretro, con la presenza del sindaco Sala, c'è anche il presidente dell'Inter Marotta, Don Ciotti e Lele Mora, c'è una vastità di persone, quindi molto affollato, e tra poco vi diremo anche questo. Insomma, queste sono alcune delle notizie più interessanti. Adesso ascoltiamo prima una canzone, quella di U2, Streets of Dreams, e poi tra poco torniamo con voi. Nostro numero 334 11 11 622.

0: Allora, siamo di nuovo insieme a voi e stavo dando un'occhiata appunto ai titoli dei principali quotidiani online e uno dei temi è ancora legato alla forte tensione che c'è tra il governo italiano e spagnolo. Io non so se qualcuno di voi deve andare in Spagna questo agosto e chi magari, perché ci sono tante persone che sono andate o sono lì, e bisogna capire se ci sono anche dei problemi considerando appunto che i due governi sono ai ferri corti. Intanto bisogna dire che ci sono accuse reciproche e intanto l'Italia ha tolto, ha sospeso in questo caso quello che poi era il trattato di Schengen, e questo in qualche modo ha creato delle turbative ulteriori. Il ministro degli esteri Albares sul caso Ceuta ha parlato proprio di posizioni italiane irresponsabili, e la von der Leyen si è rivolta a Sanchez dicendo: la migrazione è una sfida dell'Unione Europea, bisogna raddoppiare gli sforzi. Diciamo che la cosa che poi ci sono chiesti in molti è come è possibile che 50.000 migranti abbiano attraversato contemporaneamente fino a Ceuta, così partendo. Qual è stata la molla? Allora, intanto gli analisti internazionali hanno evidenziato come il governo di Rabat utilizzi ciclicamente l'apertura e la chiusura dei confini terrestri e marittimi per negoziare degli accordi economici, dei fondi europei, delle concessioni politiche con Madrid. E poi c'è un'ondata che è giunta in un momento di forte dibattito interno in Spagna, che è legato delle recenti pronunce della Corte Suprema spagnola che sono riguardanti le politiche di accoglienza e la gestione dei rimpatri minori, dei minori non accompagnati. Tra l'altro è pieno zeppo di minori, la segnalazione è evidente, insomma. E nel giro di pochissimi giorni a Ceuta è tornata la calma, tra l'altro un massiccio dispositivo di sicurezza dalle forze marocchine e spagnole ha ripristinato il controllo del confine e le autorità hanno avviato procedure di espulsione accelerate, portando al rimpatrio in Marocco della stragrande maggioranza delle persone. Colpisce appunto che si sia creato un dibattito così forte, segno che evidentemente c'è una paura che questo tipo di leva possa essere utilizzata anche in altri confini. Noi tra poco invece, qui cambiamo veramente, ma decisamente argomento, perché è un paradosso, non c'entra niente il discorso che parliamo di nuoto, ma di nuoto in questo caso però collegato agli europei, e come sapete insomma sono in corso e abbiamo una situazione dell'Italia che in questo momento è al secondo posto nel medagliere provvisorio con 3 ori, 3 argenti, 1 bronzo, immediatamente dietro la Gran Bretagna, e la spedizione azzurra ha iniziato l'evento con ottimi risultati nelle discipline d'apertura. Chiara Pellacani ha brillato con 3 medaglie complessive, Filippo Pelati ha conquistato ben 4 medaglie d'argento, l'ultima nel solo libero maschile, bronzo anche per il duo misto formato da Pelati e Lucrezia Ruggero. A questo proposito volevo andare a sentire proprio la dichiarazione della Pelati, che parla di questo argento che per lei è giusto.
1: Ma non sono io assolutamente la persona
0: lui, ovviamente.
1: più adatta per giudicare ciò, e credo appunto che i punteggi dei giudici, comunque il nostro sport è uno sport oggettivo, è uno sport in cui si è messi sotto giudizio e in cui appunto si ottengono dei voti, bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
0: Sì, di Filippo Pelati ovviamente, ho detto della, mi sono impaperato con un nome rispetto all'altro, stavo guardando Chiara Pellacani e ovviamente volevo un classico. E poi invece volevo andare a sentire il più grande di tutti, il più grande nuotatore che abbiamo mai avuto nel nuoto italiano in assoluto, per me supera anche la Pellegrini, ma è una mia idea personale, cioè appunto Gregorio Paltrinieri, il quale parla ancora della Senna e del fatto che lui comunque è felice di riprovarci, sentiamo.
2: Poi la Senna sicuramente era stata una gara molto complicata che mi ha fatto anche poi ripartire dopo Parigi, perché avevo voglia di insomma ritestarmi nel mare in queste condizioni, quindi sono anche contento di essere qua, spero che sia pulita, quella è la mia unica preoccupazione. Per il resto ho voglia di gareggiare, ho voglia di riprovarci, ho voglia di vedere dove sono migliorato rispetto a 2 anni fa.
0: Poi c'è una dichiarazione che parla del suo gatto morto ancora, e poi anche della salute degli atleti, perché poi all'epoca era un gatto che era morto nella Senna, era possibile? Quello, perché non l'avevo seguito bene la vicenda, sentiamo cosa racconta a riguardo.
2: È vero, è vero. Non era la spedizione olimpica, eravamo venuti 2 anni prima per fare una sorta di test event qua. Siamo arrivati e c'era questo gatto che galleggiava proprio davanti alla partenza. Quindi poi sicuramente in questi anni hanno speso tanti soldi, sarà un po' più pulita, credo e spero. E, però sai, c'è sempre il rischio. Io quello che dico è che venire qua ti metti di fronte a un rischio evidente. Noi ci siamo fatti sentire in ogni modo e... diciamo che siamo stati ascoltati, quindi secondo me io quello che vorrei è che a un certo punto la considerazione anche degli atleti fosse maggiore e ci interpellassero nelle scelte anche dei posti, perché alla fine andiamo noi in acqua, capisco che sia televisivo e spettacolare, però quello che chiedo è solo un po' più di comunicazione tra atleti e vertici.
0: Io trovo incredibile questo fatto che gli atleti vengono ascoltati fino a un certo punto sul tema della sicurezza. Io non so, rimango, cioè lui ha raccontato di questo gatto morto, devo dire che non la conoscevo questa vicenda, e la racconta, cioè lui racconta del fatto, me l'aveva già detto quando appunto aveva gareggiato e sulla vicenda della Senna aveva già detto, aveva espresso delle riserve molto forti e raccontava di quanto fosse sporca e di quanto molte persone avessero sofferto. C'era un atleta che addirittura era stata ricoverata in ospedale proprio a causa della sporcizia della Senna. E tu stai correndo, stai gareggiando per una competizione importante, all'epoca le Olimpiadi, ora gli Europei. Io non davvero sono senza parole rispetto a questo tema, ed è incredibile che poi la sindaca di Parigi avesse anche in qualche modo fatto delle battute sul tema, mostrando che non c'erano problemi di sorta e invece al contrario i problemi c'erano stati, e come, con polemiche, ma a distanza di tutto questo tempo non è stato fatto molto, anzi quasi niente, e le dichiarazioni di Gregorio Paltrinieri sono lì a dimostrarlo. Andiamo ad ascoltare una canzone, James Bay, e poi tra poco andremo a parlare proprio di questo argomento con il nostro prossimo ospite, che è Stefano Arcobelli della Gazzetta dello Sport.

0: rotto di cui abbiamo appena parlato, almeno lo cercavo di farlo io, ma non certamente come il nostro ospite Stefano Arcobelli della Gazzetta dello Sport, che può essere ancora più preciso in materia. Ben trovato, Stefano.
1: Ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, tu hai vissuto anche un po' l'evoluzione del nuoto azzurro dai tempi di Fioravanti, Rosolino, fino ai successi di oggi. Ecco, hai notato che i giovani nuotatori di oggi, insomma, rifiutano sempre di più il paragone con i miti del passato in un'epoca dominata dall'esposizione social? Questa nuova generazione ha davvero un po' gli anticorpi anche giusti per reggere il peso mediatico di un europeo a 2 anni, tra l'altro, dalle Olimpiadi francesi?
1: Sì, perfetto, hai centrato proprio il tema che, di cui mi sono occupato oggi nel blog.
0: Sì.
1: Questo, però l'ho voluto mettere in senso quasi romantico, perché io continuo a pensare, ho fatto anche riferimento, ho scomodato il calcio, che da quanto tempo si dice ma chi è il calciatore più forte di tutti i tempi? I paragoni sono sempre suggestivi, sono sempre un po' gradevole o sgradevole, o comunque aiutano ad alimentare il mito dello sport. E allora io continuo a dire, e mi chiedo il perché, soprattutto a livello del nuoto femminile, l'icona Federica Pellegrini viene vista come l'irraggiungibile, o comunque, siccome si parla di noi, non vogliamo che si parli di Federica Pellegrini. E allora ho sempre visto questo, tant'è vero che alcune nuotatrici, quando io le intervisto, o le intervistavo, perché ormai ho deciso di non intervistarle più su questo tema, alla fine della telefonata si lamentavano del perché devi parlare di me, non della Pellegrini. Quindi allora ieri ho trovato lo spunto di questo di questa bellissima diciamo impresa di Chiara Pellacani per far vedere che il confronto con Tania Cagnotto, al di là di chi ha già vinto di più o di meno, per esempio lei già l'ha superata per la precocità, è diventata campionessa del mondo ancora prima di Tania, non ha ancora raggiunto il totale, ovviamente per una questione di età, però io dico che secondo me il confronto va fatto in senso positivo, cioè l'atleta che è arrivata dopo deve cercare di raggiungere il mito del passato, non tanto per oscurare il mito del passato, ma per proprio come stimolo, come motivazione. Cioè Michael Phelps, anche lui faceva questo errore: non voglio diventare il Mark Spitz 2, io sono il Phelps 1, voglio fare meglio di lui. E infatti ci è riuscito a Pechino, vincendo 8 ori olimpici e non 7 come Mark Spitz a Monaco 72, quindi, e ha vinto $1 milione di bonus. Quindi sì, bisogna trovare secondo me l'aspetto, come dire, la carica positiva e non l'invidia del perché. Addirittura siamo al punto in Italia che le nuotatrici ci dicono: ah no, il mio idolo non è Federica Pellegrini, poi non lo dicono a mezza in privato, poi magari davanti a Federica lo smentiscono, ma non è vero, tu mi hai ispirato. Ecco, bisogna andare oltre secondo me e non arrivare al punto di pensare che la campionessa famosa ti stia, come dire, precludendo. Quindi è stata bella la frase di oggi di Chiara Pellacani, ha detto: ora io vorrei scrivere la mia storia, io ho sempre ammirato Tania, ma voglio riscrivere la mia storia. E quindi la storia la sta costruendo. Domani, se vince il quarto oro, può dire di aver superato Tania Cagnotto per numero di ori nella stessa competizione, perché Tania si è fermata a 3, è vero che c'erano anche meno gare, comunque diciamo si è fermata a 3 e Chiara, la romana, può arrivare a 4. Peraltro, e chiudo questo tema, la stessa Federica Pellegrini all'epoca non diceva mai: io voglio diventare la nuotatrice più forte del mondo, o vorrei essere ricordata, scusami, non
0: sì, sì.
1: Ma vorrei essere ricordata come la duecentista dello stile libero più forte. E mi pare che lei, come continuità in 20 anni di nuoto, l'abbia dimostrato che quella specialità, quella gara specifica, Federica, come continuità, non ha avuto paragone, non ha avuto confronto, è stata la migliore in assoluto. Mentre invece, per esempio, nello stile libero in assoluto, Kati Ledecky è sicuramente quella che è durata di più e ha vinto di più, dai 200 ai 1500. Insomma, quindi questo aspetto, hai citato un argomento che a me piace molto, perché ti ripeto, i ragazzi di oggi dove appunto i social, l'effetto mediatico stanno avendo un'incidenza sempre maggiore e condiziona sempre maggiore la testa dei campioni di oggi, è un argomento un po' particolare che a me ha messo talvolta in soggezione nel momento in cui ero curioso di fare la domanda alla Quadarella, alla Pilato, piuttosto che...
0: E poi ti sei trovato di fronte un po' a questo atteggiamento, insomma, da parte dei...
1: Sì, c'è un atteggiamento non particolarmente apprezzato da parte dei campioni di oggi rispetto a quelli del passato, mentre invece... quelli del passato, e tu citavi prima Fioravanti e Rosolino, guardavano diciamo chi era arrivato prima come motivo di orgoglio per cercare di far meglio.
0: Ecco, poi c'è una cosa che a me ha colpito molto. Abbiamo appena mandato in onda una dichiarazione da parte proprio di Gregorio Paltrinieri. Io trovo incredibile che l'organizzazione di Olimpiadi, e quindi in questo caso dell'Europeo, non ascolti più di tanto gli atleti sul tema della sicurezza sulla Senna. Ci sono dubbi logistici, ambientali, legati proprio alla balneabilità. Paltrinieri raccontava addirittura di un gatto morto alla partenza, cioè una cosa surreale. E dal punto di vista tecnico e della preparazione strategica, tanto quanto può influire questa incertezza? E poi perché
1: io penso
0: devi...
1: che ancora molti atleti si stanno portando i traumi dell'Olimpiade,
0: sì.
1: Perché secondo me io ho queste immagini che ho di quei giorni di

0: secondo me si portano in questo europeo una piccola inibizione dovuta a quel precedente. Poi, per fortuna, dal punto di vista delle correnti, essendo queste gare degli europei previste in un'altra parte, in un'altra zona a 3 km di distanza dal bacino, diciamo dal campo gara delle Olimpiadi, hanno voluto, come dire, far prevalere almeno quel tratto meno inquinato e quindi meno pericoloso per la salute. Paradosso finale, ne ho anche scritto, è che la Federazione Europea dice che in caso di problemi medici li pagheranno loro le spese mediche. Siamo proprio alla follia
1: Sì, non c'è dubbio.
0: come per dire, ti
1: Infatti,
0: aspetti che finiranno all'ospedale, allora poi devi andare a pagare
1: non
0: all'ospedale.
1: c'è dubbio. Senti, abbiamo 2 minuti, però questa domanda te la devo fare perché tu hai fatto delle inchieste hai definito un po' il sistema federale italiano come una fabbrica di medaglie ben strutturata. Però di recente hai anche sottolineato un ritorno di interesse per la velocità pura in corsia e questo europeo segnerà il definitivo salto di qualità dei nostri velocisti, oppure al contrario dipendiamo forse, te lo chiedo a te, ancora un po' eccessivamente dalle nostre storiche certezze nelle medie e lunghe distanze che ci hanno dato tante soddisfazioni.
0: Hai citato veramente un argomento molto interessante, questo della velocità sugli europei, perché certamente mai come adesso, avendo una Curtis così ben in palla e con l'ISI, ci manca veramente una Pellegrini. Ci fosse stata una Pellegrini avremmo avuto la staffetta veloce più bella del mondo a livello femminile. Ecco, però con questo traino straordinario, forse dopo tanti anni possiamo finalmente agognare a un oro nella staffetta femminile 4x100 stile libero, anche se purtroppo l'Olanda con la primatista del mondo Merit Steenbergen penso che ce lo impedirà. Però comunque se le ragazze andranno sul podio sarebbe già una bella conquista. Per quanto riguarda gli uomini, chiaramente essendo terzi alle Olimpiadi, ai mondiali, hanno una striscia di continuità dal 2021, sarebbe auspicabile pensare anche per loro a una medaglia d'oro. Comunque la Francia è forte con Grousset, probabilmente metteranno anche Marchand, però secondo me i nostri moschettieri vogliamo farli vedere, li vogliamo vedere sul podio più alto,
1: Non c'è dubbio, non c'è
0: almeno
1: dubbio.
0: agli europei, perché in effetti alle Olimpiadi Australia e Stati Uniti sono
1: Sì,
0: in
1: Stefano,
0: questo momento
1: ti aspetti che
0: irraggiungibili.
1: l'Italia arriverà alla fine, ci stiamo per salutarci, ma il medagliere ti aspetti che arrivi? A che posizione?
0: No, adesso c'è il fattore Russia, quindi vediamo, finiamo questa prima parte di gare legate non al nuoto in corsia. Riparliamone a metà campionato quando ti facciamo un altro collegamento. Certamente è un'Italia, il massimo sarebbe le 35 medaglie di Roma 2022 con 13 ori, ma credo che sia abbastanza improbabile. Dimenticavo di dirti che la 4x100 stile libero maschile, appunto, e adesso deve battersi anche contro la Russia, che in passato non c'era, in questi ultimi anni non c'era.
1: Certo. Stefano Arcobelli, Gazzetta dello Sport, con noi qui a Giornale Radio,
0: Adesso
1: grazie.
0: citami questionegazzetta.it perché ormai lavoro più praticamente nel blog che per il
1: Ormai è così, hai
0: giornale.
1: ragione. Beh, adesso lo sanno tutti, quindi passando dove
0: Lo
1: possono
0: sanno
1: trovarti.
0: tutti.
1: Va
0: Grazie
1: bene.
0: ancora.
1: Ciao a te,
0: Buon
1: Stefano.
0: lavoro.
1: Grazie ancora, a te,
0: Ciao.
1: prestissimo. 15, anzi 16:31, ero talmente abituato ad andare in onda alle 15:31 in quel caso. E allora, tra poco torniamo con voi e andremo a parlare di un argomento che interessa tutti, ma proprio tutti, tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa.

sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Rieccoci in diretta, abbiamo parlato di tanti argomenti d'attualità, il tema dei migranti, la vicenda quindi di Ceuta, ci siamo concentrati anche sulla vicenda dei campi Flegrei, abbiamo parlato anche della situazione degli aerei e di quell'aereo precipitato in Perù che ha sterminato purtroppo 13 persone, si è portato via la storia, la vita di due famiglie. Abbiamo voluto parlare appunto con Danilo Recine di quello che è la sicurezza reale negli aerei, che è oggettivamente molto alta, nonostante quello che può sembrare. E poi adesso parleremo tra poco di un altro argomento, che è quello del clima. È il clima, che non è il meteo. Io continuo a dirlo, negli ultimi giorni in particolare vedo che si parla del clima e si parla di questo argomento con gli ombrelloni, le immagini delle spiagge, con questa immagine quasi divertente, solare nel vero senso del termine. E in realtà non è così, cioè è vero che è in corrispondenza delle vacanze, quindi molti italiani prendono e vanno in vacanza e certamente ci interessa sapere quanto fa caldo, ma e qui c'è un clima che ha stabilito dei record dei primati inusitati, e certamente per chi abita in città questo tipo di situazione si sta riverberando in modo sempre più pericoloso, specialmente per le fasce degli anziani, dei bambini e di tutte le persone che quindi soffrono anche il caldo. C'è una situazione globale da tenere sotto controllo e francamente ogni tanto io rimango sconcertato dal fatto che venga presentata questa vicenda con una voce tutto sommato allegra, con un servizio semiserio e magari con le solite parole che alla fine non indagano. E beh, come se l'informazione non volesse andare fino in fondo a questa vicenda, quasi a non turbare un po' la quiete. E onestamente questa cosa mi disturba, perché tra poco avremo un ospite con il quale, che è Luca Mercalli, con il quale andremo a parlare proprio di questa vicenda. Tra poco andremo anche ad aggiornare le notizie che stanno uscendo, ma prima andiamo a ascoltare gli Outcast. Questa è Eia.

0: buongiorno Lapo, premetto che non tifo né per gli uni né per gli altri. Stavi parlando di Ceuta. Ci sono voci che dicono che c'era stata una diatriba forte tra Sanchez e il governo israeliano, no? Netanyahu, non direttamente ma i loro ministri. Insomma, sul discorso Palestina-Israele. E ho sentito in giro da qualche media internazionale che la storia dei 50.000 che sono andati dall'altra parte è più riconducibile a questo evento passato o anche contemporaneo, piuttosto che alle forzature che fanno i governi del Maghreb verso l'Europa per avere soldi, li faccia a Gheddafi, li fa il Marocco, li fanno altri paesi, li fa anche la Turchia. Sergio da Milano.
1: No, aspetta, facciamo un po' di facciamo un po' di chiarezza, sennò poi dopo non si capisce. Posto che questo è uno dei momenti di massima tensione politica per l'Unione Europea, e appunto c'è stata questa riunione straordinaria su forte spinta poi di alcuni dei paesi membri, ben 22, tra cui Italia e Danimarca, ma la questione sì, economica è centrale, ma la questione qual è? La Commissione Europea, che tanto ha confermato questa vicenda tramite le dichiarazioni di Euronews, insomma, Bruxelles ha già garantito supporto operativo ma anche economico a Madrid, e praticamente ha detto: siamo pronti a stanziare dei fondi straordinari, ma sia per il rafforzamento delle barriere fisiche ma anche per l'assistenza tecnica tramite l'agenzia Frontex. E il denaro, diciamo prima, è un po' la leva principale della strategia europea per quello che poi noi oggi chiamiamo appunto il contenimento dei flussi, no? Perché che succede? Che c'è un memorandum che è stato siglato con Tunisia ed Egitto, e l'Unione Europea, diciamo, che vuole incrementare il sostegno economico al Marocco in cambio di un controllo più stringente delle sue frontiere. I fondi, quindi i soldi europei, servono di fatto a finanziare la sorveglianza per conto terzi, trasformando i paesi nordafricani in, diciamo, filtri d'accesso. Ma se ti ricordi, lo dico anche agli ascoltatori, era successo anche in Libia. E a un certo punto improvvisamente arrivavano così, ed era un modo, una leva per capire: non ci bastano i soldi, voi ci avete dato questi soldi, ci avete dato 5 e noi vogliamo 7 almeno, anche 8 se non 10, però noi gli accordi, non so cosa farci, d'altro canto un ricatto bello e buono. Quindi diciamo che le migrazioni di massa verso luoghi come Ceuta non sono mai eventi totalmente spontanei, ovviamente si riferiscono alle dinamiche della geopolitica della paura. E c'era un articolo su vita.it che raccontava di come il Marocco utilizzava ciclicamente l'allontanamento dei controlli della frontiera come strumento di pressione diplomatica ed economica sull'Unione Europea. Quando Rabat necessita di rinegoziare magari degli accordi che sono commerciali, ottenere più fondi, ecco che improvvisamente arrivano i migranti. E poi c'è una trasformazione strutturale del modo in cui l'Europa concepisce la propria sicurezza. Quindi da un lato c'è la fragilità dello spazio di libera circolazione dei paesi che ripristinano i controlli interni, e dall'altro c'è il consenso politico verso soluzioni drastiche come il modello Albania. E quindi ci sono dettagli che l'Unione Europea sta valutando, praticamente l'apertura di quelli che sono degli hub, no? Per il rimpatrio, posizionati magari fuori dai confini comunitari, pensiamo all'Uganda, pensiamo al Montenegro. E questo, diciamo, che dimostra che la gestione dell'Europea migratoria si sta, come dire, spostando definitivamente nella redistribuzione interna dei richiedenti asilo a quello che invece è il blocco e al respingimento preventivo extra confini dell'Unione Europea. È un tema complicato di cui le forze in campo vogliono parlare e vogliono ricalibrare evidentemente per il futuro. Dicevo prima, il tema del meteo è un tema che personalmente ritengo che sia È un tema incredibilmente sottovalutato, per me per motivi misteriosi e insondabili, o se ne parla in modo sensazionalistico per un periodo delimitato, o altrimenti nulla. Cioè, oppure c'è l'ombrellone, dicevo prima, la vocina simpatica, il solito servizio che non serve a nulla, e a me francamente questo modo di porre le cose lo trovo abbastanza scandaloso. Quindi lo dico proprio sinceramente, lo trovo veramente inutile. Qui c'è un tema di cui parlare seriamente, riguarda il clima, non c'è niente di male nel parlarne, c'è una situazione che sta andando avanti da noi, ma un po' in tutta Europa da 2 mesi e mezzo, e le conseguenze sono gravi anche per l'agricoltura e per tutta una serie di comparti industriali. Ne vogliamo parlare seriamente? Allora, intanto, tra poco con noi ci sarà ospite proprio Luca Mercalli, che è climatologo, anche divulgatore scientifico. Rimarrete con noi perché tra poco noi saremo con lui.

0: in diretta. Dicevo prima, questa vicenda legata al superamento dei limiti storici per il tema del clima è qualcosa che va affrontato un po' più seriamente di come ho visto che giornalisticamente affrontare nell'ultimo periodo. Per questo motivo abbiamo deciso di chiamare proprio Luca Mercalli, che è climatologo, divulgatore piuttosto noto italiano, che insomma conoscete piuttosto bene. Luca Mercalli, grazie di essere qui con noi a Giornale Radio.
1: Un saluto a tutti voi.
0: Eccoci qua. Quando parliamo, come ho detto poco fa, di picchi mai registrati prima, non ci riferiamo più a frazioni di grado, ma cioè, stiamo parlando di balzi termici che sono improvvisi, ma anche record che vengono letteralmente polverizzati in tutto il mondo. Quindi c'è il rischio concreto che i modelli climatici usati fino adesso stiano un po' sottostimando la velocità del riscaldamento globale?
1: Ma no, direi che i modelli climatici il loro lavoro lo fanno bene. Quello che sottostima è la società, è l'informazione, è la politica, è l'economia che sottostimano. La scienza del clima ormai su questi temi è chiara da più di 20 anni, e i modelli climatici hanno comunque una loro incertezza, possiamo dire hanno un fascio di simulazioni tra quelle più favorevoli e quelle meno favorevoli. Purtroppo adesso ci troviamo nelle parti alte delle simulazioni che erano state fatte in passato, cioè vuol dire che ci stiamo riscaldando veramente in modo rapido e consistente su tutto il pianeta, ma non è una sorpresa per gli addetti ai lavori. Sembra invece sempre una sorpresa ogni volta che accade un fenomeno estremo su una certa regione. Per un po' si fa cronaca, si scrivono le prime pagine dei giornali, sempre però riferite ai sintomi, mai alle cause, e poi quando ritorna il fresco, tutto finito.
0: E questo è così. La questione però è anche capire, di fronte a queste temperature estreme, ci sono delle aree geografiche che rischiano di diventare invivibili nei mesi estivi. Quindi la questione è se dobbiamo iniziare a pensare ad una mappa dell'Italia divisa tra zone d'emergenza e rifugi climatici, ad esempio spostando flussi turistici e residenti verso le aree alpine, per esempio.
1: Tutto questo anche è scritto già nella strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, che è un documento scientifico che è stato redatto già nel 2014, depositato nei cassetti del Ministero dell'Ambiente. E di fatto è quello a cui assistiamo è che i mesi estivi presentano sempre di più ondate di calore durevoli con valori estremi molto elevati. Quest'anno non abbiamo superato tanti valori estremi giornalieri, vuol dire siamo arrivati attorno ai 45-47 gradi in Sicilia, ma avevamo già dei record precedenti. Non è stato battuto per esempio il record nazionale ed europeo di Siracusa dell'agosto del 2021, che è stato di 48,8 gradi. Ne sono stati battuti altri qua e là in Italia, e fondamentalmente è la durata che ha invece caratterizzato l'anomalia di questa estate. Abbiamo cominciato ad avere la prima ondata di calore alla fine di maggio e ce la stiamo portando avanti sostanzialmente senza grandi interruzioni. Durerà almeno fino al giorno 6 di questa settimana, poi c'è una discesa di qualche grado delle temperature, dopodiché si vedrà se ancora in agosto avremo una ripresa dell'anticiclone africano. E i dati fino ad oggi ci dicono che l'estate 2026 potrebbe essere la prima o la seconda nella serie statistica delle estati più calde mai registrate in Italia. La prima per ora rimane quella del 2003, la prima grande estate africana che abbiamo sperimentato nella nostra storia, e la 2026 potremmo dire sarà lì vicina, pari merito, poco, mezzo grado in più, mezzo grado in meno.
0: La domanda è anche collegata al futuro. Il primo è collegato anche alle conseguenze pratiche, perché spesso si associa il grande caldo al fastidio fisico o magari una parte di vacanza rovinata, ma queste temperature mettono a dura prova l'agricoltura, la rete elettrica per i condizionatori, la tenuta stessa delle nostre città. Quindi qual è l'infrastruttura italiana che rischia il collasso più immediato se questa tendenza dovesse accelerare ulteriormente?
1: Tutto il nostro sistema viene messo sotto stress, da quello sanitario a quello produttivo. Intanto avete visto in Francia che cosa è successo. Francia è stata particolarmente colpita quest'anno da temperature estreme in zone che non sono abituate, cioè la costa atlantica, dove normalmente piove e fa fresco anche d'estate, con i giganteschi incendi della Gironde, con migliaia e migliaia di vittime da colpo di calore. L'Italia, diciamo, è un pochino più avvezza agli episodi di caldo estivo, anche se paghiamo pure noi un prezzo elevato in termini sanitari, perché i morti di questa estate per colpo di calore si conteggeranno poi a fine stagione, ma saranno parecchie migliaia, come sempre è stato nelle estati precedenti che hanno avuto ondate di calore. Normalmente si arriva tra i 10 e i 20 mila morti solo in Italia e 60-70 mila in Europa quando ci sono queste estati anomale. Poi l'agricoltura, dove perdiamo una buona parte della produzione, poi la produzione di energia idroelettrica, manca l'acqua e quindi molte centrali lavorano a regime ridotto, poi abbiamo la mancata produttività proprio delle persone, si calcola che più o meno per ogni grado di temperatura sopra i 30 gradi si perde, diciamo, un po' più di un dollaro di produttività per persona a ora di lavoro. In sostanza siamo tutti sotto stress, rendiamo di meno. Se poi abbiamo la fortuna di avere l'aria condizionata in un ufficio, ce la possiamo fare, ma ci sono tanti mestieri che si fanno all'esterno, sì, in edilizia, in agricoltura, e lì non hai protezioni, devi semplicemente interrompere, ci sono delle ore nelle quali ormai è obbligatorio sospendere le attività di lavoro per non pregiudicare la salute degli operai. Quindi, in sostanza, il cambiamento climatico mette sotto pressione tutti i sistemi sociali e produttivi, e se non lo consideriamo, i danni in futuro diventeranno sempre maggiori e sarà più difficile trovare sistemi di adattamento.
0: Infatti io su questo tema dico che oggi c'è proprio una polarizzazione estrema. Cioè, da un lato c'è quella che viene chiamata, no, ecoansia, di chi si sente impotente, e dall'altro però c'è il negazionismo di chi parla di una semplice estate bollente come quella che lei ha citato prima nel 2003 o nell'83. E quindi la domanda è: come fare informazione scientifica nella fattispecie senza però né terrorizzare le persone, ma impedendo al tempo stesso che si minimizzi il pericolo?
1: Prima di tutto bisogna fidarsi dei numeri, cioè parliamo di fatti. Per esempio, quando citiamo l'estate del 1983, è vero che fu un'estate calda, ma il periodo con il picco di calore fu molto breve, quindi non la possiamo nemmeno confrontare con l'estate del 2003, che è invece l'esordio delle estati africane sul Mediterraneo. Quindi la statistica climatologica è fatta apposta per trovare dei punti di riferimento, però bisogna conoscere i dati corretti, non sbandierarli così al bar con delle battute tanto per fare confusione. Tutte le estati dopo il 2003, quindi questa prima parte di ventunesimo secolo, si sono presentate con valori tali sull'Italia e sulle Alpi che non si sono mai visti prima in più di 250 anni di misure meteorologiche disponibili, e i nostri ghiacciai poi sono dei termometri naturali che ci stanno parlando chiaro. Quello che sta succedendo sulle Alpi non ha eguali a livello plurimillenario, non è qualcosa che si è già visto, per cui dici: ma sì, dai, è già capitato, passerà anche questa. Siamo al cospetto di un cambiamento epocale per la specie umana, e siccome noi non ci siamo evoluti in un mondo troppo caldo, andando verso questo tipo di scenario entriamo in una sorta di mondo sconosciuto che potrebbe essere sfavorevole per le nostre attività, per il nostro benessere. Dobbiamo fare di tutto per eliminare la causa del riscaldamento globale, che sono le emissioni di gas serra, diciamolo chiaro. Non sono cause naturali queste, non è il sole, non sono i vulcani, sono le emissioni di gas a effetto serra provocate prevalentemente dalla combustione di petrolio, di gas, di carbone, poi in parte dalla deforestazione e in parte dagli allevamenti del bestiame. Totalmente noi emettiamo in questi ultimi anni 60 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente. Questa roba qui che ci sta riscaldando il pianeta. E dall'altro lato però anche una buona notizia, perché vuol dire che cambiando tecnologie, cambiando tipo di economia, potremmo ridurre questo carico di emissioni e cercare di limitare il riscaldamento futuro.
0: Sì, poi bisogna anche dire che ci sono i vari summit internazionali, le storiche conferenze di Parigi, le ultime COP, si chiudono sempre con queste grandi meravigliose promesse, a questi impegni solenni, entusiasti.
1: Ormai nemmeno più quelle.
0: Sì, sì, no, è incredibile.
1: La grande promessa fu effettivamente la COP21 a Parigi nel 2015, nella quale venne firmato l'accordo di Parigi, che dava le speranze di un mondo attento a ridurre il suo impatto sul clima e sull'ambiente. Ma poi accidenti, dopo Covid, dopo le varie guerre da Ucraina, Palestina, e tutto questo sembra essere finito veramente nel dimenticatoio, e l'accordo di Parigi è sempre lì, ma gli Stati Uniti si sono tolti, quindi hanno proprio detto a noi non interessa, e tutti gli altri paesi sono formalmente ancora dentro l'accordo di Parigi, ma poi i fatti sono che la CO2 sta ancora aumentando nel mondo, non ha iniziato la sua discesa. Quindi è un po' come aver prescritto la cura al paziente, ma poi la medicina non viene presa.
0: No, certamente. Per chiudere, io la lascio chiedendo soltanto questo: nei prossimi 10 anni è possibile che ci sia un'ulteriore progressione, o che possa già così è difficilissima, perché non è un cambiamento leggero rispetto già soltanto a 3-4 anni fa, è proprio io onestamente in tutta la mia vita non ho mai sentito niente del genere. Quindi la questione è se questa situazione può ulteriormente peggiorare. Io immagino tra 10 anni, se nessuno fa niente, la progressione può essere quindi molto più grossa,
1: sì,
0: molto più
1: importante. È così, peggiorerà, ma poi soprattutto dovete tenere presente le inerzie del sistema terrestre. Quando muovi dei sistemi così giganteschi come le correnti oceaniche, per esempio, e gli oceani stessi che immagazzinano una quantità straordinaria di energia, quando muovi le calotte polari, nel senso che inizi a destabilizzarle, a farle fondere, non è che poi dopo, se anche metti 2 pannelli solari o chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti, improvvisamente il pianeta Terra dice «Ah, grazie, benissimo, da domani mattina sono guarito». Cioè queste inerzie fanno sì che quello che già vediamo oggi durerà per millenni. Possiamo cercare di evitare di farlo peggiorare, questo è il punto fondamentale che abbiamo davanti, ma sì, ciò sì. Che stiamo già vivendo purtroppo durerà per molte generazioni dopo di noi.
0: Luca Mercalli con noi, che insomma ci ha dato una spiegazione piuttosto completa, e poi naturalmente torneremo ad parlarne, io almeno mi impegnerò continuando a farlo e a divulgare questa cosa.
1: Grazie, importante questa informazione, è quella sì. Che più corretto da fare, cioè anche approfondire, sì. E non agire soltanto con slogan, perché questi sono argomenti complessi e non riusciamo ad esaurirli con 2 battute, bisogna entrare via via in profondità. È l'argomento più importante per il futuro dei nostri figli e nipoti.
0: Sì, infatti l'ho chiamata anche per questo motivo, perché ho notato che ultimamente dal punto di vista giornalistico mi sembra che ci sia un atteggiamento quasi più da pettegolezzo invece che da argomento serio. È una cosa incredibile.
1: Va bene. Però poi quando fa caldo lo sentiamo tutti.
0: Esattamente. Grazie Luca Mercalli, a prestissimo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: A presto. Le 17 in punto, io a questo punto ringrazio tutti quanti voi, grazie di aver ascoltato Giornale Radio, grazie a Massimo Tedesco in regia, Daniela Vindigni, da Lapo De Carlo un saluto, appuntamento con me domani dalle 15 alle 17, sempre qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 17 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ceuta, la Spagna attacca l'Italia sui migranti, il governo non sa gestire gli arrivi. Domani la riunione dei 27 ministri degli interni e dell'Albania. L'incidente aereo in Perù, dal vento all'errore umano, si indaga sul cedimento del Cessna che ha causato la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Tennis, oggi recuperi della prima giornata del Master 1000 di Montreal, in campo Berrettini, Bellucci e Sonego.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e in redazione anche Alessandro Ciselin, Nicola Compagnone e Lorenzo Villanetti per lo sport. Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni e dell'Albania sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta, poi in larga parte rimpatriati. Il governo Meloni cerca alleanze sul modello Albania, ma non mancano i dubbi e i distinguo, ad iniziare dai costi della costruzione di hub fuori dall'Europa. Sentiamo.
11: La riunione si terrà in videoconferenza in ragione anche della pausa estiva, per la quale la ripresa delle effettive sessioni europee è attesa solo a fine mese. A invocarla l'annunciata lettera di 22 cancellerie promossa da Danimarca e Italia, che contestualmente ha annunciato la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna sul caso Ceuta, suscitando l'ira della sinistra europarlamentare e della stessa Madrid, il cui ministro degli esteri Albares oggi è contrattacca. L'Italia è inondata di migranti irregolari e, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Nell'iniziativa del Consiglio informale degli esteri di domani c'è del resto un po' di gioco delle parti, perché a richiederla non sono stati solo i 22 ma lo stesso governo Sanchez, evocando la solidarietà europea anziché il ripristino delle frontiere interne. Sul tavolo ci sarà anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe l'orientamento favorevole di alcune cancellerie, a iniziare dalla stessa Danimarca ma anche da Olanda e Germania, e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli stati membri. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
10: La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il vice ministro degli esteri russo Galusin. Intanto, di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le cause dell'incidente ed eventuali responsabilità. Sentiamo.
12: In Perù si continua ad indagare sulle cause dello schianto di un piccolo aereo da turismo nella zona di Pueblo Viejo, nella provincia di Nazca, che ha provocato la morte delle 13 persone a bordo. Tra le vittime, 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 2 figli di 18 e 24 anni. Alla base del disastro aereo ci sarebbero stati dei problemi meccanici. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi al velivolo, riferisce il governo peruviano, e da alcune immagini emergerebbe che il piccolo aeromobile, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Incaricati esperti forensi per l'identificazione dei corpi delle 13 vittime, ma ci vorranno giorni, fanno sapere le autorità sudamericane. In attesa dell'esito delle indagini sono state sospese le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana, proprietaria dell'aeromobile, sul quale si sarebbero registrate anche delle gravi mancanze a livello di manutenzione ordinaria. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
10: Il ministro dell'interno Piantedosi incontrerà mercoledì a Napoli sindaci dell'area dei Campi Flegrei dopo lo sciame sismico dei giorni scorsi e la scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli. Stamane invece il sopralluogo del ministro della cultura Giulia al parco archeologico dei Campi Flegrei. Al suo arrivo il ministro è stato contestato da alcune decine di cittadini che lamentavano l'assenza del governo dinanzi alle necessità delle persone che hanno subito danni dall'ultimo terremoto. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro sacro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala, il prefetto Sgaraglia e Don Luigi Ciotti. Era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto Sala, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. E sempre domani a Milano e nella Basilica di Sant'Ambrogio si svolgeranno alle 11 i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Tennis, a Montreal la prima giornata dell'ATP canadese è stata disintegrata a causa maltempo. I match riprenderanno oggi, in campo si vedranno ben tre azzurri, Berrettini, Bellucci e Sonego. Si gioca anche a Washington. Hodler e Fritz si giocano il titolo. Il servizio.
12: Scende la pioggia a Montreal, fitta, senza tregua. Chi aspettava la giornata d'esordio del Masters 1000 canadese è rimasto ampiamente deluso, considerato che solo due gare hanno visto la fine, e cioè quella tra Munar e Ishikata, vinta dallo spagnolo, e quella tra Shang e Vallejo, vinta dal cinese. I tifosi italiani ovviamente pregustavano il match tra Berrettini e l'argentino Navone, di scena dopo il rinvio dalle 17 di oggi. In palio per i due il secondo turno contro Vacherot. Questa sera, meteo permettendo, sarà la volta anche di Bellucci Baez e Grigspur Sonego. In caso di vittoria quest'ultimo incrocerà subito Zverev. A Washington, sempre causa pioggia, è saltata la finale maschile tra Hodar e Fritz, posticipata alle 19 di questa sera. Quella femminile tra Pegula ed Eala, interrotta sul 6-4 in favore della statunitense, riprenderà invece dalle 18. Sempre tra le donne, ieri la 16enne Liu Tova ha riscritto la storia del tennis. Al suo esordio nel circuito maggiore, a Memphis, la russa è diventata la prima giocatrice nata nel 2010 a vincere un torneo WTA. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
14: Buon pomeriggio, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime, noi siamo in diretta dalle 17 alle 20 con Eri Garuti, la sottoscritta al microfono, Matteo Respinti in redazione e attenzione, attenzione, Elisa Cabrini in regia. E qui io sto facendo la ola, voi non mi vedete, ma perché così passiamo in maggioranza noi donne. Attenzione Matteo, ormai siamo in maggioranza noi donne. Il numero WhatsApp per intervenire in diretta è il 334 11 11 622. Mandateci i vostri vocali, brevi, mi raccomando, o scriveteci. Avete presente i centri per il rimpatrio che l'Italia aveva promosso in Albania, no? Se ne è parlato tanto, poi però non sono andati come il governo sperava. Ecco, adesso Giorgia Meloni propone qualcosa di simile, ma direttamente in Africa. O meglio, c'è una lista di paesi al momento quasi infinita che si sta valutando per creare nuovi hub per il rimpatrio. E l'Europa non dice di no. Se ne parlerà domani al Consiglio straordinario dei ministri dell'interno europei, convocato dopo gli arrivi di decine di migliaia di migranti a Ceuta, come abbiamo visto, migranti di cui la maggior parte già rimpatriati. Ma intanto c'è grande polemica anche su questi hub in cui dovrebbe essere mandato chi sbarca in Italia in modo irregolare. Tra poco sentiamo chi nel mondo politico è a favore e chi contro, e anche quali sono i punti più controversi. E se volete potete esprimervi anche voi, no? Al numero WhatsApp 334 11 11 622, ma prima un po' di musica. Imagine Dragons, Eyes Closed. Eyes closed.

0: E quindi parliamo di questi return hub congiunti in Africa e nei paesi extraeuropei del Mediterraneo. Si è creato un asse tra Italia e Danimarca, cioè tra Giorgia Meloni e la socialdemocratica Mette Frederiksen, sono d'accordo. E i due governi hanno dato il via a una lettera poi sottoscritta in totale da 22 capi di Stato e di Governo, indirizzata ai vertici delle istituzioni europee, in cui appunto si chiede questa svolta, e domani se ne parlerà nella riunione dei ministri competenti dei vari paesi europei, come dicevamo. Ma ci chiediamo cosa cambia rispetto al progetto in Albania e al suo andamento, che non è stato quello previsto, e cosa cambia sia dal punto di vista normativo, perché ci sono delle novità, sia dei finanziamenti eventualmente, rispetto almeno secondo quanto chiede l'Italia. Ne parliamo con Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, che appunto ci può spiegare la posizione anche del suo partito in merito. Benvenuta, grazie per essere con noi, onorevole.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ma mi dispiace, ahimè, che purtroppo solo di fronte ad una crisi umanitaria come quella di Ceuta l'Unione Europea stia finalmente dando delle risposte. Che gli hub fossero una soluzione efficace, l'Italia lo aveva già fatto presente, tant'è che comunque nel regolamento rimpatri, che dopo 10 anni che era fermo al Parlamento europeo, ostaggio della sinistra, siamo riusciti a sbloccare, c'è un riferimento significativo agli hub. Oggi sappiamo che è una misura che non può non essere tenuta in considerazione, soprattutto nel momento in cui l'Europa ha squarciato il velo di ipocrisia con la lista dei paesi sicuri, per cui se questi hub sono collocati all'interno di paesi ritenuti per l'Unione Europea sicuri, non ci possono essere i cori della sinistra e delle anime belle che invece sostanzialmente accusano di essere il governo nazionale un governo dittatoriale, e quindi è l'unica soluzione percorribile. Oggi fortunatamente abbiamo anche la possibilità che questi centri vengano finanziati direttamente dall'Unione Europea, visto e considerato che fino ad oggi non è riuscita a dare una risposta concreta sul proprio territorio, abbiamo dovuto rivolgerci a paesi stranieri che stanno al di fuori dell'Unione Europea, come in Albania. Però l'importante è che l'Unione Europea quantomeno riconosca la validità del progetto e lo finanzi.
0: Ecco, però lei l'ha definiti efficaci, una soluzione efficace, ha detto poco fa, no? Gli hub. E invece non a tutti sembrano una soluzione efficace, neanche dal punto di vista di chi vuole comunque rimpatri, non è per l'accoglienza a tutti i costi. Cioè, perché mandarli in Albania o in Ruanda e non rimpatriarli subito nei primi paesi, nei propri paesi, ecco?
1: Guardi, io sarei per il respingimento immediato attraverso un piano strutturato di remigrazione, ed è quello che ci ha dimostrato inconsapevolmente Sanchez che si può fare, perché sono sbarcati 50.000 migranti e nel tempo di una sera ne sono stati rimpatriati 48.000. Se fosse accaduto in Italia, probabilmente dalla Meloni al ministro dell'interno, a Piantedosi, Salvini e Tajani sarebbero stati tutti quantomeno con l'avviso di garanzia. Invece lo fa Sanchez e va bene, però prendiamo il buono di questa operazione, che dimostra che se c'è una volontà politica la remigrazione è fattibile. Dopodiché i centri possono essere utilizzati per coloro che invece hanno delle domande di protezione umanitaria che devono essere valutate, ma in maniera, come dire, quando c'è una base solida affinché il migrante possa ricevere questa protezione. Ad oggi sappiamo perfettamente che il 90% dei ricorsi viene fatto solo ed esclusivamente per perdere tempo, perché finché c'è un ricorso pendente contro un decreto di espulsione, il migrante ha diritto di restare sul territorio europeo.
0: Però anche creare degli hub in cui detenere di fatto persone che stanno chiedendo a torto o a ragione l'asilo e detenerli per 24 mesi prorogabili a 30, perché questo che prevede anche l'Europa, no? Secondo il regolamento rimpatri approvato il 17 giugno all'interno del patto migrazione asilo, cioè veramente ci pone anche davanti a delle domande etiche, perché sarà pur vero che la maggior parte ci prova, no? Come dice lei, però quelli che hanno ragione perché devono essere detenuti per 2 anni, 2 anni e mezzo in attesa di una risposta? Non si potrebbe velocizzare invece l'esame di queste domande?
1: Sicuramente, tant'è che il regolamento rimpatri va anche in questa direzione. Nel momento in cui le forze dell'ordine non sono impiegate nel valutare, nello spaccare il capello in quattro quelli che sono i decreti di espulsione, perché i decreti di espulsione finalmente avranno una procedura molto più rapida, anche chi ha diritto invece ad ottenere una protezione umanitaria avrà un beneficio, perché la sua domanda verrà valutata in maniera molto più veloce. Però francamente in questo senso non capisco quale sia la differenza se una persona che merita protezione internazionale attenda la valutazione della sua domanda in un centro fuori dall'Europa piuttosto che all'interno dell'Europa, perché voglio dire, io sono stata a visitare il centro migranti di Lampedusa, è dignitoso ma non è 5
0: sì,
1: stelle.
0: In effetti c'è anche da dire questo, cioè in Albania ovviamente si aprono grosse domande, ma anche in Italia non è che nei CPR si sia così attrezzati e si possa stare molto meglio. Però in Albania, in 30 secondi le chiedo un giudizio su cosa è stato fatto in Albania e perché secondo molti non ha funzionato.
1: Beh, mi sembra evidente perché finora non abbia funzionato, perché nel momento in cui si è cercato di stanziare persone che avevano un decreto di espulsione pendente, ricordiamocelo, non persone la cui domanda dovesse essere ancora valutata, era già stata valutata e ritenuta non meritevole di accoglimento, erano state stanziate in Albania e la magistratura è intervenuta ingerendo, dicendo che invece non potessero essere rimpatriati perché provenivano da paesi considerati, a giudizio personale e discrezionale del magistrato, non sicuri. Oggi questo problema è stato ovviato grazie al fatto che l'Unione Europea ha stilato una lista puntuale di paesi terzi sicuri, per cui da adesso in poi se il migrante proviene da un paese sicuro e non ha diritto a restare in Europa, deve essere prima mandato in Albania per prima, nel momento in cui si valuta la domanda.
0: Beh, può essere inviato in Albania. Io la ringrazio, devo chiudere, siamo in ritardissimo, ma la ringrazio per essere stata con noi e averci espresso la sua posizione.
1: Buona giornata.
0: Grazie Isabella Tovaglieri della Lega. Grazie. Benson Boone.

0: The Time of My Life, Benson Boone. Continuiamo a parlare di questi centri per il rimpatrio in paesi terzi e lo facciamo questa volta con Francesca Ghirra, deputata di AVS. Grazie per essere con noi, sì. Onorevole.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, abbiamo sentito prima un esponente leghista, Isabella Tovaglieri, che è a favore, e adesso vogliamo sentire la sua opinione, che immagino sia contraria a questa proposta del governo italiano, sì. Non solo più di mandare i migranti in attesa in attesa di respingimento o di esame della loro richiesta in Albania, ma anche in tutta una serie di altri paesi prevalentemente africani.
1: Sì, no, assolutamente al contrario, penso che sia una vera barbarie questa proposta. Noi siamo assolutamente contrari all'esistenza dei CPR anche sul territorio italiano, perché di fatto la detenzione amministrativa è diventata un modo per segregare persone che cercano solo un futuro migliore e che invece vengono trattenute in questi centri senza sapere quale sarà la loro sorte. Il modello albanese è fallito, nel senso che hanno cambiato la sua natura tante volte, si è trasformato in un CPR, ma di fatto dimostra che la gestione delle politiche migratorie da parte di Meloni e purtroppo adesso anche dell'Europa sono fallimentari, non producono i risultati che sarebbero voluti, creano un dispendio di risorse pazzesche e creano anche delle sofferenze a persone che scappano da situazioni comunque gravi di pericolo, di guerra, di precarietà che dovrebbero essere gestite in tutt'altro modo.
0: Ecco, abbiamo parlato anche con Isabella Tovaglieri del perché è fallito il progetto in Albania, perché lei dice i giudici erano contro, ma adesso c'è una normativa diversa, adesso anche l'Europa è a favore. A giugno è stato approvato dal Parlamento Europeo il regolamento rimpatria all'interno del patto migrazione e asilo, quindi tutto si può fare. Voi pensate che sia così?
1: No, io penso che non sia così. Intanto il governo Meloni ha recepito il patto europeo nel modo più restrittivo possibile, introducendo delle misure come i fermi e gli screening che neanche le prefetture riescono a gestire e che comunque limitano la libertà delle persone migranti. Confido che su questo la consulta possa intervenire, e in ogni caso ci sono delle gravi violazioni anche del diritto internazionale che non credo che consentiranno alle procedure che loro hanno in mente di andare avanti. Non è questo il modo per fermare un fenomeno strutturale come quello delle migrazioni. Bisognerebbe introdurre politiche diverse, anche perché il nostro paese ha una denatalità pazzesca, servirebbero migranti che vengono a lavorare da noi. Invece il governo Meloni non riesce a trattenere qui neanche le persone che occorrerebbero come forza lavoro, perché la Bossi-Fini è una legge profondamente sbagliata, non consente alle persone che vogliono venire qui a contribuire anche all'economia del nostro paese di poterlo fare. Questa è una questione che dovrebbe essere affrontata e su cui purtroppo anche la sinistra ha delle responsabilità.
0: Domani ci sarà una riunione dei ministri competenti nei vari

0: Io confido che l'Europa torni sui suoi passi in questo senso e che non proceda nella direzione che invece sta disegnando il nostro governo.
1: Io la ringrazio molto Francesca Ghirra, onorevole di Alleanza Verdi e Sinistra, magari torneremo a risentirci su questo o su altri temi. Grazie per essere stata con noi intanto.
0: Grazie a voi.
1: E noi abbiamo anche i vostri pareri, sentiamo uno dei vostri pareri e poi passeremo a un altro argomento. Uno dei vostri pareri arrivati qui, lo ricordo, al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Riuscite a dirmi il nome della persona che ci ha scritto, anzi ci ha mandato un vocale. Angelo da Roma, sentiamolo.
2: Buonasera, Angelo da Roma. Ma io dico, no? Dico perché dico, ma sta sinistra, no? Che c'ha sempre da ridire, ma perché io una proposta farei, no? Ma perché non se ne prende qualcuno fra Togliani, Bonelli, Conte, la Schlein e la Salis? Perché non se li portano a casa sta gente, li mantengono? Magari fa come ha fatto il sindaco di Roma, 400.000 euro ad un'agenzia per chi voleva ospitare questi extracomunitari, per me clandestini. Ma quanti se ne sono portati a casa loro? I sinistri quanti ne hanno accolti a casa propria? Ma stanno proprio la frutta, va. Meno male che stanno all'estinzione, guarda.
1: Vabbè, io indipendentemente da come la pensiate, insomma, il tono di un romano è sempre molto simpatico e quindi ci fa sempre sorridere. Grazie per aver dato la sua opinione. Potete farlo tutti, come diceva il 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. La situazione più difficile è sul tratto toscano della 1 per un veicolo in avaria. Ci sono circa 4 km di code da Aglio, chilometro 225 sulla 1 direttissima fino a Calenzano verso Napoli. Code anche nella direzione opposta tra Firenze Nord e Calenzano. Per un altro veicolo in avaria verso Milano code anche tra Incisa e Firenze Sud. In Umbria per lavori code sul raccordo Perugia-Betolle tra Madonna Alta e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. A nord di Napoli code per un incidente traversa Mirito e Grumonevano verso Acerra e tra Fratta Maggiore ed Arzano verso Lago Patria. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Ebbene sì, siete sempre su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono, con Matteo Respinti in redazione e quest'oggi anche con Elisa Cabrini in regia. Nella seconda mezz'ora del programma

Parleremo della proposta del ministro Valditara di escludere il burka dalle scuole, una proposta di cui parleremo paragonandola a ciò che è stato fatto in Francia, perché in Francia è stato già fatto da anni, ma vedremo con quali risultati. E poi torneremo sull'incidente aereo in Perù, nel quale hanno perso la vita molte persone, tra cui anche 7 italiani. Quel percorso lo ha fatto in un'altra occasione una turista che è un personaggio famoso, e ne parleremo con lei tra poco. Ma prima Lucent con Blind.

0: Allora parliamo di questo burka a scuola, sì o no? Ma allora il ministro Valditara ha detto prossimamente non sarà assolutamente più ammesso, qualcuno parla di svolta epocale, altri invece di propaganda. Insomma, l'emendamento sul divieto di indossare il burka a scuola, che appunto il ministro Valditara vorrebbe includere nel nuovo disegno di legge in materia di sicurezza, vede già due fronti contrapposti. Per lui questa possibile aggiunta al DDL è importante per riaffermare i valori di dignità della donna e di eguaglianza fra uomo e donna, però il tutto ovviamente si pone, no, in questo dibattito politico sempre acceso tra destra e sinistra, tra fronti contrapposti, e quindi c'è chi dice, come ad esempio la segretaria generale della FLC-CGL Gianna Fracassi, le proposte annunciate da Valditara sull'integrazione degli studenti di origine straniera non parlano di integrazione ma di assimilazione. E quindi c'è il timore che si voglia imporre a degli stranieri di assimilarsi tout court alla nostra cultura e basta, senza essere inclusivi veramente. In Francia tutto ciò è stato discusso molti anni fa. Con quali esiti? Noi lo chiediamo a Diego Malcangi, che è un giornalista italiano che vive da molti anni in Francia. Ciao Diego.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie per essere con noi.
1: Figurati, grazie a voi. È stato discusso da moltissimo tempo, in effetti la prima legge sulle laicità risale al 1905, ma quella a cui ci si riferiva era la laicità istituzionale, no? Quindi niente simboli religiosi sui documenti, sui monumenti da lì in poi, salvo cimiteri, chiese, musei. 120 anni dopo c'è stata ancora una proposta, questa volta socialista, per costituzionalizzare una definizione di laicità. Cioè ci sono voluti 120 anni per provare a capire che cosa sia la laicità. Questo per dire la difficoltà del dibattito. Comunque, venendo alla scuola, nel 2004 è stata fatta la legge sulla scuola, che è stata presentata banalmente in Italia come divieto di indossare simboli religiosi, ma non era così, altrimenti sarebbero stati vietati anche le croci sulle catenelle, per dire. In realtà era una legge su un codice, diciamo, bisognava vestirsi in modo discreto, insomma, no all'ostentazione di simboli religiosi.
0: Ecco, diciamo che comunque già per tutti coloro che lavorano come rappresentanti dello Stato, quindi negli ospedali, nelle scuole, dipendenti pubblici, era vietato indossare simboli religiosi. Poi si è detto anche per chi frequenta le scuole è vietato, come dici tu, l'ostentazione di simboli religiosi, quindi in pratica l'unica cosa ostentata era il velo integrale, è così?
1: È più visibile, e quindi no, anche il velo tout court in classe non era ammesso. E non è tuttora ammesso se lo si ritiene simbolo religioso. Il problema è che in generale non si può fare una legge contro un singolo gruppo o una singola religione, quindi ci si è sempre girato un po' intorno. Il dibattito politico ha sempre messo nel mirino la religione islamica, ma in realtà le leggi sono state fatte poi in modo più generale, universale, come è giusto che sia. La legge, quella più dura, è del 2010, sei anni dopo. Se si è fatta un'altra legge sei anni dopo, vuol dire che non ha funzionato la prima. Ed è una legge che ricopiava un po' quella italiana per il divieto di dissimulazione del viso. Lì ci fu molto battage mediatico, ci furono diversi controlli, 1700 quasi tutti mediatizzati, e con 1600 multe, 150 euro l'una, quindi non è che abbia fatto molto come effetto, anche perché un milionario algerino francese, Rachid Nekkaz, ha pagato le multe per tutti, per cui insomma l'effetto non vi fu. Poi era previsto un anno di carcere per chi costringe a indossare il velo, ma non mi risulta che ci siano state sentenze in questo ambito. E ti dico solo, per quanto riguarda la scuola, che nel 2021 è stata fatta una legge apposita per riportare le pecorelle smarrite, perché c'è stato effettivamente un allontanamento dalla scuola che
0: infatti,
1: non era solo legato
0: infatti, sì. Infatti, però diciamo che alcune ragazze, pur di non togliersi il velo, non sono andate più a scuola, o per volontà loro o per volontà delle famiglie. C'è stato un problema reale.
1: Questo non si può sapere, non ci sono dati precisi, però c'è, sì, dal 2004 in poi, ma soprattutto dal 2010 in poi, c'è stato un aumento della diserzione scolastica, ma questo anche perché era consentita l'educazione parentale. Quindi non erano solo famiglie islamiche, c'è una generale disaffezione dallo Stato e dalla politica, per cui anche molte famiglie laiche hanno ritirato i propri figli da scuola e sono andate a fare anche vite nei boschi, educando da sé i figli. Nel 2021 quindi si è intervenuti con una nuova legge per cercare di imporre la scolarità pubblica a tutti. Sempre prendendo di mira, pensando agli islamici, soprattutto quelli più radicali, ma in realtà si sono puniti soprattutto i francesi laici, perché l'educazione parentale è diventata quasi sempre vietata, è ammessa solo in 4 casi particolari, quindi molte famiglie che avevano fatto quella scelta si sono ritrovate a non poterla più fare, e sono più francesi laici che musulmani. Quindi,
0: ecco,
1: insomma,
0: questo è un altro tema molto interessante. Se abbiamo tempo magari ci dedicheremo qualche minuto, se no lo affronteremo un'altra volta, se sei d'accordo, perché secondo me è molto interessante quello che stai dicendo, cioè l'educazione parentale, se ne parla molto anche in Italia. In Francia, quando sono stati dedicati i primi servizi televisivi a questo fenomeno, sembravano più che altro i circensi o famiglie che dovevano spostarsi molto, che quindi non potevano iscrivere i loro figli a scuola regolarmente in uno stesso istituto scolastico a usufruire di questa cosa. Poi c'è stato lo sviluppo di questo tema con altre opinioni, quindi c'è stato il côté politico, il côté religioso, come dici tu, e c'è stato poi anche tutta la questione Covid che si è inserita in mezzo, e poi qualcuno l'ha anche cavalcata come libertà di opinione, di educare i figli, un po' quello che succede anche in Italia adesso, e Macron aveva messo un freno a questo, no? Pochi anni fa si era proprio espresso
1: 2021,
0: stringendo proprio le maglie di questa possibilità di educare i figli al di fuori delle scuole riconosciute. Quindi è fatto bene anche a toccare questo tema, che magari approfondiremo in un'altra occasione. E quindi tu vedi tutto questo insieme di fattori come un tentativo da una parte o dall'altra di creare equilibri o nuovi equilibri sul tema dell'immigrazione?
1: È innegabile che ci siano delle questioni fondamentali in tema di immigrazione, di integrazione, ma soprattutto di radicalismo di ritorno, perché va detto che il problema anche della criminalità e del radicalismo religioso non è tanto degli immigrati di prima generazione, è un ritorno di religione in senso radicale, che viene soprattutto da internet e dall'estero. Quindi non è tanto francese. Tra l'altro, la Francia, volendo anche fare una battuta, oggi ha un altro problema con l'Islam, è che sono musulmani anche i grandi investitori, sono capitali che entrano proprio dal mondo islamico, e questo riguarda anche l'Italia, naturalmente. Bisogna pensare un po' a cosa fare con i nuovi turisti che vengono, con tutte le donne velate, anche con il burka, al seguito degli sceicchi che comprano, insomma, anche questo è un tema. Il fatto è che comunque questo tema del velo a scuola o comunque nei luoghi pubblici diventa un po' una foglia di fico di una politica in crisi. Non risolve, nei fatti hanno dimostrato in Francia che non risolve nessun problema specifico reale. È un tema che viene sbandierato soprattutto nelle fasi di particolare difficoltà di chi dirige il paese.
0: Ti facciamo ascoltare, ti lascio concludere il tuo pensiero, poi ti facciamo ascoltare un messaggio vocale arrivato da un ascoltatore.
2: Buongiorno,
1: sì, sono
2: da Milano, ma il burka è anche una questione oggettiva, cioè come si fa a... Prego, prego. Come si fa...
1: Ascolta.
2: Quando fanno l'appello, mica li riconosce il prof o la professoressa essendo il burka. Prego!
0: Sì, è stato bellissimo la scena, no. Perché probabilmente era un messaggio vocale in cui diceva prego, prego, a qualcuno che stava entrando e uscendo.
1: Sì, io questo dice sempre.
0: Però è stato bellissimo perché si è creato questo dialogo tra voi meraviglioso, anche se non
1: una
0: sincrono.
1: Finta
0: una finta
1: allora,
0: diretta, guarda, te la sei cavata alla grande con la finta diretta.
1: Rispondigli,
0: però ti metto anche questo tema, perché anche Maria Teresa invece ci ha scritto, quindi non è un vocale ma un messaggio scritto. In Francia non ci sono tante suore quante in Italia, che fastidio ci dà il burka. Ricordo tante nonne che fino agli anni 60 anche in Veneto usavano il, insomma, fazzoletto in testa, era un burka, quindi dice usiamolo invece come elemento di moda. Però penso che, cioè, ricordiamo, quando si dice burka si intende il velo integrale che copre la faccia, quindi come diceva giustamente l'altro ascoltatore, non si riescono a riconoscere le persone. Infatti in una scuola dove è stato ammesso invece il burka, adesso vediamo se riesco a citarla, comunque un istituto del Friuli Venezia Giulia, una referente alza il velo alle studentesse islamiche che indossano il niqab, cioè il velo integrale detto in arabo anziché burka, sarebbe la parola afghana, per accertarsi della loro identità, e quindi diventa effettivamente un po' complicato. Tu che ne pensi e cosa è successo in Francia in merito?
1: Se non ricordo male era successo anche prima del 2004 in Francia, ma non è vietato, insomma ci sono i modi per controllare l'identità. Tieni conto che in tutta la Francia, stiamo parlando di un paese di 80 milioni di abitanti, le ultime statistiche parlano di 2000 donne con il burka, e parliamo di donne adulte, non di bambine. A scuola forse ce n'è stata una in 30 anni, quindi non è un problema reale quello. In realtà le leggi del 2004 e del 2010 hanno puntato a vietare anche il velo, più che altro il velo semplice, non il burka, proprio come simbolo religioso.
0: E quindi sì, questo effettivamente entra molto nel merito, non del riconoscimento facciale, perché quello ci sarebbe, ma entra molto nel merito di scelte personali, di abbigliamento, quindi diventa un po' difficile, no? Vedere dov'è il confine tra la libertà personale, i simboli religiosi, le posizioni politiche e tutto il resto. Io ti ringrazio molto, Diego Malcangi, giornalista italiano che vive da molti anni in Francia, e quindi magari risentiremo, io con piacere ti risentirò ogni volta che ci saranno questioni francesi da affrontare, tu sarai disponibile. Grazie mille.
1: Sicuramente, grazie.
0: Chi abbiamo adesso? Abbiamo Elisa? Ebbene sì, con Swan.

0: Eccoci di nuovo a parlare di uno degli argomenti del giorno, quello dell'incidente aereo in Perù nel quale hanno perso la vita anche 7 italiani su 13 turisti purtroppo morti. Quel percorso lo ha fatto in un'altra occasione tempo fa una turista un po' speciale, che è un personaggio famoso, cioè Vladimir Luxuria. Ogni tanto capita proprio di non riuscire a pronunciare una parola, non si sa perché. Vladimir Luxuria, grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: Allora, purtroppo stiamo parlando di un argomento tristissimo che sicuramente ha colpito in particolare le comunità di Monza, Seregno, dove le due famiglie italiane erano e dove si cerca anche di capire un po' la verità. Le ultime notizie di oggi parlano di un incidente tecnico, quindi qualcosa che non è andato nel velivolo, avrebbe perso un pezzo. Però ecco, succede spesso di sentire testimonianze di turisti che vanno in posti lontani, in particolare in America Latina, e dicono: caspita, però quel volo privato, quel volo per poche persone, no? Che ci trasportava in luoghi da visitare, non era sicuro. Qual è stata la sua esperienza?
1: Allora, io sono stata proprio nel mese di agosto a visitare le famose linee misteriose di Nazca. E anch'io sono salita su questo velivolo che certo all'apparenza sembra quasi un giocattolo, perché è proprio tutto fatto di latta. Ricordo anch'io, come hanno testimoniato anche altri, che in realtà non sono state date, diciamo così, istruzioni particolari. Cioè si saliva, ci chiedevano di mettere le cuffie, di allacciare le cinture di sicurezza per vedere appunto queste linee di Nazca con un pilota sicuramente esperto, però per poter vedere queste linee, che sono delle, diciamo, dei disegni sul deserto, il velivolo doveva fare delle virate molto, diciamo così, molto pericolose. Tant'è che molti che erano, noi eravamo in 8 in totale su quel velivolo, molti che erano lì hanno vomitato, si sono sentiti male. Io anch'io ho avuto un po' di paura, perché faceva proprio delle virate incredibili, cioè sembrava quasi che facesse delle capovolte. Però ho confidato appunto nell'esperienza del pilota. Quando ho saputo di questo terribile, veramente terribile incidente che ha distrutto due famiglie che erano lì per una vacanza, erano lì per divertirsi, erano lì per imparare, ovviamente il mio ricordo è andato subito a quel viaggio che ho fatto anch'io, dove sì, ho avuto paura, ma ho appunto confidato nell'esperienza del pilota.
0: Capisco, quindi insomma questo incidente così drammatico le ha riportato alla memoria questo episodio. Io la porto magari su un altro argomento che abbiamo toccato poco fa, approfittando anche della sua esperienza politica, quindi le chiedo se ha avuto più timore nel viaggio in Perù oppure nel suo viaggio nel transatlantico e quindi a Montecitorio.
1: Beh, diciamo che sono due cose completamente diverse. Io non ho avuto paura, figurati, della politica. Temevo di non essere all'altezza, perché magari non avevo un background giuridico, non ho fatto studi giuridici. Poi ti dico la verità, una volta che sei entrata lì dentro mi sono accorta che voglio dire, il livello non era così alto, mettiamola così.
0: Non si doveva fare tanti problemi, capisco. Ecco, noi prima abbiamo parlato del burka, abbiamo sentito un collega giornalista italiano che vive da molti anni in Francia e ci ha spiegato come sono andate le cose lì quando hanno cercato appunto di affrontare il tema burka a scuola. Oggi si parla della proposta del ministro Valditara. Io approfitto della sua presenza anche per avere una sua opinione su quello che è, chiamiamolo burka, chiamiamolo niqab, velo integrale più correttamente, oppure anche su altri modi di abbigliarsi che denotano una determinata religione. Ecco, secondo lei è un falso problema rifarsi a questi simboli religiosi, cioè per attaccare magari stranieri o persone di una determinata comunità religiosa, oppure ci può essere un problema reale di riconoscimento facciale o altro?
1: Tanto spieghiamo che il burka significa il velo integrale, quindi quello praticamente che ti copre integralmente, che può essere nero o blu e che fa vedere, diciamo così, il mondo a quadretti, perché c'è solo una retina ed è un abbigliamento che a me non piace. Però mi chiedo, ma dove stanno queste studentesse col burka? Cioè, chiunque frequenta una scuola, chiunque vive in questo mondo, chiedetelo agli insegnanti, chiedetelo ai docenti, chiedetelo ai dirigenti scolastici. Ma dove sono queste ragazze col
0: C'è
1: burka?
0: stato qualche caso, ma è davvero
1: Ma
0: molto,
1: qualche
0: molto
1: caso
0: raro.
1: raro, dove hanno chiesto il riconoscimento facciale comunque. Allora io dico una cosa, questo stesso governo che ha difeso la famiglia nel bosco dove non mandavano i figli a scuola, ricevuti al Senato dal presidente, questo stesso governo che ha fatto un DDL Valditara per cui se tu vuoi parlare di rispetto delle donne con un corso affettivo devi chiedere il consenso di entrambi i genitori che magari sono quei genitori di quel contesto culturale che non danno il consenso per poter frequentare questo corso. Adesso questo ministro, solo per cercare di non farsi rubare altri voti da Vannacci, perché questa è la verità, propone una legge inutile, perché non c'è il problema, che fa solo propaganda. Il vero problema delle scuole sono scuole fatiscenti, scuole dove manca il riscaldamento, scuole dove manca il personale, scuole dove manca il materiale didattico e spesso sono gli studenti a dover comprare questo materiale didattico. Qual è il problema? Il burka. Dai, veramente non facciamo ridere.
0: Ok, si è espressa chiarissimamente, però ha tirato in ballo anche altri argomenti che ci piacerebbe approfondire. Non abbiamo molto tempo: la famiglia nel bosco, i corsi sulla sessualità o l'affettività. Io so che lei è preparatissima, però effettivamente non riusciamo a parlare di tutto. Ma le dico una cosa: questi argomenti di cui stiamo parlando oggi stanno animando molto anche il nostro dibattito tra i nostri ascoltatori che hanno a disposizione un numero WhatsApp 334 11 11 622, quindi stanno arrivando messaggi in merito. Posso chiedere le sue vacanze? Non è in Perù, vero?
1: Dico la verità, io sarei dovuta partire oggi per il Canada, però per uno sciopero di una compagnia aerea. Allora, mi sente? Mi
0: Sì,
1: sente?
0: la
1: Sì, no,
0: sento.
1: dicevo, sarei dovuta
0: Quindi
1: partire oggi, ma per uno sciopero di una compagnia aerea canadese, quindi questa volta lo sciopero non riguarda l'Italia, mi hanno posticipato il volo venerdì,
0: ma non mi
1: quindi.
0: dica, fanno sciopero anche in Canada, quindi
1: Ah,
0: stavolta.
1: ebbene sì, mal comune mezzo gaudio.
0: Grazie, grazie davvero a
1: Grazie a
0: Vladimir
1: voi e
0: Luxuria.
1: buona estate a
0: Grazie,
1: tutti,
0: grazie, buona estate a
1: Grazie.
0: lei e ci risentiremo spero per altri argomenti. Noi abbiamo ancora tanto, tanto da dire su tante, tante cose, quindi sentite il notiziario e restate ovviamente con noi su Giornale Radio.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18. Ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna che, secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo, e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Seconda ora del nostro programma, sono le 18, 3 minuti e 48 secondi circa. Un tema che sta toccando sempre più regioni, quella della siccità, anche se sì, abbiamo avuto una piccola parentesi in effetti, perché è piovuto in alcune regioni del nord, poi non so nel resto d'Italia, ma insomma abbiamo respirato un attimo. Ma quest'estate davvero è da maggio che presenta temperature sopra i 30-35 gradi, e abbiamo parlato già altre volte del tema per l'agricoltura, che cosa significa la siccità per l'agricoltura. Ci sono regioni particolarmente colpite, una di queste è il Piemonte, che sta prendendo provvedimenti, quindi ne parliamo tra poco. E poi parleremo anche di intelligenza artificiale, tanto per cambiare, ebbene sì, perché c'è qualcosa che cambia, cioè da ieri sono entrati in vigore nuovi obblighi di trasparenza. Tra poco parliamo di tutto questo, prima un po' di musica.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse, e noi parliamo della siccità che in Piemonte fa davvero preoccupare. Non solo in Piemonte, ma il Piemonte ha preso oggi o in questi giorni delle misure in merito. Ne parliamo con Marco Gabusi, assessore regionale del Piemonte, con varie deleghe, trasporti, infrastrutture, opere pubbliche, difesa del suolo e che si è occupato molto anche di protezione civile. Grazie per essere con noi, assessore.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Cosa avete deciso oggi?
1: Per la prima volta nella nostra regione, perché la legge regionale ce lo consente dal 9 di giugno, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza regionale e l'abbiamo fatto per un'emergenza magari un po' atipica, anche se negli ultimi anni si sta verificando più spesso di quello che ci aspettavamo, e quindi abbiamo dichiarato lo stato di emergenza di livello regionale per la siccità e per il pericolo di incendi, visto che da 20-25 giorni a questa parte stiamo vivendo una situazione un po' nuova anche sugli incendi nel periodo estivo.
0: Caspita, è vero, perché il Piemonte è colpito anche dagli incendi e secondo i dati di ARPA Piemonte è il mese tra i mesi più secchi degli ultimi 70 anni. Quindi c'è una mancanza di pioggia del 55% negli ultimi 3 mesi, perché ha fatto estremamente caldo già da maggio, e estremamente caldo vuol dire 35 gradi, e poi giugno e luglio non sono andati molto meglio. Quindi c'è una grossa mancanza d'acqua. Tra l'altro già mesi fa si parlava del fatto che c'era un po' una lotta, no? Tra gli agricoltori che avevano bisogno di irrigare i campi, le dighe, il settore idroelettrico, i laghi, perché il Piemonte è ricco di laghi come attrazioni turistiche. Attualmente per esempio il Lago Maggiore è estremamente basso e quindi non si capisce bene dove quella poca acqua sia meglio dirigerla, è così?
1: Assolutamente, il problema vero è proprio quello, che pur in un anno in cui l'inverno ci ha regalato qualche precipitazione, a differenza del 2022, quindi abbiamo avuto diverse precipitazioni fino al mese di aprile, poi però il caldo intenso ci ha messo in queste condizioni, ma qui non c'è da scegliere, qui c'è da capire intanto come superare le emergenze e poi come stiamo facendo, a dire il vero, da un po' di anni, immaginare un piano di invasi, di contenimento, di recupero anche della capacità della nostra rete acquedottistica, perché non dobbiamo essere messi nelle condizioni di scegliere tra gli agricoltori, il lago, il turismo. Noi dobbiamo avere come regione ai piedi delle montagne la possibilità di poter, tra virgolette, accontentare tutti, perché è tutto importante per il tessuto socio-economico. Naturalmente per poterlo fare abbiamo bisogno di guardare un po' all'alto, sperando che le precipitazioni arrivano, ma anche al basso, perché dobbiamo contenerla meglio. Quindi noi già dal 2022, da quella crisi, abbiamo messo in campo un'azione di approfondimento con Cassa Depositi e Prestiti per capire dove è meglio e sarebbe meglio costruire i mini invasi, non grandi invasi, ma mini invasi per contenere meglio le piogge e magari anche per mitigare gli effetti che poi in autunno e in primavera a volte capitano di dissesto idrogeologico, di alluvioni, e appunto non dover essere messi nelle condizioni di scegliere. Al momento però siamo in un'altra fase, siamo nella fase in cui abbiamo in questo momento circa 18 focolai in Piemonte con un centinaio di operatori volontari coinvolti, vigili del fuoco, mezzi, canadere, quindi c'è un grande dispiegamento di forze, perché intanto bisogna superare questa fase emergenziale che oggi abbiamo, diciamo, anche siglato col decreto firmato dal presidente Cirio di stato di emergenza.
0: Ecco, attualmente oltre 70 località, comuni o frazioni sono serviti da autobotti, perché questa crisi poi ha portato anche degli squilibri nelle falde. Conosco persone che si sono ritrovate proprio senza acqua per più giorni, poi finalmente sono arrivate le autobotti, ma insomma è chiaro che la vita di una famiglia è sconvolta quando si deve stare a prendere l'acqua dall'autobotte, e il tutto poi per un costo di centinaia di migliaia di euro per gli enti coinvolti. E intanto ci sono più di 100 comuni che hanno emanato ordinanze e avvisi per risparmiare acqua, no? Quindi ad esempio non lavare la macchina, non irrigare il giardino, cose così che insomma sempre d'estate molti comuni sono costretti ad emanare. Ma che cosa vi consente di fare questa dichiarazione dello stato d'emergenza? Diciamolo anche per altre regioni eventualmente, perché noi parliamo del Piemonte ma siamo su una radio nazionale e sicuramente l'emergenza siccità riguarda molte regioni.
1: Ma intanto ci consente di essere tempestivi e di dare risposte proprio a quei territori e a quei comuni che hanno queste difficoltà. In questo momento la misura di urgenza dello stato di emergenza è proprio quella delle autobotti, perché a volte si è anche nell'impossibilità di far fronte a quelle spese per piccoli comuni di montagna. Quindi questa dichiarazione consente di dire ai comuni
0: di coprire
1: la regione
0: i costi.
1: Coprirà le spese, e questo non è banale, perché a volte bisogna anche far di conto con il proprio bilancio. Quindi questo certamente è la prima risposta che diamo a quelle comuni e di fatto alle persone che sono in una condizione non per loro volontà e che magari hanno messo in campo tutte quelle misure di mitigazione, di diminuzione del consumo, ma che non sono bastate e che si trovano in alcune frazioni senza l'acqua per uso idropotabile e anche a volte per gli allevamenti, per il bestiame, che in questo momento, come dire, è comunque la seconda causa di preoccupazione da parte nostra, che dobbiamo in qualche maniera mantenere vivo, perché è un patrimonio altrettanto della nostra regione.
0: E poi c'è anche l'assegnazione di carburante agricolo, questa è un'altra misura per i produttori in difficoltà.
1: Certo, naturalmente abbiamo anche qui, capite, la nostra regione ha un po' di tutto, fortunatamente abbiamo tante ricchezze che però in questo momento, poi quando è in difficoltà, aprono fronte a una varietà di problemi a cui dobbiamo dare una risposta, perché ripeto, non c'è un figlio buono e uno cattivo, ci sono tutte difficoltà che la regione, senza guardare tanto le competenze piuttosto che le responsabilità, perché non è il nostro compito, non siamo giudici ma siamo governanti, governatori, che cerchiamo di risolvere i problemi.
0: Più con l'emergenza incendi ci sono anche lì altre spese, perché ci sono stati molti viaggi di questi aerei e elicotteri che cercavano di spegnere le fiamme. Tuttora siamo in mezzo a questa emergenza e quindi speriamo che si risolva al più presto, ma sicuramente per la regione Piemonte è un esborso, è un problema in più.
1: Devo dire che sulle emergenze incendi noi facciamo la nostra parte, ma io devo ringraziare davvero i Vigili del Fuoco e il Coordinamento Nazionale della Protezione Civile, perché abbiamo avuto un grande aiuto, un grande supporto. In questo caso le nostre spese sono relativamente basse, anche se abbiamo avuto nei massimi periodi di emergenza 4 elicotteri a disposizione da parte della regione, ma qui c'è una grande collaborazione con il sistema di protezione civile nazionale e con i Vigili del Fuoco, perché i DOS, il direttore degli operatori di spegnimento, piuttosto che i comandi provinciali, il direttore regionale, sono un validissimo alleato, sono i primi che arrivano sugli incendi e ci indicano la via per risolvere il problema, e devo dire che sono stati davvero molto efficaci in questo momento e lo sono ancora. E purtroppo ho paura che, visto viste le previsioni del tempo, lo dovranno essere per ancora diversi giorni.
0: Un augurio comunque a lei, alla regione Piemonte e a tutte le regioni che si ritrovano coinvolte, quindi praticamente a tutta l'Italia, perché il problema almeno della siccità possa essere contenuto il più possibile, poi si arrivi a un autunno in cui non succedano disastri di senso opposto con inondazioni, allagamenti, di cui purtroppo il Piemonte anche è stato vittima nella sua storia. Grazie davvero a Marco Gabusi, assessore regionale del Piemonte, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Youngblood, Abyss.

0: L'intelligenza artificiale entra sempre di più nelle nostre vite, nei settori più disparati, a volte non ci pensiamo neanche a quanto sia ormai pervasiva, però le cose stanno cambiando anche su un altro fronte, cioè su quello normativo, perché dal 2 agosto, quindi da ieri, sono entrati in vigore gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 dell'AI Act. Cosa cambia? Lo chiediamo a Andrea Boscaro, formatore ed esperto di intelligenza artificiale e trasformazione digitale, tra l'altro fondatore e partner di The Vortex, che è una società di formazione e consulenza specializzata nel marketing digitale. Grazie di essere con noi.
1: Buonasera Era e buonasera ai suoi ascoltatori.
0: Allora, che cosa cambia con questo AI Act e quindi dove si applica? Intanto, in che paese siamo con questo AI Act?
1: Ovviamente siamo nell'Unione Europea, quindi in tutta Europa, e credo che faccia riferimento ad una cosa che lei stava dicendo prima, quando forse perché non ci pensiamo, forse perché siamo sovrappensiero, ma siamo esposti a dei contenuti che possono essere delle immagini, dei video, degli audio, ma anche dei testi, e non pensiamo che possano essere stati scritti o prodotti grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale. Da ieri è entrato in vigore non solo un insieme di obblighi, ma direi soprattutto è entrato in vigore un diritto per i cittadini, per gli utenti, di essere avvisati quando qualcuno di questi contenuti è stato realizzato con l'intelligenza artificiale.
0: Ok, già i giornalisti lo fanno, almeno se hanno scrupoli dovuti alla loro professione, ovviamente se si avvalgono di intelligenza artificiale per rielaborare foto, video o testi, lo dovrebbero dichiarare. In quali altri ambiti quindi adesso sarà necessario? In tutti sarà necessario dichiararlo,
1: tutti,
0: è così?
1: Sì, in tutti gli ambiti, quindi immaginiamo se ci rechiamo presso un centro diagnostico, o andiamo da uno studio legale, o anche come cittadini frequentiamo, visitiamo il sito di un ente locale, ecco, in tutti questi casi, se ci troviamo di fronte a dei contenuti prodotti da questi soggetti, o se per esempio interagiamo con un chatbot che su un sito ci aiuta ad interagire, a fruire dei contenuti, ecco, in tutte queste circostanze, pena sanzione, le organizzazioni debbono dichiarare fin dall'inizio, cioè da quando comincia l'interazione con questi contenuti, chi a rispondere o a produrre questi contenuti non è appunto stato un essere umano, ma è stata una macchina, e con tutte le cautele del caso.
0: Ma per i cittadini cambia davvero qualcosa? Perché io ho la sensazione che ormai non importi più a nessuno se i contenuti sono, tra virgolette, autentici o c'è di mezzo l'intelligenza artificiale. Addirittura da quando Google utilizza di default l'intelligenza artificiale, io vedo sui vari social, no, in particolare su Facebook, quando qualcuno chiede qualcosa, dice qualcosa, arriva sempre il commento con lo screenshot da Google AI come se fosse il Padre Eterno, no? E quindi anche se in quel caso ci può essere o un errore o comunque può essere stata fatta male la domanda e quindi la risposta può non includere ciò che si vuole veramente sapere.
1: Beh, in questa circostanza io credo che entri in gioco la fiducia, quindi così come ci siamo sempre fidati di Google per raccogliere informazioni, per consultare dei siti web, a questo punto questa fiducia viene dedicata anche a come Google ci risponde. Però io no, penso che invece stia crescendo una certa diffidenza o comunque una certa consapevolezza che nel momento in cui interagiamo con un contenuto che è creato con l'intelligenza artificiale, questa può sbagliare. Ed ecco perché
0: ci vuole il controllo, ecco.
1: Esatto.
0: Ci vuole un controllo. Quindi informare gli utenti è l'obbligo introdotto, ma ci sono altri obblighi che sono perlomeno in discussione o altre riflessioni sul tema dell'intelligenza artificiale e dei suoi rischi?
1: Ovviamente ce ne sono tantissimi, però quello che è il diritto alla trasparenza ovviamente è un insieme di obblighi. Quindi per esempio in un paese come l'Italia, dove un lavoratore su due usa l'intelligenza artificiale, ma solamente il 15-16% delle aziende la utilizzano in modo, come dire, ufficiale, entra in campo questa problematica, il cosiddetto shadow AI. Quindi un'azienda dovrà andare a mappare come all'interno dei suoi processi, come i propri lavoratori, i propri dipendenti utilizzano l'intelligenza artificiale, perché quel diritto alla trasparenza possa essere effettivamente stato rispettato. Quindi questo obbligo, questa maggior maturità, questa maggiore responsabilità nell'uso dell'intelligenza artificiale sta in capo alle imprese. E allo stesso modo questo tipo di aspetto deve anche poi essere affrontato con la formazione nei dipendenti, perché possono appunto usare questi strumenti in modo sempre più responsabile. Poi ovviamente ci sono tantissime, come dire, elementi di attenzione che stanno crescendo, non ultimo l'aspetto ambientale, però siamo proprio nella fase in cui era necessario, accanto a tanti fattori, che ci fosse però anche la presa d'atto che se vogliamo usare una tecnologia di questo tipo occorre anche usarla responsabilmente. Questo
0: Ecco,
1: insieme di obiettivi, credo.
0: spieghiamolo perché il fattore ambientale, perché in effetti ormai c'è la moda, no? Io vedo in determinati gruppi Facebook uno dice che mi fate vedere per favore come sarebbe la mia casa se fosse rosa anziché gialla o cose del genere. Quindi si mette in moto un meccanismo, tutti, poi, mi dite se sono meglio i fiori così o i vasetti cos'ha, e quindi si fanno macinare all'intelligenza artificiale quintalate di materiali. E il tutto consuma energia, quindi è sempre lecito utilizzarla, questa intelligenza
1: Ma io
0: artificiale, anche per
1: credo
0: giocare?
1: che accanto alla liceità, poi ciascuno ovviamente farà i conti con la propria coscienza, però ci vuole una maggiore consapevolezza. Quindi ovviamente ancora non è chiaro, è molto opaco quanto consumino queste tecnologie, ma si stima che una conversazione con ChatGPT consumi tanta energia e tanta acqua quanto 10 ricerche su Google. Ecco che probabilmente nel futuro questa maturazione di consapevolezza porterà certe cose a farle con l'intelligenza artificiale e altre invece a badarci di più. Quindi la consapevolezza ambientale sicuramente è uno degli aspetti che, almeno per la mia percezione, sta crescendo proprio da parte delle persone man mano che si diffondono non solo queste pratiche, ma anche le informazioni che ci stanno dietro.
0: Era un tema che era totalmente in sordina 5-6 anni fa, quando si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale generativa, e proprio questo aspetto non era emerso. Adesso è vero che se ne comincia a parlare. Visto che abbiamo ancora qualche minuto, io le chiedo di stare con noi ancora e le chiedo un commento anche sull'intelligenza artificiale per identificare, no, in termini di sicurezza i volti delle persone. È una cosa di cui abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, anche noi qui in questo programma. E lei vede il rischio magari che l'intelligenza artificiale possa immaginare che, non so, due fratelli gemelli siano la stessa persona, ma quello magari anche noi, a occhio, oppure che ci siano delle caratteristiche simili e quindi si scambi una persona per un'altra per dei criteri di impostazione che magari non sono come quelli umani?
1: Beh, ci sono due aspetti. Il primo è tutto il dibattito che ha avuto luogo attorno al decreto che il governo ha proposto la scorsa settimana, ma in quel caso non era tanto l'AI Act e il rispetto dell'articolo 50 dell'AI Act che fosse in gioco.
0: Sì, lo so, ma mi sto allargando, visto che abbiamo ancora qualche minuto, le chiedo qualcosa in più.
1: Allora, al di là diciamo, del rispetto all'AI Act, io credo che purtroppo ci sono stati tanti casi ormai raccolti nelle crisi belliche che ci sono state proprio in questo periodo, dove si è visto che quello che raccontava lei, cioè l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per distinguere le persone, sempre sapendo che l'intelligenza artificiale non può non sbagliare, nel senso che è programmata per poter dare un giudizio probabilistico e non certo, possa poi produrre gli effetti che ha detto lei. Quindi questa problematica è una problematica che cresce ed ecco perché tutti i temi legati al riconoscimento biometrico sono considerati delle AI Act, delle attività ad alto rischio. Quindi nel momento in cui si volessero usare queste tecnologie occorrerebbe adottare degli standard che al momento non sono ancora stati definiti, ma che rendono poi questo utilizzo molto più sofisticato e quindi ancora più responsabile.
0: Ci sono delle anticipazioni che secondo lei, che potrebbe farci su tematiche che verranno fuori prossimamente?
1: Ma io credo che stiamo vivendo proprio in questa fase l'impatto sul mercato del lavoro. All'inizio, anche perché le ricerche andavano in una direzione un po' diversa, all'inizio si cominciava a pensare che i chatbot che usiamo tutti i giorni, proprio perché sono degli ottimi assistenti personali, in realtà possono venire utilizzati, potessero venire utilizzati soprattutto come supporto e non come sostituzione. Per cui le prime ricerche non davano un impatto sul mondo del lavoro, sull'occupazione particolarmente significativo. Però nel frattempo l'intelligenza artificiale si è sviluppata. Accanto ai chatbot si sono sviluppati quelli che vengono chiamati gli agenti, cioè delle funzionalità che in modo autonomo compiono delle azioni, e questo tipo di sviluppo dell'intelligenza artificiale poi sta producendo effettivamente, le nuove ricerche vanno in questa direzione, un certo e un crescente impatto sul mondo del lavoro, soprattutto sulle figure più giovani, che tipicamente sono quelle coinvolte in quelle attività ripetitive, ma proprio per questo che possono essere fatte fare all'intelligenza artificiale. In questo senso credo che il grande tema, il grande dibattito è proprio questo, quello legato all'impatto sul mercato del lavoro, ed ecco perché ancora una volta si torna a parlare di etica dell'intelligenza artificiale. Peccato che Papa Leone abbia nell'ultima enciclica detto, ma finché l'etica è una questione che è legata a un numero molto limitato di persone, perché l'intelligenza artificiale è in mano a pochissime persone, come si fa a parlare di etica? Quindi questo aspetto legato alla governance dell'intelligenza artificiale, per i risvolti sempre più concreti che poi produce sulla società e sull'economia, sarà sicuramente un tema di cui continueremo a parlare nel prossimo futuro.
0: Grazie.

0: stato affidato dalla procura ai RIS dei Carabinieri di Parma, sezione intervento operativo, che in mattinata sono stati sul luogo insieme al procuratore Paolo Guido, alla procuratrice aggiunta Morena Piazzi e alla PM Francesca Arienti, oltre a personale della squadra mobile della polizia che conduce l'indagine. L'esito di questa attività tecnica si integrerà col contenuto dei video girati dai residenti, ne abbiamo visti molti, no? A quelli delle telecamere di sorveglianza della zona e a quello della body cam di uno dei due agenti, così da comporre una sorta di film completo della mattinata del 19 luglio. Proseguono intanto le indagini per ricostruire gli spostamenti del 42enne marocchino, così da capire come sia arrivato quella mattina al pilastro in uno stato alterato e cosa poi ovviamente sia successo. Cambiamo argomento tra poco, restate con noi.
1: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: E c'è una sostituzione, entra Samuele Campochiaro, esce Elisa Cabrini. Grazie per essere con noi, come dico agli ospiti. Allora, in quest'ora non abbiamo un regista, bensì due. Abbiamo questo onore, quindi voltiamo pagina con un altro argomento, ma prima chiudiamo quello precedente con un messaggio di Mario che ci ha scritto dicendo: più che consapevolezza ecologica, penso che l'uso dell'intelligenza artificiale sarà controllato perché diventerà ben presto a pagamento. Beh, in parte lo è già, no? Però anche secondo me i contenuti che vengono generati adesso gratuitamente con l'intelligenza artificiale, o insomma utilizzandoli una volta, no? Magari anche con un abbonamento di pochi euro al mese, poi secondo me ogni volta che verranno utilizzati saranno a pagamento. Questa è la mia profezia, chissà se ci becco, chissà. Parliamo di argomenti assolutamente importanti in questa mezz'ora che sta cominciando, perché sarà la Russia al centro delle nostre riflessioni con due ospiti, ma non vi anticipo altro. Prima un po' di musica, i Blur con Country House.

0: questa è una notizia che ci ha colpito perché presenta aspetti su cui riflettere. Una nave, Tondi Revel, nave ammiraglia dell'operazione EUNAVFOR Med Irini, missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, ha effettuato un controllo su una petroliera che si chiama Toa Payoh, che ufficialmente aveva bandiera del Camerun, che era partita dal Benin e andava a Istanbul in Turchia, e però invece questa petroliera risultava di una flotta ombra russa, quindi sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea, e quindi è stata avvicinata e controllata da queste forze vicino a Pantelleria, quindi territorio marino italiano, per verificarne la nazionalità e poi insomma per capire se aveva diritto di essere lì o meno. E questa operazione ha avuto le congratulazioni del ministro della difesa italiano Crosetto, che ha detto: mi complimento col personale di questa nave Tondi Revel, con tutti i militari coinvolti, per la professionalità, la preparazione e la fermezza dimostrate. Anche questa attività testimonia concretamente il contributo dell'Italia alla sicurezza nel Mediterraneo e all'azione dell'Unione Europea. Come è andata a finire? Il comandante della petroliera inizialmente non ha fornito la collaborazione richiesta, dice il nostro Ministero della Difesa. Una squadra di militari italiani ha quindi raggiunto la nave, effettuato i controlli previsti, anche col supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Il tutto è durato 2 ore e si è concluso regolarmente in piena sicurezza, e quindi insomma c'è stato questo controllo e sono state verificate appunto anche la documentazione acquisita durante il controllo. E non so se sappiamo esattamente tutto di come è andata a finire, ma magari ne sa qualcosa in più, o comunque ci dice come dobbiamo interpretare questo segnale, in quale quadro questa flotta russa fantasma si inserisce. Lo chiediamo a Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Ciao Fulvio, grazie.
1: Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come dobbiamo interpretare questo episodio?
1: Ma ci sono tanti spunti su cui soffermarsi. Beh, intanto si non solo prosegue, ma si intensifica la campagna per tenere sotto controllo, perlomeno per creare il maggior numero possibile di difficoltà, appunto quella che viene comunemente chiamata la flotta ombra, con cui la Russia, una flotta di petroliere che conta molte centinaia di imbarcazioni, con cui la Russia continua a commercializzare il proprio petrolio a dispetto delle sanzioni internazionali, soprattutto delle sanzioni europee. Quindi il fatto che ci siano state già 2 interventi della nostra Marina Militare, più tanti interventi altri anche nei mari del nord da parte di Francia, Regno Unito, eccetera eccetera, fa capire che questa pratica viene tenuta sempre più sotto scrutinio. Altro spunto, questa operazione, diciamo così, interforze, perché appunto c'erano questo mezzo italiano, poi mezzo polacco, mezzo greco, e l'operazione si è svolta anche in maniera piuttosto brillante dal punto di vista militare, piuttosto in una maniera molto fluida, quindi vuol dire che anche la collaborazione tra forze armate diverse sta diventando europee, sta diventando più fluida anche essa e più efficace. E poi c'è, direi, ultima cosa da notare: abbiamo parlato di questa nave sotto bandiera camerunense che partiva dal Benin, andava verso Istanbul, e cioè c'è una notevole capacità della Russia di riorganizzare questa flotta ombra, ma in generale le proprie scappatoie rispetto alle sanzioni internazionali, che si manifesta appunto in cambio di bandiere, registrazioni di navi sotto diversi titoli. Insomma, c'è piuttosto una certa abilità della Russia nel rinnovare i propri mezzi per sfuggire alle sanzioni.
0: Ok, quindi il trasporto di merci da parte di terzi che sono compiacenti, no, nei confronti della Russia.
1: Sì, oppure di paesi come presumo possa essere il Camerun, che non hanno poi tutti questi grandi strumenti per controllare chi registra navi sotto la loro bandiera e con quali fini. D'altra parte, adesso stiamo parlando del Mediterraneo, di fatti che sono avvenuti nel Mediterraneo, ma anche lungo la rotta dell'Artico, per dire, da tutt'altra parte, quest'anno è stato registrato un grosso traffico di queste petroliere ombra che tra l'altro spesso navigano con i transponder staccati, spesso in condizioni anche di fortuna, perché magari sono vecchie imbarcazioni che stanno insieme un po' così, e quindi che comportano anche, al di là dell'aspetto politico-economico, comportano anche rischi per i mari in cui navigano.
0: Ma questi episodi sono davvero così rilevanti? Cioè, voglio dire, trovare una singola nave nel Mediterraneo, altre nel Baltico, cambia davvero tanto per i commerci russi, visto che tra l'altro c'è una metà del mondo che non risponde alle sanzioni occidentali? Quindi voglio dire, la Russia sì, ha perso tantissimo del suo mercato, quindi forse questi tentativi di mandare una nave qua, una nave là, sono anche così poco rilevanti, ma c'è invece tutt'altro, no?
1: Assolutamente sì, noi quando parliamo di flotta ombra dobbiamo pensare intanto, come si diceva, a molte centinaia di navi, di petroliere, e poi a molti, molti, molti milioni di barili trafficati al giorno. Però queste operazioni, come quella di cui stiamo parlando e come altre simili, servono soprattutto a far vedere che l'Unione Europea è decisa a difendere la propria politica sanzionatoria e, come dire, non molla la presa. Poi naturalmente si sa che alla fine forse è una goccia nel mare, ma in ogni caso serve appunto a tenere tutti in allerta, anche perché poi questa è l'operazione fatta sul mare, poi ci sono i controlli aerei, ci sono tante altre, come si può dire, tante altre misure che vengono prese quotidianamente dai paesi europei e dalle forze della NATO.
0: Fulvio, ti chiedo anche un altro aspetto, di commentare un altro aspetto, se ti va, poi avremo un altro ospite che ci parlerà sempre della Russia. E in questi ultimi tempi abbiamo visto sia droni che sono arrivati sempre più in là dall'Ucraina nel territorio russo, quindi un contrattacco sempre più vicino al Cremlino, se vogliamo, e dall'altro anche l'arma del terrorismo, no? Cioè comunque far esplodere ordigni, ancorché per colpire dei militari che si trovano in un bar, in un ristorante, voglio dire, noi lo chiamiamo ancora terrorismo. Ecco, secondo te sta cambiando qualcosa nelle strategie ucraine e Russia, e come potrà rispondere la Russia anche in termini di popolazione russa a questi gesti?
1: Ma intanto va rilevata una cosa: se noi alziamo un attimo lo sguardo dalla cronaca e guardiamo quello che è successo in questi 4 anni e mezzo di guerra tra Russia e Ucraina dopo l'invasione russa, vediamo che c'è stato un lento ma costante inasprimento. Non a caso le agenzie dell'ONU ci dicono che i morti civili nel 2025 sono stati il 140% in più che nel 2024, e nel 2026 si presume che saranno non solo più numerosi, ma anche che la percentuale di incremento sarà veramente molto alta. Questo perché i contendenti più avanti la guerra e più, come dire, mollano i freni inibitori. Cioè anche nelle scorse ore abbiamo visto un drone ucraino su una spiaggia del Mar Nero, 7 morti, 7 civili. Quindi questo succede quotidianamente, succede con i missili russi su Kiev, eccetera.
0: Certo.
1: Quanto al terrorismo, l'Ucraina ha sempre rivendicato questo strumento, a cominciare dall'eliminazione mirata di alti ufficiali russi, ma poi giornalisti, tanti altri episodi. E d'altra parte sta al paese che è stato invaso decidere gli strumenti della propria resistenza.
0: Alla guerra come alla guerra, insomma.
1: Sì, è sempre così. È difficile credere che quando si comincia una guerra poi si sappia anche come sarà condotta e dove andrà a finire, perché quando si comincia a sparare poi di lì in avanti diventa tutto...
0: In 30 secondi, secondo te, che cosa dobbiamo aspettarci come prossimi sviluppi? Ci saranno spiragli davvero? Oggi mi pare che Trump abbia detto di nuovo sì, adesso vediamo, ci sono possibilità di pace. Se non l'ha detto oggi, l'ha detto la settimana scorsa, lo dirà la settimana prossima, ma insomma non sappiamo più come credergli, ecco. Ma secondo te quali potranno essere gli sviluppi reali?
1: Ma dalla Casa Bianca hanno detto di voler far ripartire il negoziato. Io credo molto poco in questo negoziato, come ci credevo molto poco nei mesi scorsi. Quello che mi aspetto è che la guerra prosegua, purtroppo credo abbastanza lungo, e che prosegua con le modalità che abbiamo visto, cioè gli ucraini che colpiscono via aria, ma che nello stesso tempo perdono costantemente terreno via terra. I russi stanno avanzando nel Donbass e gli ucraini stanno colpendo sempre più in profondità con i droni e con i missili. Allora il tema è questo, la strategia ucraina mira a stancare la popolazione russa, forse a farla sollevare contro il Cremlino e comunque a minare l'economia russa, però questa è una strategia che di almeno di medio periodo, qui stiamo parlando di mesi, forse di anni, per ottenere i risultati sperati, se arriveranno.
0: E poi è una strategia zoppa se la Russia può contare sull'altra metà del globo. Ti lascio concludere il pensiero, poi chiudiamo.
1: No, voglio dire, mentre invece i russi avanzano quotidianamente sul terreno, anche la loro non è una strategia rapida, ma è comunque una strategia più rapida di quella degli ucraini.
0: Grazie davvero a Fulvio Scaglione. Noi ci stiamo chiedendo proprio che cosa ne penserà, come reagirà la popolazione russa, cosa sta pensando. È sempre più difficile, no, avere l'opinione dei russi. Cerchiamo di capirne di più tra poco con un altro ospite. Grazie intanto a Fulvio Scaglione. Credo che stiano arrivando gli U2 con Street of Dreams.

0: Sì, erano proprio gli U2 arrivati con Street of Dreams. Noi stiamo attendendo di collegarci con un altro ospite per continuare a parlare di Russia e soprattutto di che cosa ne pensa l'opinione pubblica russa, perché è un grosso mistero, ovviamente, come in tutti i paesi non liberi, non democratici. Ovviamente l'opinione pubblica non è così facile da intervistare, da capire, sentirne il polso è difficile. Possiamo fare però delle congetture da un lato, delle raccolte di opinioni dall'altro, sentendo chi conosce e frequenta molto bene la Russia o i russi. Tra poco quindi ne parleremo, vi do anche qualche anticipazione sulla terza ora in cui torneremo ad immergerci nella politica italiana e andremo proprio nel merito di una questione che ha sollevato Giuseppe Conte con la sua intervista che ha fatto molto scalpore, no? Cioè, ha toccato tanti punti, tra cui anche quello dell'Ucraina, delle armi. Ha detto: noi non voteremo mai l'invio di armi in Ucraina, però siamo d'accordo che Putin è l'aggressore, Zelensky è l'aggredito, quindi siamo d'accordo che gli diamo la nostra solidarietà, però se io dovessi diventare premier, ha detto Conte, prima chiamerei Zelensky e subito dopo Putin per spingerlo alla pace, che però è una cosa che abbiamo un po' già sentito da Trump. Ci abbiamo creduto per un po' e poi abbiamo visto che non ha funzionato, almeno per Trump. Insomma, vedremo che cosa ne pensano alcuni esponenti politici, che ci faranno un po' riflettere anche su quello che è lo scontro per le primarie del cosiddetto campo largo, o perlomeno del centro-sinistra, tra appunto Conte da un lato, Schlein dall'altro. Schlein gli ha già risposto, gli ha già detto: non funziona così, prima ci si mette d'accordo sul programma, poi casomai si fanno le primarie, insomma, vabbè, perché appunto Conte aveva detto il contrario, ma ne parliamo meglio tra poco. Purtroppo non riusciamo, almeno non subito, a collegarci con il prossimo ospite, e quindi io direi di sentire un po' di musica. Abbiamo l'ospite? Abbiamo un po' di musica? Ditemi dalla regia cosa dobbiamo fare. Se no, posso fare dei numeri di giocoleria radiofonica. Peccato che non si vedranno. Comunque vi ricordo che siete all'ascolto di Summertime, che è il nostro contenitore che dura tutta la giornata, e ormai tutti i programmi si chiamano Summertime. Noi siamo Summertime dalle 17 alle 20. Non ho capito i gesti che mi fanno in regia. Abbiamo due registi, ma non ho capito i loro gesti. Abbiamo una bellissima canzone. Eccola.
1: Giornale Radio.
2: Ah, quindi...

0: Been By Now qui su Giornale Radio. Non riusciamo a collegarci con il nostro ospite, quindi l'opinione pubblica rimane per oggi un mistero per noi, un grande mistero che speriamo di svelare prossimamente. Intanto vi aggiorno su un paio di notizie. Una riguarda l'Unione Europea, dove è arrivata la notifica dal governo italiano sui controlli Schengen con la Spagna. Voi direte: ma lo sapevamo già, infatti sono stati reintegrati dal 1 agosto, no? In seguito alla crisi di Ceuta. Però la notifica della chiusura delle frontiere da parte dell'Italia è arrivata questa mattina a Bruxelles e quindi ci sarà questo ripristino dei controlli alle frontiere per un mese dal 1 agosto. Si legge nella notifica che il tutto è motivato dalla minaccia alla pubblica sicurezza e alla gestione dei flussi migratori legati ai recenti eventi nella città autonoma spagnola di Ceuta, anche se sappiamo che la maggior parte dei migranti è già stata rimpatriata. E quindi ce l'ha detto anche l'esponente leghista che abbiamo sentito nella prima ora del nostro programma, quindi insomma non c'è dibattito su questo, però ormai il tutto era partito e quindi ci sono questi controlli alle frontiere anche per tutti i turisti italiani in Spagna e spagnoli in Italia. Poi c'è un'altra notizia di cui riesco forse a darvi conto. Prima parlavamo delle reazioni appunto al tema che ho introdotto, ma che tratteremo ampiamente nella prossima ora, cioè le reazioni ai commenti all'intervista di Conte. E quindi è arrivata, come vi anticipavo, anche il commento di Elie Schlein, ma direi che a questo punto ne parliamo tra poco, ne parliamo nella prossima ora, dove è previsto che trattiamo ampiamente questo tema, perché adesso vi lascio al notiziario.
1: Giornale Radio.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 19 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Migranti, Madrid attacca l'Italia, il paese nell'Unione Europea con più arrivi irregolari, risponde il Viminale, meno 55% di sbarchi in un anno. Trump annuncia: i leader di Teheran sono ipocriti, abbiamo noi il controllo di Hormuz. Intanto le forze israeliane sganciano bombe al fosforo nel sud del Libano. I funerali di Don Mazzi a Milano, la basilica di Sant'Ambrogio gremita per l'ultimo saluto al fondatore della comunità Exodus. Europei di nuoto, la bella Italia illumina Parigi. Dal triste di Chiara Pellacani al poker di Filippo Pelati per finire al bronzo delle azzurre dell'artistico.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchini, in redazione anche Marco Mancini e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny Di Gaetano. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27, chiesta da Italia e Danimarca. Il servizio.
9: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere, l'affondo del capo della diplomazia spagnola, dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online Rhein chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
8: L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta. Continuano a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza. 19 persone sono state uccise e 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato delle recenti violenze contro i palestinesi. Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sentiamo le loro parole.
10: Lui era un vero educatore e sapeva fare questo mestiere, no? A volte era sopra le righe, a volte sembrava che pensasse un po' alle cose sue, quasi assente, ma in realtà era sempre uno che andava all'obiettivo. Vorrei un attimo sentire anche le persone che gli sono state vicine per capire come andrà avanti la sua missione di Exodus, che ormai svolge un ruolo importantissimo.
11: È stata la testimonianza cristiana che lui ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile, perché tre parole sono fondamentali nel Vangelo, che sono speranza, giustizia e accoglienza, e lui ha testimoniato questo.
8: Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, sarebbe morto così Federico Benco, 36 anni, figlio dell'ex sindaco di Samarate. Sabato notte, notando una donna che si era persa su una strada buia di Somma Lombarda, accostato con la sua moto sul ciglio della strada, ma l'ex marito di lei, vedendoli insieme e pensando che fosse il suo nuovo compagno, lo avrebbe investito con la sua auto, uccidendolo. L'uomo, un 43enne conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro la persona e stalking nei confronti dell'ex compagna, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, Wilm e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy, riservato ai sindacati. Caldo record in Italia, 25 città da bollino rosso su 27 monitorate, in emergenza e reparti di pronto soccorso. Una breve tregua è prevista nel weekend. Sentiamo.
12: Picchi superiori a 40 gradi e notti tropicali. L'Italia non sembra riuscire a liberarsi da questa nuova ondata di grande caldo che da giorni sta interessando l'intero stivale. Per la giornata di oggi, per quella di domani e di mercoledì 5 agosto, il Ministero della Salute ha assegnato il bollino rosso, vale a dire il massimo livello di allerta, per ben 25 città su 27 monitorate. Tra queste Bolzano, Firenze, Roma, Torino, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Catania, Genova, Palermo e Bari. Stracolmi reparti di pronto soccorso, i medici parlano di incrementi medi del 15% a causa dell'AFA. I più numerosi a ricorrere al servizio ospedaliero, fa notare Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie sia anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Una breve tregua è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature che rimarranno comunque su valori elevati. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Friedel Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. il servizio.
13: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne, da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato, decima personale agli europei seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomblaine. Chi lo stuzzica sul giudizio dei giudici rimane deluso.
14: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
13: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del team free dell'artistico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona serata.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E insomma, vi ho preannunciato una mezz'ora di nuovo dedicata alla politica dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte che fanno discutere anche nel centro-sinistra, e quindi noi ne parleremo con due esponenti del Movimento 5 Stelle e del PD che hanno evidentemente le loro osservazioni da fare in merito. Come vi dicevo, Elly Schlein ha risposto a Conte: non funziona così, prima il programma, poi le primarie, chi le vince deve guidare tutta la coalizione, e quindi deve essere una sintesi, no? La linea che viene decisa e poi portata avanti con coerenza. Però Elly Schlein ha detto: adesso non perdiamoci in discussioni tra noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato sul congedo paritario per sostenere milioni di famiglie italiane con 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori. Tutto questo in un'intervista al TG3. E noi ne parleremo ampiamente, quindi direi prendiamo un po' di respiro prima di tuffarci in questa discussione politica con Lola Young, Messi.

0: Allora, prima un aggiornamento su un'altra vicenda di cui ci siamo occupati. Oggi abbiamo parlato sia della tragedia in Perù sia di intelligenza artificiale. Ebbene, le due notizie si sono un po' mischiate perché sembra che sia un fake il video relativo all'incidente aereo avvenuto in Perù, e le autorità appunto che conducono l'inchiesta hanno comunicato all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo che quel video, che circola insistentemente sui social media, non risulterebbe coerente con le prove riscontrate sul luogo dell'incidente. Quindi, insomma, questi pezzi che si staccano o si riferivano a qualcos'altro, oppure se sono riferiti a quell'incidente sono stati creati forse con l'intelligenza artificiale, chi lo sa. Insomma, si sta indagando e c'è pure chi inquina le prove. Ma torniamo alla politica di casa nostra, che è sufficientemente complessa. Ne parliamo con allora abbiamo l'ospite Pier Francesco Maran, scusatemi, europarlamentare del Partito Democratico, perché abbiamo invertito l'ordine di alcuni ospiti perché oggi la tecnologia non ci sta aiutando particolarmente. Pier Francesco Maran, grazie e onorevole per essere con noi.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, io ho detto poco fa, pochi minuti fa, che cosa ho riassunto più o meno che cosa ha detto Conte. Conte fa discutere perché appunto sull'Ucraina lui dice bisogna fare la pace, io sentirei anche Putin, non manderei le armi anche se do la mia solidarietà a Zelensky. Quindi, insomma, questa per voi è un po' una contraddizione?
1: Beh, sicuramente è una posizione opposta a quella che noi abbiamo da sempre. L'Ucraina senza armi sarebbe oggi parte della Russia, e il motivo per cui ha resistito è da un lato la grande determinazione del popolo ucraino e dall'altro il fatto che c'è stato un grande supporto internazionale che le ha permesso di difendersi di fronte a quello che si suppone sia il secondo esercito più potente al mondo. E su questo noi non vogliamo arretrare. Tutti vogliamo una pace giusta. La pace giusta è quella in cui i russi tornano nei loro confini sanciti a livello internazionale, però.
0: Certo, però è anche vero che dopo 4 anni e mezzo non se ne vede la fine, anzi, appunto, ne parlavamo con un altro ospite prima, dal punto di vista del territorio conquistato i russi avanzano sempre di più nel Donbass, mentre gli ucraini stanno attaccando sempre più all'interno del territorio russo, quindi una guerra che si allarga e purtroppo non se ne vede la fine. Comunque, insomma, speriamo che prima o poi ci sia la possibilità di far ragionare Putin e di ovviamente non avendo messo all'angolo, perché è impossibile al momento mettere all'angolo una potenza nucleare, però ovviamente si possa sostenere le giuste rivendicazioni del popolo ucraino e quindi si arrivi prima o poi a una soluzione. Questo è almeno il mio auspicio, ma la volevo interpellare anche su altre questioni che si sono aperte con questa intervista a Conte, no? Per cui, per esempio, Elie Schlein poco fa ha dichiarato al TG3: non funziona così, cioè prima ci si mette d'accordo sul programma e poi vabbè, le primarie ok, ma non è che chi vince deve comunque rappresentare tutto il campo largo o tutto il centro-sinistra.
1: Io credo che sia un approccio serio, anche perché il modello proposto da Conte assopiglia tutto. Il problema è che non è detto che i tuoi elettori ti seguano se non sei d'accordo con la posizione della leadership. Per questo io credo che l'approccio di Schlein sia fondamentalmente corretto, cioè per fare delle primarie ti serve che tu hai condiviso una visione d'insieme. Ovviamente questa visione d'insieme può avere sfumature e modi di porsi diversi, anche perché sennò saremmo un partito unico, ma deve esserci sulla politica estera, sull'Ucraina, un punto condiviso da tutti, che quella è la visione generale. Dopodiché puoi indubbiamente fare le primarie per scegliere chi è il leader, ma non puoi pensare che in base a chi è il leader ha il mandato di scrivere il programma, perché quello non sarebbe accettabile nemmeno nella versione che noi pensiamo che sia quella che poi comunque le primarie le vincerebbe Elie Schlein, ma anche lì nel momento in cui le vince, siccome vogliamo vincere le elezioni, deve rappresentare tutti i nostri elettori e saper parlare anche a tutti quelli che non sanno ancora se votare centrodestra o centrosinistra.
0: Eh, Scusate, non avevo il microfono aperto, no? Dicevo appunto, la ringrazio per averci spiegato un po' di cose. Le vorrei far commentare anche il dibattito, chiamiamolo dibattito interno ai 5 Stelle. No, non è proprio interno, però sappiamo che il movimento è nato in un modo e poi adesso ha preso un'altra forma, molto, come dire, molto vicina, ormai anzi integrata nel centro-sinistra. Però questo non fa piacere al suo fondatore Beppe Grillo, che sta tornando in scena. Lei come vede il ritorno di Beppe Grillo? Potrebbe dividere quel popolo che aveva aderito al Movimento 5 Stelle, che adesso si sente rappresentato in parte da Giuseppe Conte, in parte no? Non so cosa stia succedendo. Ecco.
1: Guardi, che le devo dire? Nel senso che ovviamente sono dinamiche che conoscono meglio attivisti e rappresentanti dei 5 Stelle e non il sottoscritto. Ricordo che però Conte ai tempi vinse una battaglia politica su questo abbastanza forte nel movimento, quindi non so dire se la presa di Beppe Grillo, che a cui io credo tutti quanti, anche se lontano dai 5 Stelle, debba riconoscere una visione nel creare quel movimento, però mi sembra anche che molti lo stiano relegando a una rappresentazione che oggi ha bisogno invece di andare avanti e a cui Conte ha dato un'identità diversa facendosi seguire dai suoi elettori. Quindi io credo oggi ci sia una proposta politica dove, con tutte le difficoltà del caso, tra l'altro le cose che ci siamo detti prima valgono per tutti gli schieramenti, non è che tra Lega e Fratelli d'Italia sull'Ucraina c'è una visione comune, ci imponga di trovare una sintesi nel centro-sinistra. Tutti gli schieramenti hanno le loro fibrillazioni, c'è chi ha Vannacci e noi abbiamo Grillo, Di Battista o dall'altro lato il fatto che ci sono, come dire, dei partiti centristi che pensano che ci sia spazio per una corsa solitaria, mentre invece speriamo che possano entrare a far parte di una proposta politica di centrosinistra.
0: Lei mi legge nel pensiero, le volevo chiedere proprio una battuta. Renzi direi che è ormai imbarcato nel campo largo, su Calenda come andiamo?
1: Tutti quelli che stanno facendo questo percorso con Calenda, penso anche più recentemente Pina Picerno, sono tutte persone che avevano la tessera del PD, hanno avuto la tessera del PD nella vita. Io credo che ci sia, uno spazio per ritrovare elementi di unità e soprattutto tutte le leggi elettorali di cui si parlano dice che vince chi piglia più voti. E quindi candidarsi per avere l'obiettivo di prendere il 2-3%, è un modo per rappresentare al meglio le proprie idee, ma non per governare il paese, mentre invece chi ha l'ambizione di definirsi riformista solitamente lo fa sperando che il suo voto aiuti a cambiare le cose. Per cambiare le cose bisogna cercare di governare.
0: Vedremo se Lichlein, molto ecumenica anche in questi giorni, riuscirà nell'intento appunto di federare tutti. Grazie davvero a Pier Francesco Maran per aver risposto un po' a tutte le nostre domande dal punto di vista dell'osservatorio del Partito Democratico, insomma, su uno scenario piuttosto ampio. Grazie davvero di essere stato con noi.
1: Arrivederci.
0: Role model Joy.

0: Ed eccoci di nuovo a parlare con un altro ospite politico, esattamente Gaetano Pedulla, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Buonasera, grazie per essere con noi. Andiamo di fretta.
1: È un piacere, grazie, buonasera.
0: Andiamo di corsa, le vogliamo dedicare tutti questi 5 minuti rimasti perché ovviamente vogliamo sapere di più da lei come dobbiamo interpretare le parole di Conte a tutto campo, dall'Ucraina alla addirittura alla TAV, ha riaperto il dossier, sediamoci con i francesi, chiediamoci se serve ancora. Insomma, tanti punti sono stati toccati in questa intervista che sembra anche un po' da molti osservatori voler segnare il punto, no, a sinistra rispetto al PD. È così?
1: Ieri ho accompagnato personalmente il presidente Conte ad Assago, dove si è svolta questa intervista col bravo Alessandro De Angelis, l'iniziativa organizzata con David Parenzo. Conte non ha detto nulla di diverso da quello A, che dice da tempo, B, da quello che gli chiedono di dire gli iscritti, i militanti del Movimento 5 Stelle. Noi siamo nel pieno di una grande iniziativa di dialogo con la base del movimento, un'iniziativa che si chiama Nova, che avrà la sua conclusione il 19 e 20 settembre a Milano, e nella fase, come dire, di dialogo il Movimento 5 Stelle ha una posizione nettissima e chiarissima: basta guerra, basta sostegni militari, sostegni finanziari, sì alla diplomazia. Come si fa la diplomazia? Non certo continuando a fare pacchetti di sanzioni, armi e qualunque tipo di provocazione, come sta facendo l'Europa da sempre. Basti pensare, Conte ne ha sottolineata una nell'intervista: sono 2 mesi e mezzo che l'Europa non sceglie, sta latitante, non decide il nome del mediatore che le parti hanno accettato di avere, come dire, a un tavolo di negoziazione. Se non si decide di negoziare, la guerra va avanti, e se la guerra va avanti, chi in queste ore sta animando una grossissima polemica contro Conte, soprattutto a sinistra, è evidentemente complice al servizio di Meloni e Vannacci, perché se la guerra va avanti, queste persone non sono autorizzate a discutere di povertà, di sanità che non funziona, di stipendi bassissimi, di condizioni di grande difficoltà che c'è nel paese, della benzina a costi insostenibili. Dunque tutto questo passa dalla pace, serve una negoziazione. Conte ha ribadito quello che lui e il movimento dice da sempre. Se qualcuno adesso si sveglia e pensa di sfruttare la memoria da pesce rosso, che in qualche caso nelle redazioni di qualche giornale spesso e volentieri viene utilizzata per immaginare o per far passare che Conte dica cose diverse dal passato, ecco, sono colpi di sole di questi giorni, è normale. Dopodiché, okay, sulla TAV, noi abbiamo sempre detto che il TAV è un'opera inutile. Quando si autorizzò la decisione finale sul TAV era Conte presidente del Consiglio, e alla luce di un voto parlamentare Conte, da capo del governo, diede seguito a quell'opera. Oggi quell'opera è, come dire, ricalcolata non da noi italiani, è ricalcolata dai francesi. Infatti la parte di tunnel che devono costruire i francesi non sta andando avanti, perché i francesi hanno rifatto i conti, e da lì, come traffico di persone, passeggeri e merci, i calcoli fatti in precedenza non stanno più in piedi. Per finire sui migranti, la posizione presa da Conte ieri ad Assago è chiarissima: se si applica la reciprocità, e cioè per una non invasione di migranti verso la Spagna, nel caso di Ceuta, si sospende Schengen, in qualunque momento qualunque partner europeo al primo sbarco di migranti in Italia può fare altrettanto, chiedere.

0: Altra domanda.
1: Non allarghiamo, in realtà... ma c'erano tanti del PD, tanti di destra, e hanno applaudito Conte.
0: Va bene,
1: allora io
0: d'accordo.
1: Mi domando,
0: io penso
1: qual è
0: che...
1: il PD? Sì? Quello di Picerno che se n'è andata, o di Sensi, o di altri guastatori, o il PD è quello di una base che
0: esatto,
1: stanca quanto
0: proprio
1: tanti
0: questo
1: altri
0: le volevo
1: italiani
0: chiedere, ma siamo già fuori tempo massimo, le avrei voluto chiedere questo, si aprono le primarie, quindi di fatto ci sarà Conte con la sua idea, ci sarà Schlein, ci sarà qualcun altro, ma poi c'è anche da tenere insieme tutti quanti, e Elly Schlein sta cercando di farlo anche strizzando l'occhio insomma alle frange più al centro, e lo sappiamo bene. Uscite come queste sì, segnano il punto, come dice lei, accontentano i propri elettori e accontentano
1: ma
0: magari
1: no,
0: anche molti del PD che hanno applaudito,
1: ecco,
0: però
1: ecco,
0: allontanano magari le persone più al centro che servono per battere
1: a
0: il
1: chi?
0: Centrodestra.
1: All'industria bellicista, a chi serve oggi, chi plaude a questa politica fallimentare di 4 anni di miliardi italiani e europei regalati per le armi, a chi servono? Noi vogliamo rappresentare quegli italiani che vogliono la fine di questo obbrobrio, dopodiché se a qualcuno non sta bene ce ne faremo una ragione, non cediamo
0: la
1: più un
0: ringrazio
1: passo.
0: La ringrazio molto Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, e siamo davvero in chiusura, grazie.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Guidare informati.
8: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Napoli per un incidente ci sono code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i comuni vesuviani. Rallentamenti inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Sul raccordo autostradale Chieti Pescara code per un incidente tra zona industriale Val Pescara e l'allacciamento con la statale 714 verso Pescara. Sul tratto toscano della 1 code tra Incisa e Firenze Sud e più avanti tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano. Più a nord per un incidente sempre in A1 verso Milano code tra Bassolo di Giano e Casal Pusterlengo. In A4 infine code per un incidente tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Summertime, la tua estate.

0: State con Giornale Radio.
1: E stanno arrivando altre notizie. Io ovviamente ho chiuso la pagina politica, diciamo, tra poco ci occuperemo di tutt'altro argomento, ma volevo aggiornarvi sulle ultimissime che stanno arrivando. Per esempio, una notizia molto particolare: alla frontiera tra Cile e Argentina ci sono centinaia di camion bloccati sulle Ande per il maltempo invernale, e quindi questo valico è chiuso da 18 giorni e ci sono queste centinaia di camion bloccati. E poi, a proposito di blocchi, ci sono scioperi e blocchi per l'Ilva di Taranto e il ministro Urso cerca una cordata italiana, cioè da domani ci saranno incontri al ministero, i commissari valutano la sostenibilità della proposta degli indiani di Jindal, ma intanto non ci si fida più, insomma, delle tante promesse, quindi ci sono blocchi, scioperi, proteste. Lo sciopero di 8 ore proclamato da FIM, FIOM e WILM la scorsa settimana si è tradotto in un corteo che ha bloccato la statale 100 tra Bari e Taranto per circa 1 ora. Il ministro ora sta cercando di valutare se è possibile costituire una cordata italiana come uno dei tasselli per tentare di disinnescare una possibile bomba sociale. E a proposito di bombe sociali, di problemi sociali, le dipendenze sono sicuramente tra questi. Ne parliamo tra poco con un'associazione che se ne occupa.

0: Bella Kay con Promise qui su Giornale Radio. Parliamo di dipendenze, appunto, e ne parliamo con Marco Brunetti, coordinatore dell'area consumi e dipendenze dell'associazione Comunità Nuova, che a molti subito fa venire in mente il nome di Don Gino Rigoldi, no? Grazie per essere con noi, Marco Brunetti.
1: Grazie a voi per avermi invitato, buonasera.
0: Allora, voi siete sicuramente tra le associazioni, tra le realtà che si occupano di droghe, di dipendenze di vario tipo, perché al giorno d'oggi ci sono droghe come ce ne sono sempre state da decenni, ci sono ovviamente l'alcol, il fumo, insomma tutte le varie dipendenze più o meno pericolose, poi ci sono il gioco d'azzardo, ci sono anche delle nuove dipendenze legate a internet. Ecco, intanto le chiedo qual è il raggio d'azione della vostra associazione.
1: Allora, come associazione noi trattiamo il tema appunto delle dipendenze partendo dalla prevenzione, quindi da ormai credo più di 20 anni, se non 30, facciamo interventi nelle scuole per andare a informare in maniera consapevole e con un linguaggio anche comprensibile i giovani su quelli che sono gli effetti e i rischi delle sostanze e oggi anche di tutte le altre tipologie di dipendenze comportamentali. Poi ci occupiamo di riduzione del danno, di limitazione dei rischi, quindi sono degli interventi rivolti a chi le sostanze le utilizza per andare a limitare quelli che possono essere i rischi e i danni derivati da quel consumo in una fase ancora dove non c'è magari una piena consapevolezza, una motivazione abbastanza forte per andare a passare a quella che poi è la fase successiva, che è quella del trattamento. Noi abbiamo due strutture che si occupano di trattamento delle dipendenze, una semiresidenziale a Milano e una residenziale che è a Besana Brianza, dove lì ci sono dei percorsi che hanno durate differenti, ma dove si va proprio a lavorare su quelle che sono un po' le origini di quello che inizialmente magari era un piacere, che poi è diventato un problema.
0: Quindi la motivazione che sta alla base di ogni dipendenza, quindi non in particolare un determinato tipo di dipendenza o in particolare sulle droghe, per esempio.
1: Allora, noi da sempre siamo molto specializzati su quelli che sono le sostanze d'abuso, quindi parlo di eroina, cocaina, alcol, THC e tutte quelle sostanze chimiche che sempre più spesso ci capita di incontrare nei racconti degli ospiti che abbiamo nelle strutture. Tocchiamo anche tutto il tema del gioco d'azzardo, dove le persone ci portano quello che alcune volte viene raccontato un po' come un qualcosa a corollario rispetto alla dipendenza principale, ma che in realtà poi causa tutta una serie di danni sociali e psicologici sulle persone.
0: Ecco, restando sulle droghe, ce ne sono sempre di nuove, appunto, come lei diceva, chimiche che si avvicendano negli anni come nuove mode di morte, ovviamente. E negli ultimi tempi si parla molto del fentanyl. Voi l'avete già visto in Italia?
1: Allora, noi lo abbiamo leggermente intercettato nei servizi un po' più di prossimità, ma prettamente legato a discorsi magari quasi legati alle leggende metropolitane su alcune zone. Non l'abbiamo ancora incontrato in una forma evidente, quello no. C'è da dire che ad oggi il mercato dell'eroina è abbastanza presente e il fentanyl potrebbe essere un competitor non del tutto piacevole.
0: Ma sicuramente anche l'eroina ha degli effetti estremamente devastanti. Ecco, come si fa se una famiglia ha questo problema, no? Ad esempio un figlio che ha una dipendenza, come fa ad entrare in contatto con voi e ad avere speranze di essere accolto poi per un percorso terapeutico?
1: Allora, rispetto a questo, noi abbiamo appunto tutti i nostri numeri di telefono che sono diffusi un po' su sito internet, su tutti i canali classici e noi riceviamo diverse richieste appunto inizialmente di un ascolto. perché uno dei problemi maggiori delle famiglie che si trovano ad affrontare questo problema è quello di avere quella sensazione di essere da soli e far fatica ad essere ascoltati. Quindi quella sicuramente è la prima fase. Poi quello che noi riusciamo a fare è capire se è una situazione che possiamo concretamente aiutare noi a gestire o ad andare a orientare le persone su quelli che sono i servizi più adatti alla situazione.
0: Nella città di Milano?
1: Città di Milano e provincia, sì. Uh-huh. Perché le chiamate arrivano da ovunque.
0: Ecco, è possibile che magari voi abbiate contatti anche con altre realtà, visto che esistete da decenni, siete storici, quindi sicuramente potete fare anche un po' il raffronto tra la situazione milanese e la situazione in altre zone d'Italia. Non so se avete fatto riflessioni su questo.
1: Sì, noi siamo all'interno di diverse reti, quali il CNCA e il CEAL, che racchiude la maggior parte delle comunità terapeutiche presenti sul territorio lombardo e sul territorio nazionale, e abbiamo diversi momenti di confronto che servono sia in termini di aggiornamento rispetto a quello che accade negli altri territori, anche nella logica magari di andare ad anticipare quelli che possono essere dei fenomeni che partono in una zona e poi vanno a esitare su un altro territorio, e dall'altra parte anche è un ambito molto florido per effettuare delle riflessioni, soprattutto sul tema del come riuscire a comunicare bene all'esterno il lavoro che facciamo.
0: Ecco, e quindi sicuramente cercarvi sui social o cercarvi sul sito Associazione Comunità Nuova può essere un primo passo, ma poi immagino ci sia, soprattutto per problemi gravi che richiedono ad esempio un accesso alla comunità, ci sia una lista d'attesa, no? Immagino siano molte le richieste.
1: Sì, questo è un tema abbastanza complesso, nel senso che noi vorremmo di primo impatto riuscire ad accogliere tutti, però noi adesso io vi posso dare il dato sulla lista d'attesa aggiornata sul semiresidenziale. Noi ad oggi riusciamo ad accogliere non prima di dicembre-gennaio, e in quel servizio trattiamo principalmente persone con problematiche di dipendenza che arrivano dal carcere.
0: Ah, ecco. Le chiedo ancora una cosa. Decine d'anni fa, cioè, visto che io non sono proprio di primo pelo come persona, non sono nata proprio negli ultimi anni, e quindi ricordo che si facevano molte campagne contro la droga per evitare, per far capire la gravità di tutto ciò. Adesso forse se ne parla meno, si pensa che sia un problema superato, invece in realtà ha solo preso tante forme, tanti canali diversi. Secondo voi sarebbe utile parlarne di più? Voi lo fate, mi ha detto, nelle scuole eccetera, però sente un po' la mancanza di campagne nazionali forti per far capire ai ragazzi che magari anche quello sballo del weekend in realtà ha dei grossi rischi?
1: Guardi, sfonda una porta aperta, nel senso che allora parlare di un tema è sempre positivo, soprattutto quando a parlare di questo tema si riesce a confrontarsi con delle persone che con quelle tematiche ci lavorano quotidianamente, e la comunicazione è bilaterale, dove si riesce a generare una riflessione, un confronto. Capisco che questo modello non è il modello della comunicazione di massa e quindi delle campagne. Le campagne dovrebbero essere fatte con alcuni elementi che non puntino alla stigmatizzazione, al giudizio delle persone che utilizzano sostanze, ma che puntino invece all'accoglienza di quelle che sono le difficoltà e i bisogni di cura che tutti i consumatori in diverse fasi magari delle loro curve di consumo prima o poi esprimono.
0: Io la ringrazio molto, le auguro buon lavoro e davvero speriamo che ce ne sia sempre meno bisogno, se mi permette di dirlo in questo modo. Penso sia anche il vostro augurio.
1: Assolutamente sì. Vi ringrazio e buona serata.
0: Grazie Marco Brunetti, coordinatore dell'area Consumi e Dipendenze dell'Associazione Comunità Nuova di Milano.

0: Fratellis Chelsea Dagger, avete una startup? State pensando che volete concorrere a un contest riservato alle startup? Ce l'abbiamo e ne parliamo con Alessio Boceda, cofondatore di Startup Geeks. Buonasera Alessio.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, voi di Startup Geeks avete deciso di fare un startup showcase, no? Questa call rivolta a delle giovani imprese innovative che hanno però già in piedi una loro attività e se volete candidarvi, adesso non lo dico a lei ma ovviamente lo dico a chi ci ascolta, le candidature sono aperte da oggi fino al 28 agosto. Ma di che cosa si tratta esattamente? Che cosa si vince, se si vince qualcosa, e se quali sono le caratteristiche che una startup deve avere per candidarsi?
1: Certo, assolutamente. Allora, noi abbiamo lanciato questa iniziativa perché crediamo che le startup italiane in fase di avvio meritino la visibilità che spesso non riescono a trovare in altre situazioni, e troppo spesso chi comincia in Italia poi fatica a trovare strade di visibilità, soprattutto di fronte a investitori e partner e anche di fronte ai media, giornali, radio e TV. E abbiamo lanciato questa iniziativa per fare in modo che all'interno del nostro grande evento di novembre ci sia un palco dedicato proprio a tutti coloro che hanno lanciato un'azienda innovativa tra il 2023 e il 2026 e che abbiano fatturato sotto i 200.000 euro e una raccolta di capitali complessiva fino ai 500.000 euro, proprio per limitare la candidatura solo a coloro che sono avviati ma allo stesso tempo hanno già fatto dei buoni passi in avanti.
0: Ma devono avere uno storico, ma non enorme, insomma, ecco.
1: Esatto, cioè devono essere sul mercato e devono aver fatturato al massimo 200.000 euro, quindi non c'è un minimo ma c'è piuttosto un massimo, perché vogliamo essere inclusivi e avere le candidature di tanti che stanno iniziando, anche perché le 5 finaliste potranno presentare sul palco del Founders Cove, che è l'evento di novembre, ma in realtà per tutte c'è l'opportunità di aderire a iniziative di formazione, di networking all'interno proprio dell'evento, e quindi diciamo tutte possono vincere qualcosa tra virgolette.
0: Quindi c'è una prima selezione, 20 startup presenteranno online il proprio progetto, questo avverrà a settembre, cioè dopo una prima scrematura, e poi queste 5 finaliste di cui ci parlava accederanno a una fase conclusiva che sarà appunto durante il vostro evento di novembre a Milano. Però io vedo, lei non me l'ha ancora detto, ma io vedo che comunque ci sono anche 5.000 euro in palio.
1: Sì, assolutamente, il palio finale per la vincitrice sono 5.000 euro in pagamento direttamente, mentre poi per altre c'è la possibilità di poter ottenere uno dei premi speciali dati dai nostri partner, a partire da supporti di comunicazione fino a supporti per aumenti di capitale legali e fiscali.
0: Certo, a volte anche essere solo indirizzati, aiutati, supportati vale molto di più dei soldi, no? E quindi un percorso di comunicazione, un supporto nel consigliare, nel dare delle dritte è molto prezioso. Voi siete come Startup Geeks un po' un incubatore, non so se si possa definire così, però avete delle attività di supporto a delle realtà nuove.
1: Sì, esatto, noi con Startup Geeks offriamo dei percorsi di affiancamento imprenditoriale strutturati che hanno delle scadenze precise e che quindi forzano i partecipanti a mettersi alla prova, a lavorare sul loro progetto imprenditoriale e a fare passi avanti, affiancati dal nostro team e da una community di persone che si trovano nella stessa fase, perché spesso gestiamo, diciamo, delle classi di supporto. Noi chiamiamo il nostro metodo esecuzione affiancata perché li formiamo sulle metodologie per lanciare e far crescere un progetto imprenditoriale e poi lo fanno direttamente affiancati da noi, e
0: ecco,
1: quindi accompagniamo.
0: Senza rivelare troppo dei segreti aziendali di queste giovani startup, però ci dica qualcosa che vi ha colpito, cioè in che direzione stanno andando le startup, immagino soprattutto nello sfruttamento dell'intelligenza artificiale applicata un po' a tutti i settori. C'è qualche idea di cui ci vuole parlare che vi ha colpito in questi ultimi anni?
1: Sì, di idee noi ne vediamo tante. Quelle che funzionano di più e che abbiamo supportato negli ultimi anni e che quindi hanno riscosso maggior successo sul mercato sono quelle che rispondono a un bisogno fortemente sentito da parte di persone o da parte di aziende e che risolvono questo bisogno in modo o più economico, oppure più rapido, oppure di maggior valore rispetto a prima. Alcune sono del mondo della delivery, altre sono nel mondo dei servizi software alle aziende. L'importante in generale è trovare un'idea che sia molto collegata a un problema da risolvere ed essere più bravi di quelli che sono attualmente sul mercato nel risolverlo in modo più economico oppure più rapido e più efficace.
0: E non ci vuole svelare magari qualche idea in particolare, qualche idea geniale? Sarebbe, come dire, sarebbe dare un'anticipazione prematura?
1: No, beh, allora di idee geniali ce ne sono tante, a partire da persone che hanno lanciato come EasyC, che è una startup che ha creato dei nuovi strumenti per la navigazione in barca e che quindi consente alle persone che vanno in barca a vela di evitare di rischiare di perdere dalla barca i loro strumenti per tirare le vele, perché con la tecnologia sono riusciti a fissarli in modo che non andassero, che non saltassero. Saltassero via per sbaglio, oppure pannelli solari pieghevoli da poter utilizzare sui camper piuttosto che sulle barche a vela o in altre situazioni in cui c'è poco spazio e devono essere piegati per essere poi riposti via. Questa startup si chiama
0: Ottimo,
1: Levante.
0: ottimo, ottimo.
1: E così come software per le persone che lavorano nei dipartimenti di vendita delle aziende che velocizzano molto la modalità per cercare nuovi contatti con cui entrare in contatto e per aumentare le probabilità che siano effettivamente persone interessate a quello che si ha da proporre. Questa startup si chiama Crono.
0: Perfetto, erano tre esempi che rendono molto l'idea di che cosa si può pensare e applicare al giorno d'oggi con menti geniali e aiutati da Startup Geeks. Per esempio, se anche voi avete un'idea geniale, avete una startup e volete una mano, candidatevi a questo Startup Showcase. Come fate? Immagino si vada sul sito di Startup Geeks, giusto? Scritto
1: Esatto,
0: GEX,
1: abbiamo.
0: Startup GEX.
1: Esatto, startupgx.it e dopo da lì si trova la pagina dedicata al nostro evento, all'interno della quale c'è anche la possibilità di candidarsi allo Startup Showcase, di presentare la propria realtà a noi e potenzialmente poi al nostro pubblico e agli investitori del nostro network.
0: Poi magari ci risentiamo tra settembre e novembre e ci dite le 5 idee più geniali che avete selezionato.
1: Esatto.
0: Grazie, grazie a Alessio Boceda, cofondatore di Startup Geeks, e buon lavoro. Noi siamo arrivati in
1: Grazie.
0: chiusura. Un saluto quindi a tutti voi che ci avete ascoltato. Un grazie a Matteo Respinti in redazione, Elisa Cabrini e Samuele Campochiaro in regia. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto. A domani.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali a ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici, cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia, caldo afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camo Gin, il gin salpato da camogli. Bevi Camo Gin responsabilmente.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra

0: Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 ed un minuto.
6: Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini, poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 21 e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini, poco nuvoloso.

0: scosso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Vale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird.

0: Sono le 22 e 31 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 23.
2: Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini, poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight off.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte. Giornale Radio.
1: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 36 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Hit the beat and take it to the first now.

0: È l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
0: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:33. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:01. Giornale Radio.
1: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.